0: 9 minuti, il bene nel male, la canzone di Madame su RTL 102.5. La Grey prima parlava di vacanze,
1: sì?
0: E al 7 di ottobre, insomma, rimaniamo anche a bocca aperta, chi va a farsi una vacanza anche di pochi giorni nel Salento, come la nostra amica Anna.
1: Brava Anna, benvenuta.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: E ciao.
1: Adesso dove sei?
2: Siamo quasi arrivati, siamo a Brindisi.
1: Ok, ma stai andando in vacanza o stai tornando?
2: Stiamo andando.
1: Hai visto? Oh.
0: Sembra di essere a luglio qua. Quella va in vacanza il 7 di ottobre.
1: Giusto, si fa così.
2: Speriamo il tempo che ci regali un po' di sole.
0: Beh.
1: Dai.
0: Allora, no, però a parte gli scherzi, no, il tempo non sarà bellissimo, proprio bello.
2: Siamo lo stesso.
0: Tesoro, siamo al 7 di ottobre, cosa vuoi? Ma perché vai in vacanza proprio adesso?
2: Perché io ero in ferie e avevo approfittato, mio marito ha preso qualche giorno anche lui e abbiamo approfittato che c'era festa del paese.
1: Mm-hmm. E quindi state un po' lì. Quanti giorni state? Fino a lunedì?
2: Fino
1: domenica?
2: A lunedì.
1: Ok. Dai, sì, almeno avete modo di rigenerarvi a prescindere dal tempo.
0: Ma quest'estate sì, le avete fatte le vacanze?
2: No, infatti, abbiamo fatto solo weekend e allora possiamo viaggiare adesso.
0: Allora va bene, ma avete la casa giù, tesoro?
2: Abbiamo la casa, sì.
0: Potete scendere quando volete, insomma.
2: Infatti, approfittiamo.
1: Bisogna, insomma, trovare il tempo, il modo. Cosa fai nella vita, Anna?
2: Faccio l'infermiera, quindi a volte la notte lavoro lo lavoro, invece stavolta almeno sono sveglia per un buon motivo.
0: Infatti. Fai bene.
1: E tuo marito invece?
2: Lavoro in fabbrica.
1: Bene, dai, allora divertitevi.
0: Sembra della guardia di Firenze.
1: No, io chiedo.
2: Quindi salutate.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Fate buon viaggio e viva il Salento.
1: Evviva.
0: Ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. La festa di paese, hai capito o no?
1: Sì.
0: Dove c'è la banda musicale, dove si mangia, la fiera, la sagra.
1: Ecco,
0: e vai.
1: Dai, andiamo anche noi sagra.
0: Ben.
1: Quali sagra scegli? Cosa vuoi? Polpetta,
0: ma
1: castagna.
0: C'è la sagra dei funghi da qualche parte?
1: Ci sarà.

0: Garçon, ho un'idea e la mia idea è questa: andiamo alla sagra del fungo porcino a Camigliatello Silano. Ci andiamo, Grey, vieni?
1: Sì, arrivo, sto arrivando, sono ad Alba nel frattempo, adesso mi devo un attimo così dirigere.
0: Molto bene.
1: Però ci vuole un attimo di tempo, scusami, una tagliatella con il fungo porcino.
0: Tantissima roba, però è molto bello quello che fanno, quello che stanno facendo Anna, suo marito e i bambini, che si prendono un bel weekend, lunghissimo weekend, insomma, è già mercoledì. Beh, comunque hanno pensato di fare questa bella scampagnata giù nel Salento e ti rigenera, anche perché non hanno fatto le vacanze.
1: È vero, poi rigenera, comunque il fatto che torni al tuo paese, che c'hai la tua casetta,
0: quando
1: e poi
0: torno al mio paese
1: ricominciano le ferie, almeno un po' di giorni, e poi c'è la festa patronale, no? Cioè rivedi anche amici e amiche che non vedi da diverso tempo e ti rigeneri. Ma scusami, vorrei ascoltarmi, ma c'è un vocale.
2: Ciao, Domenico da Varese, sta lavorando, sta facendo la notte fino alle 6 e quindi sto sentendo RTL 102.5. Una buona serata a voi. Ciao ciao.
0: Ciao caro, ma che parli in terza persona?
1: Ciao, lui che parla è Domenico e vi ascolta.
0: Te fai bene. Grazie, ma grazie, bella voce comunque il nostro amico. Dai, anche fatevi sentire più spesso al 378-378-1025 in questa bella nottata che state facendo.
1: Comunque te l'ho detto che c'è la saga del fungo l'11 e il 12 ottobre?
0: L'ho detto io prima.
1: Te l'ho detto, mannaggia.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ma come noi te lo giuro.
7: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
8: Niente ci dividerà.
9: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: E lei Dua Lipa con Be The One, bella. Che Be The One, Be The One, Be The One, Be The One. Vabbè, se la vogliamo cantare noi.
1: No, ma c'è già stata Dua Lipa e direi che non è il caso, ma visto che abbiamo capito che ti piacciono i funghi,
0: sì,
1: noi ti vogliamo dare una grande mano. E senti un po', c'è un nostro amico di Melbourne.
2: Ciao, sono Carmine da Melbourne, vivo qui da 20 anni ormai. È sempre un piacere ascoltarvi tutte le sere perché mi fate tanta compagnia. E a rispondere a te, sì, c'è la sagra del fungo porcino e delle castagne a Rocca Monfina, provincia di Caserta. Very super popolare, tutto il mese di ottobre, tutti i weekend. Se vi fate una passeggiata, assaggiate veramente il gusto spettacolare dei porcini e delle castagne. Un abbraccio grande e grazie della vostra compagnia.
0: Ma quindi tu che sei a Melbourne, stai di Melbourne, avete detto, io non l'ho sentito.
1: Sì, di Melbourne.
0: Quindi lui soffre in questo momento perché si ricorda che ad ottobre al suo paese o nella sua città, insomma, c'è la sagra, e lì a Melbourne non lo so, te li devi far mandare. Crescono i funghi a Melbourne, Gray, ma che ne sai?
1: Ma che ne so, io non ci sono mai stata.
0: Ma lo devi sapere, scusa.
1: Dillo tu.
0: Chiedi in regia se sanno.
1: Chiedo l'intelligenza artificiale. Dai,
0: chiedi
1: aspetta, vediamo un attimo che cosa dice. Ci vuole un attimo di.
0: Ma devi
1: di
0: trovare
1: tempo.
0: L'intelligenza artificiale, non quella gelosa quando hai detto guarda che vado.
1: Ma i funghi crescono a Melbourne? Sì. Mi puoi rispondere subito? Adesso capiamo un attimino, vediamo che cosa mi dice.
0: Dai.
1: Ricerche, non lo so, ma i funghi crescono e come si crescono? Hai capito?
0: Ma quanto crescono? Cioè, crescono
1: da marzo a luglio.
0: Molto bene, vabbè, noi da marzo
1: a luglio.
0: A luglio.
1: Siamo a ottobre.
0: Vai.

cuore solitario, e ringraziando Dio non mi chiamo Mario. Dammi una mano se dorita e mettila qua, e vedrai che qualcosa cambierà.

0: preferite a bordo piscina, vedi? Se tu mi dicessi, guarda, allora Sagre oppure metti due dischi con le signorite a bordo piscina, metto due dischi a bordo piscina alle signorine.
1: Ah,
0: alla signorita.
1: Wow, vedi? Arrapation.
0: No. anche
1: vabbè, volete. Dai, ci sta. Scusami, ci sono un sacco di domande. Perché nella vita alcune volte bisogna scegliere, ma altre volte perché scegliere quando puoi avere tutto?
0: Sì,
1: tutto.
0: Ma chi sei? Ma non sei la figlia del Presidente della Repubblica, scusa.
1: Oggi mi sento introversa.
0: Come ti senti introversa?
1: Mi sento filosofica.
0: Sì, sì, sì. Lovely ieri sera ha detto che stava male.
1: Ogni tanto capita a tutti di star male, no? Sai, problemi, mal di testa. No.
0: Lei aveva un po' di ernia iatale, allora.
1: E quindi cosa c'entra?
0: No, ce lo scrive, ci ha scritto che ieri stava male.
1: Scusa, non l'avevo letto, scusami. Pensavo fosse un'assonanza con qualcos'altro, ma ascoltiamo un vocale.
2: Ciao, buongiorno, un saluto da Francesco da Cosenza, al lavoro tutte le notti da luna di notte, grazie per la compagnia che ci fate, grazie, buona giornata.
0: Ciao, questo se l'hai scritto il messaggio. Ma tu, io me lo immagino che se lo leggeva. Grazie a tutti per le cose, tanti auguri.
1: Ma guarda che spesso e volentieri non sai parlare magari al telefono, scrive, perché parli di persona è un conto, no? Cioè, vis-à-vis, mentre al telefono magari fai fatica. Sei pesante, mamma mia, non lo sopporto. Leo, puoi mettere un disco per favore?
0: Ma tu mi fai addormentare, che dici?
1: Pure tu, mamma mia, ma tu non ti dico che cosa fai. Meglio che non te lo dico.
0: Ho un po' di ernia iatale.
1: Il latte
0: alle ginocchia. The Bowser, Love Myself.

0: con Takagi Kedra. Pensa che questa canzone a lui non piaceva, l'ha fatta, ma a lui non piaceva tanto. E poi è diventato uno dei suoi grandissimi successi, che a noi piace tanto.
1: È vero, è vero. Alcune volte non ci scommetti e invece proprio su quella cosa che non volevi fare ti va di fortuna, no? Per non dire d'altro.
0: Esatto, allora al 378-378-1025 vogliamo sentire un vocalino?
1: Vai, vocale.
2: Buongiorno a te Armando, ciao Vanessa, da noi nella nostra zona, nel Nuova Feltre, Sant'Agata Feltre e tutta la zona della Marchese, c'è la festa le prime tre settimane di ottobre del fungo e della castagna.
0: Vedi.
2: Anche qui da noi, e dopo c'è quello del tartufo a seguire.
0: Stiamo parlando, Franco è di Cattolica, Rimini, Riccione.
1: Sì.
0: Quella zona lì. Beh, i funghi sono molto.

0: Vabbè, comunque adesso iniziano proprio tutte le sagre, no? Sì. La sagra della polenta, la sagra del gorgonzola, cioè chi più ne ha più ne metta. Se volete organizzare una sagra, fateci sapere, perché il nostro nottambulo doc qui potrebbe essere uno di voi.
1: Io e Vanessa possiamo venire, veniamo a presentarvi la festa,
0: no,
1: la serata,
0: la proroga. Veniamo a mangiare.
1: Vabbè, prima ci danno un millino, presentiamo e poi andiamo a mangiare o mangiamo durante, insomma. Perché non si può fare? No, possiamo fare. No. Facciamo così, tra le 9 e le 11 siamo lì e poi veniamo. Quanto
0: ma
1: ci
0: sì,
1: vuole?
0: Sì, un jet privato come minimo che ci porta direttamente in radio. Tu a Roma, io vengo a Corogno Monzese. Basta.
1: Molto
0: abbiamo
1: bene.
0: Fatto sagra
1: sì.
0: per tutti.
1: Evviva le sagre, e chiamateci se vi va anche allo 02 25 15 15. E adesso arriva una bella canzone, quella di Cat's Eye con Animal, che sentiamo.

0: Trabbia su RTL 102.5. Va, che bel vestito fatto di, non so com'è, colore argento, quella roba lì.
1: Sì, più o meno.
0: Catene, com'era? Di catene, boh, di carta stagnola.
1: Sono un po' daltonica, non vedo bene il colore.
0: Ma che pure c'è cara.
1: A quest'ora si fa fatica a vedere bene i colori, ma io vedo solo un colore. Io vedo solo un colore. Bene. Anzi, due, rosso e nero, ma non bene, perché io sia milanista, ma perché sono i colori aziendali e li vedo a monitor qui ovunque, no?
0: Amore mio, lo mettiamo vocale?
1: Sì, sì, vocale.
2: Mitici, qua da noi nel Nord Piemonte incominciamo con la saga della zucca, saga della castagna e la saga del mais rosso di Banchette. Ottobre è tutto pieno, cominciamo domenica con la saga della zucca a Meuliano, poi la prossima la saga della castagna a Piverone e a Nomaglio e poi a fine mese la saga del mais rosso di Banchette. Belle sagre.
0: Cos'è il mais rosso di...
1: Non lo so.
0: Ma che ne so, potevi dirlo, ma non è la... Ma scusa, non è del fungo, non possiamo venire, noi solo fungo porcino.
1: No, perché? Bisogna anche capire, cioè io quella della polenta andrei.
0: Ah, va bene.
1: Okay. Anche io... quella della castagna.
0: Fatele tutte già che ci sei. va bene, andiamo con Olivia Dean, la sua Baby Steps, amici. Inviateci ancora i vostri vocali. Al 378.
1: Vai, imposta la voce, 378, vai, sexy.
0: 102,
1: vai. Armando sexy, ancora di più.
0: Nel frattempo vi preparo anche un piatto di spaghetti ai funghi. No, linguine ai funghi.
1: No, prepara un'altra cosa,
0: risotto
1: un piatto. No, un piatto afrodisiaco.
0: Sì, un kiwi.
1: Una mela.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alberto! Questi la sera dicono che sono vestito da ragioniere, c'ho le sembianze da quello che lavora alla posta, eccetera. Io vi sento, quando vado via, quando vado a Cassento.
3: Bravo, bravo.
4: Stasera sei più da catasto, sei ritornato al catasto.
3: Stasera lo vedo sì da geometra.
2: Sì. Ma siete invidiosi perché voi non avete giacche in casa vostra, per questo.
4: No. Da geometra? Allora prende le misure da geometra.
3: Vai, prendi le misure, dai.
2: Allora, c'è Tom Jones con Delilah.

0: Grandissimo Tom Jones con Delilah su RTL 102.5. Sui social c'è una cosa che dove c'è Tom Jones di mezzo, sì? O meglio, la sua canzone che is not usual, quella che fa
1: Bellissima.

0: Ok, c'è questa donna che viene aggredita in casa da dei malviventi, ok? No, e a un certo punto lei che è per terra preme un pulsante ed esce la canzone di Tom Jones con dei mitra e muoiono tutti.
1: Mamma
0: i
1: mia, un finale perfetto.
0: Bellissimo.
1: Ma scusami Giovanni, cosa ne pensi di Armando?
2: A me sembrano di affare un'agenzia di pompefone. Più chiaro che se tu vedi nei funerali tutti in giacca e cravatta e vestito nero. Ma è camicia bianca.
0: Giovanni, ma dove sei finito? Che sono 20 giorni, un mese che non ti sentiamo più. Mannaggia.
1: Era impegnato. Giovanni, grazie per il tuo supporto. Magari indovinato, magari no.
0: Ma chi può dirlo, raga, come secondo lavoro? Perché questo è un lavoro che non finirà mai.
1: Ma no. È infinito.
0: Ragazzi, sono due o tre sono le attività che non finiranno mai. Ovvero la mangiatoia, ristoranti, pizzerie, pizzette.
1: Mangiatoia.
0: Sì, nel senso,
1: sì,
0: capito?
1: Certo,
0: la trattoria,
1: comunque,
0: ristoranti,
1: sì,
0: quella roba lì, e alla fine il becchino.
1: Mamma mia, abbiamo finito pure noi, amici. Torniamo domani a mezzanotte. Ciao Armando Piccoli.
0: Ciao Vanessa Grey. Ciao Leo Di Mau.
1: Anche a Monte Chemasco, in provincia di Cremona, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Tommaso Angelini. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia già incassati dalla maggioranza. Oggi il terzo, domani il voto segreto sul provvedimento. Le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1.000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. Krista Pike, la detenuta americana sopravvissuta a due tentativi di esecuzione con iniezione letale, ha ripreso conoscenza e ha iniziato a parlare. Lo hanno riferito i suoi avvocati, definendo lo sviluppo senza precedenti. Il caro carburanti sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi continuano a salire con il diesel Eni a 2,25 euro e la benzina a 2,05 euro. Il viceministro Leo assicura: ci stiamo lavorando. Allarme anche dalla Commissione europea. Von der Leyen teme un peggioramento in inverno e annuncia una task force sull'energia. In chiusura il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro. Lo ha annunciato lui stesso su Instagram. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
5: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno verso Firenze. Inoltre nella stessa direzione, sempre sulla 1 fino alle 6, è chiuso il tratto compreso tra Fabbro e Chiusi. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua al Crazy Club. Apriamo tra qualche mezz'ora, insomma, siamo qui in via di sviluppo, per cui siamo momentaneamente assenti. Ma intanto siamo in diretta nazionale qui al Club dei Poveri Passi, su RTL 102.5, la radio BNP. Very normal
6: Alberto,
0: people. Dimmi, David.
6: Dobbiamo già chiudere.
0: Dobbiamo già chiudere?
6: Sì, dobbiamo già chiudere.
0: Ma perché? Abbiamo appena aperto, no?
6: Vedi che ci sono le sale cinesche a metà.
0: Ah. Come mai sta cosa, Leo?
7: Perché voi due, sì, da un po' di tempo a questa parte,
0: non stiamo bene.
7: Avete le idee molto chiare!
0: Oh, bene. Finalmente era ora! Complimenti, bella notizia questa!
7: Molto chiare, sì.
0: Ragazzi, è bellissima questa novità. Ma siamo qui anche per sorridere ogni tanto, ridere, insomma. Che dicono che faccia bene. Che dicono? E allora ho appena parlato con Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, insieme a David Bella e Manuel Bella, che seguono anche la regia video del Crazy Club. È tutt'altro ancora, non posso farvi...

0: elenco, 2000 interventi devono fare, dimmi. Oh,
1: ma noi qui in cabina di regia sì. avremo a che fare tutta la nottata con Alberto
0: mamma mia ma che roba è questa, è come un tuono questa potenza, va bene, vocale.
2: Che potenza? Allora,
0: beh, mai sento mai così. Va bene, e allora siamo pronti anche per aprire il nostro localino, ma che bel sì. programmino. Armandino, un abbraccio, caro, un abbraccio. Non sono riuscito a salutarlo prima, lui mi pensa sempre, insomma.
1: Anche noi lo pensiamo sempre.
0: Anche noi.
2: Parlate per voi.
0: È vero, anche noi pensiamo.
2: Cioè, nel senso io.
0: Così.
2: No.
0: Stanotte com'era, mi dicevi?
1: Stanotte era più becchino. Così hanno attenzione, non l'ho detto io. Così hanno detto i nostri ascoltatori.
0: Dai, addirittura.
1: Sì, giacchetta nera, sai, diciamo maglia sotto nera scura, blu scuro.
0: Certo,
1: non so.
0: Può essere così,
1: quindi è un po' più da becchino. Ecco.
2: Peraltro, è un'azienda che va molto bene. Quella sua.
0: Sì, sembra di sì.
2: Servizio completo.
1: Il vestito calzava a pennello. La morte sua, come si dice.
0: Ma io uscirei da questo giro vizioso. Si apre, apriamo le saracinesche.
3: Buongiorno, ritornati. Grazie. Lorenzo da Follonica.
4: Sì. Signor Arata, signor Leo, buongiorno. Signor David, buongiorno da Gianni il maggiordomo.
5: Buongiorno.
6: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao David, ciao Manuel.
7: Ragazzi, buongiorno Gennaro. Fagli comunque il Crazy Club è trascinevole.
8: Ciao a tutti, ragazzi.
5: Ciao Alberto d'Arturo.
8: Ciao, buona giornata da Carla.
9: Ciao ragazzi, Elisabetta da Bergamo. Grazie della compagnia.
0: Grazie.
5: Buongiorno Crazy Club. Buon venerdì.
6: Ah no.
1: Ma com'è? Ah, si è reso conto e ha messo giù. Vedi.
0: Ha cercato di essere un po' più lucidi, insomma.
1: Appunto. Sì.
0: Poi ve lo ricordo io sempre: il giorno, il mese, l'anno, l'orario, i minuti.
1: Prendete spunto da noi, cioè, cercate di essere più lucidi.
0: Più lucidi, Ma è successo, si è spenta la luce,
1: sono scappati tutti.
0: Va bene, stiamo aprendo, abbiamo aperto, ma stiamo aprendo ancora il nostro localino. Ma che bel programmino insieme a tutti i nostri aficionados. Questa è una grande radio con grande musica, io lo ripeto sempre perché è vero, e grandi aficionados.
1: Ma perché? Perché è la notte dei poveri pazzi.
0: Sì.
1: Tutti pazzi.
0: Mamma mia, che roba strana anche questa.
1: Tutti pazzi.
0: No, non entrare così nella parte che poi mi spaventi, Leo.
1: Angela, dove sei, Angela?
0: Non vieni... chiamarla adesso.
1: Vieni qua, Angela.
0: Ma ragazzi, è incredibile questa situazione. Va bene, iniziamo con un po' di musica. Abbiamo Julian Bresh. Iniziamo così, serenamente.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: dico io, la sentiamo continuamente. Del resto sarebbe effimero se così non fosse, ma un saluto anche a Vanessa Gray, non l'abbiamo fatto prima, abbiamo giocato su Piccolillo, il coccodrillo, e ci siamo dimenticati, insomma. Beh, buon rientro e buon riposo. Sembrava un po' assonnata stasera, un po' di stanchezza, ma questo cambio di stagione anche si fa sentire, secondo me. Ma poi soprattutto si fa sentire, Chi è che si fa sentire qua?
1: Ma non lo so io, non vabbè. Dirlo più. Non dirlo più, perché poi si fanno sentire in troppi. Citofono, dico,
0: al citofono.
1: Perché ultimamente qui i nostri ascoltatori hanno preso una brutta abitudine.
0: Stanno usando spesso il citofono. Non suonate più, per favore. Tra l'altro c'è gente che dorme. Ma
1: appunto.
0: A proposito di sentirci, chi sentiamo? Sentiamo tutti voi allo 02 25 15 15. Le telefonate sono importanti qui, soprattutto al Club dei Poveri Pazzi, in tempo reale, botta e risposta, ma ben vengano anche i vocali, i messaggi 378 378 1025. Già ne sono arrivati diversi in realtà. Aia,
1: quanti?
0: Mamma mia, tre.
1: Tre?
0: Ma che strano.
1: Sei sicuro? Io te lo dico sempre, perché poi sai.
0: No, vai, Leo, non lo faccio apposta.
1: Gira pagina, dai, su, forza.
0: Vabbè, hai ragione anche tu, devo girare pagina un attimino. Colpo di schiena!
1: Quanti?
0: Colpo di schiena!
1: Quanti?
0: 7.800.000! Alla grande, ragazzi! Addirittura! Va bene, va bene così allora, dai, siamo pronti tra poco. Perché la password è importante.
1: Chi è? Sì, cominciamo a scaldarci, vediamo un po'. Pronto?
2: Pronto?
0: Oh mamma. Ma chi è?
1: L'esordio normale.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Io riproverei ancora. Pronto?
0: Mamma mia, chi è?
2: Pronto?
0: Hai visto? Chi parla?
2: Sono Nino.
1: Nino. Ciao Nino.
0: Ciao Nino.
1: Sei ricoverato al posto giusto?
0: Sì. Sei arrabbiato, Nino?
2: No.
1: No, per carità.
0: Che
1: no.
0: Voce che hai.
1: No.
0: Sei appena svegliato?
2: No, un'ora che sono sveglio.
0: Ah, bene, bene. Adesso stai un po' con noi.
1: Oh, è sveglio. Figurati quando dorme.
0: Dai, stai un po' con noi allora, dai.
2: Sì, che si vince?
0: Che si vince?
2: Che si dice?
0: Che si dice? Beh, insomma, tutto bene, niente arrosto, insomma, le solite cose. Tu piuttosto.
1: Se ti diciamo, non lo so, così su due piedi, così, ma senza pensarci più di tanto. Niente. Su, su! Tu cosa rispondi?
0: Ma dove sei? Sento un.
2: Sono a casa.
0: Ma ci sono persone, sento molti rumori. Mamma mia.
2: No, il ventilatore.
0: Il ventilatore? Fa caldo?
1: Sì.
2: Così? Qua fa caldo in Sicilia.
0: Mamma mia. Va bene, ti buttiamo una bella secchiata d'acqua fresca? La vuoi? Alla grande. Grazie, Nino.
1: Ciao Riccardo!
2: Alberto!
0: Ciao, un abbraccio caro, un abbraccio!
1: Danino a Riccardo!
3: Alberto!
0: Riccardo!
3: Sì, un bel gavettone di grappa de cobra per svegliare questi personaggi!
0: Che ricordi, la grappa de cobra! Qui andiamo negli anni 90 con la grappa de cobra!
1: Ma lui che fa il figo, no?
0: Sì,
1: lui pensa
0: hai
1: di
0: ragione!
1: Essere, lui pensa di essere sveglio!
0: Hai ragione!
1: Cioè,
0: Leo.
1: Perché prendi in giro quasi Nino, per svegliare questi personaggi!
0: Sì.
1: Adesso, perché tu sei sveglio!
0: Una bella secchiata d'acqua anche a te, un attimo, Leo! E sta grappa de cobra, quando arriva, Riccardo?
3: Il prossimo anno è il mese bisestile, Alberto.
0: Prossimo anno nel mese bisestile? Nel mese bisestile?
1: Bisestile?
0: Dai, adesso a parte le battute. Ehi, entro fine mese fai arrivare la grappa di cobra qua dalla tua regione,
3: Albertone.
0: Che gira bene la grappa di cobra lì, dalle
3: grande,
0: tue parti.
3: Dopo una vita e mezza ci risentiamo, Alberto.
0: Sì, effettivamente sì. Allora, diceva Leo che ti tocca una secchiata d'acqua, ti arriva subito.
1: Ecco.
0: Eccoci qua. Arrivi.

0: Bella fresca.
1: Complimenti per aver scelto il Crazy Club, signore e signori. Il locale dove si è in video visone 25 ore su 28. Ed è tutto grazie a lui, bravo. Al signor fotogenico, il signor Alberto Bisi.
2: Bravissimo. È grande Giovanni anche lui.
0: Come, chi è?
3: È più difficile da mantenere.
0: Pronto?
3: Perché noi siamo due città di porto.
0: Ah, scusate. Siamo fatti.

0: la grande musica, il grande ritmo continua. È una grande nottata, sempre insieme a voi. Buon lavoro a tutte le categorie che lavorano la notte con noi. Sono tantissime, ricordatecene ogni tanto qualcuno, ok? Allora, ci siamo qua per quanto riguarda la password. Vai. Che vi servirà per prenotare il vostro Crazy Jukebox per fare una dedica a chi volete voi. Tasto 2 punti 69J.
1: Tasto 2 punti,
0: sì,
1: 69J.
0: Okay. Tasto 2 punti 69J. È semplicissimo. Dai, va bene?
1: Dai, che non vedo l'ora di fare qualche verbalino stanotte.
0: Esatto,
1: dai,
0: attenzione, se no partono i verbali.
1: Dai.
0: Poi ve la ricorderemo, Ok?
2: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Dai, spingi, spingi! Il mungitore mascherato. Questa è Burn It Down. Fantastico!
1: Vi è piaciuta questa? Non so, a te col cappellino azzurro, ti piace questa?
2: Yeah!
1: Ah, yeah, yeah, ok.
0: Ma chi è questo?
1: Non so, personaggi strani qua, sai.
0: Altro che strani, sì. Va bene. Oh, un salutone anche a Lovely! Andrea dall'Alto Adige, ancora! E poi Kevin, grazie Kevin! Vabbè, questa la leggo, dai! Ha scritto che Alberto sei il Vasco Rossi. Scusami, il Vasco Rossi degli speaker. No, mi fa ridere quella, il paragone così, insomma, magari. Va bene. Va bene, Kevin, grazie, è un complimento.
1: Allora,
0: dai,
1: aspetta un attimo, Kevin, sì. Un attimo. Allora, fammi con le mani larghe così. Dai,
0: ma
1: vediamo un po'.
0: Io? Ma non è mia questa.
1: No, okay. È il Vasco Rossi degli speaker.
0: Ecco, grazie.
1: Hai ragione,
0: Kevin. L'ho solo accennato, non volevo. Ma no, per la pace.
3: Good morning, Crazy Club. Certo. Ci siamo anche oggi.
4: Buongiorno, buongiorno. Ciao da Andrea, Alto Adige.
5: Buongiorno, ragazzi. Meno tre giorni alle mie vacanze. A proposito di questo e del discorso di ieri sera, se c'è qualche aficionato della zona di Cagliari che ha da consigliarmi un buon vino per poi portarlo in regia e al conduttore,
0: ecco.
5: lo faccia sapere a Leo, che poi Leo me lo girerà via mail.
0: Ah, vedi? Complimenti, complimenti. Bravo, Stefano, bravo. Cioè, bella idea questa.
1: Fatemi capire bene.
0: Sì.
1: Cioè, allora, se c'è qualche ascoltatore
0: nella zona di Cagliari, esatto, che sì, ha da consigliare un buon vino
1: per lui, un buon vino per lui, per Stefano,
0: per noi, sì, per dire un paio di bottiglie che solo per me, si sa, non so se la manderà anche a te.
1: Che giro dobbiamo fare? Non ho capito il giro.
0: Se glielo dico lui poi te lo fa sapere, no?
1: E cosa serve sta
0: che cosa?
1: Cioè, nel senso, cioè, l'ascoltatore che magari ha intenzione di mandarci del vino, perché deve farlo sapere a lui? Non ho capito.
0: Perché lui lo va a prendere. Ma dove vivi tu?
1: Lui lo va a prendere.
0: Ma lo va a prendere lì nella zona di Cagliari. Beh, lo so, perché è mica mia l'idea.
1: Ma perché va in vacanza a Cagliari?
0: Ma io ho smesso di fumare, mi sta venendo una cappa quanto un pallone, te ne rendi conto? E tu rimani tranquillo così. Vedi che sono quasi disperato.
1: Allora, volete farmi diventare matto, eh?
0: A me stai facendo diventare matto.
1: Io,
0: senti,
1: Stefano,
0: la disperazione.
1: Stefano, ti chiuderei dentro una stanza buia con Alberto Bisi e Angela.
0: No, lascia perdere. Ti lascio il mio indirizzo, ma poi...
1: Chi è che grida?
0: No! Ci mancava anche questo, Leo, neanche me ne ero accorto!
6: Caro Alberto!
0: Oh, mamma!
6: La settimana è iniziata.
0: Sì,
6: certo. E la tua compagnia è sempre gradita.
0: Sei sicura?
6: Non temere nulla quando senti la mia voce.
0: No, figurati! Per carità! Ci mancherebbe.
6: Sei sempre il benvenuto, Alberto!
0: Grazie! Angela.
6: Ti voglio bene con tutto il cuore.
0: Ma sei sicura? Sei gentilissima, grazie.
1: Non temere, Alberto. Pensa che Angela, Alberto se la fa solo addosso. Non
0: si
1: teme,
0: sta preoccupando. A chi lo dici?

0: Eccoli qua, gli Oasis, Roll With It. Bellissima, eh? Ok, 378-378-1025. Volevo ricordarvi la crazy curiosità. Stasera parliamo di una cosa molto piacevole. Con chi vorreste fare cin cin in questi giorni? Con chi? Vi piacerebbe fare un bel cin cin? E magari dove? Ce lo fate sapere?
1: Certo, poi lì il discorso si allarga improvvisamente ad un certo punto.
0: Sì, è vero, è carine.
1: Che si parte dal cin cin e poi...
0: Dove si va a finire? Sì, ma dai, insomma, è bello quello che sto dicendo. E tra l'altro voglio dire comunque... Ecco...
2: Buongiorno massa di rapinatori senza passamontagna. Ciao da Giacomino, il Netturbino, Juventino. Ciao. Buona giornata.
3: Ciao Albertone. Ciao. Il Crazy Club, la luce della notte.
0: Mamma mia,
1: grandissimo.
0: Va bene. La crazy curiosità è molto carina anche questa notte. Rispondete anche con i vocali, con i messaggi, oppure ci sentiamo in diretta nazionale. Continuiamo con la musica e vi ricordo la password per prenotare il vostro Crazy Jukebox che ci sarà tra pochissimo.
1: Fallo.
0: Prego?
1: No, dico fallo, no, fallo, fallo pure. Fallo. No, fallo pure, fallo. Cioè, diccela.
0: Ah, perché il fallo non c'entra. Potrebbe essere nella... No, come password potrebbe essere fallo.
1: Sì, ma no, in questo caso non c'è.
0: Tasto.
1: Sì.
0: Tasto sì. 2 punti, sì. 69J.
1: Oh,
0: va bene?
1: È facile, eh.
0: Dai, è facile questa, eh. Non mettetemi in imbarazzo.
1: No, assolutamente no. Adesso tocca a voi fare il Crazy Jukebox. Ecco. Ok, la vostra dedica.
0: Va bene. E cerchiamo di essere chiari, felici e rotondi.
4: Buongiorno, club dei poveri pazzi. Siamo tornati più scatenati di prima.

0: 5 la Radio VMP, tra poco l'appuntamento con il Crazy Jukebox. Prenotatelo ora, naturalmente. E chiudiamo con questa freddura di Ermanno. Cosa fa un ubriaco a Bassano mentre sta per cadere? Si aggrappa. Lo so, che te devo dire? Lui le mette tutte così, le scrive.
1: Ermanno!
0: Ciao Ermanno! Fuori!
2: Nel buio della notte si accende la luce del Crazy Club ed è subito gioia.
3: Ah, are you ready?
0: Cucu Marie. Napoleone.

0: Cucù.
1: Cucù, Marie.
2: Raccontavi posti che io non ho visto mai.
0: Cucù.
2: I manoni
1: Napoleone, eccolo qua. Bello il brano, eh?
0: Bello, sì, mi piace, ma mi piace anche il cucù, perché mi ricorda quel famoso pendolo che hai tu.
1: Sì,
0: il cucù, avete bello. Presente l'orologio?
1: Quello bello, dove, bello.
0: Quello che si metteva in cucina, l'orologio della nonna.
1: È il è vintage, è
0: bellissimo,
1: sempre.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Intramontabile.
3: Crazy
1: Club, non ho capito cosa c'entro io col cucù, però ne riparleremo,
0: sì.
1: Stai tranquillo.
0: Quella è un'altra storia.
1: No, no, un'altra storia, sì. Chi è che abbiamo? Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno Ettore da Bergamo, buona giornata Bertino.
1: Ciao,
4: buona
1: Ettore.
4: Buona giornata Leo, buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: va bene,
0: ciao.
1: Grazie, ma la password?
4: Allora, la password è... tasto 2.69J.
1: Oh, mamma mia, bravissimo, complimenti.
0: Bravissimo.
1: Complimenti.
0: Bravo, bravo,
1: abbiamo
0: bravo.
1: Craig David con All the Way. A chi fai la dedica? Molto bello anche questo brano.
4: Allora, faccio la dedica a mia moglie e a me, perché abbiamo fatto 30 anni di matrimonio con 3 figli, tutto bene, molto bene.
1: Bene, bene, ci fa piacere. Avete una grande pazienza, tra l'altro, tutte e due. Ce la saluti, come si chiama?
4: Rosalba, Rosalba.
1: Anguri e meloni, allora, tutte e due. Grazie.

0: bellissimo il brano di Craig David, All the Way. Anche a Carunchio, provincia di Chieti, sono le 10:30, dai.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Tommaso Angelini. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, racconta porta a porta una vita ormai segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato. Sempio ritiene giusta la condanna di Alberto Stasi e ammette di temere il peso dell'indagine. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi, dice. Sospetto spionaggio in Germania, arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi August Anning alla guida del BND dal 1998 al 2005. Secondo la Bild avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Nel mirino ha anche i suoi rapporti con Russia e Cina, sviluppati dopo il mandato come consulente per la sicurezza. Ha tentato il suicidio in carcere Salim El Kudri, il 31enne che lo scorso maggio a Modena investì 8 persone causando la morte di Monica Esposito dopo 2 mesi di agonia. L'uomo ha ingerito farmaci ed è stato portato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Nei giorni scorsi era stato giudicato capace di intendere e di volere al momento dell'investimento. In chiusura, commissariata la Federcalcio. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. L'intesa con il presidente del CONI Buonfiglio era stata raggiunta prima della riunione. Le nuove elezioni alla guida della Federcalcio sono fissate per il 14 dicembre. È tutto, ora il traffico.
1: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete, fatta eccezione per la 14 Bologna-Taranto, dove per un camion in avaria tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona il traffico è momentaneamente bloccato con 1 chilometro di coda. Vi informo che per lavori sulla 12 Genova-Sesti Levante fino alle 6 è chiuso il tratto tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Buongiorno nel cuore della noce. Buongiorno a tutti voi. Salutiamo tutte le categorie che lavorano con noi qua al club del... al club dei poveri pazzi, naturalmente il Crazy Club su RTL 102.5. La radio VMP, vi aspettiamo. Stiamo cercando di sviluppare questo temino, cioè praticamente la crazy curiosità, che noi chiamiamo crazy curiosità, quindi battute veloci. Con chi vi piacerebbe fare cin cin in questi giorni? È già arrivato qualcuno di messaggio molto divertente, tra l'altro vi aspettiamo con i vocali, con i messaggi, ma anche allo 02 25 15 15. Musica, maestro.

0: Marco Mengoni, eccolo qua con Pronto a Correre.
1: Oh, Pronto a Correre. Voilà. Mi fa pensare, no, quelli che ci messaggiano al mattino presto che vanno a correre.
0: Ci sono, li salutiamo già adesso.
1: Sì.
0: Qualcuno si sta già scaldando. Dai, vogliamo, ci farebbe piacere sentire anche qualcuno di voi che si sta preparando per andare a fare la corsetta del mattino, va bene?
1: Oh, ma è importante prima fare un po' di stretching,
0: sì, riscaldamento farlo, ci vuole, certo,
1: poco
0: certo.
1: Poco, ma bisogna farlo, esatto. È necessario.
0: A proposito del mattino, mi viene in mente che tra un po' dovrebbe esserci anche il cinesino con il saggio del mattino.
1: Al cinesino!
0: Ehi, va bene, va bene. Grazie anche per i vostri messaggi, 378-378-1025.
1: Tu vai in vacanza.
2: Ciao amici della notte, anche io fra quattro giorni, bravo. Dopo una stagione estiva lunga 6 mesi, cioè non finisce mai, almeno qui dove sto io, vi saluterò dal pelo ponneso.
0: Ah, vedi? Complimenti per la prima parte, tra l'altro.
1: Pelo ponneso.
0: Senz'altro avrei fatto una buona scelta.
1: Dove si trova, David? Mi sfugge.
3: Pelo siamo nel sud della Grecia, è la penisola dell'antica Sparta, della storia,
0: esatto. Allora, tra la Spagna e
3: Giacarta
0: e la Grecia.
3: Giacarta.
1: Siete sicuri tutte e due?
3: No.
0: Sì, ma è geografia questa, è storia. Allora,
1: comunque in ogni
3: anche
1: caso
3: antologia questa.
0: Esatto.
1: In ogni caso ci sono delle belle temperature ancora da quelle parti.
0: È vero,
1: quindi...
0: è vero.
1: Sì.
0: Mi diceva Giuliano in Marrubio, a proposito della Sardegna, che come vini si può trovare il Cannonau e il Vermentino, che sono due vini molto buoni. Sì, il Cannonau
1: lo
0: conosciamo
1: bene.
0: Esatto.
1: Sì. Ha ragione,
0: non
1: Giuliano.
0: Sarebbe ora di farci avere un paio di bottiglie di Cannonau, Giuliano?
1: Ecco, ma no, Giuliano?
0: Non è mai arrivata neanche una bottiglia, è vero o no, Leo?
1: È verissimo. Giuliano, quando diciamo un paio di bottiglie, non è che ce le devi lanciare in testa un paio di bottiglie,
0: no,
1: ce le devi spedire.
0: Giuliano, dai.
1: Su.
0: Oh mamma. Cannonau Original. Cosa c'è adesso, Leo? Basta?
1: Mamma mia.
0: Io non ce la faccio.
1: Questo
0: più.
1: Fa paura, vero?
0: Ma oh, per favore.
1: Io non ti ho detto niente.
0: Meno male.
1: È peggio di Angela.
0: No, ma chi è? Oh, che roba, ma che schifo.
4: Cara Bercio,
0: ma cosa?
4: Se ti prendo ti chiudo in un cassetto. La festa
0: grazie.
4: È cominciata.
0: No.
4: Con Alberto Bise. Calà caricata. Levi Mauro.
0: Sì.
4: Catarro.
0: Basta, ma che roba brutta. Sta anche sputando, ma che schifo.
5: Andremo, esci dalla mia vita.
0: Ci ripigliamo, Ariari, ripigliamo con Bruno Mars, My Soul. Hey!
1: Ti piace questa?
0: Ah, ci voleva.
3: Yeah.
0: Grazie a voi.

0: Hai capito? Con la pesce di Martino. Musica leggerissima.
1: Peccato.
0: Ci sta ogni tanto, eh?
1: Peccato, si sono sciolti. Perché vi siete sciolti? Eravate perfetti.
0: Ha fatto molto caldo quest'estate, Leo. Anche tu l'hai detto più volte.
1: Sì.
0: E anche quello a volte. Va bene, un saluto a Dynon Max, il pendolo di Albi, patrimonio dell'umanità femminile. Addirittura.
1: E poi lui che ne sa.
0: Ma veramente è molto informato, a quanto pare.
1: Che ne sai tu? Che ne sai?
0: Ci segue, mi segue e ci segue da tantissimo tempo. Un saluto a me e al grande Leone, hai capito? Un abbraccio, Iron Max. Poi salutiamo naturalmente anche Filippo da dove? Ah, Filippo di Roma, ciao, grazie. E poi chi è che abbiamo qua? Franchino di Napoli.
1: Quella Franchino.
0: Sempre presente.
1: Grande, grande anche Franco.
0: Ma tanti sono i messaggi, una manciata di saluti.
1: Esatto.
0: La facciamo ogni tanto.
1: Noi vorremmo capire con chi vi piacerebbe fare cin cin.
0: Infatti, stavamo parlando di questo.
2: E io un bel cin cin con l'Alessia Marcucci.
0: Ah,
2: bella. E sempre Forza Legnano.
0: Sì, stava viaggiando già, è bellissimo.
1: Così. Ci sta. Ma invece tu?
3: Buongiorno ragazzi, io farei volentieri un bel cin cin con voi, con acqua asciutta e focaccia secca, per brindare ai 30 anni insieme, 30 anni che vi ascolto e mi tenete compagnia tutta la notte. Un abbraccio a tutti ragazzi. E buon inizio di settimana a tutti, Gabriele Savona.
0: Grazie Gabriele, grazie per la tua fedeltà, grazie.
1: Va bene tutto, ci sta tutto, anzi ti ringraziamo, ma buon inizio settimana, siamo a mercoledì.
0: No, è giovedì mattina ormai.
1: Sì, o venerdì più o meno.
0: È mercoledì notte, giovedì mattina.
1: Che giorno è? Che giorno è oggi?
0: Oggi è il 7 di aprile. Grazie.
4: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi. Con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club. Fino alle 6 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando il ritmo è frenetico prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bravissima sempre Elisa, No Hero. Hey. Brava, che voce anche lei.
1: Vorresti essere un po' Elisa tu, eh?
0: No, proprio Elisa. No, no più Dua Lipa, ecco.
1: Ah, più Dua Lipa? Ah.
0: Con tutto il rispetto.
1: Proprio internazionale.
0: Sì. E sono fatto così. Ma sì, la vita continua, Leo.
1: Ma
0: alla
1: sì,
0: grande.
1: Chi se ne frega. Un abbraccio, un saluto, lo facciamo spesso, li salutiamo a tutte le forze dell'ordine, no?
0: Sì, sì, la categoria delle forze dell'ordine.
1: In questo momento, diciamo, di turno c'è anche Natale a Catania che sta
0: girando,
1: vigilando.
0: Sì. Sta lavorando.
1: Sì,
0: saluto anche a Natale, salutiamo tutte le forze dell'ordine che stanno operando in tutte le città e i paesi, insomma, di tutta Italia a quest'ora, che ci ascoltano, la polizia, carabinieri, le forze dell'ordine in generale, insomma, la finanza anche.
1: Anche
0: la finanza in giro, insomma, così. Grazie per il vostro lavoro, grazie anche a voi, insomma.
1: Come vedi, David non ha salutato, anche lui lo fa,
0: Che cosa?
1: Non ha salutato che... i vigili urbani, però lo fa anche lui,
2: sì.
0: Le forze
2: non è vero.
0: Anche lui adesso no, ma no, non ci pensavo neanche, perdonatemi, anche i vigili urbani sono in giro,
1: perché sono gli ultimi arrivati,
0: anche loro, ma senti da che pulpito. Ma io adesso al momento non ci pensavo, però gli salutiamo, altro che, perché tu cos'hai, sei contrario?

0: basso.
1: Ah, per il prossimo jukebox.
0: Esatto.
1: Ok, ok.
0: Segnatela.
1: Graziello.
2: Sì,
0: grazie.
2: Buongiorno, posso parlare con Alberto?
0: Sono io, Graziello, grazie, grazie
2: Alberto,
0: anche a te.
2: Buongiorno, grazie.
1: È tutto per te.
0: Graziello. Ecco.
2: Alberto, ti chiamo qui dal customer care del locale del Crazy Club per ricordarti una cosa, Alberto.
0: Ecco.
2: A proposito del signor Aeromax che fa ironia del tuo pendolo, certo?
0: Sì, sì.
2: Ecco, dopo il caspo meriterebbe qualche altra cosa. Abbiamo la risposta alla tua domanda, Alberto. Come fa il signor Aaron Max a sapere che il tuo pendolo è patrimonio dell'umanità?
0: Aia, come fa a saperlo? Questo è vero. Tra l'altro ha aggiunto femminile, hai capito? Vedi com'è.
2: Ecco, e tutto ha una spiegazione, Alberto.
0: Ah, ecco, grazie.
2: Noi lo sappiamo qui al customer care perché ci ha chiamato proprio sua moglie, la signora Elettra,
0: sì?
2: E ci ha spiegato tutto.
0: Cosa?
2: Perché la signora Elettra ogni tanto gli deve dare la scossa al signor Aeromax. Perché...
1: Se non lo fa lei, chi lo fa?
0: E io cosa c'entro? Non ho capito.
2: C'entra Alberto, perché la signora, per regolare il pendolo del signor Aeromax, prende come riferimento il tuo pendolo.
0: Ma no, ma non è vero!
2: Non è soddisfatta perché il pendolo del signor Iron Max rimane sempre indietro.
0: Sì, ma non si può. Ma Graziello, mi stai mettendo in imbarazzo, sinceramente. Lasciami il numero della moglie, che mi scuso personalmente.
1: Ha pure il numero voi.
0: Ma no.
3: 102.5.
0: Ciao Aeron Max, un salutone anche a Graziello e un abbraccio a tutto il popolo della noce.
4: Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere onore, ero al bar ad aspettare comande dei caffè, io con le cuffie col jack, non si parlava di me, tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino, se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno vai a casa, solo con me non mi fido, di queste strade mi ledi, sì le stesse in cui vivo, non mi capisci ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio, ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: Che bello sto brano. Billy Myers, Kiss the Rain. Mitico, eh?
1: Wow, che bello.
0: Mamma mia. Ragazzi, mamma mia, tanta roba. Com'è che si dice? Tanta roba qua, sul serio. È pazzesco, è grazie a voi, Preparatevi anche, perché tra un po' ci sarà comunque l'appuntamento con la prima colazione che faremo in chiusura del Crazy Club. Aspettiamo le vostre foto. Merci beaucoup.
1: Esatto, della vostra colazione, quindi sì. Cornetto, cappuccino, pizza, pasta.
0: Anche dei vostri primi piani mentre mangiate, per esempio.
1: C'è chi si fa le castagne di già.
0: Certo.
1: Ragazzi.
0: C'è chi si fuma anche il basilico.
1: Appunto. C'è chi va ancora al mare, al
0: come
1: sud.
0: Come ti sembra, Leo, come idea? Delle foto mentre mangiano, sì. Mentre fanno la prima colazione
1: anche. Perché no?
0: Con voi, così ci conosciamo anche di persona, no? Cioè, vis-à-vis, come si dice?
1: Sì,
0: no?
1: Tête à tête. Ma per il discorso cin cin,
0: sì.
1: Come siamo messi?
0: È abbastanza male, grazie. E tu?
1: Nino!

0: Buongiorno Crazy. Hey. Good morning. Hey. Vuole fare cin cin con la mia coetanea, a Monica Bellucci. Cin cin, cin cin, ricoprimi di baci. Cin cin, cin cin. Un abbraccio da Nino da Grugliasco.
1: Grande
2: ciao, Nino. Ciao caro. Beh, bellissima donna, anche.
1: Ti piacerebbe Nino, eh?
2: Monica Bellucci, no? Ha detto?
1: Esatto, sì, sì.
2: Bellucci. Bene, bacio. Trattino 0x2, ricordatelo lì. Beh, perché tra un po' ci sarà l'appuntamento con il disco dedica.
1: Noi ve l'abbiamo detto, eh.
2: Sì.
1: Non dite poi, io non la password, non l'ho sentita, non la sapevo.
2: Chi è questo? Mi piacerebbe fare cin cin. Ma dai, l'ho letto adesso con un abitante di Brindisi.
1: No, chi è questo?
2: Questo è Ermanno, l'ho visto adesso, Leo.
1: Ermanno.
2: Ho letto direttamente senza vedere il...
1: Ma non c'è un bavaglio per scritto. Ermanno?
2: No.
1: No, non si può.
2: Mannaggia gli gamberetti.
1: Ma tu hai parlato, vediamoci di qua, di là, magari tete a tete, sentiamoci, sì. Mandateci una foto, un video.
2: Sì.
1: Guarda qua.
2: Chi c'è?
1: Senti qua, senti qua. Ehi. Chi c'è? Sonia, sei tu?
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Io sto per andare a lavorare.
2: Ah, bene.
3: Faccio receptionist, sono Sonia.
1: Sì.
3: Provincia di Vercelli.
2: Bene.
3: Sì. Un bacione. Però grazie. Sto contando i mesi perché tra poco me andrò in pensione.
2: Ah, che bello. Bene. Ci sentiamo quando
1: vuoi. Hai sonno, sì.
2: Sì, te credo.
3: Un bacione.
2: Ciao, ciao, grazie, grazie.
1: Grazie Sonia, grazie.
2: Salutiamo tutte le receptionist che lavorano nei call center, mettiamola così anche.
1: Certo,
2: sì. È un campo abbastanza
1: ampio, sì.
2: Largo, stavo pensando.
1: Sì, dagli hotel agli uffici.
2: Gli hotel, bravi, esatto, sì, i portieri di notte, eccetera, eccetera.
1: Noi qui ne abbiamo uno.
2: Facciamo anche questa categoria.
1: Ne abbiamo uno, si chiama Antonio.
2: Antonio, sì, è il nostro.
1: Cioè, Antonio fa così di solito. Chiama qualcuno. Sì, buongiorno, salve, buonanotte, no, magari di notte. Sono Gianfranco, cercavo il Crazy Club. Vorrei parlare, ecco, in diretta con i ragazzi del Crazy Club. Certo. Questo è Antonio.
4: E cosa vuoi da me? Che cosa vuoi? Perché chiamare me?
5: Viva la noche.
2: Wow.
5: La gente è stata in loca.
4: Siete dei grandi maghi di primo
2: livello. Ehi. Eccolo qua, Biagio Antonacci, con la featuring di Saif. Ehi. Stavo sognando.

0: Mamma Sita!
1: Black Eyed Peas, Ozuna, Jay, Ray Soul.
2: Me gusta!
1: Alla grande qua, senti che
2: mamma
1: sound! Yeah! Ma chi è?
2: Ma senti, ma possiamo trascurare secondo te i nostri amici camionisti?
1: Assolutamente no, ci mancherebbe altro.
2: Appunto.
3: Buongiorno da Raffaele Scuderia Indalicato.
1: Ehi!
3: Buongiorno, che facciamo? Gliela diamo Alberto, gliela diamo?
1: Vai, diamogliela! Vai, vai.
2: Sì.
1: Che sonatona! E il segnale Crazy Club. Tra poco il Crazy Jukebox, adesso per voi, Geolier.

0: Crazy Club Jukebox.
1: E siamo arrivati all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica. Allora abbiamo Andrea, se non sbaglio.
2: Esatto, ciao Andrea.
3: Sì, ciao ragazzi.
1: Ciao Andrea,
3: di sono di Catania, però vivo in Alto Adige.
1: Ah, bene, è bella Catania, ma bello anche l'Alto Adige, eh?
2: Sì, ambara di Catania, sì.
1: Capito, è bello, sì. Pare, va bene, sai, la parlo ad ordine, insomma, la password.
2: Occhio,
3: Mi tocca il verbale stavolta.
2: Ah, non la sai la password?
1: Ah, dai.
3: Purtroppo no.
2: David.
1: Ma dai, ma David, non l'avete segnata.
2: Gliela suggeriamo così al volo.
1: Guarda che ti costa un verbale con Leo Di Mauro.
2: Però è un bar di Catania. Allora, baci trattino.
3: Baci trattino, non ricordo.
2: E poi?
1: Baci trattino 0x2.
3: Baci
2: tanti, sono
3: 0 per 2.
2: Oh,
3: perdono per tutti.
2: L'ha indovinata,
1: Bravo. L'ha indovinato, bravo. È bravo anche Leo Di Mauro,
3: Sembro rimbambito, ma lo sono.
1: Oh, chi lo dici? Va bene. Allora, siamo pronti per un bellissimo brano. Abbiamo Midge Ure con Breath. A chi fai la tua dedica?
3: Dedico a voi per la grazia del verbale.
1: Una dedica a noi ci sta bene anche.
2: Oh, ehi, però è raccomandato.
1: Ma l'hai fatto pubblicamente. Tu non hai niente da nascondere.
3: No.
1: Va bene.
2: Ormai è andata.
1: È andata così.
2: Ormai
1: è andata.
2: Vabbè, scusa, in Italia quanti raccomandati ci sono? È lui insieme agli altri. Ma sì, no,
1: adesso stai aprendo una polemica che è sterile. Ok, un abbraccio.
3: Grazie a voi.
1: Ciao.
3: E buon lavoro.
1: Buon riposo e buon viaggio anche. Ciao.

0: Ancora con questo citofono, Leo, per favore.
1: Io non rispondo.
0: Ma no. Chi è? Rispondo io velocemente. Per favore, chi è?
2: Ma voi altri più che altro. A grappa vasio bevua!
0: Qua se c'è qualcuno che beve la grappa, indovini un po' chi è?
1: Al posto del latte, magari.
0: Un bitch.
3: No.
0: Anche a Castellana Grotte, bellissimo posto, provincia di Bari, le 9.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona giornata da Tommaso Angelini. Non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi mezzo milione di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Macron convoca il governo e sospende le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. I prezzi continuano a salire con il diesel Eni a 2,25 euro e la benzina a 2,05 euro. Il viceministro Leo assicura: ci stiamo lavorando, allarme anche dalla Commissione Europea. Von der Leyen teme un peggioramento in inverno e annuncia una task force sull'energia. Cambiamo argomento. Mentre le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia, Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il rogo di Crans-Montana, ha chiesto un risarcimento per i danni alla salute subiti nell'incendio. La richiesta, presentata alla Zurich per una perdita di guadagno, è al vaglio della procura. Nel rogo morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Una richiesta che lascia sconcertati, commenta il legale della famiglia Donadio. In chiusura parliamo di tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Il numero uno del mondo, su consiglio del suo staff medico, si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso sui social. È tutto, ora il traffico.
4: Via Radio.
6: Buona giornata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Si viaggia agevolmente sulla nostra rete. Vi informo che per lavori di ammodernamento sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. Inoltre sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello verso Roma. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Eccoci qua, buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. Ma che bello calino, che bel programmino insieme a Leo Di Mauro e i fratelli Bella e tutti i nostri aficionados.
1: Ma quanti siamo?
0: Siete tantissimi, siamo tantissimi.
7: Buongiorno.
0: Grazie.
7: Buongiorno,
0: grazie per la vostra fedeltà, veramente la vostra partecipazione che fortunatamente non è a delinquere.
1: Ma ci
0: e
1: manca
0: grazie
1: poco.
0: Grazie anche per la vostra energia. Ma non perdiamo tempo, continuiamo con la musica che poi tocca a voi. Mi raccomando, sotto con le foto della vostra prima colazione.
1: Ai,
0: cosa ai. C'è Leo? Ai. Oh mamma mia, cosa è successo?
1: Un attacco di ernia. Ai ai Leo. Ai.

0: come va? Un po' meglio, Leo? Mamma mia.
1: Ma che?
0: Respira profondamente.
2: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Madonna, Girl Gone Wild. O meglio, Girl Gone Wild.
1: Fammi un cacà, come on.
0: Ehi, hey, cacà, come on! Oh.
1: Così mi piace.
0: Alla grande! Oh.

0: Sergio il Prastinè, Gioele di Arenzano, è un po' che non sentiamo, ciao Gioele, e anche Andrea di Alforo. Andrea, ma che cosa hai mangiato? Peperoncino stanotte, sei molto strano.
1: O che cosa non hai mangiato? Magari è a digiuno, quindi no, sai com'è, quel giramento famoso di testa, no? Ma sai quando ti gira?
0: Certo.
1: Quando gira anche a me.
0: Ti sta girando?
1: No, adesso no, però sai...
0: No, ma lui ha mangiato un peperoncino. L'hai mangiato?
1: Dove l'hai messo?
0: Esatto.
1: Cosa ne hai fatto di quel peperoncino?
0: Dove l'hai messo? Sotto le...
1: ascelle?
0: Le ascelle? Sotto le ascelle? Dai, cioè, sei strano, va bene. Comunque, l'avrà mangiato un peperoncino intero. A lui piace molto il piccante.
1: Speriamo bene per lui.
0: Va bene.
1: Alla fine la storia della crazy curiosità.
2: Sì. Crazy curiosity.
1: Sta funzionando.
0: Prego?
2: La crazy curiosity.
1: Sta funzionando, sì. Ha preso bene. Preso
0: è vero,
1: bene.
0: Sì. Sono le crazy curiosità. Ma facciamo tante cose qui al Crazy Club. Anche perché è il club dei poveri pazzi.
1: A proposito, Daniela?
3: Cin cin analcolico con mio padre che oggi fa l'onomastico e si chiama Rosario. Io sono Daniela. Ciao.
0: Ciao, bene, anguri e meloni di buon onomastico. Ciao Daniela.
1: Auguri Rosario.
0: Che bello, bella, bella sta cosa, veramente.
4: Ciao Leo, ciao Beppo. Sì, ciao. La mia crazy curiosità è che io vorrei fare cin cin là.
0: Ah, che bella! Cincillà!
1: Cincillà!
0: Bella, è carina questa!
1: Cincillà mi ricorda tipo il cinesino!
0: Ah, il nostro cinesino, bravo! Con il saggio del mattino!
5: Onorevole Alberto, buongiorno!
1: Buongiorno!
5: Sì? Dice il saggio!
1: È un po' ubriaco!
5: Questa notte è arrivato il momento e con un cincin sarai più contento!
1: No, è certo!
5: Stai tranquillo!
1: Sì!
5: Non avere fretta!
1: No!
5: Il camerino una persona ti aspetta.
1: Ah, che bello.
5: Fra le tante che sono esperte c'è Angela che ti aspetta.
1: Sì.
5: A braccia aperte.
1: Oh,
0: ah, che bello
1: mia.
0: E allora sai che ti dico, cinesino?
6: Tornatene al paesello e restaci.
0: Ma com'è? Oh mamma mia, cosa è successo?
6: Tu
0: Leo? Cos'hai ancora? L'ernia?
6: Tu
0: respira
6: tu
0: profondamente. Ciao, ultimo.
6: Bravo a fare quello che...

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Pinguini tattici nucleari, amaro. Ma non troppo, mi raccomando.
1: Vabbè. Il caffè dici,
0: Sì. A me piace amaro il caffè.
1: Appunto.
0: Caffè sì, senz'altro.
1: Se lo chiedi amaro, amaro deve essere.
0: Esatto. Allora, è già arrivata qualche foto della vostra prima colazione che facciamo poi tutti insieme, naturalmente in chiusura del Crazy Club.
1: Ho visto la foto di Andrea, ne ha mandato un paio dal momento in cui abbiamo chiamato insomma le foto e i video.
0: Del peperoncino?
1: No, Andrea di Lizzano.
0: Ah, Andrea di Lizzano.
1: Ha mandato delle foto dove sta impastando, ma alla fine cos'è che hai realizzato? Perché comunque vogliamo capire, dici appunto il nome, come si chiamano queste diciamo, come possiamo dire, pizze chiuse.
0: Queste pizze che ho fatto proprio da pochissimo, ma sono pizze che hanno un condimento particolare.
1: Dici soltanto il nome, poi dopo Andrea la mandiamo.
0: Il nome lo devo ancora trovare. Poi appena lo trovo.
1: Allora Andrea, ci pensa Alberto.
0: Lo faccio sapere. Ma con chi stai parlando? Con me o con Andrea? Mamma mia, io non ti capisco più. Pensavo, tesoro della mamma, io non so cosa devo fare.
1: Pensavo di parlare con tua sorella, poi sei sbucato tu.
0: Oh, mia sorella, te la chiamo subito. È anche libera in questi giorni. Ehi!
1: Mamma mia.
0: Sì, buongiorno.
1: Facciamo rispondere David.
0: Bravo.
1: Non lo fa male.
0: Una volta tanto, va.
2: Chi è?
0: Sì.
2: Prego.
3: Ascoltate? Allora posso dire tutto veramente?
1: Insomma,
0: mamma mia.
3: Ma perché non mi ascoltate?
1: Mamma mia, tutti io li trovo.
2: No, però poverina, ci sta pure pregando, vedi?
0: Sì, certo.
2: Ascoltala.
4: Ciao Alberto, ciao Leo.

0: È il momento dei YouTube.
1: Wow, che bello!
2: Ti piace? Un grande brano è appena arrivato con un volo importante. YouTube, silenzio!

Dovrei dimagrire, il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo.

0: Stavo pensando a te. Stavo pensando che
1: a me, te, me. Fabri Fibra, bravissimo, eccolo qua. Ok, grazie anche per i messaggi che mandate al 378-378-1025. Allora, ciao Crazy Club, stamattina farò un cin cin con voi. Io bevo uno shaker proteico, voi lambrusco e castagne. Un abbraccio, Paolo dalla palestra, hai capito? Fai il figo.
2: Certo.
1: Ma secondo te... Mo beviamo lambrusco e castagna a quest'ora.
2: Quest'ora no, magari più tardi.
1: Ci mancherebbe altro. Ma anche tu lo shaker proteico. Fatti una bella camomilla. Riposi.
2: Ma quello va in palestra, giusto
1: altro
2: così.
1: Che, infatti. Salutiamo, ciao Paolo, tutti coloro. Salutiamo che fanno palestra a quest'ora. Sono tanti.
2: Sì.
1: Fatevi sentire anche voi qua in diretta nazionale.
2: I
1: facciamo
2: palestrati.
1: Due chiacchiere, sì, sì, sì.
2: Che
1: anche
2: poi
1: per
2: sono...
1: capire il tipo di come si dice, di esercizi che state facendo in questo momento.
2: E poi ci sono quelli che vanno in palestra.
1: Sì.
2: Che hanno speso soldi e quindi alla fine se spendi, se paghi,
1: certo,
2: devi andarci.
1: Certo, certo.
2: Ma ci sono quelli che hanno deciso di farla a casa la palestra.
1: Capita anche quello.
2: Risparmi un po',
1: sì,
2: cambiano un po' gli esercizi.
1: Beh,
2: probabilmente
1: puoi prenderli oggi.
2: Esatto,
1: come oggi
2: sì,
1: si
2: sì.
1: possono prendere, insomma, per fare degli esercizi.
2: Oh, ci seguono okay. dalla Polonia, eh.
1: Anche,
2: salutiamo
1: certo.
2: gli amici polacchi.
1: Un saluto a voi, carissimi, Hubert. Grazie.
2: Hubert.
1: Hubert.
2: Ciao Hubert.
1: Una,
2: si dice così? Si pronuncia
1: sì.
2: così?
1: Sì, mi sembra. Non conosco bene il polacco, però dovrebbe essere questo il discorso.
2: Hubert, ciao bello.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno Leo.
1: Sì.
3: Siete uno spasso, siete i miei preferiti. Bacione da Deborah. Ciao.
1: Deborah, grazie, un bacione anche a te, naturalmente.
2: Vabbè,
1: dimmi.
2: Non ha sbagliato radio, Deborah?
1: No, perché?
2: Siete uno spasso, siete
1: segue.
2: Belli. Siete...
1: Già da un po' sì. di tempo ci segue.
2: Ma poi quindi, ce li cioè... prendiamo questi complimenti?
1: Ah, me li prendo io, non ti preoccupare. Hop! Taylor Swift. Pronti?

0: Load on the dance floor. Yeah. Michael Jackson, il grande Michael Jackson su RTL 102.5. Ma adesso su RTL 102.5 abbiamo un altro grande appuntamento, l'appuntamento con la viabilità.
1: Traffico.
0: 02 25 15 15 strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione, come sempre veloci e chiari. Mi raccomando, Giuseppe, buongiorno.
2: Buongiorno Alberto, mi trovo sulla strada statale 16 bis all'altezza di Barletta Ovest, direzione Bari. Ci sono 18 gradi, sì, e traffico scarso. Buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, grazie, alla prossima. Michele, Ettore, vai pure.
3: Buona giornata Bertino,
0: sì,
3: buona giornata a tutti. Allora, circonvallazione di Bergamo, direzione Valle Brembana, all'altezza dello svincolo dello stadio di Bergamo, tutto positivo, 16 gradi, buona giornata.

0: giornata a tutti voi.
1: Ok, grazie, grazie anche a te. Daniel, vai pure.
2: Sì, buongiorno, sono a Superstrada Firenze-Pisa-Livorno, altezza di Empoli, direzione Firenze, tutto a positivo. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, buona giornata. Michele, ci siamo.
3: Sì, ci siamo, buongiorno. A 14, direzione Napoli, all'altezza di Canosa, 18 gradi, tutto positivo.
1: Molto bene, grazie, buon viaggio. Nino, vai!
4: Ciao Alberto, ciao, ciao Leo, sono Nino della scuderia Cucinotta, sì. Mi trovo sulla fantastica A20 Messina-Palermo, direzione Palermo, tra gli svincoli di Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra, tutto positivo.
1: Buona giornata, grazie, buona giornata anche a te. Continuiamo con Raffaele, ciao!
5: Ciao Alberto, buongiorno, Raffaele Scuderia Delicato,
1: sì.
5: SS115 a Castelvetrana, Agrigenda, altezza di Sciacca, 24 gradi, traffico in aumento, per adesso tutto positivo, buona giornata.
1: Buona giornata anche a te, grazie. Franco, buongiorno.
6: Buongiorno a te Alberto, buongiorno Leo, autostrada 14, direzione Bologna, bisogna uscire purtroppo dal casello di Rimini Sud e rientrare, sì, a Rimini Nord, fino alle ore 6.
1: Ok, grazie per la segnalazione, mi raccomando, attenzione a questo tratto, e per qualsiasi segnalazione mandateci un messaggio in tempo reale, ma speriamo che non sia necessario, ovviamente massima prudenza come sempre, e continuate a viaggiare tranquilli con la nostra musica. Ancora una volta a tutti voi, buon viaggio.
7: Da quasi 40 anni, di notte alla radio, su RTL 102.5 succede un po' di tutto. Storie, momenti folli e curiosi, con tanta musica per far volare le ore fino all'alba. Quando sei ancora sveglio o ti stai già alzando, il tuo posto è il Crazy Club, fino alle 6, su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
12: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Not a Mars again. Welcome to the paradise.
1: Quattro abbracci, sì, un caffè.

0: Capo Farrucco, calma, remix! Oh. Bellissimo,
1: ecco, se state facendo colazione, fatela con calma. Calma,
0: sì, calma. Va bene, intanto salutiamo Francesco di Sibari, Valeria di Monastier, ancora Ciccio Basticcio, San Vitolo Capo. Ancora, poi lì abbiamo anche Daniela. No,
1: c'è Pamela.
0: Pamela
1: del Capriccio.
0: Del Capriccio, sì. E Capriccio. Tutti i colleghi, naturalmente. Ancora. Allora, eccomi, sto per entrare in palestra in questo momento. Vanda da Santa Maria di Leuco, anche lei fa palestra.
1: Buona, vedi? Palestra, Vanda.
0: Buona palestra, carissima, grazie anche.
1: E buona palestra anche a Lovely, che ha deciso di fare palestra a casa. Ne parlavamo prima, sì. Due volte alla settimana c'è l'insegnante.
0: Ah,
1: viene,
0: vedi? Bene, bene.
1: Le dice quando... cosa deve fare, lei lo fa.
0: Quando ce vo, insomma. Allora, grazie la Crazy Club, molto terapeutico, eccetera, eccetera, per affrontare al meglio la giornata, ho detto eccetera, eccetera, per fare prima. Ma salutiamo Emanuela da Voghera. All right. Peggy Goo.
1: Ma com'è questa? Com'è questa? Com'è?
0: Che chi è?
2: Ma questa è stupenda.
0: Ma perché sempre questa?
1: Com'è questa? Com'è questa?
0: Yeah. Ah, ecco. Ma perché sempre...

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci pronti per il nostro tuffo nel passato grazie al Millennium Hit. Grande musica come sempre. Qualche nota per farvi capire di chi si tratta. Ci siamo? Ok, avrete capito. Quasi tutti, ovviamente.
3: Aspetta che indovino. Joe Cocker.
2: Stevie Wonder!
3: Aspetta, ci sono arrivati vicino.
2: Quasi.
3: Sì.
2: Il grande Stevie Wonder con un brano straordinario per voi. Superstition. Sì. Hi.

0: grande Stevie Wonder, Superstition. Che sezioni fiati abbiamo dentro, eh?
1: Ho sentito, sì. Mamma mia, avete mangiato pazzesco. Pesante però
0: è un po' troppo, vero? Va bene, a proposito, passiamo subito alle vostre foto. Grazie per le foto che avete mandato, ne abbiamo selezionate 3-4, insomma, ovviamente. Grazie anche per la collaborazione. Partiamo subito, prima di chiudere le sale cinesche, ovviamente.
1: Si fa colazione?
0: Sì, sì, sì. Con le foto della prima colazione che facciamo insieme in chiusura. Oh, qua abbiamo dei ditalini di ricotta e fave verdi, sono di Renzo, che piattone che ha mandato.
1: Renzo, questo a colazione
0: veramente ci sta,
1: proprio, ci sta.
0: Un piatto di pasta, sì, ci può stare, sì. Alla grande. Sì, sì. Poi ancora abbiamo, oh, Sebastiano,
1: eccolo.
0: Dalla Germania, no, Sebastiano?
1: Esatto,
0: da
1: sì,
0: Monaco,
1: sì.
0: No?
1: Esatto, dalla Germania con le sue paste di mandorla.
0: Mamma mia, che carellata anche questa. Alla grande qua, via ancora.
1: E poi c'è Andrea che sta impastando, sì. Qua, eh.
0: Ah, vedi?
1: Vedi, è con le mani in pasta.
0: Sì, come sempre.
1: È lui. L'abbiamo riconosciuto.
0: Sì, Andrea. E poi?
1: Ha impastato così tanto che poi ha realizzato questi panzerotti.
0: Ah, i panzerotti famosi.
1: Che bontà, mamma mia.
0: Sono buonissimi anche.
1: Ne mangerei 20.
0: Bene.
1: Uno dopo l'altro.
0: Sono buonissimi, grazie Andrea. E chiudiamo con Michela, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Con questa tazza, cos'è? Un cappuccino?
1: Un cappuccino schiumoso.
0: Sì, schiumoso.
1: Senza cacao.
0: Con questo bellissimo e buonissimo cappuccino. Grazie a Giovanni Perria che continuerà con l'informazione. Grazie alla redazione di RTL 102.5. Le sale cinesche stanno andando, stiamo chiudendo. L'appuntamento sarà per questa notte nel cuore della noce. Vi aspettiamo tutti, grazie di cuore a Leo, ai fratelli Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi. Ok, buona giornata e che l'energia sia con voi. Grazie ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito partiamo dalla politica con il sì dalla Camera ieri alla fiducia sui primi due articoli della legge della riforma elettorale, sul piede di battaglia le opposizioni. E allora sentiamo Alberto Ciaparoni.
4: Due fiducie hanno incassato il via libera di Montecitorio. Fra poche ore l'Aula si esprimerà anche sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli, architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già accaduto per le questioni pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari, presenti in massa a Montecitorio. Non a caso la premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. Nel frattempo, dalla Lega, Romeo, capogruppo al Senato, dichiara che per il Carroccio, soltanto dopo aver terminato l'iter sull'autonomia differenziata, si può pensare alle urne anticipate, e molti prospettano maggio prossimo.
5: Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, racconta porta a porta una vita ormai segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato. Sempio ritiene giusta la condanna di Alberto Stasi e ammette di temere il peso dell'indagine. La macchia di assassino che se l'è cavata non te la levi, dice.
3: E non si placa la protesta degli studenti in Francia. Quasi 500.000 di persone in piazza ieri con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Il presidente Macron ha convocato il governo e ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni a settembre si contano oltre 1.000 feriti tra studenti, personale scolastico e forze dell'ordine.
5: La giunta esecutiva del CONI ha votato il commissariamento della Federcalcio affidando l'incarico di commissario straordinario straordinario all'attuale presidente Malagò. Sentiamo su questo Paolo Pacchioni.
6: Un compromesso all'italiana che ha messo d'accordo chi, fino a ieri, era su posizioni opposte. La Federcalcio è stata commissariata, ma il commissario è proprio il presidente Malagò, che dunque resta la guida del calcio italiano, sia pur in un ruolo formalmente diverso. È una situazione tra Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Tutto era partito da un cavillo. Quando Malagò era stato eletto come presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, non era un tesserato. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, con l'appoggio del governo, ha cercato il ribaltone, ma quando ha capito che tutto poteva trasformarsi in un boomerang, ha proposto d'accordo. Il 14 dicembre ci saranno nuove elezioni in Federcalcio. Malagò probabilmente sarà l'unico candidato alla presidenza, stavolta con la tessera federale in tasca.
7: Lorenzo Dardano, buongiorno.
8: Buongiorno Giovanni, oggi all'interno della nostra linea diretta parleremo di recensioni. Una volta, prima di andare a un ristorante, chiedevamo a un amico, oggi no, tiriamo fuori lo smartphone e controlliamo quante stelle ha quel ristorante o quel bar. All'interno appunto della linea diretta parleremo di feedback di stelline. Trovate che in generale le recensioni online rispecchino la realtà o vi è capitato magari in un posto a 5 stelle di rimanere deluso? C'è qualche ascoltatore che lavora magari a contatto con il pubblico o gestisce un'attività che magari vive l'ansia della stella? 378 378 1025 02 25 15 15.
2: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto. La tendenza per questa giornata di mercoledì: residua variabilità al sud in queste ore, con qualche pioggia più probabile sulle regioni del basso Tirreno, specie la Campania. Poi peggiora nella seconda parte del giorno al centro-nord, arrivano piogge temporali dapprima al nord-ovest, questa sera anche nord-est e Toscana. Temperature minime ancora tutto sommato gradevoli, in calo nei prossimi giorni. Dettagli su Trabi Meteo.
2: Via Radio.
10: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. In Lombardia per lavori sulla 1 Milano-Napoli ci sono code di 4 km a Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Al momento si transita su una corsia, massima attenzione quindi alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza sia di chi viaggia sia di chi lavora in autostrada. Sulla 4 Milano-Brescia invece per il traffico intenso si registrano code a tratti tra Dalmine e Chiavenago verso Milano. Ci spostiamo sulla 26 Genova-Gravellona, dove per un veicolo fermo in avaria si registrano code tra Masone e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Infine, per consentire il termine di alcune attività di manutenzione svolte nel corso della notte, sulla A14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari, prossima alla sua riapertura. Con questo è tutto, buon viaggio!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Le 6 e 6 minuti proprio in questo momento, buongiorno, mercoledì 7 ottobre, mattinata prima ora dedicata insieme a voi alle recensioni non solo di ristoranti ma di tutto quello che possiamo recensire, perché al momento noi possiamo recensire praticamente tutto, anzi adesso poi Lucrezia magari ci spiega meglio anche questa cosa nuova dei film, è molto carina. Buongiorno Lucrezia Bernardo, a proposito.
11: Buongiorno, buongiorno Giusile Grenzi, sì, sempre più recensioni, ormai siamo abituati a sapere già a che cosa andiamo incontro, non solo commenti magari rispetto a sia un ristorante, alla qualità del cibo, anche all'atmosfera che possiamo trovare, ma magari anche di film. Appunto la piattaforma a cui facevi riferimento è una nuova piattaforma in cui si recensiscono film seguendo insomma vari criteri, e pare che sia utilizzata soprattutto dagli under 35, quindi che forse è anche un modo, no, per farli riavvicinare un po' al cinema,
5: o al contrario della serie non buttate via tempo, questo non andate a guardarlo per esempio,
11: anche per esempio, e quindi indirizzarli da qualche altra parte. Allora questa mattina lo chiediamo a voi. Intanto buongiorno a Lorenzo Dardano.
8: Buongiorno Lucrezia, buongiorno Giusi. Sì, poi c'è anche il popolo dei pentiti, cioè magari avete lasciato una recensione negativa d'impulso e poi insomma vi siete pentiti, o al contrario vi è capitato di non metterla per paura, in questo caso di un ristorante, della reazione del proprietario che magari sarebbe andato su tutte le furie.
5: Non è successo, le reazioni le aspetto, anzi io sono contenta se i proprietari rispondono perché sono tranquilla su quello che scrivo, quindi rispondete pure, insomma, per a me A me succede, io sono abbastanza recensrice, si dice così?
8: Sì,
5: recensrice,
8: recensora.
11: C'è anche chi giudica in base proprio alle risposte del titolare, magari di un locale, no? E dice, in base a come risponde anche ai commenti negativi, io valuto se vale la pena andare.
5: Esatto.
11: E insomma, c'è tutta quindi una filosofia dietro. Noi questa mattina con voi vogliamo indagare il fenomeno in generale, quindi chiedervi se avete mai recensito qualcosa, se davvero seguite le recensioni oppure se le guardate ma poi non ne date conto.
5: Molto anche sui prodotti, non possiamo dimenticare.
8: Perché
5: i prodotti,
8: no,
5: certo, che comprate online, e quindi prima di comprare volete essere sicuri, sicuri, sicuri, sicuri che vada bene per voi. Quindi leggete, perdete 24 o 25 ore per leggere le recensioni, ma avete risparmiato il tempo per andarlo a comprare e guardarvelo dal vivo. Corretto?
8: Ecco, sì, e poi magari non lo comprate.
5: Esatto,
8: vuol dire.
5: Poi non lo comprate.
8: 378-378-1025-02-25-15-15. Cominciamo con la musica?
11: Ovviamente sì, con noi Annalisa e Madame, amica.

0: Annalisa, amica con Madame, 6:12, ancora buon mercoledì da parte di Lorenzo Dardano, Giusy Legrenzi e Lucrezia Bernardo. Allora, si parla di recensioni, talvolta quelle online, che possono mettere in difficoltà. C'è chi ci scrive 378-378-1025. Davide dice: io sto sempre attento perché per colpa mia alcune persone potrebbero perdere anche il lavoro.
1: Sì, questa è una riflessione. E l'altra, un amico che scrive: utilissime se però sei lucido e sai escludere quelle umorali,
0: ecco,
1: quelle buttate lì perché e le fake, perché ci sono anche quelle dei nemici,
0: purtroppo,
1: e quindi arrivano pure. Bisogna avere un po' di lucidità.
0: Vediamo se l'ha avuta Marco anzitutto. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti voi, orecchiella anche mia.
1: Grazie Marco. Allora, parliamo di recensioni, che ci racconti?
2: Diciamo che io sono proprietario di una casa vacanze sulla riva di un piccolo laghetto di montagna e diciamo che sono molto dipendente da quelle, perché gran parte delle prenotazioni...
1: Scusa, non ho capito, dove si trova?
2: Un piccolo laghetto di montagna in Bassa Monica.
1: Ah, ok, cioè ci dai almeno una zona, va bene, sì. Ok? Quindi lago Dendine cos'è?
2: No, lago Moro.
1: Ah, piccolissimo, sì, là in cima, sì. Tra l'altro molto bello, sì, concordo. Dicevi, dipendi molto dalle recensioni, sì, tutti quelli che utilizzano alcune piattaforme dipendono molto da quelle e quindi questo però ti porta ad essere sempre migliore.
2: Sì, diciamo che ti migliora e una cosa bella che ho notato è che su alcune piattaforme, non su tutte, c'è la possibilità da parte del proprietario di recensire anche l'ospite,
1: infatti
2: cosa che non è...
1: È questo il grande, è quello che ti dicevo, quello che dicevo, ed è secondo me la cosa che funziona meglio in assoluto. Mm-hmm. Ci sono i più grossi che insomma vendono alberghi, erbe, tutto, eccetera, che permettono la recensione solo del cliente e sono il 90%.
0: Sì.
1: Questa di cui parla Marco...
0: È un'evoluzione,
1: che
0: cos'è?
1: È enorme, no, è nata così, è nata proprio così. È nata qualche lustro fa già così, cioè io recensisco te, che, da cui io sono stato in vacanza, e tu proprietario recensisci me e scrivi come ho lasciato casa tua, per esempio.
0: E tu Marco sei stato indulgente con i tuoi clienti, come sei stato in generale?
2: No, onesto come sono stati i miei con me, perché comunque sono una delle migliori strutture. E secondo me non è un caso se i clienti poi alla fine ti mettono dei voti positivi,
1: vero,
2: o negativi.
1: Vero, c'è dell'impegno.
2: La maggior parte almeno, la maggior parte sì.
1: C'è qualcosa che ti ha lasciato invece perplesso negli anni, nel tempo? Non so da quanto tempo fai questo.
2: Da circa 2 anni e mezzo.
1: Ah, non tantissimo. Mm. Ecco, sei rimasto perplesso per qualcosa? Non so, ti aspettavi di più oppure ti aspettavi di meno?
2: No, a volte anche dal... diciamo dalla capacità di alcune piattaforme di dare la possibilità al cliente di essere dettagliato su tante cose.
1: Sì.
2: Diciamo che a

0: volte il modo in cui si fanno le recensioni è molto vago, si parla di faccine triste, contenta, vero, piuttosto che punteggi, quindi vero. A volte mi sono ritrovato alcune recensioni dove i clienti si sono pentiti o hanno, si sono resi conto che hanno sbagliato perché non avevano compreso come farla
1: come fare la recensione.
2: Beh, succede, è vero.
1: Perché bisogna fare uno studio anche su come fare le recensioni.
0: Va bene.
1: Marco, grazie per questa utile esperienza in apertura della chiacchierata di stamattina. Ti auguriamo buona giornata.
0: Grazie a voi.
1: Ciao, c'è Roberto, no?
2: Abbiamo anche Roberto, buongiorno. Ben trovato.
3: Buongiorno.
2: Da dove
3: buongiorno,
2: ci chiami?
3: Roberto da Termini Imerese. Roberto Sicilia. Da Termini Imerese, okay. Buongiorno. Sì, Sicilia. Allora, io oltre a guardare le recensioni le faccio anche per i posti dove che vado e subisco anche delle recensioni. Ho un centro assistenza di elettrodomestici, quindi
1: interessante.
3: Chiedo sempre di i miei collaboratori di fare eventualmente al cliente una recensione sul centro assistenza, però molto spesso è più facile che facciano quando fanno una cattiva recensione che quando fare una buona recensione, per quanto riguarda almeno nel mio settore, perché di solito per quanto riguarda gli alberghi, ristoranti eccetera se ne trovano parecchie. Per quanto riguarda i centri è un po' più difficile che il cliente lo faccia, quindi io spingo i miei collaboratori
1: per fargliele fare. Ecco, detto questo, c'è insomma, che cosa hai notato rispetto alle recensioni?
3: Che la gente allora, se te lo chiede, la gente lo fa, mette le recensioni, dico rispondo io.
2: Però Roberto, questo ti espone, come tu ben sai, anche a dei rischi, no? Magari questa cosa non ti dà fastidio, non ti crea problemi.
3: No, vabbè, perché è giusto in questa maniera, secondo me, dico, mi espongo a determinati rischi, però dico, alcune volte il cliente lo fa solo per mettere cattive recensioni soltanto perché magari un ricambio arriva con un certo tipo di ritardo, ma certe situazioni non dipendono soltanto da noi, ma perché ci sono distributori, altre situazioni. E allora uno spiega perché ci sono determinati ritardi o perché non vengono fatte le riparazioni in tempi magari più celeri rispetto ad altri.
1: Beh, però è interessante il tuo approccio. Accetti quello che ti viene detto e se hai qualcosa di utile, insomma, da rispondere, lo fai, e credo che le persone capiscano poi alla fine, no?
3: Sì, peraltro una cosa che viene pubblicata e quindi giustamente leggono, perché ci
1: rimane lì,
3: motivazioni,
1: certo,
3: e rimane lì, e quindi la gente legge. Ma la motivazione è una cosa che rimane lì nel limbo e non sai più niente.
1: grazie Roberto.
3: Grazie, siete grandi.
1: Ecco,
3: siete
1: grandi mi piace, grandi nel senso di adulti intendeva, Roberto.
3: La radio del mio centro siete.
1: Ottimo, tienila con noi e dillo ai tuoi recensori che anche loro devono adeguarsi.
2: Ci ha recensito.
1: Ci ha recensito in qualche modo, no? Ciao Roberto.
3: Sempre, dico sempre a tutti che siete i migliori, quindi di seguire RTL.
1: Vedi che bello, non solo ci recensisce, ci fa anche pubblicità. Stavo dicendo che ho capito un po' di cose, perché a volte io mi ritrovo in situazioni in cui ho trovato tante recensioni positive e io non so, vado e poi e non sono d'accordo. Ho capito, stanno arrivando un sacco di messaggi di gente che dice: io faccio solo le recensioni positive
2: senza quelle negative
1: perché non mi piace fare quelle negative.
2: Questo è un altro tema.
1: Ma perché? È perché non vuoi, perché non vuoi esporti, perché non vuoi dare fastidio, per una serie di motivi che però fa sì che la recensione non sia equilibrata.
2: E forse non è del certo, tutto veritiera, certo. Chissà.
1: Vabbè, grazie per i messaggi, continuate 378 378 1025. E andiamo con le notizie. Non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza, con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Il presidente Macron ha convocato il governo e ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni si contano oltre 1.000 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Intanto Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo.
2: E veniamo in Italia, oggi alla Camera, nuovo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Dopo i due di ieri, le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio. Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie.
1: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato il numero 10, dopo la vittoria per 3-0 in un amichevole contro il Benin, segnata anche da un suo gol nel finale. Ed è tutto.
4: Via Radio. Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia, dove per lavori sulla 1 Milano-Napoli ci sono code per 2 km tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Si transita su una sola corsia, quindi massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il traffico intenso registriamo code a tratti in direzione di Milano sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago e sulla A9 Lainate-Chiasso tra la A36 Pedemontana e la A8 Milano-Varese. È invece un veicolo fermo in avaria alla causa delle code lungo la 26 Genova-Gravellona tra Masone e la 10 Genova-Ventimiglia in direzione del capoluogo ligure. Infine, per il traffico intenso diretto a Roma, code sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova ed il Grande Raccordo Anulare. Era l'ultima notizia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: 6:21, torniamo in diretta. Leggo anche il messaggio di Monia: le recensioni andrebbero fatte il giorno dopo a freddo, Giusy Legrezzi, sia quelle positive. Ma forse anche intendeva quelle negative. Ci vuole quel momento di decompressione.
1: Tutte sono d'accordo. Tra poco sentiamo un'amica, spero di raggiungerla al telefono, perché mi interessa molto il blocco da recensione. L'ha spiegato molto bene in due righe. Quando tu ne leggi talmente, continui a leggerle perché vuoi comprare un oggetto e non ti muovi, non compri, perché ne leggi una, poi 5 sono contro, 3 sono pro e poi una map tutto sommato e stai fermo. Sono 22 giorni che questa amica sta cercando di comprare una cosa, non vi dico cosa.
2: Nino invece le scrive le recensioni, le legge. Buongiorno, buona mattinata, ben trovato.
5: Buongiorno, grazie anche mia. Sono Rino da Roma. E niente, diciamo al quesito che avete messo questa mattina, dico, io non faccio caso, diciamo, alle recensioni se vado, devo andare in un posto, in un locale o quello che sia, perché a volte, anzi parecchie volte, anche se uno rimane contento va a scrivere la recensione negativa, perché ci sono tanti leoni della schiera e scrivono anche tante baggianate. Ecco, e allora se io vado in un posto e poi rimango scontento, niente, lì ci faccio il segno della croce e non vado più.
2: Magari, preferisci, ecco, posso leggere, preferisci Rino non scriverla proprio se sei stato
5: nel
2: sì,
5: stato, non, ma... sì, perché tante non sono veritiere.
1: Come fai a saperlo? Perdonami.
5: Ma secondo me.
1: Ah, allora, secondo te, cioè, non è che c'hai dei dati, dici tu, percezione.
5: No, però, diciamo, nei discorsi anche fra amici o anche colleghi di lavoro, ho più di qualche amico, poi ho una cerchia abbastanza ampia, e c'è tutto qualcuno che proprio si diverte a fare una recensione negativa. Perché è così, Non è che io ho dei dati in mano, però, diciamo, sentendo parlare anche delle persone, anche quest'anno, pochi mesi fa, in ferie, eravamo in ferie, è uscito fuori il discorso delle recensioni, parlavamo di ristoranti e più di qualcuno diceva che, perché ho mangiato bene, però c'era il tizio che era antipatico dei ristoranti, ho messo, ma che cosa c'entra? Ho detto, devi fare una recensione perché hai mangiato bene. Balla, non perché quello che sta antipatico o quant'altro. Infatti tante cose, secondo me, non so come dire.
2: Ok, grazie Rino.
1: Rino ci ha detto, lui non le guarda. Lui non, basta, non gliene frega niente, perché c'è tanto poi ci sono quelli che mentono e quindi tanto vale non seguirle. Grazie Rino per il tuo punto di vista.
5: Ciao.
1: Dori scrive, io le recensioni le leggo sempre e le scrivo pure.
2: E qualcuno invece insomma è critico e scettico su quelle positive. Qualcuno dice, qualche ristorante paga una persona apposta per farle positive. Non ne usciamo più.
1: Rodolfo, ti chiamiamo tra poco. Stai lì, non muoverti.
6: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre,
7: il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
12: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
13: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
14: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
13: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
15: Isoppa 01 Distribution presenta.
16: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
15: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
17: Tu non ti senti un re di Napoli?
18: Io non mi sento nessuno.
15: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
19: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: In Israele cerimonie di commemorazione anche oggi a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone, 251 vennero prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto nel sud del paese, in particolare dove centinaia di giovani furono massacrati al festival musicale Nova.
1: Ha ripreso conoscenza e parla Krista Pike, la donna sopravvissuta a 2 iniezioni letali in Tennessee. Uno sviluppo senza precedenti, secondo i suoi avvocati. Condannata a morte per l'omicidio di una coetanea quando aveva 18 anni, la 50enne rimane ammanettata pur avendo subito gravi lesioni alle braccia per le flebo che avrebbero dovuto ucciderla.
0: E siamo al calcio. Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato il numero 10 dopo la vittoria per 3-0 in un amichevole contro il Benin, segnata anche da un suo gol nel finale. È tutto, a dopo.
1: Sono le 6:32 minuti, ancora buongiorno da Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi, ci sono gli ascoltatori. Abbiamo ripescato
2: chi?
1: La bloccata dalle recensioni.
2: Ah, che non riesce a comprare.
1: Non ce la fa. Alice, buongiorno.
2: Ciao Alice.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, Alice. Buongiorno a voi.
1: Ho sorriso molto, devo dirti la verità. Perché ho capito la situazione, anche a me accade, per quello mi ci sono un po' rivista, no? E già a furia di guardare tutto lì ancora non l'hai comprato, ce lo dici cos'è?
3: Sì che ve lo dico, sono 22 giorni che cerco di comprare un reggiseno.
2: Ecco, e non ci si riesce. Ah.
3: Sono 22 giorni.
1: Niente, non ce la facciamo,
3: su un famoso social. In realtà ho iniziato a cercare online perché a 50 anni i ferretti danno fastidio, lo misuri oggi e va bene, lo misuri domani e sta stretto. Sono andata a cercare online e a un certo punto su questa piattaforma hanno iniziato ad uscire...
1: Di
3: 5,
1: tutto.
3: 6, 7 volte al giorno.
1: Certo,
3: sì, sì.
1: Certo.
3: E quindi io adesso sono incastrata su questo reggiseno.
2: E però non lo compri.
3: È mio,
2: sei ferma
3: è
2: lì.
3: Mio. Non lo compro perché leggo le recensioni. Sono alta 1,60 m, porto
1: peso
3: 59 kg.
1: Sì?
3: Su TikTok.
1: Sì. No, nel senso porti la taglia X, dicevo. Sì.
3: Sì, leggo le recensioni, io ho speso 59 kg, sono alta 1,70 m e ho comprato la XL.
1: Sì.
3: No, pure io sono alta 1,67 m e peso 50 kg, ma io non vesto una XL perché
1: Stai capendo? Io ce l'ho un'idea però, io ce l'ho un'idea.
3: Vai
1: in un negozio e provatelo, e adesso, lo capisco, che ti piace l'idea magari di non muoverti da casa, ti annoia, ti devi spogliare, però ragazza mia, fai sta piega.
3: E infatti. Alla fine
1: farai così.
2: Posso chiedere Alice, perché non conosco per evidenti motivi il problema. È una cosa che generalmente le donne fanno. No, certo, dico, ma le donne normalmente, che tu sappia, guardano le recensioni anche per questo tipo di indumento? Chiedo,
1: per tutto.
3: Ma io credo che per l'abbigliamento sì.
1: No,
3: non
1: soprattutto
3: so se per la biancheria intima.
1: Però perdonami, io capisco quello che dici tu, cioè quella che dici, ho preso, prima di tutto non sai che taglia prendere, perché non lo sai, cioè non
3: sì.
1: Tutti quegli oggetti li vestono nello stesso modo, a seconda delle case vestono, e quindi guardi, io ho preso la XL, peso 30 kg, io ho preso e provi a uscire da questo grande caos e poi appunto prendi la tua macchinina e vai in negozio.
3: Okay. Così. E vado in negozio e andrò in negozio.
1: Guarda, ti applaudiamo per questa pazienza, grazie.
3: Buona giornata. RTL.
1: Per noi sarai sempre Alice e il reggiseno.
2: Ecco.
1: Vai. Ciao.

0: Detto tra noi, Malika Ayane qui su RTL 102.5, una puntata, quella di No Stop News, che sarà quella, insomma, delle prossime due ore, quella che sarà anche sull'attualità. Oggi è il 7 ottobre, quindi ricorre il terzo anniversario dell'attacco di Hamas e ne parleremo contro Israele, ne parleremo con Dario Fabri,
1: direttore di Domino. Sì, e poi c'è lo sport, ovviamente c'è tanto sport non giocato però, stiamo parlando Yannick di un Sinner piuttosto che il commissariamento, eccetera. E poi questo botta e risposta a distanza che sta già durando tanto tra Tommaso Cerno, il direttore del giornale, e il generale Vannacci. Tommaso Cerno sarà nostro ospite intorno alle 8:45. Da chi andiamo?
0: Andiamo da Mario, ben trovato, buona mattinata.
2: Buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti.
0: Raccontaci la tua esperienza, perché tu hai un'attività propria, particolare, che con le recensioni, non dico che viva Mario, ma quasi, no? Ce lo spiegavi un po'.
2: Esatto. Innanzitutto scusate per la voce, ma sono un po' così malatuccio in questo periodo, ecco.
1: Okay. Però sei malatuccio dove? Dove stai? Dove vivi? Dove lavori?
0: Dove?
2: Io vivo a Lecco.
1: A Lecco.
2: Però vabbè, lavoro in tutta Italia.
1: Addirittura ti chiamano per i matrimoni in tutta Italia.
2: Per fortuna sì, racconto questo meraviglioso giorno alle coppie.
1: Sì.
2: E quindi sono un fotografo di matrimoni.
1: Sì.
2: Che assolutamente, diciamo, ripone molta fiducia in quello che scrivono di me le coppie, proprio perché aiutano le future coppie a capire come posso lavorare, come lavoro durante il giorno, come gestisco eventualmente un po' tutta la giornata. Il fatto è che per fortuna ad oggi ho solamente recensioni positive sotto diverse piattaforme, e il fatto è che per ottenerle spesso devi ingoiare dei rospi non proprio piccolissimi, perché magari
0: sì,
2: trovi
0: Mario,
2: delle situazioni spiacevoli.
0: Ecco. Cosa intendi per rospi? Cosa ti è successo?
2: Rospi, ad esempio, magari avere delle spose che hanno delle aspettative altissime per alcuni scatti particolari, e poi durante magari la preparazione piuttosto che durante la giornata non si possono realizzare, ma per motivi che non sono legati, diciamo, al mio operato, no? Mi verrebbe da dire delle spose che vanno alla ricerca di determinate fotografie su questo maledetto

0: Pinterest, che poi alla fine è solo di ispirazione, ma magari loro non si sposano in un ambiente un po', diciamo, country, ma si sposano in un ambiente totalmente diverso.
1: Ho capito, è tutto chiaro, cioè vengono da te con le foto e ti dicono: la io vorrei così. Una foto così. Così. È la tragedia dei parrucchieri, questa.
2: Anche
1: esatto, perché tu hai queste meravigliose attrici americane con questi capelli fluentissimi. Ce lo voglio così. E la parrucchiera ti guarda e ti dice: ti manca la materia prima. se non c'hai.
0: Esatto.
1: Ed è uguale, se non ti sposi nel posto simile a quello della foto, è difficile fare quelle foto. Ah, quindi qualcuno si lamenta. Ma in linea di massima siamo intorno ai 4-5 stelle? Sì.
0: Sì, no, solo 5 stelle.
1: Solo
0: 4,
1: 5, ma le altre le cancella, no?
2: No, beh, adesso. Sì. Però mi è piaciuta.
0: No, assolutamente, non si può, ma cerchi di essere, diciamo, molto accomodante nelle richieste, ecco.
2: Certo. Mi è piaciuto, Giusy Legrenzi, che Mario ha detto. Sono le spose, non ha mai detto lo sposo.
1: I maschi cosa vogliono? Gli sposi cosa vogliono di solito? Pagare poco?
0: No, sostanzialmente vivere una giornata tranquilla con gli amici
1: e basta.
0: Diciamo che come ci mettono i sposi, stiamo bene.
2: Lo sposo si accontenta.
1: Come lo metti, stai? Era un po' questo. Dice il giorno del matrimonio che va a lavorare, che va a giocare a tennis. Lasciatemi in pace, no? Dicono in qualche modo questi uomini. Mario, grazie mille per questa condivisione. E quindi ci ha detto Mario: per me sono molto importanti le recensioni.
2: Sì, e come? Certo. Come si vive, ecco, lato Mario, quindi lato, diciamo, lavoratore, la recensione, l'ansia magari da prestazione, da recensione? 378-378-1025 0225 15 15.
1: Sì. Raccontatecelo, abbiamo ancora 15 minuti con voi, ci fa piacere ascoltare ogni mattina le vostre voci.
3: RTL 102.5. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
4: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
5: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
6: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
5: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
6: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Ma come noi te lo giuro.
10: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
11: Niente ci dividerà.
12: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: In un'intervista Porta a Porta, Andrea Sempio è tornato a parlare delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi e della sua vita segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato, ha affermato, sottolineando di ritenere giusta la condanna di Alberto Stasi.
2: In Germania è arrestato l'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning alla guida della BND dal 98 al 2005. Secondo la Bild, avrebbe trasmesso informazioni classificate a una potenza straniera in cambio di denaro. Nel mirino anche i suoi rapporti con Russia e Cina, sviluppati dopo il mandato come consulente per la sicurezza.
1: Commissariata la Federcalcio, la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento, affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente della FIGC. Le nuove elezioni alla guida della FIGC sono fissate per il prossimo 14 dicembre.
2: 6:50 ancora di recensioni, siamo all'interno della nostra linea diretta, grazie ai tanti messaggi sia di recensori che di recensiti, perché poi insomma siamo entrambe le cose. Sentiamo Michele, che ha una opinione particolare legata proprio a noi italiani.
1: Ben trovato, soprattutto Michele, alla grande quantità di recensioni che ha fatto. Che Michele, buongiorno.
3: Ciao.

0: buongiorno. Ciao a voi, Michele,
1: benvenuto da Udine, vero?
0: Provincia di Udine, sì, esatto.
1: Ottimo. Dicevi che insomma hai viaggiato tanto e hai recensito tanto, raccontaci meglio.
0: Allora sì, io per motivi di lavoro devo viaggiare molto sia in Italia che nel mondo e quindi prendo tante strutture alberghiere e leggo le recensioni con molta attenzione perché cerco prevalentemente i criteri di pulizia e comodità. E in circa 20 anni che faccio sto lavoro, cioè, ho notato in Italia, specialmente in Italia, recensioni di strutture ottime che però hanno un rating molto basso. Uh-huh. Vai a leggere la motivazione e ti trovi commenti tipo: la carta igienica non era sufficientemente morbida, oppure non ho pernottato il parcheggio e l'ho trovato pieno.
1: Ma dai,
0: oppure ancora, ti giuro, oppure ancora non ho dormito bene perché il vicino di camera faceva rumore. Ma che c'entra la struttura, allora, se il vicino è maleducato?
1: Capiamo bene quello che stai dicendo e non è chiaro per tutti evidentemente, perché invece tante persone se la prendono con cose che non hanno nulla a che vedere con la capacità della struttura di essere accogliente, di essere in buone o in ottime condizioni. Quindi dici, questo è più un taglio italiano, lo trovi poco
0: all'estero.
1: Lo trovi poco all'estero?
0: Praticamente mai, sono molto più obiettivi, magari qualche recensione di meno,
1: sì?
0: Però molto oggettive, che dopo nella struttura in cui vado
1: le riscontri,
0: trovo esattamente ciò che ha scritto.
1: Certo. Quindi insomma diciamo che dovremmo abituarci anche a scriverle meglio.
0: Ma un pochino più di oggettività ci vorrebbe, ecco, secondo me.
1: Cioè il vicino che fa rumore nell'altra camera. Ora, com'è che faccio io a prevederlo?
2: Io hotel.
1: Che posso fare per prevedere?
2: Certo, certo,
1: farà rumore.
2: Michele, visto che lavori in questo ambito, certo, da molto molto tempo, secondo te quando le recensioni non c'erano o perlomeno non erano così diffuse, come venivano scelte le strutture? Secondo te si era effettivamente più oggettivi e quindi in definitiva le recensioni possono avere un po' turbato questo mercato dell'hotelleria?
0: Ma io quando non c'erano certe piattaforme di prenotazione io chiamavo direttamente, un po' andavo a sensazione, insomma, in base a quello che mi diceva la persona dall'altra parte. Poi è oggettivo che è molto comodo prenotare con altri sistemi, va
1: certo,
0: detto, però
1: certo,
0: devi essere bravo un po' a filtrare, tocca perdere 10 minuti, non guardare solo il rating ma andare a leggere un po' quello che
1: sì,
0: la gente
1: è scrive. Vero, approfondire un po', infatti questo sarebbe un consiglio che noi condividiamo con gli altri ascoltatori questa mattina, e ti ringraziamo naturalmente Michele, proprio questo, prendetevi qualche minuto in più per andare un po' ad approfondire.
2: Anche perché poi siete voi, no?
1: Perché quindi, poi dovete andarci voi, esatto.
2: Grazie
1: Michele.
2: Grazie.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
2: Abbiamo anche Rodolfo, ben trovato.
3: Buongiorno. Eccomi qua, grazie RTL anche mia.
1: Grazie.
3: Contento di poter parlare con Giusy Legrenzi, che seguo da tantissimi anni, con Fulvio, dell'epoca di Fulvio.
1: Stiamo parlando di sette, otto anni fa.
2: Di lunga data.
3: No, ma io vi seguo da 15 anni.
1: Ah beh, allora.
3: Sono un po' anzianotto.
1: Sì, però hai detto che sei direttore d'albergo, ho capito male?
3: Sì, io sono un direttore d'albergo in periferia di Milano.
1: Un anzianotto direttore d'albergo. Come mai? Come mai non vai in pensione se sei anzianotto?
3: Diciamo che non mi vogliono a casa, vogliono che continuo a lavorare.
1: Che bello, che soddisfazione, no? Sei bravo. Allora, dicevi,
3: sì, con molta,
1: insomma,
3: con molta passione.
1: Ci hai chiesto di intervenire perché sei un po' in mezzo a tutto questo, no?
3: Esatto, soprattutto le recensioni. Cosa che faccio? Non appena arrivo in albergo, 6:30 del mattino, la prima cosa che faccio è controllare i giudizi dei nostri clienti, un po' perché ci aiutano sicuramente a migliorare. Però tenete conto che noi siamo l'unico albergo nel raggio della fiera,
1: sì,
3: che abbiamo 9 di punteggio da 15 anni, perché l'albergo di nuova costruzione
1: è
3: 9 è tanto.
1: Sì, è tantissimo.
3: Però a volte dobbiamo lottare con qualche uno, ho sentito il signore che ha parlato
1: di poco
3: prima,
1: fa, Michele.
3: Esatto, Michele, che diceva che perché il taxi è arrivato in ritardo ti mettono un 1, quando il giudizio veramente è composto da diverse voci: pulizia, gentilezza dello staff.
1: Sì, è vero. Praticamente stai un po' dando ragione a Michele. Stai dicendo a volte ci troviamo recensioni negative,
3: brava,
1: ma per cose che non possiamo controllare.
3: Brava Giussi, però è lì secondo me le piattaforme, i portali dovrebbero anche intervenire, aiutarci, visto che anche noi siamo i loro clienti e loro lavorano anche grazie a noi e guadagnano tantissimi soldi.
2: Certo,
3: ci
2: certo,
3: sono
2: certo.
3: giudizi che sarebbero da scartare.
1: Da bannare, sì, sì, da eliminare.
3: Assolutamente, in questo non veniamo... Ad esempio, è arrivato durante il
1: non abbiamo più tempo, Rodolfo, non abbiamo più tempo.
2: Chiaro, prego, prego.
1: Abbiamo grazie, capito molto grazie. Bene, magari in un'altra bene. Occasione intervieni, però
3: volentieri.
1: Ricordati che i tempi sono un po' quelli della radio.
3: Volentieri.
1: Ciao
3: grazie,
1: Rodolfo, grazie,
2: complimenti.
1: Grazie.

0: E ringraziamo insieme alla voce di Alanis Morissette, si chiamava Thank You, appunto questa.
1: Thank you, ci sono due messaggi ancora con cui vogliamo chiudere questa chiacchierata con voi. Uno lo leggo e uno ce lo fa ascoltare poi lei.
0: Va bene.
1: E dopo quattro ristoranti, quattro alberghi e quattro matrimoni e facciamo quattro recensioni.
2: Ciao, buongiorno, sono Carlo da Verona. Io penso che la recensione serva per far crescere chi ci offre un servizio e per farlo migliorare, sempre e comunque con il massimo rispetto, perché gli insulti e le parolacce non ti fanno migliorare, non ti fanno crescere. Buona giornata a tutti.
3: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Sono le 7 anche a Ortanova in provincia di Foggia.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Subito alla politica, oggi alla Camera il nuovo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale, opposizione all'attacco in vista anche del voto finale previsto per domani. E allora ci racconta tutto Alberto Ciaparoni.
5: La riforma elettorale è all'ultimo miglio, l'Aula della Camera ha detto sì con largo margine a due diverse fiducie poste dal Governo, fra poche ore si voterà la terza e i primi tre articoli del testo sono gli architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra. Un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, il cui nome però non figura sulla scheda, bensì sul programma, ma l'appuntamento clou sarà giovedì quando si svolgerà il voto finale a scrutinio segreto. Intanto la maggioranza è stata compatta, anche ministri e sottosegretari hanno garantito la presenza in aula. Per il no si sono espressi sia il centrosinistra sia Futuro Nazionale. Dal centrodestra Lupi ha commentato così:
6: l'opposizione dovrebbe spiegare agli italiani perché ha paura di una legge elettorale che stabilisce il giorno dopo le elezioni chi ha vinto e governa e chi ha perso e deve stare all'opposizione. Elimina tutti i giochi di palazzo e grazie a noi moderati rintroduce la preferenza.
5: Ma le opposizioni parlano di un testo incostituzionale.
1: In un'intervista Porta a Porta Andrea Sempio è tornato a parlare delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi e della sua vita segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato, ha affermato, sottolineando di ritenere giusta la condanna di Alberto Stasi. Ma sentiamolo a proposito degli elementi a suo carico.
7: Vedendo gli elementi così uno per uno, io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il mio unico dubbio è, dato che credo che ci sarà tanta roba da valutare, tanti elementi diversi, io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrei riuscire a spiegarla in aula e non è così, diciamo, così automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci.
4: Ora in Francia per le proteste studentesche che stanno infiammando il paese, Raffaella Coppola.
8: Il terzo atto della protesta degli studenti francesi è culminato in nuove tensioni. A Parigi petardi sono stati lanciati contro le forze dell'ordine che hanno risposto con i lacrimogeni. Almeno 12 giovani arrestati, scontri anche a Strasburgo e a Lione. Intanto sale il bilancio dei feriti dall'inizio della mobilitazione. 215 studenti insieme a 85 dipendenti dell'istruzione pubblica e 715 tra gendarmi e poliziotti. Il premier francese Le Cornu ha annunciato la sospensione delle elezioni nei licei fino a venerdì. Il presidente Emmanuel Macron ha convocato il governo all'Eliseo per fare il punto della situazione. Donald Trump attacca, è colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. Mélenchon replica al tycoon che la signora Le Pen gli sta raccontando una versione fantasiosa sulle cause delle violenze e che è la polizia a provocare e ferire i giovani.
1: In Israele cerimonie di commemorazione anche oggi a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone e 251 vennero prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto nel sud del paese.
4: E siamo al calcio con il commissariamento della FIGC. La giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità il provvedimento affidando l'incarico di commissario straordinario a Giovanni Malagò, attuale presidente. Le nuove elezioni per la guida della Federcalcio sono fissate per il 14 dicembre. È tutto per adesso, ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
9: Ben ritrovati da Emma Parigi, una giornata di mercoledì con il ritorno di piogge sulle nostre regioni di nord-ovest, altrove il sole sarà alternato a nubi, localmente anche compatte ma in assenza di effetti, salvo ultimi fenomeni sulla Campania, poi in attenuazione. Ventilazione di scirocco permette valori diurni ancora molto miti, soprattutto su buona parte del centro-sud. Al nord valori più contenuti, ovunque in calo nel weekend. Dettagli maggiori sulla nostra app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
10: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani. In via Autostrade per l'Italia, circolazione in aumento sulla rete, in modo particolare a ridosso dei grandi centri urbani per il traffico pendolare. Iniziamo dalla Lombardia, traffico intenso in direzione di Milano, code a tratti, tempi di percorrenza fino a 20 minuti sulla A4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni. A Roma, per il traffico intenso diretto in città, si registrano code di un chilometro sulla diramazione di Roma Sud a partire da Torrenova e di 4 km sul tratto urbano della A24 tra il raccordo anulare e la tangenziale est. È invece un veicolo fermo in avaria a causare delle code che si registrano sulla 26 Genova-Gravellona tra Masone e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione al capoluogo Ligure. Infine prudenza sulla 13 Bologna-Padova, un incidente causa code tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Con questo è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Sono le 7:06 minuti, mercoledì 7 ottobre. Lucrezia Bernardo, Lorenzo Dardano, Giusile Grenzi. Avete fatto le recensioni sul Galletti?
11: Sì.
1: Avete messo i numeri?
11: Sono stato così parco.
12: Lui 5 stellette piene.
1: Ma dai, Lucrezia, ma non essere falsa.
12: No, quelle che ha. Poi no, non si sa quante gliene ho date io.
1: Sì. Buongiorno Enrico. Buongiorno. Buongiorno, benvenuto.
11: Sappiate
1: Enrico Galletti.
11: Rispondo
1: buongiorno
11: a tutto, punto per punto, una ad una, le recensioni, come qualcuno ha fatto notare nella vostra linea diretta tra le 6 e le 7. Buongiorno, buon inizio di giornata, buon mercoledì. Oggi tanta carne al fuoco dal punto di vista dell'attualità. Intanto è un anniversario importante che ci porta di nuovo sugli esteri, 7 ottobre, e ne parleremo intanto in apertura di rassegna stampa con Davide Giacalone e poi in un approfondimento specifico in Non Stop News. E sempre di più si parla in questo paese di longevità e di denatalità, con tutte le conseguenze del caso. Oggi ne prenderemo due in esame nel corso della puntata: la scuola e poi i consumi, no? Come cambieranno in un'Italia in cui si fanno sempre meno figli,
1: come stanno già cambiando. Poi in realtà poi questo scontro, questo dibattito a distanza tra il generale Vannacci e Tommaso Cerno, direttore del giornale, sarà con noi intorno alle 9:15.
11: Come dicevamo, cominciamo sfogliando i giornali tra poco, come ogni mattina a quest'ora, con Davide Giacalone. Prima però la musica.
12: Sì, con noi appunto arrivano Ariete e Angelina Mango, Che bella vita.

0: vita. L'opinione di Davide Giacalone.
1: Tante molto diverse le aperture oggi sui quotidiani, dall'esame alla Camera della nuova legge elettorale, l'aumento dei prezzi del gasolio, le manifestazioni di protesta degli studenti in Francia, ancora l'anniversario degli attacchi in Israele e le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi. E poi ci sono anche i giornali sportivi. Buongiorno e bentornato a Davide Giacalone.
2: Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno Davide. Allora, la Francia occupa l'apertura del Corriere della Sera di oggi. Scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, elezioni sospese, Macron convoca i ministri, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. Poi Repubblica, ancora scontri, il dialogo non ferma la rabbia studentesca. A te Davide.
2: Un po' si sente il profumo di fenomeni che si allargheranno. O che potranno allargarsi, qualche volta avviene contemporaneamente, qualche volta avviene subito dopo, ma insomma all'aria di non rimanere lì è bloccata in Francia questa cosa, anche perché la ragione ci unisce tutti, o almeno molti dei paesi europei. Vedo sui giornali italiani, che sono un po' il riflesso dei giornali francesi, e i commenti del tipo debole, vacilla, Macron, naturalmente che il capo del governo si chiami Le Cornu, diciamo, tende a essere dimenticato, ma il concetto è la protesta indebolisce chi aveva vinto le elezioni e che non sa dominarla. Questo è un modo di vedere particolarmente miope, ottuso, le cose. Ovviamente è un modo molto gradito alla destra e alla sinistra, detto in francese a Le Pen e Mélenchon, ma quello che a me sembra di vedere in quelle piazze è la trappola del debito pubblico. Vedete, quella è proprio la classica trappola del debito pubblico, perché se cercate con attenzione, io ci ho messo dei giorni a guardarle, riguardarle, ci saranno delle dichiarazioni degli studenti, di qualcuno che parla a nome loro, che qualche leader che dica qualcosa. E trovate, le nostre scuole cadono a pezzi, sono fatiscenti, il diritto allo studio. Sì, non mi hai detto ancora niente, no, perché per quanto possa essere diroccata la tua scuola, ti assicuro che sarà migliore di una scuola italiana o francese negli anni 50. Ma proprio scommetto qualsiasi cosa fai. Il punto è la convinzione che la protesta possa portare alla conquista di un maggiore pezzo di spesa pubblica e che la conquista di un maggiore pezzo di spesa pubblica coincida con la soluzione di un problema. Ma sono false tutte e due le cose. Sono false tutte e due le cose. Quello che si vede è il tradimento del merito. Vedo che Trump dice succede in Francia perché è l'Islam. Trovo la stessa cosa sulla prima pagina del giornale. Sono i musulmani. Ma che c'entra l'Islam e i musulmani? C'entra, ma non c'entra niente la fede. C'entra la promessa alle seconde generazioni, cioè che è un po' la promessa che si fa ai nostri stessi giovani, non solo in Francia, ovviamente. Tu studi e tu impegnati, fai vedere che sai fare qualcosa, che impari e nella vita farai strada. Certo, è meglio essere ricchi alla nascita, ma si può diventarlo nel corso della vita se si studia e se ci si applica con ingegno. Questa promessa è stata largamente tradita, intanto perché la qualità degli studi è diminuita, ma vedessi una volta uno studente rivendicare studi più qualificanti, una volta sarebbe un momento di felicità, ma non lo vedo neanche nelle proteste francesi. E poi perché in realtà la scuola, i titoli di studio non sono uguali e l'accesso a quelli che favoriscono il miglior guadagno e la migliore carriera è riservato a chi se lo può permettere. E questo è un problema. È un problema, sì, certo, degli stati, non certo degli studenti, ma degli studenti di tutti rendersene conto. Il merito non può essere evocato retoricamente, come in Italia. Già avevo messo una targa del ministero, abbiamo messo il merito nella targa del ministero. Beh, complimenti, che è cambiato. Ma questo tradimento del merito ha a che vedere anche con le periferie, a secondo di dove sei, nato o residente o hai studiato, sei più o meno vicino all'economia finanziaria, che è quella che oggi macina più denari. Io vedo il tradimento di queste aspettative in quello che sta succedendo in Francia, e questo mi suggerisce che poi si allargherà anche ad altri. Ma pensare che tutta la faccenda sia quanta quota di spesa pubblica mi prendo in più è ottuso, per il semplice motivo che in Francia infatti oggi pagano un tasso di interesse sui nuovi titoli, per il Pregressi siamo abbondantemente in vantaggio noi italiani, del debito pubblico, perché il loro debito pubblico cresce troppo e la tentazione della politica è sedare la protesta mettendo soldi, buttando soldi, facendo debito. Pagano esattamente gli studenti che stanno protestando oggi, qualcuno glielo comunichi.
3: Alle 7:16 minuti cediamo la linea ai colleghi di Via Radio e poi torniamo in edicola con Davide Giacalone.
4: Via Radio. Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 13 Bologna-Padova, dove un tamponamento tra due auto sta causando code per 2 chilometri tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. Al momento la circolazione avviene su una sola corsia. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso, code a tratti, tempi fino a 20 minuti sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Milano tra Dalmine e Chiavenago e a seguire tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Brescia. Le code interessano Viale Certosa e Milano Est. In Toscana code in direzione di Firenze sulla 11 Firenze-Pisa Nord da Sesto Fiorentino. A Roma code verso la città, 1 chilometro sulla diramazione di Roma Sud da Torrenova e 4 chilometri di coda sul tratto urbano della A24 a partire dal grande raccordo anulare. Infine traffico intenso a Napoli, code in tangenziale tra Fuorigrotto e Capodimonte verso Capodichino e tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Con questo è tutto, buon viaggio.
3: Grazie, rinnoviamo gli auguri di buon viaggio. Oggi, Davide, 7 ottobre, inevitabile parlare del terzo anniversario dell'attacco di Hamas. Cominciamo dal Corriere della Sera con l'intervista al Cardinale Zuppi. Io in sinagoga, incontrarsi nel dolore, e con la testimonianza di Edgar Keret, un trauma che ci lacera. Su Repubblica l'intervista a uno padre di una delle vittime, critico Netanyahu, quel 7 ottobre è morto mio figlio. E infine sulla Stampa, l'editoriale, il 7 ottobre è la legge del più forte, 3 anni dall'orrore di Anna Foa, che si chiede, tra le altre cose, cosa è oggi Israele, come è oggi il paese che celebra questo ricordo. A te.
2: Israele è sotto attacco dal giorno in cui è nata lo Stato di Israele. È sotto attacco avendo nel tempo diverse potenze. All'inizio furono gli egiziani, i siriani e i giordani, oggi l'Egitto e la Siria hanno ottimi rapporti con Israele, preso in ostaggio il popolo palestinese e utilizzato per negare il diritto all'esistenza di Israele. La ragione per cui non è mai nato uno Stato palestinese non è perché Israele sia contrario, perché Israele era favorevolissimo, visto e considerato che dovevano nascere assieme, ma perché si è preferito minacciare Israele piuttosto che far nascere uno Stato palestinese. A oggi a sostenere questa tesi e a utilizzare i palestinesi, soprattutto i Gazawi, cioè quelli che abitano a Gaza, come ostaggi, sono i fondamentalisti finanziati prevalentemente dall'Iran, che si è sostituito nel tempo agli altri che facevano lo stesso mestiere. Oggi ci saranno delle manifestazioni tutto il mondo per il terzo anniversario e sventoleranno delle bandiere palestinesi. Nessuno riuscirà mai a essere solidale con i palestinesi se non partirà dal principio che il loro principale nemico si chiama Hamas e dall'altra parte Hezbollah. Quelli sono i nemici del popolo palestinese. Chiunque pensi di manifestare per i palestinesi senza ricordare chi sono i loro principali nemici, Hamas ed Hezbollah, è fuori strada. Ci saranno anche quelli che ricorderanno, ovviamente il 7 ottobre è il momento dell'attacco feroce, della carneficina fatta da Hamas in terra israeliana, di inermi, di persone che stavano a casa, di bambini uccisi nella culla. Ricorderà naturalmente il diritto, che è sacrosanto, di Israele a esistere nella sicurezza. Ma nessuno riuscirà a difendere veramente Israele se non ricorderà che l'averla consegnata nella mano di fondamentalisti, per i quali la guerra è uno degli strumenti per rimanere al governo, certamente questo non giova a Israele. È vero quello che diceva Golda Meir, grandissima socialista, nata a Kiev, capo del governo israeliano. Noi israeliani preferiamo essere vivi e detestati piuttosto che morti e compatiti, è vero quello che diceva lei, e però Golda Meir fece tutto quello che era in suo potere per cercare la pace e la convivenza con i palestinesi. E ricordò, e quando firmò l'accordo con gli egiziani, disse: noi potremo perdonarvi per aver ucciso i nostri figli, non potremo perdonarvi mai di averci costretto a uccidere i vostri figli. Qualcuno valuti la distanza con l'attuale governo israeliano.
5: Davide, nell'ultimo minuto che ci resta parliamo di legge elettorale, andiamo sulla prima del Messaggero. Primi sì, la sinistra parla di incostituzionalità, dissidenti marcati a vista per evitare sorprese, l'ordine del giorno di Vannacci sulle preferenze contro Fratelli d'Italia, e sempre di Vannacci si parla anche sulla prima del Giornale. Generale in tilt, insulti omofobi al direttore Cerno, tutta la politica contro Vannacci. E poi alle pagine interne di Repubblica, pagina 21, Vannacci insulta Cerno, un invertito, la replica ha un deficit di contenuti. A te.
2: Allora, ci sono stati i voti di fiducia sulla legge elettorale. A regola di Bazzica non è una bella cosa vedere il voto di fiducia che è messo sulla legge elettorale, perché non si vede che cosa una legge elettorale che riguarda l'evidenza comunque la prossima legislatura abbia a che vedere con la necessità e urgenza di governare in questa legislatura, che sarebbe lo scopo per cui metti le questioni di fiducia. Ma sapete, però è sempre fatto, non è che l'ha fatto il governo Meloni, oggi si oppone la sinistra, ma l'hanno messa sia per far passare la legge durante il governo Renzi che durante il governo Gentiloni. Quindi purtroppo mal comune non è mezzo gaudio, però finisce col fare complicità. Io considero personalmente questa legge che stanno votando sbagliata. Non è che una cosa per essere sbagliata debba necessariamente essere incostituzionale, cioè una cosa può essere costituzionale sbagliata, nel senso che l'incostituzionalità riguarda il contrasto col dettato costituzionale, però può essere una bischerata a prescindere dal fatto che contrasti. In ogni caso quel giudizio spetta alla Corte Costituzionale. La sostanza è che, infatti, si parla contemporaneamente di quando si va a votare, perché il calcolo che... avete presente i ciclisti in surplus, no? Surplus è sempre quelli che stanno fermi. Il problema è capire chi casca per primo, o chi per primo prende la volata. Il concetto è questo: le due coalizioni sono false, a destra e a sinistra, si guardano dicendo: ma è meglio che si vada a votare prima che io mi sfasci, o è meglio aspettare così ti sfasci tu? Ma la scelta non è particolarmente entusiasmante da questo punto di vista. Ieri il generale Vannacci ha trovato modo di parlare di Cerno, direttore oggi del Giornale, parlando di essere un invertito. Cerno è stato parlamentare del Partito Democratico, quindi sostenitore delle ragioni della sinistra, e oggi acceso sostenitore delle ragioni della destra. Io solitamente non ho molta confidenza con questo modo di interpretare la vita pubblica. Però la critica di Vannacci si riferisce ai suoi costumi, alle sue tendenze, ai suoi piaceri e alla sua vita sessuale. Generale, ma chi se ne frega? Della sua, di quella degli altri, di quella di sua sorella, ma chi se ne strafrega? Se avete qualche cosa di interessante da dire, ditelo. Ma questa cosa che già si sente diverse volte e che riguarda fra l'altro anche un nostro amico che stava qui ai microfoni di RTL, bisogna stare attenti a farlo vedere in televisione perché ci sono i bambini. E fate paura voi ai bambini, e spero che anche i genitori si mettano un po' paura.
1: Grazie Davide Giacarone, le 7:25, ci ritroviamo domani intorno alle 7:10. Buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie a voi, buona radiovisione a tutti.
6: Apertura dedicata a Yannick Sinner sulla Gazzetta dello Sport. Resa Sinner, ci rivediamo nel 2027, torna così il ginocchio, la scelta dei tornei, obiettivo Australia a gennaio, ma prima delle finals perderà il numero uno. Corriere dello Sport in taglio alto da Malagò. A Malagò, commissario FIGC all'unanimità per succedere a se stesso. E poi apertura dedicata a Pio Esposito, Tamo Pio Bobo. Mancini potrà essere il nuovo Vieri. E in chiusura tutto sport, azzurro Juve, le manovre bianconere su Romano, Dumbia, Endur. È tutto per il momento. RTL 102.5.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
13: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
14: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Oggi alla Camera nuovo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Dopo i due di ieri, le opposizioni annunciano battaglia e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day. A maggio Tajani frena, mentre nel centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie.
1: Oggi è il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, in cui Hamas uccise 1200 persone e altre 251 vennero prese in ostaggio. In Israele cerimonie di commemorazione nei luoghi del massacro. A osservare un minuto di silenzio anche manifestanti antigovernativi che hanno bloccato l'autostrada a Ayalon. Intanto, in un raid condotto dalle forze israeliane a Gaza, due persone sono morte.
0: E siamo al tennis. Stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Su consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. È tutto.

0: proprio dopodomani su Sky 1.
1: E allora tra poco parleremo di Restanza. Che cos'è la Restanza? Andremo in questo paesino di, penso non arrivi a 200 170 abitanti, in cui un gruppo di ragazzi e ragazze sceglie di salvare il bar del paese, in definitiva per salvare quel borgo. Una storia interessante. Intanto c'è l'oroscopo.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Benvenuti all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Marte si connette ad Urano, rendendovi piuttosto impazienti di fare e di concretizzare. Una fretta forse inutile, un'ambizione che non sempre tiene conto delle possibilità reali. Cari Toro, Venere e Mercurio si uniscono dall'opposizione, spingendovi a dialogare in modo intenso, onesto e logico. Per questo pronuncerete parole sagge che avranno il loro effetto. Amici del segno dei Gemelli, avrete voglia di fare pace con voi stessi, di ritrovare serenità con le cose che vi appartengono, con le situazioni più intime, quelle mai condivise. Evitate la folla. Cancro, la luna vi aiuterà a capire e apprezzare certe ammissioni, dando un valore speciale a chi non mente, a chi ammette debolezze e decisioni senza paura di raccontare. Leone, dovrete tenere a bada le passioni marziane, così vicine, per non permettere loro di fare cose sbagliate in nome di desideri che non vogliono aspettare. Calma. Vergine, la luna nel segno vi porterà a guardare con occhi lucidi ma gentili ogni cosa, così da comportarvi in modo speciale, rispettando le emozioni e i dettagli e dicendo la verità. Bilancia, le incertezze di una Venere retrograda faranno luce grazie a una logica speciale, grazie a idee e intuizioni che sapranno illuminare ogni cosa. Tempo di ammettere. Scorpione, mentre qualcuno sembra volersi confrontare per capire le sue debolezze, voi proverete a fare mille cose ma in modo non sempre giusto, spesso azzardato. Preziosi i compromessi. Amici del segno del Sagittario, innamoratevi di quelle persone che sanno dire la verità anche quando è scomoda, anche se non ci si fa una bella figura. Apprezzate la trasparenza e la coerenza. Capricorno, adorate ogni forma di concretezza, anche quando magari decidete di smettere di credere o di sperare in qualcosa che vi appare finalmente impossibile. Siate sinceri. Acquario, tenete sotto controllo reazioni e risposte per non cadere nella pericolosa trappola di Urano e di Marte. Il cielo vi renderà inutilmente impulsivi, meglio muoversi con prudenza. Infine, cari pesci, avrete a che fare con persone in vena di criticare, di dire comunque ciò che pensano, di agire sempre di testa loro senza ascoltare consigli. Lasciateli fare.
4: 7:39 minuti, grazie come sempre al volto e alla voce del nostro oroscopo, Daria Baietti. Come anticipato, parliamo anche di belle notizie. Allora facciamo un viaggio, andiamo verso in provincia dell'Aquila, precisamente a Canistro Superiore, dove un gruppo di ragazzi, di giovani, ha deciso di rilevare un bar che era chiuso da una decina d'anni per evitare che il borgo morisse. Allora noi ne parliamo con Aleandro Mariani, che è proprio colui dal quale è partita poi questa unione di forze. Buongiorno e ben ritrovato, grazie per essere con noi, Aleandro.
5: Salve, buongiorno a tutti, grazie a voi.
1: Buongiorno, allora il ritratto che parla di voi, che poi quello che ci ha colpito, parte da Cesare Pavese, dice: un paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Cesare Pavese nella Luna e i Falò. E voi di fatto dimostrate che intanto in un paese, anche se piccolo, con pochissimi abitanti, 170, si può o restare, quindi non andarsene mai, oppure fare ritorno e magari anche salvarlo. È un po' la sintesi della vostra storia.
5: Esatto, sì, è proprio questo, è stata la nostra idea, cioè l'idea quella di ricostruire un senso di appartenenza e di comunità attraverso la condivisione dei bei momenti, offrendo dei servizi, creando anche diciamo l'opportunità di far conoscere il nostro borgo a tutte le persone che stanno visitando in questi anni l'Abruzzo.
4: Ecco, Aleandro, parliamo, lo dicevamo anche prima, di un borgo di circa 170 persone, giusto?
5: Sì, è un borgo di 170 persone, per lo più anziani, che prima, fino a 5 anni fa, 10 anni fa, aveva due attività commerciali, due bar, aveva un forno storico di oltre 100 anni di vita, c'erano due generi alimentari, era un borgo molto vivo dove le persone, seppure lavoravano fuori, tornavano sempre a casa lì, e c'era la famiglia, c'erano le scuole. Oggi purtroppo non c'è più nulla di tutto questo e si iniziano a costruire musei,

0: questa cosa a noi ci ha spaventato tantissimo, perché continuare su questa linea porta naturalmente all'abbandono totale.
1: In quanti siete voi all'interno di questo gruppo?
0: Noi siamo partiti, eravamo in 6,
1: okay.
0: Oggi siamo 108.
1: Ah, e cioè 108, quasi tutta la popolazione.
0: Esatto.
1: Cioè, esatto. E materialmente che cosa significa prendere in gestione questo bar per voi, e quali sono le vostre età, almeno dai 6, insomma, che hanno dato il via a tutto questo? Si parla di un gruppo di giovani.
0: Sì, l'età dei nostri 6 siamo intorno ai 30 anni.
1: Ok.
0: C'è un'età media di 30 anni. La persona più grande ha 61 anni.
1: Ok.
0: 108 perché sì, praticamente quasi tutto il paese, ma anche le persone che sono fuori il paese si sono in qualche modo iscritti, si sono avvicinati, e stiamo facendo una sorta di autogestione, cioè abbiamo dei turni, c'è a disposizione diverse persone, anche persone che sono in pensione, sì. Persone che sono mm-hmm. disoccupate. E gli diamo l'opportunità, ecco, di gestire gratuitamente questo bar e niente,
1: che è diventato un po' il fulcro, no, poi del paese, perché immagino ci sì. si ritrovi lì, si organizzino anche dei momenti, no, di incontro per
0: sì,
1: dare vita a quel
0: sì,
1: borgo
0: sì. Assolutamente, assolutamente. Mm-hmm. Infatti adesso inizieremo con la presentazione dei libri, organizzeremo bellissimo. Anche delle diciamo degli incontri, delle escursioni, ma il momento più bello è ad esempio la mattina, ecco, già a quest'ora fino alle 10 arrivano tutte le signore che aspettano che arriva il pane fresco, ce lo portano con un furgoncino e tutte le signore sono lì a prendersi il caffè e aspettare che arriva la pagnotta calda da riportare a casa. E poi arrivano altre persone.
1: Chiaro. Aleandro, se uno chiedesse come mai tu, insomma, ci siamo detto, come mai hai scelto di non andartene da un paese in cui sarebbe quasi automatico, no, andarsene a 20-25 anni o anche prima, perché un paese di 170 abitanti oggi non ti offre, no, opportunità di studio, di lavoro, eccetera. Perché hai scelto di restare lì?
0: Ma guardi, io dall'età di 12 anni ho sempre viaggiato, ho sempre fatto attività fuori, prima con le gare di sci, essendo stato in nazionale B di sci alpino, poi quando ho iniziato a studiare canto lirico mi sono trasferito a Roma, al conservatorio, dove ho vissuto fino al 2020. Con il Covid sono tornato qui perché comunque sì, vivere in un appartamento era più comodo stare a casa. E dal 2020 ho avuto diciamo diverse vicissitudini che mi hanno costretto in qualche modo a rimanere qui in Abruzzo. Nel rimanere ho scoperto mm-hmm. la bellezza di questa realtà, e io credo che si possa comunque sia trovare bellezza, serenità e benessere anche in un paese piccolo.
2: Certo.
0: Oggi lavoriamo tutti smart, c'è la possibilità di fare lavoro a distanza, e poi comunque siamo collegati a circa con un'ora di macchina, siamo a Roma, quindi non c'è più quella necessità di andare all'ufficio tutti i giorni, anzi c'è la necessità di vivere in maniera come posso dire, bella. Sentirsi far parte di una famiglia.
2: Certo, una comunità effettivamente, no? Che
0: esatto.
2: è quella che state tentando proprio di ricostruire in un certo senso.
0: Esatto.
2: Quindi grazie e complimenti veramente per questa storia di resistenza da Leandro Mariani, che insomma è in bocca al lupo più che altro, e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Grazie, grazie. E insomma, anche questa è la fotografia di una parte dell'Italia, no?
2: Sì.
1: Alla fine poi questo bar è diventato il più popoloso proprio
3: d'Italia, credo, no?
1: Con 100 persone più che si
3: alternano, girano in settimana, ma non credo che ci lavorino, è proprio
1: sì, insomma,
3: è la community che è arrivata a più
1: e comunque
3: di 100
1: contribuisco a tenere le luci accese, ecco, se
3: molto
1: non altro
3: bello.
1: Attraverso questa cooperativa.
2: Veramente bello.
1: Pubblicità, restate con noi, poi parliamo di denatalità.
4: RTL 102.5. Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.

0: che te complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo.
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
11: Ma deve essere anche complicata?
10: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
11: La procedura XPIR?
10: La attiviamo noi.
11: La conservazione digitale è a norma?
10: Ce ne occupiamo noi.
11: Ti servono SPID o firma digitale?
10: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
11: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
10: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
12: Amore, la vasca?
13: Leviamo.
12: Le piastrelle?
13: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
13: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
13: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
13: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
18: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
19: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
18: Siamo Elia Nuzzolo
20: e Matteo Ciuccioli,
18: alias Max Pezzali
20: e Mauro Repetto.
18: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
21: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
22: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
23: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
24: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
25: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
24: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
26: RTL.
27: Sette 51 minuti, bentornati in diretta qui su RTL 102.5. La denatalità, lo diciamo proprio poco fa, il calo demografico che da un lato ha un impatto per quel che riguarda il carrello della spesa e i prodotti sugli scaffali, ma anche per quel che riguarda la scuola. Cominciamo da questo versante, parlandone con la Fondazione Agnelli e con una ricercatrice della Fondazione che ha fatto uno studio proprio su questo tema e su questo aspetto. Buongiorno anzitutto a Barbara Romano, ben trovata.
28: Buongiorno.
29: Buongiorno. Allora, quanti saranno in prospettiva? L'orizzonte temporale non è troppo distante.

0: 2040 gli studenti in meno e che impatto avranno su classi e su docenti, evidentemente?
1: Allora, secondo le previsioni basate sui dati Istat, nella popolazione 0-18 anni, quindi fino alla maturità, si parla di un calo di circa 2 milioni di studenti. Quindi parliamo di uno studente, avremo uno studente su 4 in meno rispetto adesso, che è una cosa, è un dato veramente impressionante, tant'è che è l'unica nazione nell'ultimo rapporto OCSE Education at a Glance, l'Italia è l'unica che è stata segnalata per questo particolare dato. Questo che impatto avrà? Avrà un impatto ovviamente molto grande sul nostro sistema educativo e si prevede che entro il 2040 si perderanno circa 100.000 classi. Che vuol dire che anche il numero di docenti si ridurrà drasticamente.
2: Ecco, avere meno studenti, Romano, potrebbe rappresentare un'opportunità per migliorare anche la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe. Quali sono le proposte della Fondazione da questo punto di vista?
1: Beh, le risorse che si liberano auspichiamo che vengano reinvestite nel sistema educativo, quindi come diceva lei si potrebbero pensare delle classi meno numerose, quindi mantenere costante il numero di insegnanti, oppure si potrebbe fare quello che Fondazione auspica da tempo, allungare il tempo scuola. Abbiamo una scuola secondaria di primo grado e di secondo grado che hanno degli orari ridotti alla sola fascia mattutina, mentre invece questo darebbe opportunità per fare più laboratori, più sport.
3: Una sorta, Romano, di circolo virtuoso, mi pare di capire, no? Cioè ne gioverebbero un po' tutti, gli insegnanti avrebbero lavoro, gli studenti avrebbero più materie, insomma, da incrementare, da implementare. Tutto molto, sarebbe molto utile, ecco. Grazie davvero per questa presentazione dello studio a Barbara Romano, ricercatrice appunto della Fondazione Agnelli. Grazie, buona giornata, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
3: E come dicevamo, se nascono sempre meno bambini, però a cambiare non è solo la scuola, cambiano i consumi, le famiglie, le modalità, il carrello della spesa. E allora andiamo anche questa mattina da Mario Piccialuti, che è direttore dell'Unione Italiana Food, che ci ha raggiunti. Buongiorno, buona mattinata.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora ieri ci siamo occupati di un evento di Generali che tra l'altro ha messo sul tavolo anche dei dati, il Longevity Day. Qui l'orizzonte è leggermente più avanti, nel tempo si parla del 2050, ci saranno 1,2 milioni in meno di coppie con figli nel nostro paese. Che impatto è possibile prevedere sull'industria del food, sui consumi in definitiva?
4: Ma i numeri che lei ha dato sono corretti, sono gli stessi che abbiamo elaborato noi in un approfondimento recente su dati di fonte Istat. Allora, diciamo che per contestualizzare meglio quello che sarà la situazione e gli impatti sull'industria in generale, ma in particolare quella alimentare. Il tema della denatalità è un problema obiettivo, no? Che quindi ha dei risvolti che non sono solo sociali ma diventano anche economici, culturali. Avete affrontato il tema della scuola e dell'educazione, che stanno però già oggi trasformando l'assetto democratico del nostro paese. Se vogliamo allargare quei numeri che lei ricordava, basti pensare che dal 2008 ad oggi, quindi parliamo di 8 anni, il calo delle nascite è stato del 35,8%.
3: Parliamo di 18 anni.
4: 18 anni, 2008-2026, 35,8%, appena 355.000 nascite nel 2025, lo scorso anno. Il tasso di fecondità, sempre misurato appunto dagli istituti, è di 1,14 figli per ogni donna. Le previsioni, e questo è ancora più drammatico secondo me da un punto di vista di paese ma anche per la nostra attività, è che al 2050 presumibilmente la popolazione, che oggi sfiora i 60 milioni, scenderà a 54,7 milioni.
0: Chiaro.
4: Uno su tre delle persone avrà più di 65 anni e quindi si parla di invecchiamento. 4 famiglie su 10 saranno unipersonali.
0: Non c'è dubbio, questi sono dei dati con i quali fare i conti. Rispetto proprio al punto di vista dei consumi, di chi lavora con i consumi, in questo caso del food, no? Con le imprese del food, vi state già organizzando in qualche modo? Ci sono dei cambiamenti già evidenti o ci sarà un impatto, insomma, misurabile nei prossimi anni?
4: No, i cambiamenti ci sono. I cambiamenti ci sono, il problema è che l'industria alimentare, che è un'industria del largo consumo e che quindi produce cibo da vendere alle persone, è un'industria che è impattata sotto un duplice profilo. Da una parte è quello della il fronte lavorativo, e quindi la denatalità impatta comunque anche sulla ricerca di forza lavoro specializzata, pensante che già

0: oggi il 50% in alcune zone di lavoratori specializzati, di operai specializzati, non si trova. Quindi si rischia, con la denatalità di prospettiva che abbiamo detto, di innescare un circolo vizioso con meno nascite, meno forza lavoro, spopolamento di alcune zone del paese.
1: Sì.
0: Da un punto di vista invece dei consumi, e quindi guardando di là, perché siamo industria del largo consumo, le nostre aziende dovranno immaginare che il carrello della spesa, già stanno lavorando, perché si parla di investimenti che sfiorano in ricerca e sviluppo di prodotti 3 miliardi l'anno,
1: sì,
0: stanno già lavorando, perché cambierà notevolmente quello che si definisce
1: completamente. Sì, no, no, cambierà completamente tutto questo mercato, sta dicendo, no, Piccialuti? Allora, vorremmo salutarlo, vorremmo parlare di questo molto, ma perché si parlerà molto nei prossimi anni di denatalità, di cambio dei consumi, magari torniamo a trovarla. Grazie al direttore di Unione Italiana Food, Mario Piccialuti, che è stato con noi e che ci ha un po' fotografato la situazione.
2: Che pezzo mettiamo? Living on a Prayer, Bon Jovi.

0: Meraviglia, Living on a Prayer, Bon Jovi. Mancano pochi secondi alle 8, un'altra ora, tra poco.
1: 7 ottobre 2023, sono passati 3 anni, allora a che fase è arrivato il conflitto in Medio Oriente? Tra poco su RTL 102.5, Non Stop News.
2: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Le 8, anche a Teano, in provincia di Caserta.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. Partiamo dalla politica perché è previsto per domani il voto finale della Camera sulla riforma della legge elettorale. Oggi l'ultima fiducia, mentre l'opposizione va all'attacco e parla di provvedimento incostituzionale. Sentiamo Alberto Ciaparoni.
4: Due fiducie hanno incassato il via libera di Montecitorio. Fra poche ore l'Aula si esprimerà anche sull'articolo 3. Tutti e tre gli articoli, architravi dell'intero sistema disegnato dal centrodestra, ovvero un proporzionale con premio di maggioranza e obbligo di indicazione del candidato premier, ma non nella scheda, bensì nel programma elettorale. La votazione finale del provvedimento, a scrutinio segreto, è fissata per giovedì mattina. Sono stati precettati, come già accaduto per le questioni pregiudiziali, tutti i deputati, compresi ministri e sottosegretari,

0: presenti in massa a Montecitorio. Non a caso la Premier Meloni è stata perentoria con la sua maggioranza. Se la riforma viene bocciata, si va subito alle urne. Nel frattempo, dalla Lega Romeo, capogruppo al Senato, dichiara che per il Carroccio, soltanto dopo aver terminato l'iter sull'autonomia differenziata, si può pensare alle urne anticipate e molti prospettano maggio prossimo.
1: In un'intervista Porta a Porta, Andrea Sempio è tornato a parlare delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi e della sua vita ormai segnata dall'inchiesta.
2: L'impronta 33 sul muro della villetta di Garlasco non è attribuibile né a me né a nessun altro, lo ha detto Andrea Sempio a Porta, tornando al centro dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo Sempio, dagli ultimi accertamenti non emerge la certezza che quella traccia fosse insanguinata. L'indagato ha poi definito corretta la condanna di Alberto Stasi a 16 anni, spiegando di non essere convinto della ricostruzione che lo vorrebbe innocente. Sulla propria posizione ha detto di ritenere tutto spiegabile, ma teme comunque un possibile processo e il carcere. Sempio ha anche escluso elementi utili dal DNA trovato sotto le unghie di Chiara, definendolo degradato e non replicabile. Infine ha negato di aver avuto un interesse particolare per la ragazza, con cui ha detto di aver parlato soltanto 2 volte e ha ribadito di non aver mai visto i suoi video intimi.
3: Oggi è il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele, in cui Hamas uccise 1.200 persone, altre 251 vennero prese in ostaggio. Cerimonie di commemorazione oggi nei luoghi del massacro. A osservare un minuto di silenzio anche manifestanti antigovernativi che hanno bloccato l'autostrada Ayalon. Intanto 2 persone sono morte in un raid condotto dalle forze israeliane a Gaza.
1: Adesso in Francia, dove restano sospese fino a venerdì le elezioni nei licei, la decisione è stata presa dal governo francese nel giorno del terzo atto delle proteste studentesche che stanno infiammando il paese. Quasi 500.000 di persone ieri in piazza da Parigi a Marsiglia. Dall'inizio delle mobilitazioni si contano oltre 1.000 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine.
3: E siamo allo sport. Il calcio: si terranno il prossimo 14 dicembre le elezioni per la FIGC. Ieri la giunta esecutiva del CONI ha votato all'unanimità per affidare il ruolo di commissario straordinario a Giovanni Malagò. È una vittoria del buonsenso e della logica delle cose, ha affermato il neo commissario.
1: Parliamo anche di Lionel Messi, che ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato il numero 10 dopo la vittoria per 3-0 in una contro il Benin, segnata anche da un suo gol nel finale.
3: E ora meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: In questo mercoledì 7 di ottobre il peggioramento lo viviamo e lo sentiamo soprattutto dal nord, ma anche poi in estensione. Ben trovato anzitutto a Paolo Corazzon, che ci spiega tutto. Ciao Paolo.
6: Perfetto, io posso anche mettere giù, hai detto tutto tu, bravissimo Lorenzo. Allora, buongiorno a tutti, sì, sta per peggiorare il tempo, ma lo dico anche con una certa soddisfazione, perché abbiamo anche bisogno di acqua in molte zone. Speriamo di non averne troppa, perché nei giorni scorsi in Francia e in Spagna sono verificati anche proprio dei nubifragi. Speriamo di no, non dovrebbero. Fatto sta che oggi già arriva la pioggia al nord-ovest in Toscana, qualche piovasco anche su Lazio e Campania, domani tutto il centro-nord, il sud ancora in attesa, ma venerdì anche al sud arriveranno delle piogge. Quindi attraverso tutta l'Italia, man mano che arrivano le piogge, caleranno anche le temperature, però da segnalare che tra oggi e domani il sud, che appunto è ancora in attesa, potrebbe registrare ancora 30 gradi, sono gli ultimi 30 gradi dell'anno garantito, poi da venerdì anche lì arriverà aria più fresca, prepariamoci, ecco.
5: E se lo dice Paolo, ovviamente, grazie davvero, a domani, ciao.
6: Ciao.
4: Via Radio.
7: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Iniziamo dalla Toscana, sulla 1 Milano-Napoli per un veicolo fermo in avaria. Ci sono code per 3 km tra la 11 Firenze-Pisa Nord ed Impruneta verso Roma. Mentre per il traffico intenso, code in direzione di Firenze sulla A11 tra Pistoia e la 1 e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto. Un incidente è la causa delle code di 2 km tra Roseto delle Abruzze e Pesca Nord verso Pescara. Mentre per lavori 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le carreggiate. Sulla 13 Bologna-Padova un altro incidente, questo risolto, causa 2 chilometri di coda in diminuzione tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione di Bologna. In Lombardia traffico intenso, code a tratti e tempi fino a 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Milano tra Monza e Cormano e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Con questo è tutto, fate buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.

0: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Otto e sei minuti, questa è RTL 102.5 in Non Stop News, lauree con dediche molto speciali.
2: Davvero, lei è Sofia Daniele, la figlia dell'indimenticato Pino, che appunto si è laureata e ha dedicato la tesi al papà, a lui, custode dei miei sogni, questa è la dicitura.
3: Sofia si chiama, no? La ragazza fantastica, Sofia. Quindi non poteva in quel momento così importante della sua vita non ricordare il papà. Noi torniamo tra pochissimo con un tema di stretta attualità.
1: Anniversario del 7 ottobre, sono passati 3 anni. State con noi.

0: non parli più.
1: Cesare Cremonini su RTL 125, 8 e 10 minuti. Allora, lo dicevamo, sono passati 3 anni dal 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco lanciato da Hamas contro i kibbutz più prossimi a Gaza. Erano le 6 e 29 minuti del mattino, circa 1200 persone furono uccise, 251 prese in ostaggio. Allora, responsabilità e orizzonti di questo conflitto, lo chiediamo a Dario Fabbri, ci colleghiamo con Dario Fabbri per fare il punto su questi 3 anni e su questa tragedia che purtroppo continuiamo a vivere. Direttore di Domino, grazie per essere con noi e bentornato su RTL 125.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
3: Partiamo da Hamas, proprio perché vogliamo capire, a distanza di 3 anni, se possiamo dire oggi che è realmente stata sconfitta in qualche modo militarmente, oppure invece se continua ad essere un attore politico e militare con cui Israele deve fare i conti.
2: È la seconda opzione, evidentemente. Hamas è stato fortemente

0: colpito, decapitato più volte, ma non è stato né disarmato in modo definitivo né tantomeno estinto in senso politico. Basta immaginare, insomma, che gli stessi dati sui feriti e sui morti a Gaza vengono forniti pressoché quotidianamente da un ministero gestito da Hamas, non solo, che quando poi lo scorso anno è stato raggiunto il cessato il fuoco grazie alla mediazione più o meno degli Stati Uniti d'America, una delle parti del negoziato era Hamas attraverso i suoi interlocutori classici e storici nella regione, oltre che con la Turchia, che è peraltro un membro della NATO. Quindi no, Hamas esiste politicamente e anche militarmente, peraltro lo attesta lo stesso Israele, perché Israele non consente l'inizio della ricostruzione a Gaza finché Hamas non sarà stato disarmato e quella ricostruzione non è cominciata.
1: Veniamo, Dario Fabbri, alle responsabilità del più longevo leader di Israele, parliamo ovviamente di Netanyahu. Se dovessimo riavvolgere il nastro sulle sue dichiarazioni, sulle sue mosse, ecco, di questi ultimi 3 anni, da dove sarebbe opportuno partire, secondo te?
0: Probabilmente dal fatto che davanti ad una tragedia, ad un attacco così clamoroso e crudele ai danni della popolazione israeliana, come è capitato 3 anni fa, il governo Netanyahu, non sappiamo se in maniera calcolata o banalmente, ma nemmeno troppo, in modo sentimentale, diciamo così, abbia voluto reagire con un'allucinazione ingiustificabile per chiudere la partita. Per dire, davanti a quello che abbiamo subito, che non può essere dimenticato, siamo tutti d'accordo, credo, ne stiamo parlando 3 anni dopo proprio per questa ragione, davanti a quello che abbiamo subito, Netanyahu, il suo governo, ha detto è l'occasione per far piazza pulita, speriamo non dell'intera popolazione, ma della questione palestinese sì. Cioè del dire, se non ora quando chiudere i giochi, perdonate l'espressione, a Gaza, aumentare gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, spingerci con il cuscinetto a nord nel territorio libanese, eccetera, eccetera. Quindi Netanyahu e il suo governo verranno giudicati inevitabilmente per questo, per questa reazione che ha trasceso un fatto, mettiamo in questo modo, un attacco crudele e durissimo, ma che lo ha trasceso ampiamente con l'idea, ripeto e mi fermo qui, non sappiamo se calcolata o frutto di una reazione distinto, mettiamola in questo modo, di chiudere la partita.
2: Dario Fabbri, chi sono gli attori oggi che ancora diciamo immaginano movimenti all'interno di tutta questa situazione? Intendo dire tra Gaza, Israele, l'Iran, gli Stati Uniti, gli Stati Arabi, chi ancora ha movimento e immagina di poter fare qualche cosa all'interno di questo scenario?
0: Questa è una domanda fondamentale, perché poi al di là delle grandi retoriche, dei grandi proclami in merito a Gaza, noi, permetto di ricordarlo, un anno fa con Domino dedicammo un numero dal titolo Tutti per Gaza, nessuno per Gaza, e credo purtroppo che quel titolo rimanga valido, perché oltre la retorica non c'è granché, ma non soltanto in Occidente, per essere molto onesti, con delle eccezioni ovviamente, ma soprattutto tra gli altri paesi di lingua araba. A volte noi pensiamo che gli arabi siano un popolo, lo erano 1000 anni fa, sono passati 1000 anni da quando non lo sono più, sono popoli molto diversi che parlano una lingua simile, spesso neanche identica, e che vengono messi nello stesso calderone, lo fanno anche loro, poi annunciando chissà quali gesti in favore dei palestinesi, ma di concreto non succede niente. Quindi, per rispondere alla domanda quali sono gli attori, quei pochi attori che si interessano, intervengono, lo fanno ai noi sempre strumentalmente. Pensavo alla Turchia, la Turchia non è un paese arabo ovviamente, tutt'altro, ma che pensa di essere la paladina fittizia e posticcia di Gaza, così come addirittura lo ha fatto e continua a farlo l'Iran. L'Iran è stato collegato a Hamas negli anni, sebbene gli iraniani non siano arabi tantomeno, quindi gli attori ci sono, ma sono quasi sempre in posizione retorica e molto meno fattuale.
1: Veniamo, direttore, nel salutarci, la mobilitazione ai presidi delle persone comuni, no? della società, davvero a tutti i livelli. Che ruolo e che peso hanno avuto e stanno avendo, avranno, se possibile ipotizzare anche questo, quelle piazze, quella mobilitazione per Gaza?
0: Per carità, le persone che scendono in piazza e manifestano sono legittime, oltremodo legittime, ci mancherebbe altro. Se non potessimo neanche manifestare, esprimere la nostra opinione, non vivremmo in uno stato democratico, e fortunatamente noi qua giù abbiamo di queste opportunità, quindi sono sempre importanti queste manifestazioni. Tuttavia, per essere molto onesti, immaginare che abbiano avuto chissà quale peso nella vicenda sarebbe molto interessante, fosse vero il contrario, ma ho molti dubbi, non solo perché solitamente davanti a eventi di questa natura i calcoli purtroppo sono di diversa natura, per l'appunto, ma Israele è molto cambiato. Se 30 anni, 40 anni fa era assai più attento a ciò che l'Occidente pensava di Israele, perché tanto di noi stiamo parlando, oggi, in questi ultimi 3 anni, non è più così. Israele ha una popolazione diversa, non è più quella popolazione che aveva fondato lo Stato, che era di maggioranza d'origine europea, schenazita, eccetera. Oggi la popolazione di Israele è soprattutto sempre ebraica, ma d'origine più medio orientale, oltre ortodossa, ed ha molta meno cura di ciò che l'Occidente pensa di Israele. E il governo di Netanyahu lo riflette. I membri del suo governo sono spesso ebrei non di origine europea, ebrei che non hanno legami con l'Occidente. Prendiamo che sono su tutti Ben-Gvir, che è un signore ebreo di origini curde irachene, che ha altri ideali, mettiamo così, e che ha altre inclinazioni che trascendono l'Occidente. Quindi chiudo, le nostre manifestazioni sono certamente importanti, che abbiano avuto un'influenza reale sugli eventi è bello da pensare, un po' meno da credere.
2: Grazie, grazie davvero per la profondità e la lucidità nelle sue riflessioni e nella sua analisi, al direttore di Domino, Dario Fabbri. Ci sentiamo presto, buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
3: Oggi alla Camera nuovo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale. Dopo i 2 di ieri, le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla Consulta. Intanto resta il nodo dell'Election Day a maggio, Tajani frena, mentre il centro-sinistra Conte chiede a Schlein di accelerare sulle primarie.
1: Non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Il presidente Macron ha convocato il governo e ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni si contano oltre 1.000 feriti fra manifestanti e forze dell'ordine.
3: E lo sport, il calcio, Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato il numero 10 dopo la vittoria per 3-0 in un amichevole contro il Benin, segnata anche da un suo gol nel finale. È tutto per il momento con l'informazione, ora il traffico.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la Toscana sulla 1 Milano-Napoli per un mezzo pesante. Fermo in avaria, registriamo code per 4 km tra la 11 Firenze-Pisa Nord ed Impruneta verso Roma. Mentre per il traffico intenso, code in direzione di Firenze sulla 11 tra Pistoia e la 1 e a seguire tra Sesto Fiorentino e Peretola. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto a causa di un incidente tra un mezzo pesante e 2 auto. Ora risolto, 3 km di code in diminuzione tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. Sono invece dei lavori a causare code per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. In Lombardia traffico intenso, code a tratti con tempi fino a 30 minuti sulla 4 Milano-Brescia. In direzione di Milano tra Monza e Cormano e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. Infine a Roma code verso la città, 4 km sul tratto urbano del 24 da raccordo anulare. Buon viaggio.
3: Buon viaggio anche da parte nostra, tra poco parliamo di sport, lo abbiamo detto, sempre quello fatto da altri, però ci sono anche delle notizie curiose.
6: Eh sì, per un grande campione che con orgoglio ha vestito la maglia argentina ieri dandone il saluto, ce n'è l'altro rivale, così si è sempre detto, CR7, che ha attaccato il CT perché ha detto che si è rimangiato 2 volte la parola, ma ha riaperto al suo ingresso in nazionale in Portogallo.
3: L'ha toccata piano, insomma.
6: Beh, sai, è Cristiano Ronaldo.
2: Lui non vuole mollare, ma lo capiamo, c'è tutta questa anni. Energia, 41 anni, a voglia.
1: Allora, fra poco il colpo di scena è arrivato ieri su Jannik Sinner, che ha detto tornerò in campo nel 2027. State con noi.
7: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People.
8: Luce.
4: gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
4: Sì.

0: perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
10: Ma deve essere anche complicata?
9: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
10: La procedura X-Fir?
9: La attiviamo noi.
10: La conservazione digitale è a norma?
9: Ce ne occupiamo noi.
10: Ti servono SPID o firma digitale?
9: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
10: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
9: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
11: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago DOP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona, perché mia.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Follow You, Imagine Dragons su RTL 102.5 alle 8:29. Allora, ha fatto molto rumore, apriamo la pagina sportiva, la decisione è arrivata ieri da Jannik Sinner, che ha ufficialmente chiuso la stagione in corso, la stagione 2026, perché per un problema al ginocchio destro non ancora risolto ha deciso di fermarsi, ha detto torno nel 2027. Ne vogliamo parlare con Renzo Furlan, ex tennista, oggi allenatore. Allora, grazie per essere con noi e benvenuto su RTL 102.5.
1: Grazie a voi, buongiorno.
2: Ecco Renzo, questa decisione dimostra secondo lei una visione a lungo termine o rivela quanto i ritmi ormai del tennis stiano diventando insostenibili anche per chi è il primo della classe, come Sinner?
1: Ma è un po' entrambe le cose, è un tennis estremamente stressante, dobbiamo pensare sempre che si gioca da gennaio a novembre, diverse superfici, cambi di palline quasi in ogni torneo, ed è un tennis che è arrivato a velocità estreme, e la scelta di Jannik denota secondo me proprio tanta lungimiranza, nel senso che è un giocatore che sa che vuol durare tanto e per farlo deve stare molto attento fisicamente e cercare di preservare il più possibile fisicamente.
0: Sempre di più ci si occupa anche di quello che è l'aspetto mentale, no? Di gestione di queste fasi, intanto della notorietà, del successo, dell'essere numero uno al mondo e poi anche di doversi fermare, no? Di una fase come questa di Jannik Sinner. Si può dire che anche a livello sportivo qualcosa sia cambiato tra ieri e oggi sotto questo punto di vista?
1: Ma sai, questi giocatori adesso sono sottoposti sia intanto a un bombardamento mediatico notevole. È tutto molto più stressante rispetto a qualche anno fa. L'attività è estremamente intensa, ci sono i social, ci sono le TV, ci sono i doveri che un giocatore ha verso i propri sponsor ed è anche per questo che un giocatore si circonda di un team molto ampio che lo consiglia e che lo protegge da questo punto di vista. E Jannik che ne è il classico esempio, è un giocatore comunque che ha vicino uno staff che lo segue dalla mattina alla sera dal punto di vista fisico, dal punto di vista del recupero, dal punto di vista tennistico, però anche

0: dal punto di vista delle, come dire, delle scelte che deve fare per far sì che la carriera sia lunga e che sia vincente.
1: Due cose ancora, qualcuno ha mosso delle critiche anche dal punto di vista comunicativo, ecco qua il consiglio forse secondo Renzo Furlan è stato quello corretto, quello di temporeggiare in questi ultimi mesi, e poi cosa deve fare Jannik per farsi ritrovare subito pronto al 100% nel 2027?
0: Ma guarda, se parliamo di questo infortunio, io credo che all'inizio si pensasse che fosse un qualcosa di passeggero, e quindi sai, venivano sempre fatti questi annunci dove si saltava il torneo ma si era pronti per il prossimo, e invece poi questo infortunio probabilmente era più grave del previsto, lo ha portato a fare delle scelte diverse. Però sai, anche gestire una comunicazione non è così tanto facile, però io credo che proprio questa scelta sia molto ponderata e sia mirata a far sì che quando lui tornerà nel 2027, insomma, lo farà da protagonista di nuovo.
2: Certo, ho detto che insomma resta una situazione probabilmente che non ha precedenti e che mai si era avuto un periodo dove i due più forti tennisti del mondo, di Sinner abbiamo parlato, c'è anche Carlos Alcaraz, stessero per così tanto tempo lontani dai campi. Forse davvero anche in questo sport qualcosa è cambiato, come ci ricordavi. Grazie a Renzo Furlan per essere stato con noi, torniamo a sentirci presto.
0: Grazie a voi.
2: Grazie. Dal tennis andiamo al calcio, non per parlare di quello che è il calcio giocato, ma per parlare del terremoto ai vertici dell'organizzazione calcio. Ieri il CONI ha deciso il commissariamento della FIGC, si è passati, per usare un'estrema sintesi, da Malagò a Malagò. Paolo Pacchioni, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno a tutti, ben ritrovati.
2: Buongiorno, come si è arrivati a questo accordo? Aiutaci a capire.
3: Beh, capisco che possa sembrare strano che si sia arrivati a un compromesso molto italiano fra due parti che fino a un paio di giorni fa erano su posizioni opposte. Riavvolgiamo il nastro, cerchiamo di capire cosa è successo. Tutto nasce da un cavillo. Giovanni Malagò viene eletto presidente della Federcalcio, peraltro a larga maggioranza, ma senza essere tesserato della federazione. Una piccola formalità che però dà al CONI la possibilità di avviare una procedura di commissariamento della Federcalcio. Luciano Buonfiglio, spinto anche dal governo che non ha mai amato Malagò, cerca di dare la spallata, e fino a qualche giorno fa sembrava che insomma si andasse in questa direzione. Poi, con il passare dei giorni, è emersa la sensazione che Malagò potesse comunque vincere al voto della giunta del CONI, e addirittura si poteva questa azione di Buonfiglio trasformare in un grande boomerang, perché era addirittura il CONI che rischiava poi di finire commissariato. E allora cosa è successo? Si è cercato l'accordo. L'altro giorno Buonfiglio ha chiamato Malagò e di fatto gli ha fatto questa proposta: noi andiamo avanti per coerenza e continuiamo a chiedere il commissariamento della federazione, ma tu sarai comunque il commissario, di modo che comunque di fatto Malagò, pur cambiando formalmente incarico, resta la guida del calcio italiano. Certo, è una situazione un po' far Kafka e Pirandello, con Malagò che di fatto diventa il controllore di se stesso. Però grazie a questa situazione non si fa alcun ribaltone, verranno fissate a breve, probabilmente il 14 dicembre, le nuove elezioni per il presidente della FIGC. Lì a quel punto Malagò si presenterà forse addirittura da candidato unico, con la tessera ovviamente della Federcalcio in tasca, e a quel punto potrà regolarizzare la sua posizione.
4: Senti Paolo, ma se dovessimo proprio cercare la sintesi, possiamo dire che è un buon accordo o secondo te no?
3: Ma io penso di sì. Il percorso è stato particolarmente tortuoso, però alla fine si è arrivati alla conclusione giusta, perché Giovanni Malagò è un dirigente sportivo capace, ha fatto molto bene al CONI, ha organizzato molto bene le Olimpiadi di Milano e Cortina, e quindi è giusto che il calcio in difficoltà si sia affidato a una persona capace. Farlo fuori per un cavillo o per un'antipatia di un paio di ministri sarebbe stato, secondo me, sbagliato. Peraltro Malagò ha scelto Roberto Mancini e mi sembra che l'avvio in campo della nazionale faccia ben sperare. Quindi a questo punto lasciamo perdere le battaglie di politica sportiva, concentriamoci sul rilancio italiano e speriamo che Malagò e Roberto Mancini sappiano fare bene il loro lavoro, perché insomma vogliamo avere una nazionale che torni a essere competitiva.
2: Sì, che poi è quello che chiedono i tifosi. Grazie Paolo Pacchioni per essere stato con noi, a presto.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
5: In Israele cerimonie di commemorazione anche oggi, a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre in cui Hamas uccise oltre 1200 persone, 251 vennero prese in ostaggio. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto nel sud del paese, in particolare dove centinaia di giovani furono massacrati al festival musicale Nova.
4: In Germania arresta

0: C'è una bellissima storia che arriva dalla terapia semi-intensiva neonatale della Macedonio Mellone di Milano. Ci sono dei bambini molto piccoli, spesso neonati e spesso abbandonati o in attesa di affido. Sì. E allora sono nate queste volontarie che hanno un incarico molto preciso, la coccolatrice, fanno le coccolatrici, quindi si prendono davvero cura molte ore al giorno di questi bambini, è una storia delicata, dolce, fanno tutto, cambiano i pannolini, danno il biberon, li tengono in braccio e li coccolano perché altrimenti sarebbero molto molto soli, è una storia dolcissima.
1: Svegliarsi con la radio sapendo cosa succede. Le notizie vere, gli ospiti, quello che accade in Italia e nel mondo. La giornata parte qui. Non Stop News, fino alle 9 su RTL 102.5. Very Normal People. Una nuova energia positiva è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Hai parcheggiato al primo colpo.
10: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
11: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
12: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
13: Ehi, sveglia! Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
14: Dark Planet, convenienza nostra.
15: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
16: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
15: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
17: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
18: Sì, è di là sul divano.
17: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
18: E che fa? È uguale, no?
19: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
20: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
21: Bollettino Digiversario numero 1.
22: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
21: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
23: Sognare una vacanza d'inverno?
24: Previsto.
23: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
24: Inaspettato.
23: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
24: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva.

0: condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Non si placa la protesta degli studenti in Francia, quasi 500.000 di persone in piazza con scontri e arresti da Parigi a Marsiglia. Il presidente Macron ha convocato il governo e ha sospeso le lezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilitazioni si contano oltre 1.000 feriti tra i manifestanti e forze dell'ordine. Intanto Trump attacca, colta dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo.
1: In un'intervista Porta a Porta Andrea Sempio è tornato a parlare delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi e della sua vita segnata dall'inchiesta. Oggi non sto vivendo, sono chiuso in camera o dall'avvocato, ha affermato sottolineando di ritenere giusta la condanna di Alberto Stasi.
0: Il tennis, stagione finita per Jannik Sinner, tornerà in campo nel 2027. Sul consiglio del suo staff medico si sottoporrà a un trattamento per l'infiammazione al ginocchio destro, lo ha annunciato lui stesso su Instagram. È tutto.
1: 8:50 minuti, allora per commentare l'attualità in quest'ultimo spazio di puntata ci colleghiamo con Tommaso Cerno, direttore del giornale. Grazie per essere con noi e bentornato.
2: Buongiorno, grazie a voi.
1: Direttore, allora ieri, cominciamo da qui evidentemente, no? L'abbiamo anche ricordato prima, sei stato protagonista di questo botta e risposta con il leader di un partito in ascesa, Roberto Vannacci, che ha definito i tuoi dei gusti invertiti, riferendosi a un piano che nulla a che vedere con il dibattito, no? Con i temi, con le questioni di politica, eccetera, sulle quali si può litigare tutto il tempo. Che dire? Lasciamo a te la parola.
2: Ma è semplice, Vannacci ha usato l'insulto, come a me capita spesso, in particolare da sinistra, quando dico cose che sono per loro urticanti, e quindi mi sono reso conto della ragione per cui lui dice di essere un partito in ascesa di destra, ma poi in Parlamento vota sempre con la sinistra. Il meccanismo del deficit di contenuto è un meccanismo che vedo tutti i giorni. Vannacci si unisce a una lunga fila di persone che usano epiteti simili o anche peggiori per definire chi la pensa diversamente da loro in questo paese.
1: Direttore, questo nasconde solo un insulto personale, diciamo, non voler mettere la questione su degli argomenti, come dicevamo in apertura, oppure dietro c'è un'impostazione, una lettura, una visione della vita, della società che molti definiscono anche preoccupante, secondo te?
2: Non lo so, perché credo che Vannacci abbia cercato di tornare sui giornali utilizzando una polemica strumentale d'altri tempi. Il problema sono state le reazioni. Il primo a, come dire, darmi solidarietà, e lo ringrazio, mi difendo da solo, ma lo ringrazio, è stato il presidente del Senato La Russa, che all'apparenza, secondo il racconto di questo paese, dovrebbe venire da una cultura politica addirittura simile, se non peggiore, di quella di Vannacci. Ho ricevuto migliaia di messaggi di vicinanza di ragazzi del centrodestra, di Atreio, di Forza Italia. Cioè, forse Vannacci ha sbagliato secolo, semplicemente. In questo secolo il fascismo sta a sinistra, come si vede nella piazza che oggi celebra il 7 ottobre, non ricordando le vittime di un massacro, ma addirittura i carnefici. Quindi in questo mondo invertito, lì ha ragione, forse ha sbagliato collocazione.
0: Ecco, direttore, a volte torna forse necessario anche sottolineare quello che dovrebbe essere ovvio, quindi ovviamente ci troviamo a sottolineare anche l'ampio sostegno che ha ricevuto da parte, come ha detto lei, di tanti, anche da chi potrebbe essere forse ritenuto, no, più dalla parte di Vannacci. Invece giustamente in questo caso ha ribadito quanto sia scorretto delegittimare anche poi il ruolo di una persona in base all'orientamento sessuale. Ripeto,
2: pensare che nella destra non esista l'omosessualità significa anche dimostrare di non conoscere la storia. Quindi certo. Vannacci, oltre che aver insultato me, o credendo di aver insultato me, ha insultato chi la storia la conosce e ha una visione meno, diciamo, bipolare del mondo in cui vive.
0: Esatto, ripeto, si tratta di ovvietà, ma a quanto pare è sempre bene ribadirlo nonostante tutto. Tornando poi alle questioni di stretta attualità, la legge elettorale ovviamente campeggia sulle prime pagine dei quotidiani, la doppia fiducia alla legge nella giornata di ieri, oggi ultimo e terzo e ultimo voto. Dalle opposizioni ovviamente lo scontro, si continua a parlare di incostituzionalità. Vorrei però portare alla tua attenzione l'appello anche di Bonetti alle donne della maggioranza, no? Perché si dice che non ci sarà più spazio per le donne proprio per la combinazione di diverse norme e il fatto che poi in cima alla lista debbano esserci dei nomi senza però la necessità che questi siano bilanciati tra uomini e donne. Allora, questo è un rischio effettivo? Quali sono eventualmente gli altri rischi?
2: Io credo che le donne siano nel momento più grande della politica, lo dimostra il fatto che l'Unione Europea è guidata da una donna, il governo italiano è guidato da una donna. Credo che le donne stupiranno, nel senso che questa paura di avere meno preferenze degli uomini è un altro retaggio come quello del generale di un altro secolo. Credo invece che dovrebbero essere gli uomini a essere spaventati, perché io vedo tante donne forti nella politica di oggi, sia a destra che a sinistra. La leader della sinistra italiana è una donna. Non vedo questa paura, non vedo questa trappola nella legge. Quando si torna a chiedere agli italiani che cosa ne pensano, cioè la preferenza, il palazzo si spaventa e dà la colpa alle donne di una paura che probabilmente invece è nascosta in quelle poltrone infinite che spesso ospitano più uomini che donne.
1: Direttore, nel salutarci, domani c'è il voto decisivo e segreto sulla legge elettorale, intravedi degli scossoni oppure tutto andrà liscio?
2: Beh, se ci sarà uno scossone, lo scossone più grande seguirà di pochi minuti, perché è evidente che porre la fiducia su questa legge e poi consentire che il voto sia in qualche modo libero significa anche mettere il governo alla prova. Giorgia Meloni non credo accetterebbe una maggioranza differente e quindi è chiaro che questa legge porta con sé anche il tempo che avremo prima di poterla eventualmente applicare. Non credo che la maggioranza manchi su questo, però è chiaro che il Parlamento a volte ha delle visioni distaccate dall'interesse degli italiani. Oggi gli italiani hanno di fronte una legge che reintroduce le preferenze dopo moltissimi anni e che dà un'indicazione del Premier, cioè dice: se vince la coalizione che hai scelto, ti diciamo prima chi proporremo noi al Presidente della Repubblica, che mantiene ovviamente tutte le sue prerogative. In fondo è la versione più elaborata del famoso nome sul simbolo che già da 30 anni l'Italia conosce. Se vogliamo dare la parola agli italiani, domani il Parlamento deve votare in ordine sparso e gli italiani decideranno chi aveva, diciamo, chi lo faceva per loro e chi lo faceva per se stesso.
1: Insomma, quella di domani sarà una giornata decisiva: o ci sarà la fiducia oppure questo governo verosimilmente si dimette e dunque le elezioni diventerebbero imminenti.
2: Così
1: stanno le cose. Direttore, noi ti aspettiamo per commentare anche tutto questo. Restiamo nel 2026 su queste frequenze.
2: Certo.
1: Quindi insomma, dove molto è cambiato rispetto all'età della pietra. Grazie direttore Cerno.
2: Grazie,
1: direttore
2: a
1: del
2: voi,
1: giornale.
2: Buon lavoro.
1: Grazie.
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: RTL 102.5. 8:57, gran finale di oggi.
5: La scritta George Harrison si intitola Something, sono ovviamente The Beatles.

0: Eccoci qui, The Beatles Something, quasi le 9, gli ospiti di oggi, li ringraziamo tutti.
1: A cominciare da Leandro Mariani, Barbara Romano, Mario Piccialutti e Dario Fabbri.
2: Per poi passare a Renzo Furlan, a Paolo Pacchioni, al nostro Paolo Pacchioni e al direttore del giornale Tommaso Cerno.
3: Grazie allora in regia a Ricky Aristarco e a Pio Ingegno a Milano, grazie a Giovanni Perria per il coordinamento news e noi torniamo domani puntuali alle 6 con Giusy Legrenzi.
0: Con Lucrezia Bernardo.
2: Scusate, con Enrico Galletti Avevo Fretta e Lorenzo Dardano.
0: Ciao,
2: una buona
3: domani,
2: giornata.
3: Ciao. A domani, ciao.
0: E sono le 9 anche a Risiutta, in provincia di Udine.
4: RTL 102.5 giornale orario.
5: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria e Giusy Legrenzi. In Israele oggi le cerimonie di commemorazione delle vittime degli attacchi del 7 ottobre, nel giorno del terzo anniversario. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto del silenzio nei luoghi dove vennero massacrate oltre 1200 persone e 251 vennero prese in ostaggio.
0: Un assalto che portò alla risposta feroce di Tel Aviv ad Hamas nei territori palestinesi con la devastazione della striscia di Gaza. Ma cosa resta di Hamas? Lo abbiamo chiesto a Dario Fabbri, direttore di Domino.
6: Hamas è stato fortemente colpito, decapitato più volte, ma non è stato né disarmato in modo definitivo né tantomeno estinto in senso politico. Basta immaginare, insomma, che gli stessi dati sui feriti e sui morti a Gaza vengono forniti pressoché quotidianamente da un ministero gestito da Hamas, non solo, che quando poi lo scorso anno è stato raggiunto il cessato il fuoco grazie alla mediazione più o meno degli Stati Uniti d'America, una delle parti del negoziato era Hamas attraverso i suoi interlocutori classici e storici nella regione, oltre che con la Turchia, che è peraltro un membro della NATO. Hamas esiste politicamente e anche militarmente, peraltro lo attesta lo stesso Israele, perché Israele non consente l'inizio della ricostruzione a Gaza finché Hamas non sarà stato disarmato e quella ricostruzione non è cominciata.
5: Quella appena trascorsa è stata una notte di intensi bombardamenti russi in Ucraina. 4 persone sono morte, 20 sono rimaste ferite in un attacco contro un grattacielo nella regione di Chernihiv. 2 le vittime anche a Kiev, nelle stesse ore in cui il comitato militare della NATO, presieduto dall'ammiraglio Giuseppe Cavodragone, si è recato nella capitale ucraina in visita ufficiale.
0: Chiudiamo col calcio. Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina. È stato un grandissimo orgoglio per me vestire questa maglia, ha dichiarato il numero 10 dopo la vittoria per 3-0 in un'amichevole contro il Benin, segnata anche da un suo gol nel finale.
5: I numeri della borsa di Milano, apertura leggermente negativa questa mattina per il FTSE MIB, -0,67%. È tutto, ora meteo e poi le informazioni sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
7: Una buona giornata da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore tempo piuttosto instabile sull'Italia, nuvolamenti diffusi sulle aree tirreniche al nord-ovest con qualche piovasco e l'arrivo di una perturbazione che porterà un peggioramento ulteriore nel corso del giorno tra Piemonte e Liguria, entro sera fenomeni anche su Lombardia e Toscana. Prima nel complesso ancora mite, valori massimi in lieve calo al nord-ovest. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
8: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto. A causa di lavori si registrano code per 4 km tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e 1 km di coda a causa di un incidente tra Ortone e Lanciano in direzione di Bari. Altri lavori causano code per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Lombardia. Ancora un incidente, la causa delle code di 2 km sulla 4 Milano-Brescia tra la A58, la tangenziale esterna di Milano e la tangenziale est in direzione di Milano, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi fino a 30 minuti in direzione di Milano tra Monza e Cormano e verso Brescia tra Viale Certosa e Milano Est. In Liguria sono 2 km di coda ancora per incidente sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia. Infine in Toscana code sulla 11 Firenze Pisa Nord in direzione di Firenze tra Pistoia e la 1 e da Sesto Fiorentino. Buon viaggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. RTL 102.5.
9: la famiglia giù al nord. Sono passate le 9 del mattino e noi ci siamo, siamo pronti anche con la sigla.
10: We are family.
11: Sottovoce, wow.
10: Quanto è bello avervi qui.
9: Oh yeah.
11: Ah, mi aspettavo è un mercoledì, perché sai, ieri c'è stata la sigla personalizzata. Ma con il martedì. Vabbè,
12: è l'effetto sorpresa, Giulia. Hai ragione. I nostri ascoltatori non sono mica scontati come noi. Cioè,
11: assolutamente,
12: loro sono creativi,
11: mai.
12: Sono artisti, capito?
9: Poi c'è un gioco nuovo. Cioè, gli ascoltatori, cioè voi praticamente che siete all'ascolto, ci aiutate a comporre la sigla e Giulia la completa.
11: Ah sì? È un gioco? Non lo sapevo. No, ma vengo pagata in più per fare questa cosa. No? Scusami. Ah, vabbè, allora mi tiro indietro.
9: Già che
11: assolutamente
9: vieni pagata.
11: Gio, guardiamo il numero allora a questo punto.
13: 3 qua.
11: No!
13: 378-378-1025.
12: Comunque io pensavo che Giulia la rovinasse la sigla, invece la completa. Vedi, a volte come succedono le cose.
11: Senti,
12: nella vita.
11: Senti, formichina, tutto bene tu?
12: Perché allora, questo mobbing io non lo tollero, voglio dire.
9: Lasciate che vi presenti, poi conduciamo, raccontiamo tutte le cose. Allora, accanto a me c'è Giulia Laura Biati, buongiorno.
11: Buongiorno, e accanto a me alla mia destra c'è Luca Viscardi, buongiorno a te.
9: Attenzione, pronta a raccontarci tutte le storie del mondo, c'è Sara Calogiuri, buongiorno a te.
12: Che cosa vi devo raccontare?
11: E formiche.
12: Vabbè, allora, prima Jennifer Pressman.
13: Buongiorno a tutti, happy Wednesday everyone, it's Wednesday.
12: Allora, mi stanno prendendo in giro perché stamattina ho beccato una formichina sul lavandino di uno dei bagni della radio.
11: Sì.
12: E io l'ho voluta salvare, l'ho accompagnata su un foglio di carta igienica in una delle uscite di sicurezza della radio.
11: Io avrei, cioè, perché mi sono persa questa scena che lei accompagnava la formica fuori
9: io
11: da no, vabbè.
9: Io che guardavo il video dicevo, dai che adesso la schiaccio.
12: No.
9: Benvenuto a Grana Padano, il formaggio italiano che ha conquistato il mondo.
12: Oh, naturale, Grana Padano è buonissimo, è ricco di vitamine e proteine e sali minerali che ci fanno stare bene, e quando si sta bene è amore, no?
13: E l'amore è il motore del mondo, Grana Padano è veramente tanto love ed è un love tutto da condividere.
12: Ecco, questo love. Dicevo, amore anche per le formichine, per il creato, per gli esseri viventi, perfino per voi.
13: Ma non è neanche stagione, Sara.
11: Delle formiche?
12: Ma cosa stai dicendo?
13: Che tornano a casa loro.
12: Vabbè. Ma fa caldo.
9: Amiamoci.

0: guarda caso, belli come il sole, e arriva la famiglia giù al nord, sì, qui su RTL 102.5 in una giornata di pioggia.
1: Appunto, ecco.
0: Ligabue.
1: Allora, amici, very normal people, buongiorno. Zina, a proposito, vedi, di salvare gli animali.
2: Gli animali, scusatemi, parliamo di una formica, ci tengo a precisare.
1: Vabbè, è mondo, no, è natura,
2: sì,
1: comunque.
2: Sì, sì, sì, volevo,
1: no,
2: solo specificare.
1: Dice Zina, non mi dici niente di nuovo, io ho aspettato per 20 minuti che una lumaca attraversasse la strada, la picchiettavo sul guscio e le dicevo, forza amore, vai, vai.
3: Certo. Capito, ma le lumache non sono le zanzare.
1: No, ma io ho detto zanzare. Io ho detto formica, detto ciò, grazie amici, siete del mio partito, grazie.
3: Anche le zanzare li tieni in vita.
1: Vabbè, allora, succedono, scusate, però delle tragedie, forse hanno la priorità oggi, allora, nella famiglia.
0: Ci sono cose che nella famiglia bisogna condividere. Oggi c'è un dramma che vi vorremmo raccontare, cari amici. E il dramma è il dramma di Jennifer Pressman.
3: Ma era una roba privata, dai.
2: No, Jay, qui di privato non c'è nulla, dobbiamo condividere tutto, prego.
0: Vede, arriva uno e dice, ho perso le chiavi. Oh, vale, ci sta.
1: No. Scusate, ma è una base Halloween questa.
0: Ci siamo ormai, eh? Dai, prego, arriva, dai, Jennifer Pressman, no, e dice... ho perso un dente.
2: Sfumalo, sfumalo. Ma dov'è che l'hai perso? Dov'è andato? Vabbè, allora, quindi Jay, questo dente che è successo?
3: E secondo te?
2: Allora, no, oddio, potrebbero essere mille le varianti.
1: Posso dire? Sì. Qui non è ha perso, ha ingoiato un dente, è diverso.
0: Senza nemmeno accorgersi, a un certo punto il dente non c'era più.
2: È scambiata per una cicca, non lo so.
3: E stavo mangiando l'uvetta,
1: sì,
3: a un certo punto sentivo una vite che mi usciva dal mio... È l'ultimo dente in basso che non, sì, si vede, perché, sì, era dove c'era quello del giudizio una,
1: sì,
3: volta.
1: Sì.
3: Che
1: anche quello,
3: una volta.
1: E anche quello te lo sei ingoiato da mo'.
3: E ho perso la parte sopra, quindi, okay, ho una vita, sì, che...
0: Il tema adesso è...
2: No, a 4 centimetri di vite,
0: sì,
2: in fondo, c'è, cioè, una cosa... agghiacciante.
0: Cioè, non sentite male solo al pensiero, cioè, sentendo questa,
1: allora,
0: cosa.
1: Allora, ma sai a quante persone succedono queste cose?

0: Sono 22 minuti dopo le 9 del mattino, oggi mercoledì, weekend sempre più vicino, e questo era Bruno Mars.
1: Con 24 Karat Magic. Io ormai quando penso a questa cosa penso al dente oro di Jennifer Pressman.
2: Era di porcellana, non
1: di,
2: era
1: di porcellana.
3: Eh beh, certo, adesso sì, sono di porcellana o altri materiali.
0: Il prossimo sarà d'oro.
1: Dai Jay, fate l'oro tipo sfere e basta.
2: Tutto quello che ho fatto per farli diventare bianchi, adesso devo mettere oro.
3: Sì. Jay, se vuoi, io ho un'amica incastonatrice di pietre, che fa anche i paradenti per i rapper, quelli con le pietre, fighi, in oro, eccetera. Ci possiamo organizzare, cioè non ti costa tanto se vuoi.
2: Ma dici? Sì. Comunque... saluto, dottor Gorni, ciao, allora, ciao.
0: Tutto
2: fai
0: questo...
2: lo sconto. Mi raccomando, questa volta.
0: Tutto
2: lo
0: questo sconto. Se avete appena acceso la radio, perché insomma stavamo raccontando il dramma di Jennifer Pressman di questa mattina, che ha perso un dente.
3: Sì, allora, in tanti ci stanno scrivendo al 378-378-125, gente che ha rischiato di essere operata o di dover comunque correre al pronto soccorso qualora questo dente poi non fosse stato,
1: non si trovasse più,
3: e invece per fortuna tutti hanno risolto.
0: Domanda: ma la fatina passa anche in questo caso lasciando i soldini?
3: Una volta
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo.
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: muori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
6: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
10: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
9: La più buona, perché mia.
11: Convenienza, ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
13: Cibu, cibu.

0: tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Let's go.

0: l'ottavo o il nono re di Roma, Achille Lauro, se la gioca con Francesco Totti, senza una stupida storia qui su RTL 102.5.
1: Vabbè, noi di storie stupide a raccontare ne abbiamo tantissime, che capitano a tantissime altre persone, ma abbiamo un vocale.
2: Sì. Sentiamo. Dopo una certa età, la fatina non li dà più i soldi, li chiede. Ciao, Walter D'Alissone.
0: Anche lei con le accise.
3: È vero.
1: E in questo caso ne chiede 2000 a Jennifer, precisamente.
3: Però, guarda, mi ha raccontato il dentista che ci sono persone, una volta è entrato uno che ha perso 4 denti, cioè mezzo ponte.
4: Mamma mia.
0: E se l'hai mangiato?
3: E se l'ha mangiato, okay. E l'ha ritrovato.
4: Sì. Mamma mia, okay. Sì. Poi è andato da un costruttore edile per farsi aiutare, perché per rimetterli tutti, raga, altro che.
3: No, però vedi, ci ha sbloccato un ricordo con la fatina dei denti, l'amico che mi ha mandato il vocale, perché era una di quelle cose a cui io ho creduto tantissimo da bambina.
1: Sì.
3: Ed esiste, lo dobbiamo dire, come Babbo Natale, no?
1: Certo. Quindi però non possiamo dire nulla così, scusami.
3: No. Beh, vabbè, le cose in cui abbiamo creduto da bambini e sono vere e continuiamo a crederci, no?

0: 9.45, 43 per la precisione, su RTL 102.5. Zucchero, che domenica ha fatto una grande sorpresa a Pontremoli durante la festa della musica della città in cui vive.
1: Oh. Bello, bello. Salutiamo Checco che dice: buongiorno ragazzi, a me i soldi del dentino li portava il topolino.
2: Il topolino. Luca. Scusa, non ti va di fare la tua solita gag?
0: Ciao, sono qui con i soldi. Patta!
2: Ma perché ce l'hai con sto topolino? Io non ho ancora capito, è la voce che ti infastidisce.
0: Perché non mi ha mai spiegato come funziona lo strumentopolo.
1: Allora, però sapete qual è il bello? Che Topolino principalmente c'ha il fumetto dove non parla, invece Viscardi
2: lui parla sempre, figurati.
0: Allora ragazzi, la scuola è ricominciata da quasi un mese, i nostri bambini e ragazzi hanno bisogno di tanta energia per affrontare lezioni, compiti, attività dopo scuola.
1: Allora, hanno bisogno di grana padano, le sue proteine, vitamine, sali, minerali sono adatte all'alimentazione di tutti, danno tanta energia e sapore di grana padano, è inconfondibile e piace a grandi e piccini.
2: Io dico solo che grana padano è love ed è un'emozione italiana da condividere.
3: Io ho fame, non so voi.
1: Jay, andiamo di là.
2: A quest'ora c'hai sempre fame, dobbiamo portarci la schiccetta prima o poi.
1: Brava. Ma non c'è
0: fare colazione ti pare una brutta idea?
1: Ma non c'è grana padano da qualche parte?
3: Sì.
4: Con le calzature Grulland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
5: Terra chiama Venere. Attivare procedura per buste paga.
6: Procedura attivata. Chiudo e passo, chiudo e passo, chiudo e passo.
7: Chiudere le buste paga non è più come chiedere la luna. Con il software Job, Sistemi scrive il futuro digitale di consulenti del lavoro e aziende e porta l'amministrazione del personale su un altro pianeta.
8: www.sistemi.com.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Buaron.
17: Amore, la vasca?
18: Leviamo.
17: Le piastrelle?
18: Leviamo.
17: Anche i mobili del bagno?
18: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
17: E i lavori?
18: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
17: Mi hai levato le parole di bocca.
18: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
19: Iperceramica.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
9: Dark Planet, convenienza nostra.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
7: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
7: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
10: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Da McDonald's sono arrivati.

0: Le Mac Crunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Sognare una vacanza d'inverno?
2: Previsto.
1: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
2: Inaspettato.
1: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
2: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
1: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano, dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Yeah. Su RTL 102.5, J-Ax, uno dei nostri amici, vita, morte, miracoli, pochi minuti al prossimo giornale orario. Credo sia, Giulia, arrivato il momento.
1: Momento fondamentale, indispensabile alla notizia inutile di Jennifer Pressman.
2: Buongiorno, buongiorno. La bella e brava Meghan Markle ha lanciato un calendario dell'evento e sì, edizione limitata.
3: Scusa Jay, avvento.
2: Ah, ho detto evento.
1: Dell'evento, uno
0: vabbè,
1: degli eventi.
0: Più o meno, tanto allora, noi ti capiamo con il cuore.
2: Sì,
0: cioè.
2: Sì. È un evento. Si tratta di un'edizione limitata per $148, sarebbe 140 euro circa. Sì. Con, ma tanto per un calendario.
1: Beh, direi. Anche lì dentro c'è l'oro.
2: 9,99 euro di
3: no,
2: solito.
3: Dipende, vabbè, dipende da quello che c'è dentro.
2: Questo contiene 24 cioccolatini ispirati dal suo giardino a Montecito nel California, ovvero di fragole, lamponi, tutti i gusti di frutta.
3: Ah, ok, ok. Quindi sta anche sponsorizzando il suo giardino contemporaneamente.
1: Ma scusa, adesso che è tornata nel Regno Unito, fa le cose, diciamo, che provengono da Los Angeles?
2: Deve mettere a reddito il giardino che c'ha lì a Los Angeles.
0: Allora,
2: che
0: è California. Colpo alla cerchio, un colpo al cerchio, un colpo alla botte, come si dice di solito. Un po'
1: non
0: di
1: lo
0: qua,
1: so,
0: un po' di
1: Luca,
0: là.
1: Se non lo sai tu.
3: Sì. Ma scusate, non aveva preso questa decisione di fare il calendario un po' d'avvento così un po'? Non è una decisione un po' avventata secondo voi?
0: Allora c'è Anastasia con Pay My Dues e forse poi il programma finisce qui.
1: Esilarante.

0: Anastasia su RTL 102.5. Questa sera a Padova, venerdì Firenze, sabato a Brescia, quindi in giro per l'Italia proprio in questi giorni.
1: E a Milano non passa?
0: Ma adesso non gliel'ho chiesto, adesso la sentiamo.
1: Chiamala un attimo. Ma comunque, ragazzi, potremmo farlo anche noi il calendario dell'avvento della family.
0: A 140 euro?
1: No, vabbè, noi un po' più cheap, un po' più economici.
2: 140 euro chi lo compra?
3: Ma chi, cosa ci vuoi mettere dentro?
1: Beh, una cosa che personalizza ciascuno di noi, tipo un capello di Luke.
0: Jennifer Pressman.
1: Un dente di Jennifer, capito? Cose carino,
2: sì,
1: no?
2: Sì, allora, sì. Voi non dovete regalarlo a me.
1: Posso, posso mettere dentro un mio vocale che dice assort? Assolutamente,
0: certo.
1: Vedi? Bene. Che stiamo già proponendo delle idee interessanti.
3: Dai, alla modica cifra di 500 euro, amici.
4: Anche a Maracalagonis, provincia di Cagliari, sono le 10.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. In occasione del terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre in Israele, messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati, ha scritto il Capo dello Stato, che ha definito anche di intollerabile gravità la risposta di Tel Aviv nei territori palestinesi. Nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ha detto invece la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nelle ore in cui in Israele si ricordano le vittime di Hamas. E allora ripercorriamo quanto successo, riavvolgiamo il nastro con Valentina Iannicelli.
7: L'enormità della data di oggi ha due facce, entrambi feroci e drammatiche. L'eccidio compiuto dai terroristi di Hamas la mattina del 7 ottobre 2023 è il momento che ha cambiato percezione del pericolo e inasprito un conflitto che è diventato palese nei giorni successivi. 1200 persone trucidate senza pietà, spesso in diretta, o magari mentre erano al telefono con i propri cari, poco prima di morire, lasciando in eredità il proprio amore. I giovanissimi che ballavano nel deserto del Negev, al Rave Nova, salutavano il sole quando sono arrivati i loro carnefici su motociclette e pick up per compiere il massacro. I prigionieri, 200 uomini, donne e bambini, per lo più uccisi dalla crudeltà, dalla fame e dagli stenti, in pochissimi salvati e tornati a casa. L'altra faccia del 7 ottobre è l'enormità del disastro successivo: Gaza, prigione, ghetto e cimitero delle oltre 70.000 vittime nella guerra in risposta al massacro. 363 chilometri quadrati di macerie, i cui edifici pericolanti sono spesso diventati le tombe in cemento di un popolo allo stremo. È una gara a chi prova il dolore più grande, una guerra tra perdenti, una medaglia a due facce sul petto di un leviatano, simbolo del caos.
6: Alla Camera dei Deputati in corso le dichiarazioni di voto in vista dell'ultima fiducia sulla riforma della legge elettorale. Le opposizioni annunciano battaglie e possibili ricorsi alla consulta. Domani previsto il voto finale. Siamo ai numeri della borsa. Marco Favalli, buongiorno.
8: Buongiorno. Apertura debole per le borse europee, tutte sotto la parità. A Milano il FTSE MIB cede l'1,10% ed il FTSE Italia Mid Cap lo 0,30. Tra i pochi titoli in positivo, i migliori al momento sono Inuit e Stellantis.

0: in rialzo di 2 punti percentuali. In fondo al listino invece Technoprobe, meno 3%, e Prysmian, meno 2,70. In rialzo lo spread BTP Bund a 112 punti, così come il petrolio, che torna sopra i 101 dollari al barile. Da Elsec Data Analytics è tutto. Buona giornata.
1: Viabilità.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con il tratto abruzzese dell'A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Per chi viaggia verso Bari, 6 km di coda con tendenza all'aumento per lavori nella galleria Solagne. Il traffico scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 40 minuti. Per lo stesso cantiere in direzione di Ancona sono 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto. Qui il tempo di percorrenza di 20 minuti. In direzione di Bari, tra Lanciano ed Ortona, 1 chilometro di coda in diminuzione per un incidente risolto. Traffico che transita su tutte le corsie. Ed ora in Liguria, sulla 7 Serravalle Genova, tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una corsia con tempi di percorrenza di 20 minuti. Con questo è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro un buon ascolto ed anche un buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Quattro minuti dopo le 10, questo è il momento del primo pettegolezzo per chi di voi sta lavorando.
4: Cioè?
1: Quando si fa pettegolezzo in ufficio?
4: Ah, tu dici mentre sei a lavoro, ti ritrovi alla macchinetta del caffè,
1: certo.
4: Gossipi un pochino?
5: Sì, perché sono tutti come Viscardi, capito?
4: Certo.
5: Che lui quando si allontana va all'acqua, il caffè, dice allora parliamo un pochino, tutto così.
4: La
1: sigla, sigla.
6: We are family. Quanto è bello avervi qui.
1: Anche di mercoledì.
4: Grazie per il contributo, Luca Viscardi. Jay, se volessero mandarci altri vocali dove cantano appunto la sigla, come possono fare?
5: È facilissimo, ma issimissimissimo. 378-378-1025.
4: Tec.
5: Sì,
4: tec.
5: È me, per dirla, per fare nord e sud.
4: Ovviamente.
5: È me, è sciama, ci sono c'è musica, c'è a voglia.
4: C'è il tuo preferito.
1: C'è il tuo preferito.
5: E questo volevo dire. Biagio Antonacci.

0: 10:10 su RTL 102.5 U2 che nel 2027 arriveranno in Italia dal vivo. Questa era Get Out of Your Own Way.
1: Ma vi ho mai detto che questo è dedicato alla Melania Trump, questa canzone?
0: Mille volte, però okay. È sempre bello risentirlo anche la milleunesima.
2: No, anche perché poi se seguiamo anche il video musicale al 36 del digitale terrestre, già lo capiamo, no? Dalle varie immagini che vediamo.
3: Però ripeterlo fa bene, anche perché queste sono cose, sono chicche che ci regala Jennifer, che in pochi poi sanno in giro.
2: Chicche sempre puntuali ed attuali.
0: Attenzione, perché qui stiamo per dire una cosa che potrebbe cambiare la vostra esistenza.
2: Vuoi dirla tu, che è un tema che ti sta particolarmente a cuore?
0: Fate voi.
2: Beh, c'è uno studio molto interessante che dice che le donne ritardatarie vivrebbero più a lungo e sicuramente vivrebbero una vita più serena e più felice. Ecco, questo è un po' lo studio. Non so voi, amiche, come siete messe con la puntualità, ecco.
3: Secondo me è uno studio che hanno fatto le donne, intanto, perché credo che sia quello il mondo. Ma io cerco di essere per esempio puntuale, però non sempre mi riesce.
0: Io saluto voi amici che avete la certezza che vostra moglie vivrà fino a 180 anni.

0: Vediamo l'ora di ritrovare presto Justin Timberlake qui con Can't Stop the Feeling. Anche dai vostri messaggi vedo che vi piace un sacco.
1: Beh, e anche noi non riusciamo a smettere di essere in ritardo, noi donne, no? A quanto pare, secondo questo studio, le donne sarebbero più ritardatarie perché abbiamo più cose da fare, ragazzi: la borsa, il trucco, e l'abbigliamento. Voi ci avete una camicia e un pantalone, dai, diciamoci le cose.
0: Poi di la verità, dovete aiutare i vostri uomini a trovare le cose perché non le trovano.
1: Esatto, no? Esatto. A tenervele in borsa.
2: Tutto questo dopo aver pulito la casa, lavato, stirato, cucinato per tutti, cioè voglio dire, non è che è proprio una cosa
1: Superwoman.
2: Sì, secondo me c'è un altro tema legato al ritardo, cioè quando è che si può dire sono in ritardo. E c'è un amico che ha scritto: un'ora non è ritardo, Andrea, si chiama al 378 378 125, è proprio un altro appuntamento.
1: Sì sì, beh, io ho amiche che arrivano un'ora dopo, alla quale bisogna dare l'appuntamento finto, quindi che ne so, l'appuntamento è alle 10, 9:30, certo. Così che le inganni, l'unico
0: è che
1: modo.
0: La vera ritardataria intuisce che quello è un orario falso si presenta comunque tardi.
3: Io sono sempre in ritardo, lo ammetto.
1: Avevo
3: mi
1: dubbi,
3: do un fastidio, mi schiaffeggio da sola.
1: Scusa, Jay, in che modo?
2: Jay, se vuoi una mano, cioè noi
0: ci mettiamo in fila,
2: E guarda, arriviamo pure puntuali nel caso, RTL 102.5.
4: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Cuore, fresche, crocchette, Cennamo, genuine.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Frigorifero nuovo? Pensa a Kronberg. Kronberg. Con la C di cucina.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
10: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
9: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
11: Ma possiamo venire anche noi?
9: Sì!
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
14: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello interprete.

0: Enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduce i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender. Cyber Security create in Europa. Bitdefender.com.
1: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
2: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
3: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
2: Siamo Elia Nuzzolo
4: e Matteo Ciuccioli,
2: alias Max Pezzali
4: e Marro Repetto.
2: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
5: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
6: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Più di un brano, questo quasi un inno. See You Again con Wiz Khalifa, che ci guadagna due soldini ogni anno.
1: Eh sì, è uscito un'intervista dove lui dice: io con questa canzone, con See You Again, faccio ancora milioni, potrei benissimo non fare nulla, ho dato un futuro ai miei figli grazie appunto a questo pezzo che ha fatto la storia.
0: Allora, dovremmo guadagnarci anche noi che su RTL 102.5 l'ascoltiamo, no?
1: E la disannunciamo?
0: Certo.
1: Ma vogliamo sempre. Poi una grattata ovunque.
2: Ma braccino com'è lui, figurati se non ci vuole guadagnare. Allora, prima parlavamo di ritardo e della misura del ritardo, cioè quando diventa tale, no? È arrivato anche un vocale, giusto?
0: Sì,
2: dai, sentiamolo.
3: Buongiorno famiglia. Allora, volevo dire che secondo me il ritardo è una mancanza di rispetto nei confronti delle persone. E io non solo sono sempre puntuale, ma addirittura sono sempre in anticipo.
0: Non so,
1: l'anticipo.
0: Allora, va bene arrivare in anticipo?
2: Allora, io arrivo sempre in anticipo alle cose importanti.
1: Cioè, se arrivi in anticipo, va, però non rompi se gli altri arrivano giusti e quello lo identifichi come ritardo, perché lì mi nervosisco.
0: Allora, ci vediamo a casa alle 8, tu arrivi alle 7:45, io sono in mutande, scusami.
2: Ah, sei in mutande? Allora sì.

0: Era un anno che aspettavamo di riascoltare Novembre di Giusy Ferreri, che adesso è quasi quasi centrata.
1: Ah, in anticipo.
2: Sì, sì, ma per ricordarvi che a novembre compio gli anni.
0: Certo.
2: È per
1: tu?
2: Certo.
3: L'8.
1: Ragazzi, intanto dobbiamo organizzarci per il regalo, inutile che facciamo.
0: A proposito di ritardi, sentite qui.
4: Buongiorno RTL, sono della Vergine purtroppo, segno pignolo. Dopo un minuto in ritardo non c'è niente da fare. Dai,
1: ecco. Meno male che non siamo fidanzati.
4: Ciao Mirko da Roma.
0: Ciao Mirko.
2: Dovrebbe andare in Giappone l'amico, sì, perché in Giappone è così, eh.
0: Un altro.
5: Buongiorno ragazzi, Loredana da Pavia. Io sono una vittima del ritardo e l'anticipo degli altri. Mio marito è in anticipo sull'anticipo, anche un'ora, un'ora e mezza prima. Mio figlio arriva anche alle due ore e mezza.
0: Ah, però. Sì.
5: Ma non c'è equilibrio. Sono una povera vittima.
1: Ti credo.
2: Vabbè, però tu sei al centro, magari fai l'ago della bilancia. No?
1: Ma non riesci a condividere una merenda, un pranzo, una cena con entrambi? Perché allora, se uno arriva prima, l'altro arriva dopo.
2: Amica bella, vuoi un consiglio? Fai come faccio io. Fai da sola. Stai da sola.
0: Però due ore sei un professionista, eh. Bravo, bravo.
6: Un po' di consigli utili dalla radio, molti sorrisi e quella sensazione di sentirsi a casa anche se sei nel traffico. È l'energia che ci vuole per far partire la mattina. La famiglia giù al nord. Fino alle 11 su RTL 102.5. Very Normal People.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Bollettino Deghiversario numero 2.
9: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
10: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
13: Beamer. Energia positiva.
14: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
15: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
16: Amore, la vasca?
15: Leviamo.
16: Le piastrelle?
15: Leviamo.
16: Anche i mobili del bagno?
15: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
16: E i lavori?
15: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
16: Mi hai levato le parole di bocca.
15: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da
17: Iperceramica.
18: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
19: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla.

0: capsule per ogni ora.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Ci piace la musica di Jason Derulo, ma siamo soprattutto affascinati dalle sue canotte. L'abbiamo riascoltato su RTL 102.5.
1: Vocale, sentiamo.
2: Ciao RTL, Alberto da Varese. L'unica persona in ritardo fortunata è Massimo. Perché Massimo? Perché quando voi dite, oh, alle 5 ci troviamo, Massimo 5 e mezza. Alle 6 ci troviamo, Massimo 6 e mezza. Sempre fortunato questo Massimo.
1: C'è stato il compleanno di Zelig, vedi.
3: Bravo.
1: Sempre puntuale.
3: I nostri ascoltatori sono bravissimi, c'è poco da fare. Allora, speriamo siate altrettanto bravi quando andate ospiti da qualcuno a casa. La raccomandazione che dà il Galateo è di non portare mai il vino.
1: Ma perché io porto solo il vino invece? Cosa si porta, scusate? Allora,
0: perché non ti hanno più reinvitato?
1: Una torta fatta in casa, ma lì rischi che li fai sentire male.
3: Allora, intanto una cosa piccolina, quindi una piantina meglio, quindi non deve essere una roba impegnativa, d'ingombro proprio. Poi il vino può avere dare dei problemi sul menù, cioè tu non sai se mangi pesce, se mangi
0: carne.
3: Ma
0: tu ne porti 3-4 e sei a posto, no?
3: Ambriacone, tutto te porti, 4 bottiglie.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Abbiamo quasi terminato l'appuntamento di oggi, non è detto che arriveremo alla fine perché tra un po' ci meniamo tra un disco e l'altro.
3: Ma diciamolo, perché parlavamo di vino, sì. E qualcuno fra noi mette il ghiaccio nel vino rosso.
4: Vabbè, poverino, non è neanche qui per difendere.
5: Beh, esatto, povero papà DJ.
2: No, dai. Sei tu che metti il ghiaccio nel vino.
4: È vero.
3: Tu Giulia, tu cuoque.
4: Dicevamo nel vino rosso, tra l'altro.
5: Ma sì, mando capita, Jay, ma chi se ne frega, sì. L'importante, allora, è che sì, fa la sua funzione. Sì, sì,
2: io
5: sì.
2: Vorrei dedicare il nostro Millennium Hit di oggi all'uomo che si porta in giro Giulia Laura Biati a cena e lei mette il ghiaccio nel vino. Lui sì.
3: Hai fatto il link anni 80, Heroes.

0: Just for one day. David Bowie su RTL 102.5. Andiamo via o sentiamo un ultimo messaggio?
1: Applausi per il vino con l'acqua.
2: Sara, volevo
1: io
2: solo dirti che nel Veneto la bottiglia è sempre gradita. Anche di tre colori diversi.
1: Ok.
2: Ciao ragazzi.
1: Sì, sì,
2: ciao.
1: Anche in Friuli è così.
3: Io direi di andare con un bel prosecco doc.
0: Sì. Poi Franco
3: va sempre bene.
0: Franco ci ha mandato un messaggio dicendo: il ghiaccio nel vino, Dio perdonaci.
1: Ma
0: cioè,
1: sì,
0: esattamente questo.
1: Ma ragazzi, ma noi facciamo delle cose.
4: Sì. Cioè, poi scusa, con tutto quello che noi della famiglia ci dobbiamo far perdonare, ma facciamo un elenco e ciao, no?
1: Sono
0: a
1: d'accordo.
0: Domani.
1: No, dove vai?
0: Appuntamento a domani con Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo e che fa stare tanto bene.
1: E voi sapete perché fa star bene?
4: Io lo so, perché è ricco di nutrienti, di tanti valori importanti come autenticità, benessere, equilibrio, e ci fa sentire bene. Significa che è amore, e l'amore, si sa, va condiviso. Ecco un altro principio di Grana Padano.
1: Eccoci, avevi fretta, volevi andare via?
0: Volevo andare a mangiare una scaglia di Grana Padano da 22-23 kg.
1: Con un bicchiere di vino rosso, un po' d'acqua dentro.
3: Prosecco Doc.
1: Sì. Prosecco Doc, ma gente, ti pagano a parte a te.
4: No. Vai a prendere
0: a
4: anche
0: domani
4: la pillola, Visca.
1: Anche a Vico Pisano, provincia di Pisa, sono le 11.
5: RTL 102.5, giornale orario.
6: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. In Israele si ricordano oggi le vittime degli attacchi del 7 ottobre in occasione del terzo anniversario. Numerosi messaggi arrivati anche dalle istituzioni italiane. Sentiamo Valentina Iannicelli.
7: Mentre il popolo di Israele ricorda l'alba più nera, quella del 7 ottobre 2023, quando alle 6:29 iniziò l'attacco terroristico di Hamas nel paese con eventi e manifestazioni, le istituzioni internazionali esprimono la propria vicinanza al popolo ferito. Questa data deve diventare un monito contro l'odio etnico e razziale, secondo il capo dello Stato Sergio Mattarella, che poi ha ricordato l'intollerabile gravità della devastazione umana e materiale a Gaza. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è l'occasione per rinnovare l'impegno contro l'antisemitismo, ma non scorda di lanciare un monito contro la violenza a Gaza e in Cisgiordania. Il presidente francese Macron ha parlato degli attacchi barbari di Hamas e ha rinnovato il ricordo delle 1200 vittime, tra le quali 51 connazionali. Tolleranza zero contro l'antisemitismo, ha tuonato il premier britannico Andy Burnham. L'Europa condanna il terrorismo con le parole di Ursula von der Leyen e Antonio Costa, che hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime. I presidenti della Commissione e del Parlamento UE si sono detti pronti a contribuire a una pace duratura basata su una soluzione a due stati.
6: Ed è stata una notte di intensi bombardamenti, quella appena trascorsa in Ucraina. 11 le persone che hanno perso la vita, 5 in un attacco contro un grattacielo nella regione di Chernihiv. Un regalo dell'esercito per il compleanno di Vladimir Putin, ha scritto su ex il leader ucraino Zelensky. Siamo ai numeri della borsa di Milano, il FTSE MIB è negativo, meno 1,04%. Chiudiamo con il calcio e l'ultima partita di Lionel Messi con la maglia della nazionale argentina. Enzo Tamborra.
8: Due assist, un gol, un palo. Così come tante altre volte in carriera, anche nella sua ultima apparizione con la maglia dell'Argentina, Leo Messi si è preso tutta la scena. Gli oltre 80.000 spettatori che hanno gremito lo stadio Monumental per l'amichevole con il Benin hanno versato tante lacrime malinconiche, perché nella notte italiana si è chiusa l'era di uno dei calciatori più forti della storia del calcio, sublimata dalla Coppa del Mondo vinta nel 2022. L'ultimo titolo che gli mancava per essere almeno come Diego Armando Maradona, l'altra divinità del calcio argentino. Indossare questa maglia è stata la cosa migliore che mi potesse capitare, le parole di Messi mentre sullo stadio andava in scena un incredibile spettacolo di droni e fuochi d'artificio.
6: E abilità.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Via Radio.
10: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dal tratto emiliano della 1 Milano-Napoli tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 Brennero-Modena per chi viaggia verso Bologna. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per un incidente che vede coinvolti un camion ed un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Ed ora sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. 2 chilometri di coda con tendenza alla diminuzione per lavori nella galleria Solagne. Il traffico transita attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 30 minuti. Per lo stesso cantiere in direzione Ancona, un chilometro di coda tra Pescara Nord e Pineto con tempi di percorrenza di 20 minuti. Ricordo che sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento dell'infrastruttura autostradale Bologna-Borgo Panigale, è chiusa in entrata verso Bologna fino alle 5 del 27 di novembre. Con questo è tutto, vi auguro un buon viaggio.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
11: E come ogni mattina alle ore 11 spaccate più o meno comincia Viva l'Italia su RTL 102.5. Benvenuti cari Very Normal all'ascolto, benvenuta cara Jessica Brugali.
12: Ma buongiorno a tutti, buon mercoledì 7 ottobre a tutti quanti e buongiorno anche alla nostra Carolina Rossi Pettinelli, buongiorno.
13: Buongiorno Paola, buongiorno Jessica, allo, buongiorno,
14: buongiorno Italia.
11: Le gnocche.
13: Gnocche. Meno male che abbiamo preso altre strade.
11: Questo è vero.
13: Questa era bruttina.
11: Come state ragazze? Si sono abbassate un pochino le temperature?
12: Sì, qui
11: si dorme bene con la finestra aperta, la mattina tiri
12: aperta?
11: Fuori un po' il maglioncino, no, il maglioncino quello di lana, quello un po' leggerino che ti metti sotto la giacca.
13: Voi, perché poi c'è gente che va ancora al mare in Sicilia, in Sardegna, in Puglia, io vedo gente in costume. Voi invece state col pleddino.
11: Ma scusa, da te nel centro Italia com'è la faccenda?
13: È grigio, è quel grigio Halloween però che ci sta benissimo.
11: Vero, vero. Anche
13: mi sono svegliata con un dubbio, ragazzi, voi che siete molto più fashion victim di me. Blu e nero si dice di no, ma marrone e grigio perché oggi ho usato.
12: Marrone e grigio mi piace.
11: Marrone
12: e
11: grigio spacca, ha quelle vibes autunnali che ci stanno bene.
12: Quindi hai messo il pantalone marrone e immagino insomma il toppettino.
13: No. Per la radiovisione al 36 del digitale terrestre ho il vestitino grigio e la giacchetta marroncina con tanto di stivale che vi tiro su.
11: Facci vedere il piede, Carolina, la gamba, guarda che stacco.
13: Partito tutto.
11: Allora io vi invito, come ha già detto Carolina, a connettervi al 36 del digitale terrestre se ancora non ci siete, ma potete seguirci anche in streaming oltre che naturalmente alla radio. E cominciamo con un bel pezzo.
12: Gianna Nannini, meraviglioso errore.

0: Oh, che bella la musica di RTL 102.5 in Viva l'Italia. Buongiorno a tutti voi. E di vecchiaia si sta parlando qui, non sì, perché sì, non sì. per qualche motivo specifico, ma perché riflettevamo su un fatto. Vi è mai capitato di ritrovarvi tra le mani una foto, che ne so, di un vostro nonno, o di un guardare una foto di un attore degli anni passati che magari a 30 anni sembrava effettivamente molto più grande dell'età che aveva in quel ritratto? E se li confrontiamo alle foto magari degli attori o di noi stessi ad oggi, confrontiamo l'età, ci rendiamo conto che insomma sono stati fatti dei progressi per quel che riguarda l'invecchiamento,
1: lo stile di vita, insomma il look, su vari fronti, diciamo così. Passiamo adesso tanto tempo anche a dedicarci alla nostra skin care, quindi è cambiato anche proprio il modo, no, di prendersi cura della propria pelle. Carolina,
2: riusciamo a prevenire l'invecchiamento con tanti piccoli rimedi, anche banalmente quando eravamo piccole noi, le nostre mamme avevano una crema al giorno,
0: posso dire la crema per eccellenza delle nonne e delle mamme era la crema Venus.
2: Brava.
0: Era sempre quella sul bagno delle mamme e delle nonne,
1: perché le mamme sono belle
2: e infatti avevano tutte lo stesso odore in realtà. E invece adesso abbiamo pure troppi passaggi, ma approfondiamo tra pochissimo. C'è Somber, My Body Isn't Ready.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: stadio.
1: Lo stadio di Tiziano Ferro su RTL 102.5, sono le 11.21 minuti in Viva l'Italia. E a proposito di stadio, sentite qui, perché due serate speciali, un grande ritorno a casa. Gigi D'Alessio arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per due concerti imperdibili, il 5 e il 6 giugno.
2: Preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate e a vivere un grande show dal vivo. Acquistate ora il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
1: Vabbè, chi se lo perde? Gigi è storia, sì. Storia della musica italiana, e come sempre RTL 102.5 lo supporta, come supporta tutti i nostri artisti preferiti. Torniamo tra pochissimo.
3: RTL 102.5, l'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
11: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
12: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
13: Siamo Elia Nuzzolo
14: e Matteo Ciuccioli,
13: alias Max Pezzali
14: e Mauro Repetto.
13: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
15: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
16: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove Crunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
17: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.

0: What do you mean, Justin Bieber sulla vostra RTL 102.5. Sono le 11.31. Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Carolina Russo e Pettinelli, che non hanno per niente voglia di invecchiare.
1: No, vabbè, brava. Non dillo, ci va, dillo non forte ci va. E chiaro.
0: Non ci va, ma ormai si possono fare tante cose per prevenire l'invecchiamento. E poi ci sono persone che l'accettano più serenamente, tipo la grande Anna Magnani, che diceva: io ci ho messo così tanto a farmi venire queste rughe, me le voglio tenere. Chi invece, tipo me, che sono più o meno allo stesso livello di celebrità, dice: io voglio farmi il botox finché morte non mi separi. Ecco.
2: Allora, tu
0: ecco.
2: Parli di prevenire l'invecchiamento a livello estetico, e di questo, vabbè, siamo a conoscenza del fatto che esistano mille metodi ad oggi, tra la chirurgia estetica, la skin care,
0: guarda,
2: eccetera.
0: Guarda, non mi muovo, o guarda come non mi muovo.
2: No, perché il punto su cui porre maggiore attenzione è l'invecchiamento, quello che arriva da dentro, no? Quindi certo. Prendersi cura della nostra salute con piccole abitudini sane tutti i giorni, quello che poi per davvero...
0: Sì, ma, sì, ma sì, e poi c'è il botox.
1: E poi c'è il botox. Però dai, partiamo anche dalle piccoli gesti che vanno magari dell'alimentazione, no?
0: E lo ialuronico.
2: No, vabbè, non c'è speranza. Non c'è,
0: no.

0: Michael Bublé ed è subito Natale, ragazzi. No, sì, non cominciamo a parlare di Natale che è troppo presto.
1: Quanto
0: per
1: manca?
0: Carità.
1: 79 giorni.
2: Ecco, te pareva.
0: Abbiamo in onda una di quelle che esatto. Fa il countdown. No, dai, è troppo presto per carità. Un messaggino, Jess.
1: Sì, ci scrivono: ho 57 anni, l'invecchiamento prova a contrastarlo mangiando cibi sani, lunedì e giovedì piscina, sabato tennis e prendo l'auto solo quando è necessario.
0: Oh, bello, bravo, stile di vita, Donato, bravo.
1: E i BRX e le vitamine ancora. Ritorna col botox.
2: Ironico, però quello con la molecola più alta.
0: Vabbè, allora gli vogliamo chiedere qual è quella piccola abitudine che vi fa stare davvero bene? 378 ecco. 378 1025.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
7: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate.

0: giornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
1: Isopar 01 Distribution Isopar presenta.
2: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
1: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
3: Tu non ti senti un re di Napoli?
4: Io non mi sento nessuno.
1: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

0: stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Tra le granite e le granate, Francesco Gabbani su RTL 102.5, le 11.51 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica. Le vostre voci sentiamo subito.
1: Care ragazze, c'è solo un modo per non invecchiare.
0: Qual è?
1: Morire.
2: No, insomma. No.
1: Per cui viva l'invecchiamento. Un invecchiamento sano, il più possibile, sereno, sì. Al meglio delle nostre capacità, lungo. È bello, ci auguriamo tutti, ma
2: poetico,
1: cerchiamo di invecchiare.
2: Sì.
3: Senti che mindset che ha questa signora.
2: È vero. La ringrazio, però cercavo di qualcosa di più allegro. Ce ne abbiamo un altro.
3: Vediamo.
4: Cosa mi fa stare bene? Quasi ogni settimana mi vedo con le mie girls e stiamo insieme.
3: Con le girls.
4: Per una girls. Per una tisana.
3: Adoro.
4: Ci facciamo quattro risate e poi si torna alla solita routine.
2: Oh, ecco, questo sì.
3: Le cose che fanno bene all'anima, l'aperitivo e la tisana con le baddie.
2: Girls, con le girls. Con la Z, come direbbe Anna Pepper. Girls con la Z. Cioè, Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Hot Chili Peppers, No, e io sono le 11.59 su RTL 102.5. Paola, Jessica, Carolina, e le vostre voci sull'invecchiamento. Vi piace invecchiare? Lo fate con serenità oppure no? Quali sono le vostre abitudini preferite in questo senso?
1: Ciao a tutti. Ciao. Per star bene, io ho la fortuna di vivere vicino al mare, ma lo godo inverno ed estate, wow. Primavera. È la cosa che ti riempie proprio l'anima, no, e ti fa rimanere giovane. Lunghe camminate dentro l'acqua, anche se fredda.
0: No, oh, che fortuna! E queste sono le fortune della vita.
2: Fortunatissima,
0: la natura, eh. Anche a Casa Marciano, in provincia di Napoli, mezzogiorno in punto.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Giovanni Perria. Subito partiamo dall'annuncio arrivato poco fa del Nobel per la chimica, andato alla francese Henri Kagan dell'Università di Parigi e al giapponese Kenzo Sohai di Tokyo per la loro scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica. E ora la politica. Poco fa è arrivato anche l'ultimo voto di fiducia sulla riforma della legge elettorale e andiamo dal nostro Alberto Ciaparoni. Buongiorno a te.
4: 228 sì, 144 no. Così l'alo della Camera ha dato il via libera alla fiducia apposta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale, la terza dopo le due approvate ieri sugli articoli 1 e 2, ed è arrivata la conferma del voto contrario dei gruppi di centrosinistra e di Futuro Nazionale e della compattezza della maggioranza a favore del testo che, lo ricordiamo, in terza lettura dopo le modifiche del Senato. Domani il voto sul provvedimento nel suo complesso, voto che sarà a scrutinio segreto, e dopo giornate di tensione nel centrodestra ora non si prevede vedono colpi di scena dovuti ai franchi tiratori. I timori sembrano altri, e cioè l'idea che la Corte Costituzionale possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visto che diversi ricorsi contro la riforma sono stati già preannunciati. A te, Giovanni.
2: Grazie alla cronaca con le ultime novità sulle indagini per l'omicidio di Garlasco, Raffaella Coppola.
5: Non c'era alcuna traccia di sangue sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi. La clamorosa rivelazione di alcuni quotidiani, tra cui Repubblica e Corriere della Sera, è contenuta in un appunto scritto a mano dall'allora capitano Alberto Marino dei RIS di Parma. È datato 20 settembre 2007, 4 giorni prima del fermo di Stasi, condannato poi in via definitiva per il delitto di Garlasco. Il test per la presenza di materiale ematico risulta negativo, in aperta contraddizione con quello preliminare del giorno prima, ma quel dato non è mai apparso in nessuna relazione. Intanto Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova indagine della procura per l'omicidio di Chiara Poggi, è in tribunale a Pavia per ascoltare le intercettazioni. Senza la bufera che si è creata, ferma e legale, Sempio non sarebbe stato coinvolto nell'indagine.
2: Continua la brutta giornata per la Borsa di Milano, il FTSE MIB segna meno 1,52%, ora ascolti televisivi.
6: Serata TV caratterizzata dal testa a testa tra Canale 5 e Rai 1, 4,5 milioni di media spettatori e 22,1% di share per La Ruota della Fortuna, 2,3 milioni e 17,9% per Zelig 30. Su Rai 1 affari tuoi 4,5 milioni e 22%, Tutto l'amore che resta 2,5 milioni e 16%. Sulla 7 8,5 1,8 milioni di media spettatori e 8,9% di share, di martedì 1,5 milioni e 10,4%. Su Rete 4 viaggiano intorno al milione di media spettatori, sia 4 di sera 5,3% di share, sia Verità Nascoste 8,2%. Marco Castoro, RTL 102.5.
3: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia, perché è diretto verso Firenze, 1 chilometro di coda in diminuzione per un veicolo in avaria rimosso, il traffico scorre su tutte le corsie. Ci spostiamo sul tratto marchigiano della 14 Bologna-Taranto, tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, traffico che scorre attraverso uno scambio di carreggiata con tempi di percorrenza di 15 minuti. Per lo stesso cantiere, 1 chilometro di coda tra Pedaso e Grotta Mare in direzione di Pescara. La 1 panoramica poi è chiusa verso Bologna fino alle ore 18 di questo pomeriggio per lavori in galleria. In alternativa si può utilizzare la 1 direttissima. Ricordo che sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 6 del 18 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Con questo è tutto, vi auguro buon ascolto.

0: ed un buon viaggio.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Le 12 e 4 minuti in questo mercoledì 7 ottobre, buongiorno di nuovo a tutti, questo è Viva l'Italia con Paola Di Benedetto,
3: buongiorno. Buongiorno Jessica, buongiorno Carolina, da Roma parliamo di invecchiamento, non stiamo cercando modi per non invecchiare, perché a un certo punto dai, bisogna pure accettarlo, però si può invecchiare ad oggi soprattutto, si può farlo dignitosamente.
4: In modo sano, sì. Stanno facendo quelle polite, la verità è che io ho parlato anche come giusto di Botox.
3: Yoga,
4: ma sdoganiamolo, ma
3: yoga, verdura,
4: false,
3: insomma tu...
4: false, non è vero niente. No, non è vero, però effettivamente ci sono abitudini più sane, veramente, come il cibo, lo sport, eccetera, e poi ci sono quelle che a tutti quanti, quasi tutti usano, e quelli che non si nascondono, perché poi c'hanno, io non ho fatto mai niente,
3: ma
4: guarda,
3: figurati, tipo Patti, bravo.
4: Hai detto tu, adesso,
3: no, è lei che lo dice, lei lo dice sempre, ogni intervista
4: dice che lei non ha fatto
3: e secondo
4: niente.
3: Me è vero,

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, che anima c'è in un

0: Beh, che gli vogliamo dire, ragazze? È Giorgia. Quando una stella muore, su RTL 102.5 in Viva l'Italia con Carolina, Jessica e Paola, e soprattutto voi, le vostre voci, sentiamo.
1: La mia abitudine è di continuare a ripetere a tutti quanti che ho 25 anni, in realtà ce li ho girati, ecco, e guardarmi allo specchio ogni mattina, sorridere alla vita, perché ogni giorno che mi guardo allo specchio sono viva, anche che se ho problemi, ecco. Sono Michela, vengo da Vicenza. Ciao ragazzi!
2: Oh, grande Vicenza!
0: Sì, sì. Ciao bella ragazza! Sapete una cosa a proposito dell'età che mi ha sempre infastidita? Sì. Piccola polemica. Quando dicono, ma posso chiederti quanti anni hai? Ah no, scusa, una donna non si chiedono. No,
3: chiedimelo,
0: io te lo dico.
3: Io per esempio vorrei sdoganare la possibilità di mentire sull'età, cioè ognuno dovrebbe essere libero di dire l'età che vuole. Io per esempio ne ho 27.
0: Certo. Ecco, da 27 anni, però, praticamente.
2: Per invecchiare bene, io leggo i libri di ragioneria, capito? Cosa c'è
0: questo
2: scrivo,
0: per
2: no,
0: allenare
2: Roberto?
0: La mente.
2: Vabbè, però è giusto anche questo, insomma.
3: Paola, quanti anni hai quindi? Scusa se vale la mia regola. Vabbè.
0: Ne ho 31, portati male, ma pur sempre 31.
2: Io ne ho 23.
0: Miau.

0: Nas X, That's What I Want. Sono le 12:18 sulla vostra RTL 105. Paola, Jessica, Carolina che viene presa in giro per la pronuncia inglese, e voi che non sarete presi in giro.
1: Perfetta.
0: 378-378-105, sentiamo una voce.
2: Ciao belle gnocche.
0: Ciao, buongiorno.
2: Che mi sento un po' più giovane quando sento RTL.
0: Oh, oh,
2: sento voi così belle, allegre, felici. Quindi avanti così, grazie RTL.
1: Ma grazie a te, grazie a te, a tutti i nostri ascoltatori fedelissimi. Cioè ragazzi, ci siamo prese dell'anti-aging, ma c'è un complimento migliore?
0: Nessuno, tutti i giorni ci penseremo così. Con la reclam.

0: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
0: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
3: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
4: Dark Planet, convenienza nostra.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: 01 Distribution presenta.
14: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
13: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
15: Tu non ti senti un re di Napoli?
16: Io non mi sento nessuno.
13: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
17: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
18: Convenienza? Ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.

per arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno, e ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: In Negramaro contatto su RTL 102.5, 12:28 minuti in Viva l'Italia con Paola, Carolina e Jessica e le vostre voci sull'invecchiamento e sulle buone abitudini. Sentiamo subito.
2: A proposito di età, ieri sì. Una collega che ho conosciuto per la prima volta mi fa: ma a te quanto manca la pensione? Perché ormai perché? A te non dovrebbe mancare molto. Come non dovrebbe mancare molto? Mi mancano 20 anni, ho 48 anni. Ma
3: non diventerete male. Amici. Allora, no, secondo amico. Me, se siete all'ascolto, la nuova collega dovrebbe intanto offrirti un pranzo come minimo. Scusate.
1: Sì, sì, sì, sì.
3: Esatto. Oppure almeno regalarti un po' di skincare a Natale, insomma.
1: Ma non ne ha bisogno.

0: Sono sicura che non ne ha bisogno.
1: Guardiamo l'aspetto positivo, ha sicuramente un aspetto esteriore di uno con una grande esperienza.
2: Ah beh, certo, si può leggere
1: affidabilità,
2: anche così, giusto.
0: La maturità.
1: La maturità, ecco, fascino, non ne facciamo una questione prettamente estetica.
0: Poi con gli uomini si sa, è come il vino.
1: Migliorate.
0: Più it, tagliamo su.

0: Sentite qua che ritmo, Space Cowboy, RTL 102.5 alle 12.36 in Viva l'Italia con Carolina, Jessica e Paola. Oh, è arrivato finalmente il vocale dei vocali.
1: Sentiamo. Dai,
0: ah no, lo sentiamo tra qualche secondo, appena è pronto.
1: Peccato. Vabbè, perché era bello.
2: No, arriva, si è agitato un po' la nostra regia.
0: Analizzando i metodi per ritardare l'invecchiamento, prego.
3: Vai. Ciao ragazze.
1: Ciao. Allora,
3: un modo per non invecchiare esiste.
1: Qual è?
3: Ed è quello che attuiamo io e Paola. Ciao Paola.
0: Ciao.
1: Ciao Paola.
3: Dovete fidanzarvi, nel caso di Paola, sposarvi con un ragazzo più giovane.
0: Applausi.
1: Hai capito. Applausi per Fibra, applausi per il Benedetto. Ma scusami Paola, adesso davanti alla nazione confermi che è un metodo che funziona?
0: Ah, questa è la cosa che sostengo da sempre, accompagnarsi con qualcuno che ti mantiene giovane, dai, a prescindere dall'età, no?
1: Sì.
0: Perché poi più grande, più piccolo, è sicuramente un modo per essere incentivati a mantenersi bene.
2: Ok, perché non ce l'hai detto inizio delle due ore?
0: Ma perché con quando voi abbiamo... è inutile, voi avete i gusti, io con i toy boy, voi con i, come si chiamano quelli?
1: Con i daddy,
0: con i nonni.
2: Ma dai, con i coetanei, io e la Caro, no?
0: Vabbè, con quelli brizzolati, dai.
1: Affascinanti. Adoro il sale e pepe.

0: Ciao ragazze, beh, a furia di pensare a cosa potrebbe evitare l'invecchiamento o comunque rallentarlo, sono arrivata ad una soluzione.
1: Qual è?
0: Farsi mantenere. Farsi mantenere senza nulla pretendere, ecco. Da uno carico.
2: Pure.
1: Farsi mantenere senza nulla pretendere, come la interpretate?
2: Senza nulla pretendere dal lato opposto, immagino, no?
1: Quindi parte senza che ti venga chiesto niente dall'altra parte.
3: L'Italia che gira e che si ascolta alla radio. Due ore insieme alle vostre voci e alle vostre storie. Entra nel mondo di Viva l'Italia e No Problem Viva l'Italia. Fino alle 13 su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it. 3, 2, 1, go! Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile e fiscale e vi porta su un altro pianeta.
4: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
3: www.sistemi.com.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
3: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: The Weeknd, Blinding Lights. Sono le 12.50 su RTL 105. Paola, Jessica e Carolina, io vorrei fare i miei migliori complimenti a tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto: io ho 56 anni ma me ne sento 20 e ne dimostro 12. Io ne ho 33 ma è come se ne avessi ancora 16 perché ho una pelle meravigliosa. Bravi, crederci sempre a rendersi
1: autostima.
0: Mai
1: dici, ma certo,
0: una nota signora della giusto. TV
1: arriva.
0: Sentiamoli,
1: tutto da lì.
0: Sentiamoli.
1: Dai. Ciao belle.
0: Ciao.
1: No, io non so quale sia il segreto per mantenersi giovani, ma chiunque mi veda non mi dà mai l'età che ho.
0: Appunto, ecco.
1: Forse bene che mi curo con delle creme.
2: Brava.
1: Credo sia anche quello. E poi come Paola è solo Toy Boy, ma non voglio cercare io, ma perché sembrando più piccola mi stuzzicano loro.
3: Ah, avete capito?
1: Questa
3: è
1: pazienza. Va bene anche i Toy Boy.
2: Brava! Questa è la radio che ci piace, sì. Le ascoltatrici che vogliamo.
0: Paola non solo sex symbol italiano, ma anche adesso modello per tutte le donne.
2: Paladina.
0: Paladina di chi vuole i più giovani, carne fresca. Ecco.
2: Oh,
0: ecco.
2: A proposito di carne fresca. No,
3: cosa?
2: Vabbè, no, c'è Joelie con Achille Lauro, no?
0: Ah, ma che Paola!

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: La bella musica di RTL 102.5 non si ferma mai, infatti è arrivato il Millennium Hit.
3: Facciamo un viaggio nel 1966 con la prima band a diventare, a raggiungere il successo internazionale dalla Spagna cantando rock. Quindi loro, Spagna, rock, generalmente non è che legano moltissimo, invece loro erano talmente bravos, anzi los bravos, da riuscire in questa impresa. Volevate il Toy Boy? I Toy Boy, ecco, loro all'epoca erano i Toy Boy di moltissime donne.
2: Ci piace,
3: spagnole,
2: ci piace.
3: L'ho trovata. Black is Black, los bravos, su RTL 102.5.

0: Los bravos, che fa rima con la patatas bravas, che potete mangiare in Spagna.
1: Ma lo sai chi mi hai ricordato parlando così in spagnolo? Elisabetta Gregoracci. Siete brave uguali, te lo giuro, te lo giuro.
0: Guarda, secondo me possiamo fare un programma tutto in spagnolo, perché mi è caduta la spallina come la veleno.
1: No, quella vabbè, quella è argentino, è un'altra cosa.
0: Quella è gnocca.
1: Vabbè,
0: però,
1: amici, abbiamo finito il tempo purtroppo per questo caseggio, diciamolo.
2: Per fortuna, non lo sappiamo.
1: Ringraziamo i nostri registi Pio e Ricky per il supporto. Grazie come ogni giorno a Jessica Brugali.
2: E grazie a Carolina Russi Pettinelli.
0: Grazie a Paola Di Benedetto. Ci ritroviamo domani sempre alle ore 11 con una puntata in spagnolo.
1: Gracias a todos.
3: Anche a Rossano Veneto, in provincia di Vicenza, sono le 13. RTL

0: 102.5 Giornale Orario.
1: Buona giornata da Ivana Faccioli. 7 ottobre 2023, un giorno entrato tragicamente nei libri di storia. Hamas ha compiuto una strage orribile uccidendo civili israeliani innocenti. Un massacro che ha portato all'emergenza umanitaria di Gaza in una spirale di odio che sembra senza fine. Valentina Iannicelli.
2: Non hai protetto mio figlio, è l'accusa a Netanyahu, urlata da un contestatore durante la cerimonia del ricordo del 7 ottobre a Gerusalemme. Il premier israeliano stava parlando della sua vicinanza alle famiglie e delle vittime quando l'attivista lo ha interrotto per ricordare 1200 morti nel giorno dell'alba più nera. Il sangue di mio figlio è sulle tue mani, ha tuonato prima di essere accompagnato fuori dal servizio d'ordine. Intanto una commemorazione delle famiglie dei 378 giovani massacrati durante il Festival Nova si è tenuta nel deserto del Negev, a un passo da Gaza. Alle 6:29, il momento dell'attacco dei terroristi, è stato rispettato un minuto di silenzio. Nel frattempo, oltre il confine, a Gaza, due persone sono morte durante un attacco israeliano e si aggiungono alle oltre 70.000 vittime nella guerra innescata dal raid di Hamas, in quello che è diventato un campo profughi a cielo aperto, devastato dai bombardamenti. Parla di odio etnico e razziale che ha scatenato una violenza intollerabile il presidente Mattarella, mentre la premier Meloni sceglie di condannare l'antisemitismo rinnovando l'impegno del governo. L'Europa si dice pronta a contribuire ad una pace duratura basata su una soluzione a due stati.
1: Una novità importante, un'altra che riguarda le indagini su Garlasco, emerge un nuovo atto dei RIS di Parma che, come sapete, sono già al centro di polemiche. Secondo questa scrittura, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi ci sarebbe un DNA maschile. Fino ad ora si era parlato, lo ricorderete, o di DNA di Chiara Poggi o di assenza di DNA. Un'altra notizia appena arrivata, Ostroleka in Polonia, un attacco con coltello in una scuola ha provocato almeno 7 feriti, 2 dei quali lo sono gravemente. Ora la legge elettorale italiana, dalla Camera via libera alla terza fiducia. Alberto Ciapparoni.
3: Come previsto, l'aula di Montecitorio, con 228 voti favorevoli e 144 contrari, ha detto sì alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3. Terza dopo le due approvate ieri sugli articoli 1 e 2, sì compatto della maggioranza, no da Futuro Nazionale dal centro-sinistra. Domani il voto a scrutinio segreto sul testo nel suo complesso. Ora non si prevedono franchi tiratori, le paure del centrodestra sembrano altre, e cioè l'idea che la consulta possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visti molti ricorsi annunciati. Ombre queste che si proiettano su un'altra scadenza più tormentata, alla fine della legislatura, con Forza Italia e Lega che vivono il possibile voto in primavera come un incubo. A te.
1: Oggi a Stoccolma è stato assegnato il premio Nobel per la chimica, lo hanno vinto il francese Enrico Gan e il giapponese Kenzo Sohai. La motivazione è che hanno fornito una soluzione a un mistero vecchio di oltre un secolo, quello della specularità delle molecole. Non tutte hanno un'immagine speculare e questo è stato per tanti un rompicapo. Kagan e Sohai, con i loro studi, hanno aperto la strada alla realizzazione di nuove tecnologie, utili soprattutto per la produzione di farmaci. Va molto male la borsa di Milano, in questo momento FTSE MIB meno 2,04%. E siamo alla pagina sportiva, buongiorno Max Viggiani.
4: Buongiorno Ivana, nella nostra pagina dello sport c'è il confronto tra due grandi campioni del calcio, non più giovanissimi ma sempre al centro delle attenzioni. Uno, Lionel Messi, ha detto addio alla nazionale argentina. L'altro, Cristiano Ronaldo, è in polemica con il CT del Portogallo. Ci racconta tutto Enzo Tamborra.
5: C'è modo e modo di congedarsi. Lo ha fatto in bellezza Leo Messi, che con l'amichevole con il Benin ha dato l'addio alla nazionale argentina, con la quale ha vinto il Mondiale del 2022 e la Coppa America. Piangevano tutti al Monumental, non solo lui, ma il tecnico Scaloni, i compagni di squadra e tantissimi tifosi. Il segnale di come Messi sia stato protagonista senza prendersi tutta la scena. Un approccio evidentemente sconosciuto a Cristiano Ronaldo, che dopo la lite col commissario tecnico del Portogallo, Jorge Jesus, reo di averlo fatto riscaldare senza farlo entrare in campo nel match con la Norvegia, ha scritto una lettera nella quale punta l'indice nei confronti dell'allenatore, che poco fa però ha dichiarato di voler tirar dritto per la sua strada. A 41 anni per Cristiano Ronaldo la parola addio è sconosciuta.
4: Con il calcio è tutto, a te Ivana.
1: Grazie, una notizia appena arrivata, è morta Barbara Spinelli, ex europarlamentare della sinistra e giornalista, figlia di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Europa. Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
6: Good afternoon. Here's the latest world news in English. Today marks 3 years since the Hamas-led attack in Israel on October 7, 2023, in which more than 1,200 people were killed and 251 others taken hostage. Memorial events are taking place across Israel today, starting with a nationwide

0: Wide minutes silence at 6:29 local time, the time the attacks began. U.S. death row inmate Krista Pike is in hospital, conscious and speaking after surviving a failed execution attempt in Tennessee last week. Pike, who was sentenced to death for murder in 1995, survived two failed lethal injections. She is believed to be the only person to ever survive a lethal injection. And the Nobel Prize in Chemistry has been awarded to Henry B. Kagan and Kenzo Soai. That's all for today. News in English. We'll be back again tomorrow at 1.
1: Previsioni del tempo.
2: Bentrovati da Paolo Corazzone. Attenzione, perturbazione in arrivo sull'Italia, perturbazione autunnale. Nelle prossime ore riporterà delle piogge al nord-ovest, verso sera anche in Toscana e al nord-est, qualche piovasco anche lungo la fascia costiera di Lazio e Campania. E domani acquazzoni temporali al centro-nord, il sud per ora è in attesa, ma venerdì arriverà l'acqua anche lì. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Un'unica segnalazione di traffico al momento. Andiamo sulla 1 direttissima tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Badia per chi è diretto verso Firenze. Un chilometro di coda con tendenza alla diminuzione per un veicolo in avaria rimosso e traffico su tutte le corsie. Sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello è chiusa in entrata verso Bologna fino alle ore 5 del 19 di ottobre per lavori alle barriere di sicurezza. Entrata consigliata quella di Ferrara Nord. È tutto.
1: Giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: E ta-ta-ta.
5: Mamma mia, mamma mia, mamma mia.
6: Miseria e nobiltà.
5: Mi piace Tum. Mi ripiace tutto Tum. Sembra incredibile, ma è quasi un Tum.
6: Siamo
7: no, è vero, sì. Ci siamo. Già Giorgio è già.
5: Sì, ma già, oggi lo si percepisce. Abbiamo fatto un mix estate-autunno anche con l'abbigliamento.
7: Sì, sì, sì, sì. Un po' di colori, un po' di
5: bianco. Esatto.
6: Dicevamo che quella stagione in cui bisognerebbe utilizzare le giacchette, i maglioncini della mezza stagione, quelli che non sai mai quando mettere, ma pure in questo periodo nessuno li mette.
5: Ma perché abbiamo perso la percezione della mezza stagione,
7: esatto,
5: che quasi
7: sì.
5: non esiste più.
7: Ci sono già i primi malanni, tosse, raffreddore. Saluto subito il nostro Conte Calè.
5: Diego Zappone, Virginia Chang.
7: La nostra Princess of China.
6: Siamo
7: andiamo,
6: pronti?
7: Dai!
5: Andiamo!

0: Paradise, iniziamo dai Coldplay, Misera Nobiltà in questo mercoledì 7 ottobre su RTL 102.5 alle 13.14, il nostro amatissimo Conte Galera,
1: allora.
0: Princess of China, Virginia Chang e Whatsappone, oggi testicolone.
1: No, ho trovato questa notizia ieri che ero sicuro che a lei

0: appena gliel'avrei inviata,
1: ma sarà una fake news,
0: sarebbe impazzito. La Virginia ha già cambiato espressione,
1: sì, oggi non ci sarà,
0: non ce la può fare. Allora dice, ha venduto il suo testicolo per 2,7 milioni di dollari per comprare una casa.
1: Sì.
0: Ora la Virginia sta cercando casa,
1: ma infatti gliel'abbiamo proposto.
2: Innanzitutto io non ho un testicolo da vendere,
1: non ha un testicolo.
2: Partiamo da questo,
0: pare che sia così,
1: le abbiamo proposto i piedi, no,
2: quindi esatto, anche questa opzione
0: tanto meno noi possiamo vendere uno dei nostri per comprare la casa.
2: Invece, dato che queste notizie così intelligenti vi piacciono
1: aspettate,
2: secondo me a questo punto potreste immolarvi per la causa.
1: La palla passerà ai registi.
0: Che
1: qualcuno, secondo me,
2: sua? No, quella che vuole vendere,
1: si è offerto per immolare la causa, non la casa.
0: Passi la palla.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino.

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakerà,

Ne già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Cara Italia, lo dice Gali su RTL 102.5. Allora, i registi all'unanimità hanno mandato avanti Ricky Aristarco,
1: esatto,
0: nel taglio del testicolo.
1: Perché lei ha detto passiamo la palla ai registi, esatto, hanno risposto questo.
0: Perfetto.
1: Sacrificano lui.
2: No,
1: allora,
2: non si può dire che cosa hanno risposto realmente i registi.
1: No, infatti.
2: No? Non
1: si può mai riferire quindi quello che ci dicono anche in cuffia.
0: Comunque, potrebbe essere Ricky il suo benefattore per i 100.000 euro della casa.
2: Vabbè, ma lasciate stare me. Allora, c'è questa persona che ha realmente, in teoria, venduto per 2,7 milioni un proprio testicolo. E voi avete deciso di parlare di questo oggi.
1: No,
2: quindi prendetevi le vostre responsabilità e leggete la notizia per bene.
0: Guardi, io mi auguro che sia una notizia falsa.
1: Ma magari una fake, non lo sappiamo.
2: Voglio sapere almeno che casa si è comprato per 2,7 milioni. E dove?
1: Intanto si chiama Luca ed è del 97, presumo. Quindi ha 29 anni, ragazzi. C'è anche la foto, che carino.
2: No, vabbè.
0: Conte.

0: pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di

0: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
1: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
0: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
2: Messaggio promosso da Sanofi.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Ma come noi te lo giuro!
9: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
10: Niente ci dividerà.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.

0: noi ci pensiamo con affetto, che problema c'è? Senta un po'.
1: Dica.
0: Lei invece faccia il bravo oggi, perché oggi è più severo.
2: Sono
0: più severa
2: molto
0: con lei che con me.
3: Oggi marcia ma malissimo. Forza, marcia
2: parla
3: malissimo,
2: di testicoli. Perché ieri le abbiamo detto, vedi, se tu li avessi avuti, avresti potuto risolvere il problema della casa.
3: Ma non ho manco quelli.
2: Punta sui piedi sugli fan, ma niente.
3: Tesoro, ma le ovaie valgono lo stesso. C'è qualcuno che vuole un ovaio.
0: Oddio, cosa ho detto? Mamma mia.
2: Tonica.
0: Aiuto.

0: Adesso Yaki, ora nel mamma presente Malika, Ian Soretti alle 105, siamo
1: Diego,
0: ancora sconvolti.
1: Sconvolti fra la voce di Malika e la cotanta tracotanza da parte di Virginia Chang.
0: Ma l'abbiamo traviata.
1: Ma ci ha tirato fuori così questa sparata sulle ovai. Voglio cambiare argomento.
2: Mi fate uscire di testa. E quindi a un certo punto io rispondo certo. Alla vostra altezza.
0: Ma l'obiettivo è quello.
1: Ma lei deve rimanere super partes, bilanciare.
2: Ma ogni tanto mi tirate un po' stupida.
1: L'ago della bilancia che ogni tanto pende verso la miseria. A volte sulla verso la nobiltà.
0: Esatto,
1: più verso la miseria.
0: Sì,
2: ma se voi siete sempre miseri, io
1: non
2: a un certo
1: vero,
2: punto perdo tutta la mia nobiltà da animo e vi rispondo
1: noi
2: a tono.
1: Lanciamo delle
2: fare?
1: Provocazioni.
0: Qualcuno le coglierà.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very normal people.
4: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
6: Vimar, energia positiva.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Hai parcheggiato al primo colpo.
9: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.

0: alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
1: Amore, la vasca?
0: Leviamo.
1: Le piastrelle?
0: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
0: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
0: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
0: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
4: Così buoni? Buoni così, vorrai dire? I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
3: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti.
6: Ristora.
5: Capsule per ogni ora.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: contenuto, non vedo l'ora.
1: Ma va, ma non sa, aspetti che mi rifaccia qualche cosa anch'io sul mio corpicino e poi ve lo faccio vedere.
2: Ma cosa si rifà? Che lei è perfetto, certo, piace tanto, no, al nostro angelone.
3: Qualcosa da vendere.
1: Noi abbiamo, fra il serio e il facetto, sì, abbiamo lanciato questa provocazione.
2: È vero, è vero.
1: Cosa vendereste del vostro corpo? Quale organo, per intendersi?
2: Beh, per una cifra così importante,
1: ma non intendiamo su OnlyFans, su questi, no, questi luoghi.
2: Intendiamo di per di andare
1: peggio,
2: d'angelo.
1: Chirurgia.
2: Vocale?
4: Però non si fa così, perché voi date queste notizie, 2 milioni e 7 per un testicolo, mia moglie ci sta facendo i conti e dice che li potrei vendere anche tutte e due.
2: Vedi?
3: No, ma soprattutto voi due date notizie incomplete, perché cioè? A questo punto ci dovete dire dove si vanno a vendere queste cose, ok? Beh. A chi ci si rivolge, per chi è interessato, e poi
2: il mercato
1: diventando seri a chi ne ha bisogno, no?

0: Save Room, John Legend in fondo alla prima ora di Misera Nobiltà su RTL 105 per chiudere poi questa che poi potrebbe essere anche una notizia falsa, ma magari no. Enrico venderebbe la lingua perché da piccolo a scuola dicevano talmente lunga, chiacchiero molto, e quindi se la vendono possono guadagnarci
1: un sacco
0: tanti
1: di soldi.
2: Se la vendesse. Comunque noi abbiamo un po' scherzato su un tema che può essere anche serio.
0: Quindi state con noi perché c'è il giornale orario.
2: Tattiche. Anche a Pietranico, in provincia di Pescara, sono le 14.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Apriamo subito con l'omicidio di Chiara Poggi. Emergono nuovi elementi sui pedali della bici di Alberto Stasi. Benedetta Mannucci.
5: Sono poche righe scritte a penna contenute negli appunti del fascicolo interno del RIS di Parma datate 20 settembre 2007. Nel foglio scritto dall'allora capitano Alberto Marino si legge che l'esame specifico per la ricerca di sangue umano eseguito sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Il reperto, seppur contenesse il DNA della vittima, non fu quindi riconosciuto come materiale e non sarebbe mai stato sottoposto ad alcuna analisi specifica per la ricerca di emoglobina. Positivo era invece il test generico. Fu questo risultato a portare al fermo di Stasi il 24 settembre di 19 anni fa, arresto che all'epoca non fu convalidato dal giudice. Del risultato negativo invece, mai apparso in nessuna relazione, non c'è traccia negli atti ufficiali del procedimento per il delitto di Garlasco. C'è anche un altro atto del RIS, un documento in cui si dava conto di analisi su un campione di DNA, sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, datato 26 settembre 2007, quantificato in parte come DNA umano e in parte come DNA maschile.
4: Addio a Barbara Spinelli, europarlamentare e giornalista, aveva 80 anni, era figlia di uno dei padri fondatori dell'Unione Europea, Raffaella Coppola.
6: Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Barbara Spinelli, 80 anni, è stata tra le voci più riconoscibili della sinistra italiana. Figlia di Altiero Spinelli, padre ispiratore dell'Unione Europea, è stata tra i fondatori del quotidiano La Repubblica, corrispondente per il Corriere della Sera, La Stampa e infine per Il Fatto Quotidiano. Il suo impegno politico fu ispirato all'antifascismo e al pacifismo. Alle europee del 2014 sostenne la coalizione L'Altra Europa con Tsipras, con l'obiettivo di portare l'ex primo ministro greco alla presidenza della Commissione Europea. Ci ha guidato e consigliato, ci mancherà moltissimo, recita una nota del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo.
4: Grave trauma cranico per l'attore Davide Iacopini, 42 anni, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo a Roma. La procura indaga per tentato omicidio perché l'attore sarebbe stato colpito con un calcio da una persona mentre viaggiava su monopattino, cadendo violentemente sull'asfalto. Ora parliamo di sanità, è uscito il nuovo report della Fondazione Gimbe. Mario Vai.
7: Tagli invisibili per la sanità italiana che perde quasi 19 miliardi. È quanto emerge dal nono rapporto Gimbe presentato oggi alla Camera. Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in valore assoluto, ma si è ridotto rispetto alla ricchezza del paese, lasciando un buco di 18,8 miliardi. Le cifre disegnano un sistema sotto pressione, i costi dell'assistenza salgono, le regioni faticano a coprire la spesa, milioni di italiani rinunciano a visite ed esami e il personale resta insufficiente. Per il prossimo triennio servirebbero altri 32 miliardi. Senza, avverte il presidente Cartabellotta, il conto ricadrà direttamente sui cittadini.
4: E questa era l'ultima notizia, adesso gli aggiornamenti sulla viabilità.
3: Via Radio.
1: Grazie Tommaso, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, apriamo però con la notizia principale che al momento riguarda la A10 Genova-Savona, dove è chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure verso Ventimiglia per un camion che si è intraversato in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e sono 2 i chilometri di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, si può rientrare a Celle Ligure. È tutto, buon viaggio.
4: Grazie Antonella, è tutto anche per noi. Più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Miseria e nobiltà.
2: Fatto bella mano con questa manina
1: d'artigianino fiorentino piccolo.
0: Piccoli siamo noi, 14:05 minuti, seconda ora insieme su RTL 102.5, mercoledì 7 ottobre. Siamo partiti da questa notizia che ancora c'è un po' sconvolto della vendita del testicolo di questo giovane ragazzo.
1: Ma possiamo cambiare?
2: Sì, perché è troppo delicato di stomaco, dice a quest'ora a parlare di testicoli.
0: Vabbè,
2: anche se i testicoli, quelli degli animali, si mangiano pure. Quindi, anche se è l'ora di pranzo, voglio dire.
0: Ora capisco da dove arriva.
8: Prima li vendiamo, però, poi dopo li mangiamo. Fate veramente.
2: Ragazzi, se ci pensate bene, però non è così assurda la notizia, perché c'è chi è stato costretto nei paesi più poveri, cioè, a vendere un rene o a vendere i capelli. Sa quante donne nei paesi poveri
8: vendono i capelli? Ma i capelli ricrescono, altre cose non ricrescono.
0: Non è questo il caso.
8: Quindi donarli, donarli perché c'è un amico, un parente, una persona in difficoltà è un conto. Venderli è un altro.
0: Signori, la saggezza della Priest of China.

0: Stavamo con Fred e Palma, Anita e Miss Squilla nella seconda ora di Mister Nobiltà.
1: Prima
2: di Miss Squilla,
1: scusate, prima che oltre che la testa faccia girare anche altre cose, ecco. Quelle di cui abbiamo parlato tutta la prima ora. La Virginia ci propone un'altra cosa.
0: Prego, signorina Simpone.
2: Finalmente, per fortuna, parliamo di procrasti cleaning.
0: Eccoci.
2: Quando avete un sacco di cose da fare, una to-do list infinita, una lista di cose da fare infinita.
1: Ha già detto due termini.
2: Sì, ma mi ascolti. Iniziate a pulire al posto di fare i lavori che dovete fare. Succede spesso, vero?
1: Sì, a voglia.
2: Lo so.
0: Beh, beh, beh, beh.

0: One Last Song, anche Sam Smith in Misera Nobiltà su RTL 102.5. Scusi, sì, signorina Simpone, non ho ben capito, non mi è chiaro. Quindi
1: per procrasti
2: cleaning, okay, sarebbe praticamente quando al posto di lavorare si pulisce, quindi sì, lei si mette lì e inizia magari a pulire, a sistemare la casa, la camera, il bagno, al posto di mettersi a lavorare. Ma questo ha un fattore psicologico che poi fra un attimo vi spiegheremo.
1: È una patologia, in pratica.
2: Non è una patologia.
1: Si avvia verso la patologia, però.
2: No, è sempre a livello di procrastinazione, quindi cercare di evitare di fare la task più difficile facendone delle altre.
1: Rimandare il lavoro, esatto, che è la cosa che piace di meno anche in quel caso.
3: Pausa pranzo con l'ironia giusta e l'attualità raccontata senza troppi giri di parole. Leggerezza della radio e quel pizzico di provocazione che ci sta. Stacca con Miseria e Nobiltà fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
10: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
11: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
12: Siamo Elia Nuzzolo
13: e Matteo Ciuccioli,
12: alias Max Pezzali
13: e Mauro Repetto.
12: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
14: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
15: Dark Planet, c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
16: Dark Planet, convenienza nostra.
17: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
18: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
17: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.

Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Monsieur, je suis désolé. Come dice Anna, in miseria mentale. 14:28 su RTL 102.5. Allora si procrastina per qualsiasi cosa. In questo caso, almeno si pulisce.
1: Esatto. Ed è proprio questo in realtà il meccanismo della nostra mente, no? È come dire, io faccio un'altra cosa noiosa, che comunque è tra virgolette produttiva.
0: La devo fare.
1: Esatto, che comunque dovrei fare, e quindi mi sento meno in colpa per non fare la cosa che realmente dovrei mettermi a fare.
2: Tipo lavorare, se magari lavori da casa.
1: Esatto. È una strategia di regolazione emotiva, quindi non evitiamo soltanto il lavoro, ma soprattutto le emozioni spiacevoli associate a quel lavoro.
0: Conte, lei quando è stata l'ultima volta che ha pulito la mensola di casa?
2: Come si permette?

Tu mi hai preso a buonasera vestita da cameriere, onore app. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: to the Floor, Star Sailor su RTL 102.5, Misera Nobiltà, Procrasti Cleaning, capito?
1: Con certo.
0: Se lo tatui.
1: Me lo tatui su un polso.
2: Dai, però ammettete che ogni tanto vi è capitato anche voi di fare qualcosa del genere.
0: Assolutamente sì.
2: Per non sentirci in colpa succede.
1: No, addirittura ci so, io approfitto dei momenti in cui mi viene un attimo la voglia di sistemare qualcosa in casa, perché invece io al contrario tendo a rimandare quello perché non mi piace a me fare le faccende domestiche, ma qualcosina sono costretta a fare anch'io.
2: Quindi
1: con le mie manine d'oro
2: è l'opposto del procrastinating.
0: Sì.
2: Lei fa l'opposto. Lei
1: io
2: fa
1: faccio l'opposto.
2: Procrasti working.
1: No, sì, io metto al primo posto magari una cosa
2: la
1: lavorativa
2: palestra,
1: o
2: magari
1: la palestra.
0: O il trucco.
1: Sì, o il trucco che fa parte del lavoro.
0: Beh,
1: naturalmente.
2: Certo.

0: quando bisogna pulire il corpo dice my body isn't ready, cioè non sono pronto.
1: Esatto. Non sono pronto.
0: Procrastino, quando, faccio altro.
2: Quando non voglio lavorare.
0: Non voglio lavorare, esatto. Ecco. Perché comunque fa strano che uno per evitare di lavorare pulisca, perché anche pulire è un lavoro.
1: Beh, però perché all'inizio, quando ha lanciato l'argomento a Virginia, ho detto ma è una sorta di patologia, perché c'è chi ha la mania della precisione del pulire.

0: abilità. Fino alle 15 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
6: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
7: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
6: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
8: Ma possiamo venire anche noi?
6: Sì!
9: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Amore, la vasca?
12: Leviamo.
11: Le piastrelle?
12: Leviamo.
11: Anche i mobili del bagno?
12: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
11: E i lavori?
12: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
11: Mi hai levato le parole di bocca.
12: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
13: Iperceramica.
14: Quando ci fa sentire così

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

0: sono anche Rosvillain e Gue su RTL 102.5. A proposito di procrastinating,
1: sì, qui, guardate,
0: ognuno ha delle red flag, eh?
1: Sì, si tenga le sue red flag e se le faccia ciò che vuole. Però qui, questo passaggio spiega bene la procrastinazione, quindi non è sempre pigrizia, perché dice spesso è una strategia di regolazione emotiva.
2: Io l'ho detto prima.
1: Sì, ecco, allora stavo leggendo qualcuno di loro.
0: Io dicevo red flag, per esempio la signorina si impone nel fuori onda agli amici della social TV e TikTok. Ha detto questo, ha detto che io, magari io stiro, no?
1: Sì.
0: A proposito di pulizia,
1: esatto,
0: di casa, facendo di
1: però
0: casa.
1: Però poi non appende.
0: Non appendo nell'armadio.
1: Quindi li butta là e si sgualciscono di nuovo.
0: Un'altra volta.
1: Follia.
2: Sì, si ristropicciano. Vabbè, ma lì secondo me è una questione di, capito, non sapere bene dove metterli perché non c'è abbastanza spazio.
0: Quindi il suo cervello automaticamente dice stiro, ma poi non so dove mettere.
1: Capisce?
0: Sono andato anche a
1: e
0: tempo.
1: E come me, bravo, siccome non abbiamo più spazio nelle nostre case, bisogna comprarsi un'altra casa e riempire anche quella.
2: Noi non torniamo sull'argomento perché mi ho già detto che non ho abbastanza soldi.
0: Vabbè, dai, dai che c'è Peggy Goo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Domandone dello Zappone per il nostro amato Conte Gale, che è un pozzo di cultura televisiva
3: come
2: e musicale.
3: No, sì.
2: Chi sono Nuccio Costa e Gabriella Farinon, che hanno condotto Sanremo nel 69?
3: Gabriella Farinon veniva chiamata Viso d'Angelo, che era bellissima, tuttora una bella signora, che ha un'età. Era un'annunciatrice in
2: le
3: mezzo busto.
2: Le dico questo perché in quel Sanremo, 19esima edizione, 1969,

0: Vedete, passo passo ripercorriamo la storia della musica e della cultura televisiva grazie al nostro Conte Galè, che vedete proprio potrebbe fare un bel
1: è un pozzo
0: libro.
1: Di scienza,
2: no, che poi
1: ne ha fatti più di uno di libro comunque,
0: ah,
1: Diego,
0: sì, no, ma dico sì. Legato alla storia anche
2: del passato, delle presentatrici, dei presentatori, per esempio
1: premio Nobel
2: Nunzio Filogamo,
0: sì.
2: Fu colui negli anni 50 quando iniziò la televisione che lanciò la famosa frase:
0: buonasera
2: amici vicini e lontani.
0: E noi vi ringraziamo e ci vediamo
1: ciao.
0: Domani.
2: A domani.
3: Carlo Acutis, il giovane santo. RTL 102.5 ti invita a vedere il film nelle sale italiane dal 15 al 21 ottobre. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Anche a Salle, in provincia di Pescara, sono le 15.
3: RTL 102.5, giornale orario.
5: È mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati da Max Viggiani. Oggi Israele, e non solo, ricorda le vittime dell'attacco terroristico del 2023. Raffaella Coppola.
6: Hamas celebra nero su bianco il terzo anniversario del massacro del 7 ottobre. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, si legge nella nota con cui il movimento islamico rilancia chiedendo l'apertura di ulteriori fronti contro Israele. Interviene anche il Board of Peace voluto da Trump e sostiene che la sicurezza di Israele è la base per qualsiasi accordo di pace. Secondo l'Iran, l'attacco del 7 ottobre ha accelerato il declino del regime sionista. Netanyahu, che avverte siamo pronti a un possibile attacco di Hamas prima del voto e la risposta sarà schiacciante, ha sostenuto che Israele è ora il paese più forte del Medio Oriente. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito fermezza contro l'antisemitismo e allo stesso tempo la ferma condanna delle violenze a Gaza che hanno provocato una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. Nessuna causa giustifica il massacro di 3 anni fa, afferma la presidente.

0: del Consiglio Giorgia Meloni, rinnovando l'impegno dell'Italia per la pace con due stati.
1: Passiamo alla politica italiana. Le novità delle ultime ore da Alberto Ciapparoni, che è in diretta dalla nostra postazione alla Camera dei Deputati. Buon pomeriggio a te.
2: Come da previsioni, qui l'aula di Montecitorio ha fatto scattare il semaforo verde per la fiducia dall'esecutivo sull'articolo 3 della legge elettorale, la terza dopo le due approvate ieri sugli articoli 1 e 2, sì compatto della maggioranza, no da Futuro Nazionale, dal centro-sinistra, così da 5 Stelle, Colucci.
3: Finte preferenze, premio di maggioranza abnorme, capilista bloccati e strada sbarrata per le liste elettorali. In questo la destra impegna il Parlamento mentre non hanno rinnovato lo sconto sui carburanti ed è saltato il tetto dei prezzi. Pagano sempre e solo i cittadini italiani.
2: Domani il voto a scrutinio segreto sul provvedimento nel suo complesso. Adesso non si prevedono franchi tiratori. I timori del centrodestra sembrano altri, e cioè che la consulta possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visti i tanti ricorsi preannunciati. È tutto per il momento. A te, Max.
1: Grazie Alberto, cambiamo ancora argomento. Parliamo delle condizioni di salute dell'attore Davide Iacopini, che è stato vittima di un'incredibile aggressione. Valentina Iannicelli.
4: È una sequenza breve quella che ha portato Davide Iacopini in terapia intensiva. Lui sul monopattino, una minicar con due persone a bordo che si avvicina, apre la portiera e uno dei due occupanti sferra un calcio e fa cadere l'uomo, che sbatte la testa. È trauma cranico. L'attore, 42 anni, coprotagonista del film Diaz di Daniele Vicari e interprete di serie come Suburra, è grave, ricoverato al San Camillo di Roma ed è in prognosi riservata. L'agguato è avvenuto nella zona di Monteverde della capitale, poco dopo le 22. Ora sono le immagini delle telecamere di sicurezza della zona a essere passate al setaccio dagli investigatori. Mentre la procura indaga per tentato omicidio, viene portata all'attenzione dei magistrati anche un episodio simile avvenuto la sera precedente nei confronti di una donna. Saranno gli inquirenti a chiarire se i due episodi sono collegati.
1: È tutto, c'è il traffico.
5: Via Radio.
6: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, a fare eccezione è la A10 Genova-Savona, dove è chiuso il tratto tra Varazze e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia per un camion che si è intraversato in galleria. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Varazze, dove sono 4 chilometri di coda, si può rientrare a Celle Ligure. È tutto, buon viaggio.
1: Grazie, a dopo.
7: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
8: Le 15, 4 minuti, buon mercoledì 7 di ottobre 2026. Ben ritrovati, come state là fuori?
9: Ben ritrovati amici, ben ritrovati, un piacere sapere che ci siete, che siete in tanti ogni giorno, sempre di più. Nelle mani, al cielo! Amici della radiovisione, sì, proprio voi. Ciao! 36 del digitale terrestre, coordinata giusta, bravi. Sì. Beh, era giusto ogni tanto confermare.
8: Ma
9: anche le
8: qualsiasi
9: cose.
8: Coordinata è giusta, perché sì, tutte le strade portano a RTL 102.5.
9: Esatto.
8: Ti è piaciuta
9: infatti
8: questa?
9: Gli studi ce li abbiamo anche a Roma, dove tutte le strade convergono.
8: Pronti ad interagire anche oggi, come facciamo tutti i giorni, anche attraverso i nostri vari canali,
9: sì,
8: aperti.
9: Sì, noi siamo come Amsterdam.
8: Esatto, abbiamo tutti ovunque questi canali, abbiamo TikTok, Twitch, la social TV, anzi scaricatevi la app RTL 102.5
9: fatelo,
8: Play.
9: Fatelo,
8: dai,
9: fatelo.
8: C'è una community bellissima.
9: Ma anche perché potete riseguire delle cose che vi siete persi, le interviste in generale.
8: Tu mi insegni in questo programma tante cose, no?
9: Tante cose da non perdere, ma certo che sì, come la musica, Julie e Bresh.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: stava così per rimanere in tempo.
1: Harry, tu pensavo fosse insito nella canzone.
0: Pensa quanto è venuto bene allora.
1: Ah, beh, allora siamo
0: guarda,
1: a posto.
0: Al bacione, è vero? Pharrell Williams su RTL 102.5 in the flight.
1: Con Freedom.
0: Con Freedom.
1: Canzone che faceva parte della colonna sonora.

0: sonora del film, vabbè, l'ha fatte tutte lui, praticamente quelle di Cattivissimo Me.
1: Sì, coi Minions.
0: Non ricordo quale episodio, se era il secondo o il terzo.
1: Molto bene.
0: Quando loro scappano di prigione, praticamente, costruiscono una tipo nave volante.
1: Esatto, e giustamente cosa urlano? Freedom,
0: sì,
1: libertà,
0: sì, sì.
1: Certo.
0: Magari qualcuno ci aiuterà al 378 378 1025.

0: chi siete? Sì, ma cosa portate?
1: Comunque la risposta alla fine.
0: Lo so, mi fa sempre ridere questa parte qua.
1: È sempre un
0: mi
1: fiorino.
0: Ricorda quel film, sì, è sempre un fiorino.
1: Sempre un fiorino.
0: Tra gli amici che ci scrivono su TikTok, un saluto anche a Jeff, che punta la sveglia ogni mattina, ma lui è in California.
1: All right.
0: Quindi lì sono in questo momento le 6:17 del mattino e lui si prepara ascoltando RTL 102.5 The Flight. Fa un caldo, tra l'altro, in California in questo momento.
1: Davvero?
0: Incredibile, sì.
1: Il 7 di ottobre fa caldo in,
0: yes,
1: California, tanto? Hai capito? Beh, Jeff, grazie per fare colazione con The Flight. Una volta era da Tiffany, adesso è con The Flight. Posso dire, siamo andati in crescendo.
0: Sì, sì.
1: È
0: sì,
1: un
0: sì,
1: trionfo, sì. Jeff.
2: RTL 102.5. Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione. I grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
6: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: stai con me anche con l'alta.
1: Stai con me anche con l'alta marea, lo dice Coez a Fra Quintale, ma lo dice anche Fra Quintale a Coez. Insomma, è un dialogo rispettoso e reciproco. Su RTL 102.5 alle 15.28 in the flight.
2: Come il dialogo che abbiamo con i nostri ascoltatori, che ne sanno più di noi, evidentemente. Andrea scrive dalla Social TV che oggi è il compleanno di Carolina Rei.
1: Auguri.
2: Auguri. Tantissimi tra auguri, l'altro, caro. Oggi è il compleanno anche di Neffa. Sì,
1: il guaglione sulla traccia.
2: Il guaglione, tanti auguri. Auguri. Di Alicia Dixon,
1: all right,
2: della quale abbiamo parlato l'altro giorno quando abbiamo rivisto il videoclip degli NERD. Era la ragazza che ballava, che faceva parte di un gruppo che si chiama Mystic. E poi anche il compleanno di Luis Capaldi.
1: Ma grande, Luis.
2: Vabbè, allora ditelo.
1: Tutte persone con cui sarebbe bello far festa.
2: Sì.
1: Posso dire?
2: Sì. Fare magari una... anche tra i nostri ascoltatori c'è qualcuno che compie gli anni.
1: Ma gli auguriamo,
2: ditecelo, non,
1: certo,
2: non abbiamo la palla di vetro. 378-378-1025.
1: E per tutti gli altri, un buon non compleanno a te, a me.
2: Arriva Adela.
1: Adela?

0: può succedere.
1: Va bene Laura, lo so, sei stata qui, sei stata bene, è anche giusto, noi lo capiamo che tu dica ogni tanto penso a voi, può succedere, grazie. Cosa
2: potevo dire? L'importante grazie. È sempre restare in ascolto.
1: Certo, esatto.
2: Questa diciamo è la base, proprio l'ABC. La grande Laura Pausini, grandissimo successo per il suo tour, tra l'altro anche questa sera, sempre a Milano, e c'è stato anche Lazza, tra l'altro, a sorpresa.
1: C'è stato a trovarla, loro avevano lavorato insieme, hanno fatto delle cose, insomma.
2: Collaborazione.
1: Mm-hmm. Lazza si è trovato bene? Sì.
2: Si è trovato bene.
1: Ha messo 5 stelle di recensione al posto? Sì.
2: Si è detto insane.
1: Insane, babe. Insane in the brain.
2: Ha commentato così.
1: Oh yeah. E ha detto scusa per l'autotune?
2: Sì.
1: Vabbè, giustamente con di fianco Laura.
2: Vabbè. 15:36, The Bowser, Lose Myself.

0: che Bart Simpson scrive alla lavagna più e più e più volte perché l'insegnante ha detto che non si fa e quindi per imparare non si scrive.
1: Ma diciamolo anche

0: colazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar. Energia positiva.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
7: Siamo Elia Nuzzolo
8: e Matteo Ciuccioli,
7: alias Max Pezzali
8: e Mauro Repetto.
7: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
9: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta. Vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
17: Disoppa 01 Distribution presenta.
18: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
17: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
19: Tu non ti senti un re di Napoli?
20: Io non mi sento nessuno.
17: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare, lassù.

0: Un video che ritrae in una delle tante esibizioni Robbie Williams dal vivo, sempre trascinante, sempre carismatico. La parola, secondo me, che lo identifica meglio, sì, è proprio il carisma, è Robbie Williams.
1: E lui è nel pieno proprio della sua attività live, si trova in questo momento in Messico, poi andrà in Australia, in Nuova Zelanda e poi farà l'ultima data del suo tour nel 2026 a Lima.
0: Ma speriamo che continui anche a fare delle creazioni e delle illustrazioni.
1: Ah beh sì, quello
0: perché
1: sempre.
0: Perché sono clamorose.
1: Saluta sempre con Hail Keanu.
0: Hail Keanu, ciao Keanu.

0: Sì, scusami, ma ero in astinenza, non potevo.
1: Sì, poi questa canzone ti chiama proprio l'urlo, ascolta, vero?
0: Ma anche il titolo. Sì, ma anche il titolo, così Time is running out.
1: Sì, ti dà l'idea proprio di un'urgenza.
0: Sì, l'orologio dell'apocalisse.
1: Un urlo liberatorio.
0: Sì. Così, qualcosa del sì, non so, prendi un qualcosa, sì,
1: io
0: un
1: veramente
0: forcone,
1: vorrei fare
0: qualcosa.
1: Complimenti alla nostra redazione, in questo caso nella persona di Max Viggiani, sì. Come fanno a essere poi seri, precisi, così professional, dopo aver sentito questi
0: qualità,
1: due
0: ci
1: deficienti.
0: Portano finalmente la qualità.
1: Oh, e
0: la
1: allora
0: qualità.
1: Andiamo con la qualità.
0: Giornale
1: prego.
0: Orario. Anche a Mezzanzana, in provincia di Varese, sono le 16.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È mercoledì 7 ottobre, buon pomeriggio da Max Viggiani. Subito la politica, con il vertice europeo di Spalato in Croazia, a cui partecipa anche Giorgia Meloni. Andiamo da Alberto Ciapparoni. A te, Alberto.
4: Eh sì, Max, dal vertice di Spalato dei leader del Mediterraneo, la Premier Meloni ha confermato che è in corso il confronto con la Commissione europea e la Presidente von der Leyen sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità e ha specificato che non si tratta di una richiesta di spesa libera per essere allegri, ma di una necessità dovuta al delicato quadro internazionale dell'inflazione. Poi, sul caro carburanti, Meloni ha spiegato in questo modo.
5: Noi siamo sempre pronti, ovviamente, a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
4: Insomma, il governo auspica il ritorno del price cap, ma è pronto a intervenire subito. A te.
3: Cambiamo argomento con tutte le ultimissime novità che riguardano il caso di Garlasco. Benedetta Mannucci.
6: Sono poche righe scritte a penna contenute negli appunti del fascicolo interno del RIS di Parma datate 20 settembre 2007. Nel foglio scritto dall'allora capitano Alberto Marino si legge che l'esame specifico per la ricerca di sangue umano eseguito sui pedali della bici di Alberto Stasi ha dato esito negativo. Il reperto, seppur contenesse il DNA della vittima, non fu quindi riconosciuto come materiale ematico e non sarebbe mai stato sottoposto ad alcuna analisi specifica per la ricerca di emoglobina. Positivo era invece il test generico. Fu questo risultato a portare al fermo di Stasi il 24 settembre di 19 anni fa, arresto che all'epoca non fu convalidato dal giudice. Del risultato negativo invece, mai apparso in nessuna relazione, non c'è traccia negli atti ufficiali del procedimento per il delitto di Garlasco. C'è anche un altro atto del RIS, un documento in cui si dava conto di analisi su un campione di DNA sempre riferibile alla bici di Alberto Stasi, datato 26 settembre 2007, quantificato in parte come DNA umano e in parte come DNA maschile.
3: Quali sono le regioni e le città più ricche in Italia che risparmiano maggiormente? Ce lo dice Tommaso Angelini.
7: È ancora il nord a guidare la classifica del risparmio, mentre sud e isole restano più indietro. A maggio 2026 ogni italiano ha in media quasi 20.000 euro depositati in banca, ma con differenze molto marcate tra i territori. La mappa delle regioni vede in testa il Trentino Alto Adige con quasi 28.000 euro per abitante, mentre la Sicilia è ultima con poco più di 12.000. Anche la classifica delle province conferma la maggiore disponibilità di risparmio al settentrione. Sul podio ci sono Bolzano, Milano e Piacenza. Negli ultimi 5 anni però sono proprio sud e isole ad aver registrato gli aumenti più significativi dei depositi, una crescita che indica un possibile avvicinamento, anche se il divario resta ancora ampio e più risparmio non significa automaticamente più investimenti e sviluppo.
3: Abbiamo terminato, c'è il traffico in via radio.
2: Via radio.
8: Grazie Max, ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole su gran parte della rete, fanno eccezione Liguria e versante Adriatico. Partiamo con la A10 Genova-Savona, dove tra il bivio con la A26 dei trafori e Celle Ligure verso Ventimiglia ci sono 8 km di coda per il traffico congestionato. Al momento questo tratto si percorre in circa 50 minuti, quindi mezz'ora più del solito. In alternativa si può uscire a Varazze e poi rientrare a Celle Ligure. Come anticipato, andiamo poi sul versante Adriatico, sulla A14 Bologna-Taranto, dove le code sono per lavori di ammodernamento della rete per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto con tempi di 20 minuti, che sono il doppio del solito, poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest e tra Val di Sangro e Lanciano. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Buon viaggio.
3: Grazie Antonella, buon lavoro. Ora ancora Campese e la ZAC.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
9: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Onestamente, che cosa vi avevamo detto? Qualità?
1: Qualità.
0: Qualità è arrivata, se non è qualità questa. O Freedom Wall, come direbbero i poeti. Signore e signori, la nostra redazione nella persona di Max Vigiani, un applauso.
1: Bravi tutti, bravi, bravi tutti. Bravi, seguiteci bravi anche tutti sui social, trovate tutto, le notizie anche dalla nostra redazione. Ci mancherebbe altro, quindi il prossimo appuntamento con la qualità è tra meno di un'ora. Nel corso, andiamo da qui alle 17, cioè, più o meno. Dai.
0: Ah, Giorgia Parafulmini.

0: What About Us, Pink, su RTL 102.5. What About Dolly Parton invece, perché è uscito, cioè uscito, no, aspetta,
1: non, no, fare non dovrebbero faccia, esserci,
0: so,
1: novità,
0: no, beh, ce ne sono invece, perché lei ha predisposto tutta una serie di cose, ha organizzato, okay, tutto, e è aperto ufficialmente sia il museo che l'hotel.
1: Oh, che bello,
0: di Dolly Parton.
1: Oh, molto bene, il motel. Quindi, Parton, qualcosa del genere, no?
0: Aspetta,
1: Vas, arrivo e Parton, qualcosa, no, del genere, no? E vabbè, giustamente uno ci prova, cosa deve fare?

0: Lorenzo Giovanotti, che da poco ha compiuto 60 anni. Ciao Lo.
1: Ciao Lorenzo. Tanti
0: venerdì
1: auguri.
0: Esce la canzone nuova con Samurai J.
1: Tantissimi, quindi Samurai Giova è chiaro Samurai che è proprio, Giova, è proprio chiamatissima. Si vede che ha ascoltato The Flight, perché prima parlavamo del caldo che c'è in California, sì. Quindi ma che caldo fa, che caldo fa, lo dice in questa canzone. Domani l'atmosfera sarà rovente.
0: Caliente, perché alle 15 c'è la Paola Iazzi.
1: La Queen X Factor, nostra ospite in The Flight, ore 15, poi domani che giorno è? È giovedì.
0: È giovedì, quindi X Factor, non mancate.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very normal people.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
9: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
12: Amore, ciao! Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve! Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
15: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
16: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: Ed Sheeran con Overpass Graffiti su RTL 102.5 in the flight alle 16.31 minuti. Prima dicevamo dell'inaugurazione sia del museo che dell'hotel di Dolly Parton. Il nome dell'hotel, se volete prenotare, Song Teller.
1: Cioè, come si può definire Song Teller? Cantastorie.
0: Cantastorie. Cantastorie. Sì. E poi c'è il museo, invece si chiama Dolly's House of Many Colors.
1: Ah, la casa di mille colori.
0: Ah, sì, sì.
1: Ma che meraviglia, quasi un arcobaleno. Lo
0: sì,
1: spirito
0: sì
1: di Dolly Parton era un po' così, no?
2: Eravamo giovani.

0: Devi essere tante cose al giorno d'oggi. You gotta be wiser, you gotta be strong, devi essere più saggio, più forte, insomma, devi avere anche degli amici, questo aiuta.
1: Degli amici e organizzarti per serate speciali, tipo due serate speciali.
0: È un grande ritorno a casa quello di Gigi D'Alessio, che arriva nel 2027 allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.
1: Sì, per due concerti imperdibili, 5 e 6 di giugno. Allora preparatevi a cantare tutte le sue canzoni più amate, a vivere un grande show dal vivo.
0: Acquistate il vostro biglietto per i concerti di Gigi D'Alessio su ticketone.it.
1: A tra poco.
2: Il pomeriggio prende il volo alla radio. La musica più forte in circolazione, i grandi ospiti e la spinta giusta per arrivare a sera. Sali a bordo di The Flight fino alle 17 su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
5: Iperceramica.
6: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci

0: aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
1: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
5: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Bravo qua a fare la pennata lui, è bene per il mandolino anche.
1: Non lui. Sì, non vabbè, Adam Levine.
0: Chi per esso, insomma, Franco Levine, l'amico. Non sono come i Ramones che hanno tutti lo stesso cognome. No.
1: Maroon 5 con Cardi B, che abbiamo visto a tutte le sfilate della terra, praticamente. Però ha fatto anche un post del ritorno a casa.
0: Cardi.
1: Mm-hmm, circondata dai bambini, quindi molto meno fashion, diciamo, lì con tutti i suoi abbigliamenti, eccetera. Fare la mamma insieme ai suoi figli.
0: Sì, solo nei film, diciamo, sei sempre fashion anche a casa. Mm-hmm. Cioè, nei film li vedi e sono
1: fighissimi. Si svegliano già truccate.
0: Si svegliano truccatissime.
1: Pettinatissime.
0: Con la piega, dici. Ma com'è possibile? Sono Great Expectations.
2: In my

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Che bello sto Milan.
3: Sì, canzone che parla di riconoscimento di paternità.
2: Scusami, conosci?
4: Parla della
3: una battuta. Papa was a Rolling Stone, era sicuramente uno dei Rolling Stone.
2: Sicuramente. Beh, sicuramente. Insomma,
3: sappiamo che Mick Jagger dato da fare.
2: No, ma si è dato in generale, si è concesso. Sai che ieri sera ho rivisto L'Avvocato del Diavolo?
3: Ok.
2: E anche Al Pacino, possiamo dire che...
3: Che anche Al Pacino, certo, anche di recente peraltro. Cosa sta
2: succedendo? Le cuffie nei capelli, i capelli nelle
3: erano
2: cuffie.
3: Erano battute ovviamente, ma invece torniamo indietro al 1972.
2: Sì.
3: Con The Temptations.
2: The Temptation è quella leggendaria linea di basso di James Jamerson che fa pochissimo e lo fa benissimo. Papa was a Rolling Stone.

0: stavo pensando.
1: Sì.
0: Per chi l'ha visto in radiovisione, c'è già.
1: Vestitini?
0: Bravo.
1: Che bei completi.
0: Completo rosa shocking.
1: Andava molto.
0: Camicia
1: nelle
0: nera
1: boy
0: sotto.
1: Band dell'epoca, sì. Vestiti tutti uguali.
0: Ma se ci facessi un power hit così.
1: Ma io te l'ho detto, clamoroso. Tu mi vuoi dare retta, non mi vuoi dare retta.
0: Sarebbe clamoroso col pantalone un po' scampanato.
1: Tu, Jessica, Paola.
0: Tutti così. Bellissimo. che numero, ragazzi.
1: Comunque,
0: numero.
1: Se vi capita, andate a ripescare anche dell'anno precedente Isaac Hayes con Shaft. Perché
0: ciao.
1: Il sound è proprio quello. Poliziesco, così questo tum, tum, tum.
0: Grazie Zach.
1: Grazie Matteo Campese, grazie ai nostri veri normal people. A domani, ciao. Anche a San Cristoforo, provincia di Alessandria, sono quasi le 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Tommaso Angelini. Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre 2021. I giudici hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. Cambiamo argomento. Oggi ricorre il terzo anniversario dell'attentato del 7 ottobre, dove Hamas uccise 1200 persone. Netanyahu afferma che Israele farà i conti con gli assassini, mentre Hamas festeggia. Valentina Iannicelli.
4: Il 7 ottobre è stato un giorno glorioso per i miliziani di Hamas e il sabato nero per gli israeliani. Il gruppo terroristico palestinese è tornato a esaltare sui propri canali social l'attacco che inferza il cuore dello Stato ebraico. 1200 trucidati, di cui 378 giovani al Nova Festival, 250 rapiti, dei quali solo un'ottantina tornata a casa viva. Nel terzo anniversario dell'operazione Diluvio Al-Aqsa, ricordiamo questa giornata gloriosa per il nostro popolo, recita la nota del gruppo terroristico. Quasi contemporaneamente il premier israeliano Netanyahu promette vendetta. Porteremo a termine la missione, abbiamo saldato i conti e continueremo a regolarli con tutti gli assassini, ha dichiarato tramite una nota. Ho acceso una candela commemorativa presso l'ufficio di Gerusalemme in memoria di tutte le vittime uccise dai mostri di Hamas, ha aggiunto il leader israeliano, mentre in molti accusano il governo delle falle sulla sicurezza che hanno permesso l'eccidio del 7 ottobre.
3: Zurich considera infondata la richiesta di indennità per infortunio presentata da Jessica Moretti, indagata con il marito per il rogo di Gran Montana, costata la vita a 41 persone. Zurich è pronta a opporsi con tutti gli strumenti legali. Passiamo alla politica. Da Spalato, la presidente del Consiglio Meloni ha affermato che il governo è pronto a intervenire nuovamente sui carburanti. Alberto Ciapparoni.
5: Eh sì, è così. Meloni torna a chiedere all'Europa più flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione. Poi sul caro carburanti, come dicevi, va in pressing per il ritorno al vecchio cap a 2,19 euro, ma è pronto il decreto per riattivare lo sconto a carico del bilancio pubblico. In sostanza, il meccanismo delle accise mobili consente di utilizzare il maggior gettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei carburanti per finanziare una riduzione delle accise. Le risorse disponibili in questo momento sono circa 160 milioni di euro. Il governo sta quindi valutando quando impiegarli. A orientare la decisione sarà appunto il price cap, il tetto ai prezzi applicato da alcune compagnie petrolifere. L'auspicio di

0: Meloni e che si possa ripristinare pienamente il limite. A te.
1: Grazie Alberto. Infine chiudiamo con una notizia che riguarda il calcio, perché Scott McTominay torna a disposizione del Napoli. Dopo l'ablazione chirurgica di inizio settembre per una lieve aritmia benigna, il centrocampista scozzese ha superato nuovamente gli esami e ottenuto l'idoneità sportiva. Può quindi tornare ad allenarsi in gruppo agli ordini di Massimiliano Allegri. Ricordiamo che lo scozzese è fermo ai box dallo scorso 30 agosto. Questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti e adesso c'è la viabilità.
2: Via Radio.
3: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Traffico scorrevole su gran parte della rete, più intenso nell'area ligure, milanese e adriatica. Andiamo sulla A10 Genova-Savona, prima di tutto, dove tra Arenzano e Varazze, verso Ventimiglia, le code per il traffico intenso hanno tempi di mezz'ora. Stessi tempi sull'Autosole in Toscana, tra Calenzano e la direttissima in direzione di Bologna. Come anticipato, andiamo quindi sul versante adriatico, dove sulla 14 Bologna-Taranto le code sono per lavori di ammodernamento della rete, prevalentemente per chi viaggia verso nord. Tra Pescara Nord e Pineto il tempo di percorrenza stimato di circa mezz'ora, quindi il doppio del solito, e poi ci sono code anche nei tratti Pescara Sud, Pescara Ovest, Val di Sangro, Lanciano e Grottammare Pedaso. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: Grazie, è tutto anche per noi, comincia Password.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Eccoci qui, buonasera. Ed è già il 7 di ottobre.
5: E
4: ci pensavo in macchina.
5: È vero.
4: C'è un po' anche di foliage. Quindi, foliage si dice.
5: È una giornata di riflessione.
6: Foliage, sì, sì.
4: Foliage.
5: No, è il
6: fogliame.
4: Come si dice in francese?
5: Aiuto.
4: Foliage. E quando vai.
5: È autunno,
4: che tristezza. Vuol dire che l'estate. No, vuol dire che l'estate è finita. Basta, non ce n'è più.
6: Ma pensa che brutto quando sarà inverno. Godiamoci l'autunno, che c'è questo mix.
4: No, l'inverno sì, è bello. Però l'estate è finita.
6: Questo è vero.
4: L'estate è finita, ragazzi.
5: Il 7 ottobre doveva finire un mese fa l'estate. Si è prolungata.
4: Ho capito, basta, però per una come me e come i nostri ascoltatori, tanti presumono che amano l'estate è finita.
5: Sì, è vero.
4: E comincia quel periodo orrendo che è il letargo invernale. Vabbè, ragazzi, per voi no, per noi.
6: Si può mangiare di più.
4: Ma che ragionamento è?
7: Ma quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: 17:11 minuti, siamo anche in Radiovisione sul canale 736, ciao, o il 736 nel bouquet di Sky. Volevo, ragazzi, colleghi, ma soprattutto ascoltatori, condividere con voi una riflessione che stavo facendo venendo in macchina, no? Ed è questo: quando uno ha un periodo un po' faticoso e ha qualcuno in famiglia che non sta bene, no?
1: Sì.
0: Voi cosa fate? Chiamate, mandate un messaggio, vi fate sentire, oppure ci sono quelli che dicono: no, guarda, non ti ho telefonato per non disturbarti.
1: Poi dipende da quanto è stretta quella persona, però se è stretta tendenzialmente cerchi di parlarci a voce, forse, più che un messaggio. Secondo me io il messaggio lo evito quasi sempre.
2: Fulvio, il messaggio, sono d'accordo con Chan, rischia di apparire freddo, magari non lo è, ma sono d'accordo.

0: Poi sai, anche nell'ambito familiare ci sono dei rapporti che da anni sono mediati, per esempio, non so, una zia, un paio lontano.
1: No, non stavo parlando di parenti, stavo parlando di amici.
0: Ah, sugli amici? No, sugli amici una telefonata, dai.
1: A telefonare,
0: sì,
1: si fa?
0: Sì, beh, sì.
1: E quelli che invece ti dicono: ah, guarda, non ti ho telefonato perché non volevo disturbarti. Poi andiamo avanti.
2: Già comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: Harry Styles, RTL 102.5. Buon pomeriggio, buon mercoledì. Già mercoledì.
1: Mercoledì, certo.
2: Sono in mezzo alla settimana.
1: Bello, bello. Allora, mercoledì bello, eh.
0: Gran tema quello che ha posto Nico. Beh, del resto, è la signora della radio. E tanti, tanti ci stanno scrivendo, grazie, anche messaggi vocali al 378-378-1025.
2: Sì, c'è anche chi scrive questa cosa, di mandare un messaggio come forma di preavviso. Cioè, ti scrivo, cerco di capire se ti fa piacere essere chiamato. E poi eventualmente ti chiamo, usciamo.
1: Sì, un po' elaborato, però ci sta. Allora, stavamo parlando, insomma, tra di noi, il dolore fa male a tutti. E è molto più facile, come dire, tagliare la corda, no? Scomparire, non esserci perché fa male.
0: C'è
1: perché
0: la paura,
1: c'è anche
2: deresponsabilizzazione.
0: C'è
2: a volte
0: anche quello, ma guardate, la paura è una molla pazzesca.
1: Sì, è la paura.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse. C'è chi cammina per un'amica che ce l'ha fatta e chi con un'amica che ce l'ha fatta. E donne che lo fanno per tutte le altre donne.
5: Il 18 ottobre torna la Pitta Rosso Pink Parade a sostegno della ricerca sui tumori femminili di Fondazione Veronesi. Partecipa anche tu, ti aspettiamo a Milano.
4: Iscriviti nei negozi Pitta Rosso o su pittarossopinkparade.it e ricevi il Pink Kit con la t-shirt ufficiale, perché la ricerca non si ferma.
6: Ma possiamo venire anche noi?
4: Sì!
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
8: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldato.

0: Acqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
1: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
2: Ma deve essere anche complicata?
1: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
2: La procedura XPIR?
1: La attiviamo noi.
2: La conservazione digitale è a norma?
1: Ce ne occupiamo noi.
2: Ti servono SPID o firma digitale?
1: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
2: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
1: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
5: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
6: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
5: Siamo Elia Nuzzolo
7: e Matteo Ciuccioli,
5: alias Max Pezzali
7: e Marco Repetto.
5: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
8: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: Ma come noi te lo giuro.
13: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
14: Niente ci dividerà.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare

essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.

0: Dua Lipa. Sei fidanzata? No, sei sposata?
1: Sei sposata.
0: Con un bellissimo. Sentite, stavo leggendo la storia di questo tizio britannico che si chiama Carl, che ha completato il suo giro personale del mondo a piedi che è durato 28 anni. Guarda che è una roba meravigliosa. Ex paracadutista, era partito dal Cile nel 1998 e ha camminato e nuotato per oltre 50.000 chilometri attraversando una trentina di paesi.
2: Pure nuotato.
0: Che vita meravigliosa. Che vita meravigliosa.
2: Beh, io li parerei, però prendi un traghetto, tanto vale se cammini un traghetto prendi.
1: Vabbè, ho capito. Ma se
0: no,
1: fai il trucchetto.
0: Ma perché come Ma no, se vuoi camminare poi devi anche nuotare, no?

0: The Ark, Nico.
1: Che meraviglia sto pezzo.
0: Bello, bellissimo. Chan a Roma, che è come dire il futuro, è la speranza.
1: È la speranza, la speranza. È il nostro bastone della vecchiaia. Della vecchiaia.
2: Ma che perché il bastone della vecchiaia?
0: Il bastone glielo tirerei in testa. No,
2: no, questo però sarebbe disdicevolissimo. Sarebbe un cosa? Gran problema.
0: È il bastone in testa.
2: Bastone tirato in testa.
0: Povero, un gran problema. Chan ha una pazienza con noi comunque.
1: Beh, no, no, non è vero. Non è vero,
2: credo.
1: No, non è vero.
0: Perché noi giochiamo spesso, no? È un po' come se fosse il fratello minore.
2: Ma meno male. Pensa se invece mi trattasse. Ciao, fra, come stai?
1: Io invece
2: oggi?
1: Penso
2: sarebbe
1: che ti trattiamo benissimo.
0: Ma c'è d'accordo? Sì, no? Sì, benissimo. Sì, però
1: sei molto protagonista di questo triangolo, diciamo.
2: Di questo ménage à trois.
1: Ménage à trois.
0: Non parlate di triangoli a Nico in questo periodo.
2: Perché non li considera, non li aveva considerati.
1: Perché? Eh no, Fulvio, sei scorretto.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
5: Ovunque voi siate, sistemi c'è. E vi risponde. Siamo al vostro fianco con le soluzioni software più innovative e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
6: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
5: www.sistemi.com. Il futuro digitale? Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
12: Piacere.

0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
1: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
2: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
1: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: I romantici, Tommaso Paradiso, c'è Nico, c'è Cianna, c'è Fulvio, eccoci qui, sono le 17:50 minuti su RTL 102.5.
1: Allora,
0: ce l'ho.
1: Vogliamo essere sinceri per dire quello che stavamo dicendo?
0: Non possiamo, no.
1: Plus, no, su Plus tanto ci hanno sentito. Stavo parlando di Toy Boy.
0: No, ma ho capito, ma chi è lì?
1: No, aspetta un attimo. Esatto. Toy Boy si intende anche ragazzo più giovane che sta con donna più, scamarcio con la Golino.
0: Aspetta, però quelli non sono Toy Boy.
2: No, beh, dai,
1: no, Toy Boy con le cougar. Non
0: sì,
1: c'era questa roba?
0: Sì, ho capito, però il Toy Boy è colui che lo fa. È un sex worker.
1: Vorremmo lanciare Gianni in questo mondo.
2: Sì, sto capendo se sono in grado, non lo so.
1: È un po' confuso, però.
2: Non credo di essere all'altezza.
1: Secondo me, guarda, che tu ce l'hai la stoffa.
2: La stoffa del Toy Boy.
1: Secondo me sì, lo ce l'hai, ma non lo sai.

0: Lo so, vi vediamo che siete lì in macchina con il volume alto, con il REM, e li scegliamo apposta le canzoni che alle 17.58 vi tengono compagnia e vi portano a casa con il sorriso. Questo è bello, questo è un pezzone,
1: storia della musica. Però attenzione, anche Olivia Dean, che abbiamo suonato subito prima, ne chiacchieravamo tra di noi, artista straordinaria, veramente siamo davanti a
0: dicendo un'altra roba.
2: Noi facevamo tutto un discorso che arrivava a tutti i livelli della bellezza, siamo partiti dal fatto che è una canzone meravigliosa, quella che abbiamo ascoltato, Baby Steps. Poi abbiamo detto, per esempio, in confronto a
0: Taylor Swift,
2: Sienna Spiro. Musicalmente parlando, che ne pensiamo? E poi esteticamente parlando, che altro ne pensiamo?
0: Esatto. E come si chiama? Vi devo un attimo.
1: Che mangi?
0: Fermi. No, perché come dire, i commenti erano abbastanza coloriti. Come...
2: Non è vero. Recuperate sul plasso. Non è vero.
0: Vabbè. No. Allora li ripeto. Sapete che lo faccio.
1: Certo che lo fai.
0: Guarda che lo faccio.
1: Fallo. 102.5 Time. Anche a Villar San Costanzo, provincia di Cuneo, pochi istanti alle 18.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: È mercoledì 7 ottobre, buona serata, ben ritrovati da Max Viggiani. La Corte di Cassazione ha confermato questo pomeriggio le condanne a 6 anni di carcere di 2 ferrovieri e le assoluzioni della società ferrotranviaria e di 2 suoi manager. Erano sotto accusa per la strage del 12 luglio del 2016, in cui morirono 23 persone e altre 51 rimasero ferite sulla tratta binario unico Andria-Corato. Siamo naturalmente in Puglia. Adesso un'altra sentenza, questa volta della Corte d'Appello di Roma, sull'assalto alla CGIL avvenuto nel 2021. Ci racconta tutto Valentina Iannicelli.
5: I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma, nell'ambito del filone principale sull'assalto alla CGIL, hanno confermato le 7 condanne di primo grado. In particolare è ribadita quella a 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, a 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. I magistrati hanno anche confermato gli 8 anni e mezzo per l'ex NAR Luigi Aronica, 8 anni e 2 mesi per gli altri imputati, Luca Castellini, Salvatore Lubrano, Lorenzo Franceschi e Pamela Testa. L'accusa è, a seconda delle posizioni, di concorso in devastazione e istigazione a delinquere per l'assalto alla sede della CGIL avvenuto nel corso della manifestazione No Green Pass del 9 ottobre del 2021.
4: Cambiamo ancora e decisamente argomento, parlando di notizie importanti e purtroppo negative legate alla sanità italiana. Sentiamo Mario Vai.
6: Tagli invisibili per la sanità italiana, che perde quasi 19 miliardi. È quanto emerge dal 9° rapporto Gimbe presentato oggi alla Camera. Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in valore assoluto, ma si è ridotto rispetto alla ricchezza del paese, lasciando un buco di 18,8 miliardi. Le cifre disegnano un sistema sotto pressione, i costi dell'assistenza salgono, le regioni faticano a coprire la spesa, milioni di italiani rinunciano a visite ed esami e il personale resta insufficiente. Per il prossimo triennio servirebbero altri 32 miliardi. Senza, avverte il presidente Cartabellotta, il conto ricadrà direttamente sui cittadini.
4: L'economia per la chiusura delle contrattazioni in borsa. Oggi ci colleghiamo con Marco Favalli. Buonasera a te.
7: Buonasera. Seduta in deciso ribasso per tutti i listini europei. A Piazza Affari il FTSE MIB perde il 2,51% e scende sotto i 50.000 punti, ai minimi da giugno. Tra i pochi titoli in positivo, i migliori sono Inuit, più 1,87%, e Stellantis, più 1,36%. Vendite invece sui titoli bancari e tecnologici. In fondo al listino Tecnoprob, meno 5,97%, Prismian, meno 4,68%, e Unicredit, meno 4,18%. Spread BTP Bund in rialzo a 115 punti, mentre è stabile il petrolio, a 101 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto. Buona serata.
4: Viabilità.
3: Via Radio.
8: Grazie e ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Circolazione in aumento su tutta la rete. Partiamo dalla A1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma c'è 1 chilometro di coda per un camion in fiamme. I vigili del fuoco sono già sul posto. Ci spostiamo poi in Liguria, sulla A26 dei Trafori, dove tra Masone e il bivio con la 10 verso Genova c'è 1 chilometro di coda per un incidente in cui è rimasto coinvolto un camion. Al momento il traffico scorre su una sola corsia. Sulla Fiumicina a 7, Serravalle Genova, poi ci sono code per un mezzo in panne tra l'uscita Bolzaneto e il bivio con la 10 di 2 km. Ripercussioni sulla 12 Genova Sestri Levante, dove le code sono da Genova Est fino al bivio con la 7, naturalmente per chi è diretto verso il capoluogo ligure. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto, come sempre vi auguriamo un buon viaggio, guidate con prudenza.
4: Grazie Antonella, buon lavoro, ci risentiamo alle 19.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora, perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People.
0: E buonasera ai ritardatari, ci dispiace per voi perché insomma abbiamo lavorato, abbiamo raccontato delle cose, vi abbiamo chiesto sulle paure, ti ricordi, sul dolore, sulle amicizie, eccetera.
2: Il modo in cui parlare con qualcuno che sta male, se telefonare, esatto. Se chiamare, videochiamare, a voi piace, lo fate video, le videochiamate?
1: Quasi esclusivamente adesso con mia figlia perché certo, è fuori Italia per
0: ma
1: per
0: io,
1: studio.
0: Dipende non come sono messa e con chi devo relazionarmi.
1: Insomma,
0: naturalmente
1: io
0: no?
1: Credo che sia molto utilizzato in famiglia quando si è lontani, parlo
2: è vero
1: mia
2: con qualcuno
0: sì, sì, in famiglia sì, anche
1: i nonni
0: sì, sì. Non lo so,
2: sì,
0: non ce lo
2: devi insegnare un po' perché alcuni nonni lo sanno fare, altri no. Chiaramente
0: allora,
2: fanno
0: poi a proposito
2: fatica.
0: Bravo di nonni, c'è una notizia che vogliamo condividere con voi, no?
1: È tosta,
0: è nata una
1: diciamo.
0: Bambina, la mamma ha 59 anni, il papà ne ha 70.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Ma quanto si è divertita a Beyoncé a registrare Texas Hold'em e tutto l'album country, ne parliamo tanto. RTL 102.5, allora Nico ha tirato fuori la classica notizia che divide: nasce una bimba,
3: pubblicata oggi,
2: notizia meravigliosa sempre, comunque la mamma ha 59 anni, il papà 70.
3: La bambina sta molto bene, si chiama Francesca Pia, è nata di 2,4 kg, adesso ha preso il suo peso, eccetera. Però stavamo parlando, no, sulle implicazioni etiche della maternità e pratiche anche tu che hai bambini.
2: Ma guardate, ragazzi, cerchiamo di non essere ipocriti.
3: No.
2: Da che mondo è mondo, quelli grandi, soprattutto se ricchi. Mick Jagger ha avuto l'ultimo figlio 9 anni fa.
3: Sì, ma è come un giorno.
2: La compagna ha 37 anni. In questo
4: però
2: caso
4: la compagna ha 37
2: anni. In questo caso la notizia dov'è? Che la medicina oggi permette una maternità a 59.
3: E alla donna, 70, alla donna naturalmente, lei, alla certo. donna, alla donna. Caspita.
2: Io non lo so, non lo so.
3: Non lo so.
2: Voi?
4: Beh,

0: Katy Perry, la collaborazione con Juicy J, Dark Horse, alle 18 e 19 minuti, RTL 102.5 in password, ovviamente tantissimi messaggi al 378-378-102.5 riguardo questa maternità e paternità arrivata, lui 70 anni e lei 59 anni.
1: È plebiscitario quasi, no? Dire che non siete d'accordo.
0: È chiaro.
1: E il termine, scusa, poi ti lascio la parola a Fulvio. Il termine più scritto è egoismo. Ma che forse non è
2: no, quello
1: giusto,
2: non mi permetterei.
1: Dai,
2: non li conosciamo. Quindi. No. No. Però mi ha colpito che i giudizi più duri siano arrivati dalle ascoltatrici.
1: Dalle donne, sì.
2: È vero?
1: Sì, sì, dalle signore, dalle donne. Sì.
0: Sensibilità.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
5: Dark Planet, convenienza nostra.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggiano, Venta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
10: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
9: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
11: Messaggio promosso da Sanofi.
12: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
12: Le piastrelle?
11: Leviamo.
12: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
12: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
12: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
13: Iperceramica!
14: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
15: Ma guarda che offerte incredibili!

0: stati lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Disoppa 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana. Da
4: casa mia. La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
6: Tu non ti senti un re di Napoli?
7: Io non mi sento nessuno.
4: Io so pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
8: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Måneskin alle 6:30 su. Mi è venuto così. Di...
1: Ma scusate, voi che siete gente informata, gente che fa la radio. Tu, Cian.
2: Sì, certo, infatti stavo
1: facciamo
2: ascoltando.
1: Tu, ma i Måneskin, cioè, stavo scherzando. Tornano?
0: Tornano, certo che tornano.
2: Stefano De Martino dice
0: ma
2: sì.
0: Certo,
1: ma
0: certo.
1: Loro dicono di no.
0: No, ma tornano. A proposito, lunedì di gruppi, però non posso dirlo.
1: Non posso dirlo.
0: Pastoncino o pastoncione di calcio.
1: Vai.
2: Intanto perché adesso finalmente torna la Serie A, con tutto l'amore che abbiamo dedicato alla nostra meravigliosa nazionale, torniamo a vedere
1: lo spiritoso.
2: No, mica sto scherzando, anzi tu sei anche più felice perché McTominay è tornato ad allenarsi, visto che gli hanno dato l'idoneità sportiva.
1: Sì, si sono rotti tutti gli altri.
2: Sì, Vergara fuori un mese,
1: tutti via.
2: Selma Kerr via del Milan, via totalmente.
1: Altre notizie.
2: Messi si è ritirato stanotte, è stato un ritiro enorme con l'Argentina, tutti a piangere. Una festa gigante
1: con il Benin.

Panca le aggrade anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa solo con me, non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

0: di Donald Trump.
1: A proposito di presidenti, stavamo leggendo che il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia.
0: Esatto. Non sappiamo a chi, eh?
1: Non sappiamo chi.
0: Inutile girarci intorno.
1: Però
0: sapete,
1: un saluto a chi ci ascolta dalle carceri, dai, perché adesso lì dentro no.
0: Andiamo forte.
1: Ha firmato il decreto di grazia.
2: È vero.
1: Chissà, io sono stata a San Vittore con la radio, mi ha fatto una bellissima trasmissione.
0: Ricordo tanti anni fa.
1: E molti detenuti ascoltano la radio, no?
0: Certo. Quindi mi ricordo, Nico tornò e ci parlò con particolare attenzione di
1: Cusani. Del rumore delle chiavi.
0: A parte quello. Mi ricordo che parlasti tanto di Cusani, che all'epoca era.
1: Sì, di Cusani.
2: Beh, deve essere un ambiente anche agghiacciante per certi punti di vista.
1: Ma il rumore delle chiavi l'ho sentito, cioè, ogni tanto lo sento ancora.
3: Il rientro dal lavoro ascoltando la radio è un bel momento. Parlare dei temi di oggi accompagnati dalla musica che ci piace è staccare la spina. Trova la combinazione giusta con Password. Fino alle 19 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Ora basta, ci dica la verità. Lei viene da un altro pianeta.
5: Ma no, abito qui dietro.
4: E come spiega tutte queste fatture già in contabilità, i bilanci già pronti, analisi e report in un lampo?
5: È naturale, uso i software Sistemi con l'intelligenza artificiale integrata.
4: Sistemi scrive il futuro digitale di studi e imprese. Con Sistemi AI automatizzi le attività ripetitive e liberi tempo per le decisioni importanti.
5: www.sistemi.com, l'intelligenza artificiale, per noi è naturale.
6: Bollettino Digiversario numero 1.
7: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
6: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
9: Sostituiscio.
10: Leo, si dice sostituiscilo.
9: Sostituiscio.
11: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
12: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
13: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
14: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
15: Siamo Elia Nuzzolo
16: e Matteo Ciuccioli,
15: alias Max Pezzali
16: e Marco Repetto.
15: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
17: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
18: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
19: Sì, è di là sul divano.
18: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
19: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
2: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Amore, quanto di anticipo?
18: Zero.
9: E di interessi?
18: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
18: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
0: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
14: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1.200 grammi a 4,69 euro.

0: Allora, mancano 15 minuti alle 19. Vi auguriamo buon viaggio, buonasera, benvenuti. Adesso c'è una canzone che canteremo tutti insieme e c'è naturalmente un motivo.
1: No, allora, oggi all'Università degli Studi di Salerno è stato insignito della laurea honoris causa in politica e comunicazione il signor Rossi.
0: Il signor Rossi, Vasco Rossi.
2: Tanti
0: è
2: auguri.
0: Successo di tutto, è grande, lui era emozionatissimo e quindi naturalmente suoniamo qui sulla Radio Nazionale un pezzo di Vasco Rossi. Ci abbiamo messo un po'. Qual è che.
1: Questa lo identifica, ce ne sono mille altri per carità, però. Devo dire, è un po' anche quasi il primo passo nella iperpopolarità.
0: Si ascolta tutti insieme, da adesso.
3: Maleducata.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Bentrovati all'appuntamento con le stelle, amici del segno dell'Ariete. Oscillate tra energie opposte e contrarie, tra inviti verso la passione, lo sforzo e altre stelle che vi consigliano altruismo, attenzione per il prossimo, generosità. Cari Toro, ora che avete messo a fuoco alcune contraddizioni personali e interiori, potrete davvero decidere che cosa sia meglio fare con certe persone, con alcune situazioni. Gemelli, sembrate essere più critici e consapevoli circa situazioni apparentemente divertenti e fantasiose, che però hanno difetti, che hanno qualche limite, qualche problema. Cari Cancro, c'è un po' di tutto in questo cielo. Voglia di parlare, bisogno di andare oltre certe paure, alcuni divieti. C'è passione per il vivere e per il fare, ma anche una pigra prudenza. Leone, malgrado dubbi ed esitazioni che tenete però solo per voi, avrete voglia di agire, di prendere l'iniziativa per non rimanere troppo fermi in attesa di stelle e di eventi. Vergine, avete finalmente capito che cosa non funziona, quali sono gli errori da evitare ad ogni costo per non creare nuovi problemi o complicazioni. Ora tutto vi appare chiaro. Bilancia, provate a dare tempo al tempo, allungando i tempi delle azioni, scegliendo di rimandare qualcosa che probabilmente ora non vi riuscirebbe tanto bene. Pazienza. Scorpione, Marte non smette di tenere alto il volume delle ambizioni, proprio mentre vi saranno particolarmente chiari limiti e contraddizioni di qualcuno. Meglio non fare cose condivise. Cari Sagittario, tantissimo il fuoco che non smette di agitare percezioni e desideri, che vi rende tanto disposti a mettervi in gioco pur di ottenere qualcosa di importante. Amici del segno del Capricorno, il sole vi spinge a fare ed emergere, la luna vi convince dell'importanza di certe azioni, di alcune decisioni, eppure ancora non vi fidate di queste promesse, meglio aspettare. Acquario, alla fretta di fare espressa da Marte opposto, risponderà la prudenza logica e sensata di Venere. Sarete così in dubbio tra azione e attesa, tra coraggio e prudenza. Infine, cari Pesci, l'opposizione lunare vi renderà ancora esposti alle emozioni e ai capricci di qualcuno, sensibilissimi a certi dettagli, a parole dette di sfuggita, ma che lasciano un segno.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Domani in Toscana attenzione perché c'è un'allerta arancione per il maltempo, chiuse le scuole in tanti comuni, impianti sportivi, giardini eccetera eccetera. Informatevi se la vostra scuola sarà aperta sì o no. I ragazzi diranno no, speriamo di no. Vabbè, però certo, attenzione sì, perché l'allerta è importante.
3: Tutto il centro Italia domani c'è un bel rischio di pioggerelloni.
2: Pioggerelloni, va bene. Cioè facciamo due salti con un pezzone?
4: E qui poi, caro Cianna, l'avrai letto il romanzo?
5: Il romanzo
4: non c'entra niente con la canzone, però
5: stai con la verità me. No,
2: dai, vabbè, no. Perché gli fai le domande così a trabocchetto, dai, no, è giovane,
4: dopo ne parliamo,
2: dai,
4: con Ivana,
2: è giovane, dai. Il pupo

0: cos'è che avete da chiacchierare, tu e la direttrice?
1: Qui no, il mondo ci presenta notizie. No, io e la direttrice ci scambiavamo delle idee su delle notizie che arrivano dall'altra parte dell'oceano Atlantico.
0: A proposito di grazie,
1: lasciamo stare. No. Un'altra
0: vabbè,
1: storia.
0: Altra storia. Allora, che mangiate stasera?
1: Carne.
0: Io
1: buona.
0: Mi faccio due spaghi.
2: Oh. Alla facciaccia nostra.
0: Sì. Ivana, direttrice.
3: No. Sottoscrivo i due spaghi.
0: Ma col sugo rosso?
3: Sì, rosso. Sì, pomodoro.
0: Pomodoro, certo. Sì. Ma quello già fatto, no?
3: Sì, certo. Ovvio.
4: Gloria, il musical. RTL 102.5 ti invita a vedere a teatro il musical che celebra il glorioso repertorio musicale di Umberto Tozzi. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: RTL 102.5 Time. Anche a Confienza, provincia di Pavia, sono le 19.
4: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. Subito la ricca giornata politica. La Premier Meloni ha detto di essere pronta a intervenire con le accise mobili sul prezzo dei carburanti. Intanto terza fiducia alla Camera per la legge elettorale e sono anche arrivate dal Quirinale tre grazie. Buonasera Alberto Ciapparoni.
5: Buonasera, dal vertice dei leader del Mediterraneo la Premier Meloni va in pressing per il ritorno al vecchio cap per il diesel a 2,19 euro, ma è pronto il decreto per riattivare lo sconto a carico del bilancio pubblico. In pratica ora ci sono circa 160 milioni di maggior gettito dell'IVA e il governo sta valutando quando impiegarli. Molto dipenderà dal tetto ai prezzi applicato da alcune compagnie petrolifere. L'auspicio della Premier è che si possa ripristinarlo pienamente. Per adesso Eni però dice no, non basta. Meloni chiede a Bruxelles maggiore flessibilità a causa dell'inflazione. Sentiamo.
6: Non stiamo chiedendo spesa libera perché insomma vogliamo essere particolarmente allegri. No, ma si deve tenere in considerazione il fatto che noi avremo nei nostri bilanci miliardi da più in più da spendere, che dovremo spendere senza averlo deciso.
5: Pure Bruxelles però per ora insiste nel no. Intanto Montecitorio ha detto sì pure alla terza fiducia sulla riforma elettorale, domani il voto a scrutinio segreto sul testo nel suo complesso e un blitz dei franchi tiratori appare più lontano. Tutto quando il Presidente della Repubblica Mattarella ha concesso tre grazie individuali poco fa, tra queste tre grazie c'è anche quella per il gioielliere Guido Gianni che uccise due rapinatori. A te.
3: La sentenza della Cassazione per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 in Puglia, in cui morirono 23 persone e 51 rimasero ferite. I giudici hanno confermato le condanne di due ferrovieri e le assoluzioni di Ferrotranviaria e dei due suoi manager. Definitive dunque le pene a 6 anni e 3 mesi per il capostazione di Andria Vito Piccarretta e a 6 anni e 9 mesi per il capotreno Nicola Lorizzo. Si trattò dunque di un errore umano. Voltiamo pagina. 3 anni fa la barbarie del 7 ottobre, un attacco di Hamas contro i civili israeliani che lascia ancora sgomenti e che è entrato nella storia. E le ripercussioni sono ancora tante, a partire dalla devastazione.

0: di Gaza, Raffaella Coppola.
1: La guerra scoppiata dopo il massacro in Israele ha ridotto città e villaggi nella striscia in polvere. Il 7 ottobre è stato un giorno nero anche per la popolazione di Gaza, dove cresce il numero di abitanti che critica Hamas. Quell'attacco oggi è stato celebrato come glorioso e storico dallo stesso gruppo islamista. Abbiamo saldato i conti e continueremo a regolarli con tutti gli assassini, ha invece detto il premier israeliano Netanyahu. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che non potrà mai essere dimenticato quell'atto di barbarie. Hamas quel giorno ha ucciso oltre 1200 persone e ne ha prese in ostaggio 251 e il paese oggi ricorda le sue vittime. Nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella ha ribadito fermezza contro l'antisemitismo, ma anche la ferma condanna delle violenze a Gaza. La premier Meloni ha rinnovato l'impegno dell'Italia per la pace con due stati.
0: L'attore Davide Iacopini è in gravi condizioni dopo essere stato colpito a Roma da un calcio mentre era in monopattino. Si indaga per tentato omicidio. Valentina Iannicelli.
2: È una sequenza breve quella che ha portato Davide Iacopini in terapia intensiva. Lui sul monopattino, una minicar con due persone a bordo che si avvicina, apre la portiera e uno dei due occupanti sferra un calcio e fa cadere l'uomo che sbatte la testa. È trauma cranico. L'attore, 42 anni, coprotagonista del film Diaz di Daniele Vicari e interprete di serie come Suburra, è grave, ricoverato al San Camillo di Roma ed è in prognosi riservata. L'agguato è avvenuto ieri, poco dopo le 22, nella zona Monteverde della capitale. Ora sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell'area a essere passate al setaccio dagli investigatori. Mentre la procura indaga per tentato omicidio, viene portata all'attenzione dei magistrati anche un episodio simile avvenuto la sera precedente nei confronti di una donna colpita alla nuca dal passeggero di una microcar mentre rincasava. Saranno gli inquirenti a chiarire se i due episodi sono collegati.
0: L'assicurazione ha respinto la richiesta di infortunio di Jessica Moretti. Lei e il marito erano i proprietari del locale della strage di Capodanno di Crans Montana in Svizzera. Max Viggiani.
3: Buonasera Ivana, la compagnia di assicurazione svizzera Zurich ritiene infondata la richiesta di indennità per infortunio e resisterà con tutti gli strumenti legali presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, indagati per il rogo di Crans Montana, in cui, lo ricordiamo, sono morte 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani e 115 sono rimaste ferite. La pratica riguarda un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute dopo l'incendio. La Moretti, proprietaria dell'Ecostellation, è sottoposta a obbligo di firma e deve restare nella propria abitazione di Lens in Francia. Suo marito invece si trova dallo scorso 11 agosto in carcere per averla picchiata e ci rimarrà almeno fino all'11 novembre. Per la cronaca, fino al 31 dicembre del 2025, ovvero proprio pochi minuti prima della tragedia di Crans Montana, Jessica Moretti figurava coperta da un'indennità di malattia in quanto inabile al lavoro dopo un incidente avvenuto il 21 novembre, sempre dello scorso anno. A te.
0: Grazie, la borsa malissimo oggi, FTSE MIB in chiusura meno 2,51%. Ora prima il meteo e poi il traffico.
4: Previsioni del tempo.
5: Buonasera da Paolo Corazzone. Attenzione, perturbazioni in transito sull'Italia nelle prossime ore e domani, porterà pioggia, acquazzoni e temporali in gran parte del centro nord, fenomeni localmente anche intensi, un po' più riparato il versante adriatico. Il sud resta in attesa ma con parecchio vento, lì le piogge arriveranno nella giornata di venerdì. Per i dettagli però sulle vostre zone, vista la situazione, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Via Radio.
6: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 9 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Monte Fiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona e in chiusura sulla 26 dei Trafori per un incidente da poco risolto troviamo 1 km di coda tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Si transita su tutte le corsie. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: Vi lascio con Protagonisti, grazie e buona serata.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: Eccoci, 19:08 minuti, si parte con una nuova puntata ricca, ricca di mission. Cerchiamo subito, lo diciamo, un becchino, onoranze funebri, perché parleremo di furti nei cimiteri.
1: Ma non potevamo andare prima all'hotel Not Maison e poi al cimitero? Fredè, scusami, no, Francesco Tardo, prima ma al ti cimitero. Pare normale come... come?
2: Ma noi vogliamo, come dire, anche un po', no, smentisfatare, no? Certe cose.
1: Allora, amici di Arezzo, arriveremo nel vostro cimitero, poi subito dopo, speriamo di uscire dal cimitero, vivi, andremo al Notre Maison, che è un grande hotel a Cogne, Fredè.
0: E poi andremo a Notre Dame.
2: Pure.
0: Notre Dame? No, andiamo da qualche altra parte, però, attenzione, lo sapete che Clooney sta aprendo un ristorante italiano... In Francia?
1: Dove? Andiamo pure in Francia, va stasera. Andiamo. Adesso c'è un grande pezzone Taranto, che c'è?
2: Sì, il nuovo dei Nothing But Thieves.

0: Proprio così, non passerai Marco Mengoni, 19-16 minuti, protagonisti, subito prima mission.
1: Esatto, cimitero.
2: Tante notizie, guarda, un sacco di titoli, 2021 ladri di fiori freschi al cimitero di Arezzo, 2024 furto al cimitero, hanno portato via i fiori di mia moglie, ladri di fiori al cimitero 2023, insomma Fredè, chi sentiamo sul furto di fiori al cimitero?
1: Beh, noi abbiamo l'uomo dei cimiteri, colui che vive anche nei cimiteri, ed certo. È il nostro bello Muno, Fabio, onoranze funebri, da che anno? Da ce lo dica. Buonasera.
3: Appena 206 anni, da 1820.
0: Poco, diciamo.
1: Lei ha mai sorpreso i ladri mentre accompagnava il caro istinto?
2: Mentre rubavano i fiori.
1: Li ha mai beccati, pizzicati? Di zio Vincenzo.
3: No, non l'abbiamo mai beccato in flagrante, però nel caso in cui fosse stato c'è tolleranza alla fine, perché c'è al cimitero almeno di Napoli, ma credo in tutta Italia sicuramente è così, sì. C'è chi li prende ma c'è anche chi li mette, perché magari
1: però rubare al cimitero è proprio squallido,
2: certo. Vabbè, però lui Bellomunno parla di una sorta di Robin Hood, rubare i fiori ai morti ricchi per darli ai morti poveri, ho capito bene? Beh,
3: Fu celebre, fortissima, una cosa bellissima, che a un certo punto circolava, no? una fotografia dell'epoca dove c'era un biglietto da visita di un fioraio per indicare dove andare a comprare invece di rubarli.
1: Ah, beh, una cosa molto molto carina. Magari con gli sconti pure, no? Magari con gli sconti.
3: Probabile.
1: Vabbè, come vanno gli affari a proposito, Bellomunno?
3: Noi andiamo a migliorare, andiamo sempre a migliorare.
1: Oggi?
2: Senta, ma il

0: caro.
1: Oggi non ci possiamo lamentare, noi non ci lamentiamo mai, siamo sempre lì.
0: Bellomuno, ma il caro carburanti sta facendo morire meno persone, perché ovviamente noi, aumenta il trasporto pure, no? Uno dice muoio l'anno prossimo. Che magari...
1: Noi abbiamo soltanto il caro estinto. Già, non
0: va bene.
2: Scusi, ma l'auto elettrica non ci può essere quella funebre. Cioè,
1: no, no, noi siamo ovviamente certo. Abbiamo macchine elettriche in azienda.
0: Va bene, grazie.
2: Bene, grazie.
0: Grazie, mister Bellomuno.
2: Dall'aldilà.
3: Ha detto a presto, avete sentito?
2: A presto, a presto. Bellomuno, Genova e Napoli. Io resto qua.

0: non c'è muffa, caro tanto. Non muffami, non muffami.
1: Assolutamente.
0: Dance Monkey 19:25. Un attimo, fammi annunciare il ritiro.
2: No, taglia.
0: Diciamolo,
1: taglia.
0: Non essere così.
1: Taglia subito, taglia.
0: Se acceleri, ingrassi.
2: Sei autocelebrativo, taglia tutto.
1: Taglia.
0: Non facciamo pubblicità alla nostra radio.
2: No, veramente parliamo sempre di te. Allora, attenzione, stiamo cercando questo albergatore di Cogne che offre un pieno di benzina ai turisti che trascorreranno un weekend nel suo hotel. Ci sei?
0: Se ci Andrea sei, Celesia. Un colpo.
2: Vogliamo capire come funziona.
0: 378-102. 5, Cruci, terga. Cruci, terga.
1: Ah, ma ce l'hai già, l'hai già pronto, caro Fra?
0: Vai. Pensiamo, allora, la canzone, famosa canzone di Battiato, amata dai parrucchieri, anche il
2: 378 378-105, tra poco vi diremo che cosa vi regaliamo.
0: No,
2: stasera.
0: Lo diciamo subito.
2: Cosa?
0: 10 bigodini, i bigodini.
1: No.
2: Belli, grandi. 102.5.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Sostituiscilo.
5: Leo, si dice sostituiscilo.
4: Sostituiscilo.
6: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
7: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
8: E da oggi anche il mobile.
7: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
9: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su Kronberg.it.
10: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
14: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consigliato.

0: segnato solo dal farmacista. Ascoltalo, Oscillococcinum da Buaron.
1: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle, anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
2: Vimar, energia positiva.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

forse quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano è fidanzato solo perché finanziava.

Ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte ti risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 100 messaggi. C'è Lazza alle 19.38 su RTL 102.5. È arrivato quel momento. Il momento. Vogliamo atterrare?
1: E allora?

0: Sì,
1: e allora atterriamo!
2: Eccola qua.
3: Ciao ragazzi, buonasera! Come state? Come state? Tutti bene?
0: Va bene, cara Ale, sì, devo dire.
2: Beh, sì, io stavo facendo un po' di footing, sai.
0: Come di footing? Durante la diretta? Ah, così.
3: Sì, vabbè, fa sempre bene fare un po' di movimento. Allora, è uscita una lista molto interessante, soprattutto per quanto riguarda per quanto riguarda l'aeroporto di Roma Fiumicino, perché Condé Nast Traveler, Condé Nast è praticamente il gruppo editoriale a cui fanno capo ad esempio Vogue, Vanity Fair, GQ, certo, e tanti altri, ogni anno stila una classifica di quelle che sono le migliori spiagge, i migliori ristoranti, esatto, e i migliori aeroporti. In realtà, giusto, a farlo sono i lettori di queste riviste. E indovinate chi c'è nella top 10 tra i migliori aeroporti?
2: Non mi dire,
0: lui.
1: Non me lo dire perché non la lo domanda sappiamo. È difficile, Ale. Qual è l'aeroporto?
3: È difficile. È proprio l'aeroporto di Roma Fiumicino. È proprio nella top 10, quindi ne siamo tanto felici. Io mi considero parte ormai dell'aeroporto di Roma Fiumicino, tutti noi di RTL ci consideriamo parte dell'aeroporto di Roma Fiumicino, quindi siamo molto contenti di questo risultato.
2: Bene, vogliamo volare, però prima chi c'è?
3: E allora vogliamo.
2: Vogliamo annunciare.
0: Ma prima la nuova di Adela, questa è Ain't in LA.

0: È il mismo Sol, Alvaro Soler, 19 e 46 minuti in protagonisti come sempre.
1: Allora, dieci. Hanno indovinato, eh?
2: 10. 10 bigodini.
0: 10 bigodini.
2: Regalo,
1: sì. Ma regaliamone di più, 20.
2: Ma allora, dai, 20.
1: Due persone hanno indovinato, la prima non ci risponde.
2: La domanda del Cruciterga qual era?
1: Allora, la canzone scelta, cantata
2: preferita
1: dai parrucchieri.
2: Dei parrucchieri.
0: Yes, di Battiato, di Franco Battiato. La più vabbè, celebre tra i parrucchieri.
1: RTL 102.5 ha vinto, ci dica la canzone, qual è?
3: Oddio.
1: Veloce, qual è? Veloce.
3: Allora,
1: centro
3: di gravità permanente.
1: Bravo, Vito Bigodini.
2: La chiave è giusto.
4: 102.5. Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
5: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Proteggi la tua azienda e riprendi il controllo. Affidati a Bitdefender, uno dei leader europei della cyber security. Con Bitdefender Gravity Zone scegli una cyber security europea di livello enterprise, sviluppata, gestita e governata all'interno dell'Unione Europea. Riduci i rischi associati alle giurisdizioni straniere, mantieni il controllo sui dati della tua azienda e rafforza la resilienza digitale della tua organizzazione. Bitdefender, cyber security create in Europa. Bitdefender.com.
10: Ma come noi te lo giuro.
11: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
12: Niente ci dividerà.
13: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte!

0: Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Giornate intense. C'è l'Opiglic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.

0: Anche Madonna in protagonisti, 19:57 minuti. Allora, il crocetere che è stato risolto. Taglia tu, basta.
1: No, andiamo in Francia tra poco. Giusto? Ah.
2: Voglio andare lì a Cogne, dove c'è l'albergatore che regala il pieno se pernotti al Notre Maison.
1: Notre Dame, no. Però. E poi in Francia, perché c'è un sindaco che ce l'ha con i panni stesi, che sono invece patrimonio dell'umanità di Napoli e del sud Italia.
2: Ma veramente, chi è questo sindaco? Ci voglio parlare.
1: Lo capiamo
2: subito. Va bene.

0: Alicia Keys. Che voce alle 20 in punto, e è arrivato il momento del giornale orario. A condurlo vi do un'esclusiva.
1: Sempre lui.
0: Spolveriamo il conduttore e quell'uomo di Nicolò Pompei in Radiovisione stasera. Non perdetevelo, applausi. Donne, è arrivato Nicolò Pompei.
2: Ma no, pensavo da rotino.
0: A tra poco. È arrivato l'arrosto.
3: Vai.
2: Anche a Badia Polesine, in provincia di Rovigo, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona serata da Nicolò Pompei. Il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi. Spero si possano ripristinare pienamente il price cap, ha detto la premier Meloni. Anche oggi non si arresta la corsa del gasolio, che sale a 2,261 euro. Nuovo pressing dell'Italia intanto sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici, atteso intanto per domani l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese su difesa e energia. Cambiamo argomento e torniamo a parlare del giallo di Pietracatella e quindi della morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Dai risultati delle indagini si rafforza sempre di più la pista dell'omicidio. Massimiliano Mantiloni.
6: Perde consistenza l'ipotesi di ingestione accidentale della ricina da parte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Fonti vicine alle indagini sottolineano come riscontri delle autopsie evidenzino quantità di veleno trovate nei reperti biologici pari a 140 volte la dose minima letale. I risultati delle indagini rafforzano la pista dell'omicidio. Stiamo raccogliendo tutti gli elementi di rilievo su tutte le piste possibili. Quella della accidentalità è la più improbabile, ha dichiarato la procuratrice di Larino. Gli accertamenti medico-scientifici hanno stabilito che Antonella e Sara morirono per intossicazione acuta da ricina nel dicembre 2025. Gli inquirenti vogliono capire chi abbia procurato o preparato la ricina, come sia arrivata nella casa di Pietracatella in provincia di Campobasso e chi possa averla somministrata. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio non ci sono indagati. Il marito e padre Gianni Di Vita è stato interrogato più volte.
5: 25 anni fa alla strage di Linate morirono 118 persone per una serie di errori che hanno portato allo scontro tra un volo di linea e un Cessna. Il servizio di Tommaso Angelini.
7: È il più grave incidente aereo della storia italiana. La strage di Linate, avvenuta l'8 ottobre 2001. Alle 8:10 nella nebbia un volo Scandinavian Airlines diretto a Copenaghen si scontrò in pista con un Cessna entrato nell'area di decollo dopo una catena di errori e negligenze. Morirono 118 persone. Il 30 settembre i familiari hanno incontrato il presidente Mattarella a Linate raccontandogli il dolore vissuto e il lavoro fatto per rendere più sicuro il trasporto aereo. Adele Pesapane Scarani, presidente del comitato 8 ottobre, che perse il marito Maurizio e rimase sola con tre figli, ha ricordato al Corriere che l'assenza resta, ma oggi c'è anche la volontà di guardare alla vita e coinvolgere i giovani nel ricordo. All'ADN Cronos ha definito invece l'incontro con il capo dello Stato Mattarella meraviglioso e commovente. Domani la commemorazione sarà nella Basilica di Sant'Ambrogio. In caso di pioggia, al Parco Forlanini resteranno i 118 alberi dedicati alle vittime, perché la loro memoria continui a vivere anche attraverso la natura.
5: È tutto meteo e traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì con una perturbazione atlantica dalle isole britanniche attiva sul Mediterraneo. Quindi al centro-nord Italia, Sardegna, Campania, elevato rischio di piogge e qualche temporale. Restanti zone dell'estremo sud con un po' di variabilità ma basso rischio di piogge. Più che altro qui le temperature estive per il libeccio fino a 30 gradi in Sicilia e Puglia. I dettagli su Travi Meteo.
4: Via Radio.
9: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e da Mino Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Attigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e ci sono 10 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo e successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Il personale di Autostrade per per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, qui per interventi di ammodernamento della rete registriamo 2 km di coda tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Ancona, e in chiusura sulla 4 Milano-Brescia per un incidente che ha coinvolto un camion e un'auto segnaliamo una coda tra Pero e Viale Certose in direzione di Brescia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, grazie, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: E allora il nostro urlo di battaglia, il grido di battaglia, 25 minuti e anche il bacio sempre qua in protagonisti con tantissimi.
0: C'è un francese, possiamo dire un francese, vogliamo un confronto pacifico con un francese che ha detto, questo sindaco, che i panni napoletani in Francia, quelli stesi, non vanno bene.
2: Ma come perché? Si permette, scusa.
1: Perché? Perché rovinano, diciamo, il paesaggio, invece i nostri panni stesi qua a Napoli sono colore, sono vivacità e soprattutto...
0: Pensa che rottura di palle l'asciugatrice invece.
1: Guardate che se venite a Napoli e girate per i nostri vicoletti sentite un profumo di bucato fresco, probabilmente il sindaco di questo piccolo paese della Francia non ama le lenzuola pulite, ho detto tutto.
0: Ma anche quelle sporche hanno il loro
1: che
0: perché.
1: Si lavano in famiglia in realtà.
0: Sì, però
1: tu con chi le lavi? Con tua zia,
2: allora partiamo.
0: Bravo,
2: Miley.

0: La noia, Angelina Mango, 20 e 12, RTL 105. Proviamo a chiamare subito.
1: Questo hotel,
0: l'hotel in Valle d'Aosta, dove regalano un pieno di benzina al ritorno delle vacanze.
1: Chiaramente, giusto? Però devi trascorrere un weekend in questo hotel che si chiama Notre Maison. Ripeti, è francese, Fredè. Notre, non facciamo brutte figure.
0: Belle view.
1: Notre Maison.
0: Non rispondo, sono già scappato.
2: Ma come?
1: Perché secondo me.
0: Ecco. Pronto? Hotel? Sì, salve, noi dobbiamo prenotare io e Simeone una vacanza.
1: Per avere il pieno, ecco.
0: È possibile?
3: Provo a chiedere, perché non ne so niente, un secondo solo.
1: Sì, ma grazie. Com'è ovunque, grazie. È su tutti i giornali di oggi, un albergatore di Cogne del Notre Maison con il quale siamo collegati. Offre un pieno di benzina ai turisti che trascorrerà, a meno che non abbia io trovato il numero sbagliato.
0: Il numero è questo, l'hotel.
1: Ma quanti
0: questo?
1: Notre Maison esistono? Credo.
0: Maison, non è che è una profumeria, Maison. Pronto?
1: Sì.
2: Ecco.
1: Pronto? Pronto?
0: Zero. Pronto? Non c'è nessuno. No, vabbè. Credo
2: che alla parola offrire il pieno già hanno capito che
1: scusate,
2: non conviene.
1: Ma l'hanno lanciata così. Io adesso controllo se è
0: il numero.
1: Andate avanti. sì, perché non vorrei sbagliare.
0: Allora, facciamo così: tra poco c'è scritto un amico della Francia. Pensate, dei castelli della Loira.
2: Meravigliosi.
1: Scusate, tutto in diretta.
0: Che c'è?
1: Poi che il numero vi ho dato? 0165,
2: sì,
1: questo qua.
2: Sì,
1: 74.
2: Sì,
1: e allora è questo qua, è il Notre Maison. Vabbè,
0: vuoi la andare... Maison, hanno finito la benzina.
1: Secondo me sì, hanno chiuso, basta, va bene.
0: Andiamo
1: poi
0: avanti.
1: Andiamo in Francia, vai.
0: C'è ultimo.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: 20 e 20 minuti, RTL 105, anche i Bastille con Laura Palmer. Quella. Vedi, parlavamo di Francia, cercavamo
1: la presa
0: qualche
1: della Bastille. Oppure la presa della pastiglia, le 7 si fa, no? Quando uno alle 7 c'ha la pillola per la pressione.
2: No? Allora, che non dovevamo andare in Francia invece di sparare queste
1: andare in Francia, proviamo. Vogliamo guarda, che ci risponde un francese.
2: Taglia tutto.
1: No, aspetta, chiamiamo Bastille.
2: Francese. Stende i panni anche lui come facciamo a Napoli, per cui
1: allo?
3: Buonasera.
1: Ma sei francese, Brice?
2: Mi sembra tanto francese.
1: Ma tu hai un'asciugatrice a casa?
3: In Francia è molto utile.
1: No, ti chiamiamo tra poco e approfondiamo, vedi, dai, meglio.
2: Vedi, c'è il sole.
4: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very normal people.
5: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
8: Amore, la vasca?
9: Leviamo.
8: Le piastrelle?
9: Leviamo.
8: Anche i mobili del bagno?
9: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
8: E i lavori?
9: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
8: Mi hai levato le parole di bocca.
9: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
10: Iperceramica.
11: Me ne passi un altro. Sono così buoni.
12: Così buoni? Buoni così, vorrei dire. I biscotti Galbusera senza zuccheri aggiunti.
11: Provali anche tu. Classico con avena e riso o integrale. Biscotti buoni senza zuccheri aggiunti. Per iniziare la giornata con gusto. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
13: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Sognare una vacanza d'inverno?
17: Previsto.
16: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
17: Inaspettato.
16: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: Noemi, Bianca, 20 e 31 su RTL 102.5. È arrivato quel momento di nuovo, il momento che attendiamo tutti. Allora Taranto, dove andiamo?
1: Andiamo tra un po', secondo me però. Secondo me andiamo tra un pochino, perché dobbiamo perfezionare, come si dice in questi casi, perfezionare il collegamento con la
0: Vogliamo aeroporto. Aspettare?
1: E allora aspettiamo. Intanto direi Taylor Swift, Patient Zero.
0: Ecco.

0: Crazy! E beh, quello che siamo un po' anche noi alle 20:39 sì. Su RTL 102.5.
1: Mattacchioni.
0: Tra poco ci colleghiamo con Alessandra. Forse c'è un problema postazione.
1: Forse c'è un problema. Sicuramente c'è un problema. Però vedete.
0: E l'ansia da postazione, diciamo.
1: Sì,
0: eccolo
1: sì,
0: qua.
1: A volte viene. Ecco.
2: Sì. Allora, va bene, restiamo in attesa della vatta, ma sì, anche del frangese, per capire se sì, in frangia stendo nel bucato
0: perché,
2: o no.
0: Perché con la G, scusa?
2: Frangia.
1: Sì.
2: Frangia, perché
1: sì,
2: così, visto che il sindaco ha attaccato Napoli per i panni stesi, a questo punto.
0: E se
2: io
0: stendi
2: faccio...
0: i panni diventa frangia corda.
2: Perché a Napoli francese diventa. Ma che sì, frangese con la G. Frangese.
3: Due chiacchiere alla radio, opinioni, personaggi che non ti aspetti e il racconto della serata che parte. Alla fine, i veri protagonisti qui siete voi. Protagonisti. Fino alle 21 su RTL 102.5. Very Normal People.
4: Pioggia di fatture da Saturno.
5: Fatture processate.
4: Pratiche nebulose.
5: Già chiuse.
6: Sistemi scrive il futuro digitale degli studi professionali e li porta su un altro pianeta con Studio, il software per commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro. Gestite al meglio le attività e aumentate l'efficienza dello studio.
7: Il futuro è digitale. Con Studio è più professionale. www.sistemi.com.
8: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
9: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il talento ha mille forme, ma la formazione sui temi più caldi della comunicazione ha solo un nome. UPA Academy. Con il master gratuito in strategie di comunicazione integrata, formiamo giovani professionisti della comunicazione da inserire nel network di UPA. Acquisirai le competenze più aggiornate con l'esplorazione di canali, piattaforme digitali e formati pubblicitari, passando per software, dati e intelligenza artificiale. Invia la tua candidatura entro il 30 novembre. Scopri di più su upa.it.
14: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
15: Ma come noi te lo giuro.
16: Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
17: Niente ci dividerà.
18: I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.

0: L'amore non mi basta, c'è Emma, no. 20:50 su RTL 102.5. È arrivato il momento di scendere in cantinetta. Vai, catapultati, prendi la scala mobile che abbiamo.
1: Voglio deciderlo
0: come
1: io.
0: La standa.
1: Sì. Quando dici scendi in cantinetta, sei insomma, fai il capo, vai in cantinetta. Non voglio andare in cantinetta.
0: A Natale
1: stasera
0: noi cantiamo tu.
1: Voglio
0: scendi
1: andare
0: in cantinetta.
2: Io Rossignoli. È così, è così.
1: E porto un disco bello, magari di Mia Martini.
0: La risata dei Robinson,
1: è bella sta risata.
2: Quindi allora, vogliamo una canzone Martini, di Mia Martini, giusto?
1: Che dite? Sì, però no, il titolo chi lo sceglie? Taranto?
2: Ma lo scegliete voi. Taranto, no, no, lo scelgono loro al 378-378-1025. Votando è la canzone poi più votata. Noi la troveremo in cantinetta.
0: Lo diciamo, abbiamo un premio anche stasera. Diciamo.
1: Io
0: pure
1: vado
0: per la cantinetta.
1: In
0: sì, abbiamo le parole incrociate già fatte.
2: No.
0: Da Gianni nel 72. Ma perché parte sta risata?
1: Allora, se Milano mette le risate, me lo istigate ancora di più. Mettete gente che piange quando fa ste battute. Allora, forza Cologno, mettete pianti, pianti. Sentiamo una canzone bella, bellissima.
0: Vai, certo. Annunciala, vai, vai.
2: Peggy Goo.
1: Woman.
0: Ma perché non
1: woman
0: annuncia lui? Non ho capito. Oui.
1: Vabbè, perché vuoi mettermi in difficoltà? Woman, no. Peggy Goo e Aira Star.
2: Vedi?
1: Ecco.
2: Perfetto.
1: Come sono andato, Tara?
2: No, ma benissimo.
0: Non è Aira, Gianni.
1: Io vai.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Quello che accade nel fuori onda sul nostro RTL Play è davvero imperdibile.
3: Posso dire una cosa? Un mio amico Francesco, che saluto, ha detto: ma perché dici delle balle? Tu non puoi scendere in cantinetta, non la tieni la cantinetta di RTL, Francesco.
2: No, ce l'abbiamo. C'è la botola segreta, tanto.
4: Certo, con tutti i vinili, poi teniamo i provoloni. Vabbè, tutta
3: qual è, comunque, qual è il pezzo scelto?
4: Ha vinto questo capolavoro, Minuetto.
5: Ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: Che millennium questa sera, Mia Martini, minuetto scelto ovviamente dai nostri ascoltatori.
1: Mamma, bravo Gianni, stasera, bravo.
0: Bella, bella, bravo, bella.
2: Grazie, grazie.
1: Volta è scelto proprio come si deve.
2: Allora, andiamo, Sì. Tagliamo?
0: Tagliamo tutto.
2: Dai,
0: a domani.
2: C'è Gio, la grande suite. Ciao, buonanotte, tagliate
1: il giornale orario e c'è quel bell'uomo di nuovo, di Nicolò Pompei, diciamo.
2: Fratella, lo sappiamo già. Vai,
0: a
2: Gio.
0: Domani. Anche a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, sono le 21.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Nicolò Pompei. Si avvicina il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto fissato per domani. Oggi la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Il servizio Alberto Ciapparoni.
5: Come da previsioni, l'aula di Montecitorio ha fatto scattare il semaforo verde per la fiducia posta dall'esecutivo sull'articolo 3. La terza, dopo le due approvate sugli articoli 1 e 2, sì compatto della maggioranza, no da Futuro Nazionale e dal centrosinistra. Fra poche ore il voto a scrutinio segreto sul provvedimento nel suo complesso e adesso non si prevedono franchi tiratori. La stessa Premier Meloni si dice serena. I timori del centrodestra in realtà sembrano altri, e cioè che la Consulta possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visti i tanti ricorsi annunciati. Ombre queste che si allungano su un'altra scadenza più tormentata, la fine della legislatura, con Forza Italia e Lega che cercano di evitare a tutti i costi il possibile voto in primavera.
4: Ed ora arriva un'ultima ora dalla Spagna. È morta Mari Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni e da 70 anni viveva in un appartamento a Madrid, aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Cambiamo argomento. La Cassazione ha confermato le condanne per la strage ferroviaria del 12 luglio 2016 sulla tratta a binario unico Andria-Corato. I dettagli nel servizio di Raffaella Coppola.
6: Sono definitive le due condanne per lo scontro dei treni tra Andria e Corato in Puglia avvenuto nel 2016, in cui morirono 23 persone e altre 58 ne uscirono ferite. La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Bari e ha condannato a 6 anni e 3 mesi di carcere il capo stazione di Andria, Vito Piccarreta, e a 6 anni e 9 mesi il capotreno di uno dei due convogli, Nicola Lorizzo. I supremi giudici hanno deciso anche di confermare le assoluzioni per gli ex dirigenti di Ferrotram Viaria, Massimo Nitti e Michele Ronchi, e per la stessa società. Quel 12 luglio di 10 anni fa i due treni si incontrarono sullo stesso binario. Allora la circolazione veniva ancora regolata attraverso il blocco telefonico, ma quel giorno qualcosa si inceppò. Ora la chiusura giudiziaria definitiva.
4: È tutto, le notizie sul traffico.
3: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 1 Milano-Napoli, dove è stato chiuso il tratto tra Orvieto e Artigliano verso Roma per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono 7 km di coda. Chi viaggia verso Roma può uscire a Orvieto, dove ci sono 3 km di coda, percorrere la strada provinciale 71 in direzione di Montefiascone, poi la strada statale Cassia verso Viterbo, successivamente la superstrada Viterbo-Orte con rientro alla stazione di Orte. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Buonasera e benvenuti, 4 minuti dopo le 21 ci siamo, la suite su RTL 102.5 con voi per le prossime 3 ore fino alla mezzanotte. E allora buon mercoledì 7 ottobre 2026. Meno due al weekend, giornata staccionata, si scavalla. Opla! Buonasera Nicolò Giustini.
1: Non esiste la suite 102.5 senza di lui, Simone Palmieri, e da Roma senza di lei Stefania Iodice. Buonasera.
8: Buonasera ragazzi, ben ritrovati, bello ritornare insieme fino alle 24 anche per oggi. Più tardi ritroveremo anche Francesca Cheyenne. Intanto però si bissa con il nostro appuntamento, giusto?
1: Sì, sì, sì, anche la stasera canzone. La canzone è sbagliata allo 02 25 15 15. Poi un sacco di cose che racconteremo, perché oggi ci sono delle novità croccanti, Palmieri.
2: tipo io
1: croccanti,
2: non ho idea.
1: No, neanche
2: crunchy.
1: Io.
2: Ah, ok, no pensavo dovessimo fare delle cose.
1: No,
2: perché non vengo mai avvisato di niente per quello.
1: Ma nessuno viene avvisato.
8: Non ti interessi che è diverso, però va bene.
2: Sigla simpatica.
9: Saremo io e te, a così sarà per sempre sui.

0: Show Mendes 3 U Bala alle 21.12 su RTL 102.5 nella suite. Noi siamo partiti, fino alla mezzanotte ci siamo. Buonasera.
1: Dopo noi dire gol, cioè noi siamo partiti.
0: Fatto bene, fatto bene.
2: Siamo pronti alla morte. No, beh, troppo triste forse.
3: No,
2: questo.
3: Mamma mia, no, Stefano, veramente. Cioè,
2: mamma mia. Beh, comunque è tema calcistico, si rifà l'inno, sì. Dai. Vabbè.
0: Vero, l'Italia si è desta. Allora, Stefania Iodice, Nicola Giustini, Simone Palmieri, tra poco anche da Verona Francesca Cheyenne. Nei primi 20 minuti si canta e si gioca con voi allo 02 25 15 15. Mm-hmm. La canzone sbagliata, un pezzettino di canzone al contrario, voi dovete indovinare artista e titolo. Fatto tutto io, prego Beppe, reverse.
1: Beppe.
2: Dai.
0: Vabbè.
1: Beppe. Dai, è facile. Oh, è facile. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone famosissima? Beppe, basta. E soprattutto il titolo. Tra poco siete in diretta con noi. Vabbè, ho fatto tutto io. Napoleone.

0: Black Keys alle 21.20 su RTL 102.5 della suite. Si canta e si gioca, la canzone è sbagliata. 02 25 15 15 c'è Antonella da Bergamo. Ciao Anto!
1: Buonasera!
2: Ciao! Ma sei... Da Sassuolo!
3: Ma sì, ma lui dice allora Anto, scusalo, lui dice cose a caso. Tra l'altro, Palmieri, dov'è Sassuolo?
0: Beh, Sassuolo
2: è provincia di Modena.
0: È provincia di Modena.
3: Antonella, ti chiami Simone?
2: È la città di Necca.
3: È la città di Necca.
0: Lascia che io sia il mio brivido più grande.
1: Però aspetta, non creiamo confusione.
0: Hai ragione.
1: Antonella, che ha già un compito difficile, indovinare la canzone sbagliata di questa sera. Ma sono sicura che hai già capito tutto, giusto Antonella?
2: Perché è il mio idolo.
3: Aspetta,
2: non
3: però
2: vivo più senza te.
3: Aspetta, no, aspetta Stefania, una vabbè, cosa Stefania, dobbiamo fare. No. E lei, allora, Antonella, prima di tutto vogliamo sapere cosa fai nella vita.
2: Allora, faccio la bidella.
0: Mamma, bello. Che meraviglia, che bello.
2: È per me il lavoro più bello del mondo.
3: Ci è vero, ed è vero. Bellissimo avere. Questo
2: sì,
3: è bellissimo, è bellissimo avere, dal mio punto di vista, a me non può succedere perché il mio nome è particolare, avere il nome che fa rima con il lavoro che fai.
1: È vero.
2: Bravo, infatti
3: Antonella la bidella,
2: infatti,
3: capito?
2: Ai bimbi dicono Antonella la bidella.
3: Vedi? È tipo una filastrocca. Quindi non sei, possiamo dire che non sei Antonella Clerici.
1: No.
3: Anche stavolta ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti.
0: No, vabbè, niente. Vabbè.
1: Complimenti.
0: È come tipo Nicolò Poporopò.
1: Benissimo. Ecco,
3: allora,
1: bellissimo lavoro.
3: Questo è il momento di giocare. Beppe, risentiamo un pezzettino di canzone, per favore. Grazie, Beppe. Allora, adesso Antonella, ci devi dire solo l'artista che canta questa canzone.
2: Ok, Biagio Antonacci.
0: Vabbè, è giusto. Brava. Brava Antonella la bidella.
2: Gioco in casa brava. Perché è il mio idolo.
0: Certo. E
1: quindi
0: il titolo della canzone però qual è?
2: Non vivo più senza te.
3: Noi lo chiediamo a Beppe, andiamo al VAR. Beppe, è Non vivo più senza te di Biagio Antonacci?

0: Complimenti a voi.
1: Grazie. Forza Sassuolo, forza Sassuolo.
2: Grazie Anto, il mio cuore è vostro, Anto.
1: Grazie Beppe, anche
0: ciao,
1: Beppe,
0: ciao,
1: grazie.
0: Ciao
1: Antonella, ciao, grazie, ciao. Grazie mille. Allora, lo sapete che questo è il momento di verificare come vanno le lezioni di canto. Sì, Beppe, sì. Per favore.
3: No.
1: Beh, prego Palmieri.
4: Un, due, tre, quattro.
2: No, mi dovete far prendere il tempo, però.
3: Vai, però.
2: State zitti. Un, due, tre, quattro. Non vivo più senza te, anche se con la vacanza in Salento prendo te.
1: Tra l'altro non vai a tempo neanche quando schiocchi le dita. Cioè, no, è allucinante. Schiocchi le dita a caso. È
3: la voce più o meno c'era.
1: Ma basta, grazie. Fai. No, ma basta, fai, vai anche tu. Va. Tra poco la Cheyenne.
5: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
7: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
6: Ma che felicità scodinzolare.
7: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
11: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice, anche con la voce, videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
12: Vimar, energia positiva.
13: Dici che lo conosco?
14: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
13: Ah, quello naturale, senza additivi.
14: Bravo.
13: DOP, solo carne italiana.
14: Esatto.
13: Il crudo.
14: E allora non lo conosci.
13: Perché non è crudo, è Parma.
15: Piacere, prosciutto di Parma.
16: Hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta. Non l'ho detto perché sei una donna. L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre. È proprio un automatismo mio. Lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
17: Su alcune cose sono migliorati. Su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
18: Amore, la vasca?
17: Leviamo.
18: Le piastrelle?
17: Leviamo.
18: Anche i mobili del bagno?
17: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
18: E i lavori?
17: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
18: Mi hai levato le parole di bocca.
17: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
19: Iperceramica.
20: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
21: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
22: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
23: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
24: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
25: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

0: In Medusa, alle 21.34 su RTL 102.5.
1: Mi scusi.
0: Nella suite è arrivata lei da Verona, Francesca.
2: Cheyenne.

0: Nicolò, quando si dice avere?
1: Avere?
0: Verve.
2: Dico io, verve, sì.
0: Ma però, allora, scusate, se mi distruggete così la costruzione della
1: avere
0: battuta.
1: Cosa volevi dire?
0: Avere verve. The verve.
1: Mamma mia, che costruzione meravigliosa.
2: Sì.
1: Abbiamo fatto bene a darti fiducia.
0: Grazie Francia, alle 21.43.
1: Senti, andiamo in Giappone, sì. Volete che andiamo in Giappone?
2: Sì, vogliamo.
1: No, perché di solito mi chiedete dove andiamo Franca questa sera? Chiedetemelo.
0: Dove andiamo?
2: Però aspetta, Franca, andiamo in Giappone solo se ci porti in un posto super rilassante, non a girare, fare
1: alle terme di Acone. Oh, alle terme di Acone. Sì. Indovinate con cosa fa rima le terme di Acone?
2: Proprio con quella roba lì.
3: Ve lo dico io, con Simone.
2: Simone che fa rima con. Va bene.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona perché mia.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Ci sono donne che alla Pitta Rosso Pink Parade corrono per se stesse.

0: che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito. Per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Sognare una vacanza d'inverno?
12: Previsto.
11: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
12: Inaspettato.
11: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
12: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
11: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su mscrociere.it. MSC, best holiday ever.
13: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
14: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
15: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
16: Siamo Elia Nuzzolo
17: e Matteo Ciuccioli,
16: alias Max Pezzali
17: e Mauro Repetto.
16: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
18: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
21: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantronic ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Laura Pausini alle 21.56 su RTL 102.5. Una canzone bellissima che ho avuto la fortuna di ascoltare live al forum durante.
1: Oh, è vero che sei andata a questo concertone,
2: a Scrocco,
1: Palmieri.
2: Precisiamo.
0: No, RTL 102.5 è la radio semplicemente del tour, del World Tour di Laura Pausini, partner, e quindi eccoci qua, no?
2: Solo tu ci sei andato, però.

0: Cher alle 21.59 su RTL 102.5. Nella suite in tutto questo siamo andati in Svezia.
1: No,
2: ma tu sei rimasto in Svezia, però se vuoi ti lasciamo lì perché si sta anche molto bene in Svezia.
0: Beh, è vero, è
3: un po'
0: dei,
3: freddo.
0: Sì, però è uno dei paesi dove si vive meglio, dove c'è maggior cultura rispetto al lavoro, al rispetto sul lavoro, alle condizioni lavorative.
2: Più che rispetto del lavoro, sì, più che altro è delle condizioni lavorative, bravo.
0: Grazie, se mi fai finire però.
1: Volevamo andare in Giappone, magari ci ritorniamo tra poco.
0: Magari, grazie Stefania, tra poco.
1: Anche a Brione, in provincia di Brescia, sono le 22 in punto.
4: RTL

0: RTL 102.5 Giornale Orario.
1: Buona serata da Nicolò Pompei. Il governo è pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il price cap, ha detto la Premier Meloni. Continua a crescere il prezzo del gasolio. Ascoltiamo però il servizio di Alberto Ciapparoni.
2: Dal vertice di Spalato dei leader del Mediterraneo, la Premier Meloni torna a chiedere all'Europa più flessibilità a causa del rialzo dell'inflazione. Quindi sul caro carburanti Meloni va in pressing per il ritorno al vecchio cap a 2,19 euro, ma è pronto il decreto per riattivare lo sconto a carico del bilancio pubblico. In sostanza, il meccanismo delle accise mobili consente di usare il maggior gettito IVA legato all'aumento dei prezzi dei carburanti per finanziare una riduzione delle accise, alleggerendo così il costo alla pompa. Le risorse disponibili al momento sono circa 160 milioni. Il governo però sta valutando quando impiegarli, affiancarli adesso agli interventi già in campo oppure conservarli per attenuare l'impatto della loro conclusione. A orientare la decisione sarà pertanto il price cap, il tetto ai prezzi applicato da alcune compagnie petrolifere. L'auspicio della Premier è che si possa ripristinare pienamente il limite.
1: Andiamo all'estero. È morta Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna aveva 87 anni, da 70 anni viveva in un appartamento a Madrid, aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Attenzione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. Trump però placca gli animi: non crediamo che sia un'arma biologica, secondo loro è tutto sotto controllo. L'attore Davide Jacopini è in grave condizioni dopo essere stato colpito a Roma da un calcio mentre era in monopattino. Si indaga per tentato omicidio. Valentina Iannicelli.
3: È una sequenza breve quella che ha portato Davide Jacopini in terapia intensiva. Lui sul monopattino, una minicar con due persone a bordo che si avvicina, apre la portiera e uno dei due occupanti sferra un calcio e fa cadere l'uomo che sbatte la testa. È trauma cranico. L'attore, 42 anni, coprotagonista del film Diaz di Daniele Vicari e interprete di serie come Suburra, è grave, ricoverato al San Camillo di Roma ed è in prognosi riservata. L'agguato è avvenuto ieri, poco dopo le 22, nella zona Monteverde della capitale. Ora sono le immagini delle telecamere di sicurezza dell'area a essere passata al setaccio dagli investigatori. Mentre la procura indaga per tentato omicidio, viene portata all'attenzione dei magistrati anche un episodio simile avvenuto la sera precedente nei confronti di una donna colpita alla nuca dal passeggero di una microcar mentre rincasava. Saranno gli inquirenti a chiarire se i due episodi sono collegati.
1: È tutto, meteo e traffico.
0: Previsioni del tempo.
4: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di giovedì con una perturbazione atlantica dalle isole britanniche attiva sul Mediterraneo. Quindi al centro nord Italia, Sardegna, Campania, elevato rischio di piogge e qualche temporale. Restanti zone dell'estremo sud con un po' di variabilità ma basso rischio di piogge. Più che altro qui le temperature estive per il libeccio fino a 30 gradi in Sicilia e Puglia. I dettagli su Travi Meteo.
0: Via Radio.
5: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso ci sono code, come anche all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Grazie, grazie a voi per averci seguito. A più tardi.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 22.05 su RTL 102.5 nella suite. Buonasera, bentrovati, benvenuti.
6: Buonasera.
1: Che bello essere qui con voi fino alla mezzanotte. Stefania Iodice.
6: Sì, presente. Francesca Cheyenne.
7: Eccoci qua, Nicola Giustini, Simone Palmieri, tutti insieme, all together, per fare hop, scollinare in questo simpatico mercoledì, eh?
8: Opla! Opla, forse, Franca. Ci siamo dimenticati, ma non apposta, anzi, grazie ovviamente a loro, Cristiana Bertone, Beppe Di Uri.
7: Sarà Sandì.
1: Ripartiamo, Olivia.

0: chissà. Tu con chi fai la Moira i Colors alle 22.12 su RTL 102.5 nella suite. Vogliamo davvero però riagganciarci un secondo? Vogliamo, detto davvero, però riagganciare un attimo il filo, no? Riprendere il filo del discorso, Franci, il Giappone.
1: Ma sì, semplicemente mi ha incuriosito questa notizia che in Giappone c'è questa località termale dove tu puoi fare il bagno dentro, praticamente avere perlomeno l'impressione di fare il bagno dentro al vino rosso. C'è proprio tanto di scenografia, questa bottiglia da cui insomma
2: bellissimo.
1: Arriva questa cascata di vino rosso, e non solo sul vino rosso, ma anche di sakè, di tè verde e qualcos'altro, e caffè.
0: Ma la mia curiosità è: il vino rosso, per esempio, fra cos'è, un Valpolicella superiore?
1: Non lo so. L'annata poi insomma è anche tutto da scoprire. Bisognerebbe prendere un volo e andare là.
2: Ma magari, guarda, un bel weekendino rilassante con giornata conclusiva in una spa, accompagnata da un po' di vinello, inebriante direi.
0: Se poi lo dici così, proprio inebriante.

0: I fan Sam Nights alle 22:19 su RTL 102.5 nella suite. Però Stefania, domani, però, dai,
1: domani grandi ospiti anche in occasione della nuova puntata di X Factor, che in qualche modo cercheremo in piccola parte di raccontarvi anche noi in diretta. Passerà a trovarci Paola Iezzi a partire dalle 15 in The Flight,
0: sì, con Matteo Campesi e la Zac. Manca sempre meno all'inizio dei live. Domani un'altra puntata dedicata ai bootcamp, poi ci saranno, sì, le last call e poi inizieremo noi con i live, e quindi col racconto e tutto quello che succede in diretta, rigorosamente
2: pronti
0: in diretta.
2: Pronti a sbombardare anche con tutto il nostro ricco parterre finalmente, no?
0: Chi lo sa? Chi lo sa? Non si sa.
2: Io lo dico così per creare dell'hype.
0: Chiaro, poi cercheremo di capire quali sono le indicazioni artistiche ed editoriali da parte di Nicola Giustini, anche perché noi sappiamo sempre le cose per
2: Interposta. Noi ci pieghiamo al volere del re. Esatto.
0: Bravissima, e Nicolò ci

0: indica la strada.
1: Sapete che non mi dispiace? Cioè,
2: essere
1: non è male, eh?
3: Anche me. Mayor of the Kingstown, il nostro Mayor of the Kingstown.
0: Sì, sì, inchinarmi di fronte a Nick. Ecco.
1: Inchinami, ti do un caldo.
4: Atmosfera intima, ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very normal people.
5: Un tempo, per andare lontano, serviva un cavallo. Oggi tutto è più veloce, più efficiente. Anche il frigorifero è cambiato. Oggi è più intelligente, più preciso. Oggi è Kronberg. Kronberg. I frigoriferi con l'esperienza del passato e la tecnologia del presente li trovi su kronberg.it.
6: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
11: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Le mani che toccano
1: maniche,
0: il cielo.
1: Maniche lunghe.
0: È la discoteca nazionale, oggi. Belli. In console DJ Master Dab.
2: Allora, e salutiamo anche i colleghi della discoteca nazionale, già che ci siamo. E quindi anche quelli che ci hanno accompagnato durante le notti infuocate estive, no?
1: Tutte, tra l'altro, instancabili.
0: Da lì,
2: esatto, infuocate nel senso proprio meteorologico del termine, anche. Perché non è stata un'estate, benissimo, insomma, esatto.
0: Avete notato però
2: facile
0: come siano scese le temperature da un giorno all'altro?
2: No, cioè, ma qua no. Da me no.
0: Non
1: qui
0: c'è
1: a
0: più.
1: Roma è partito un acquazzone proprio in questo
0: momento.
1: Pazzesco,
0: Steffi, sta roba, se ci pensi, è incredibile, no?
1: Che piova ad ottobre, no? Più che altro, povera me, che sapete, no? Con l'autobus, però vabbè, sono dettagli di vita personale.
0: No, ma infatti non è che ce ne freghi molto.
1: Ma no, lo so.
0: Ma appunto, no, però notavo, Nick, non so se hai notato anche tu. Come...
3: Io notavo la qualità dei nostri interventi che va sempre più calando verso il basso. Notavo, poi
1: bravo,
3: non so se l'avete notato anche voi.
1: Un applauso al nostro.
3: Torniamo a fare il nostro lavoro, per favore.
0: Va bene. Cioè, tra poco torniamo in Giappone. Prima, dito nella piaga, che ha vinto Miss Italia. Novità.

0: Lenny Kravitz alle 22.36 su RTL 102.5 nella suite. Chiediamo a Francesca se ha voglia di...
1: Franca
0: siamo in onda.
2: Stavo
3: cercando una notizia che potesse non riguardare il Giappone. Però
0: vai.
3: Perché insomma mi pare di dover uscire un po' da questo ginepraio del Giappone.
0: Sì.
3: Ne abbiamo una sul cioccolato.
0: Ma figurati. Vai Franci.
2: Comunque si parla sempre di benessere in
3: comfort
2: qualche modo.
3: Food, no?
0: Qualche modo.
2: Esatto.
0: Dai, quindi...
2: E quindi niente, nuovi studi confermano che le persone che mangiano cioccolato frequentemente sono più intelligenti e
0: attenti
2: di coloro che non lo fanno. Guardaci, infatti, no?
3: Beh, cioccolato fondente, però, non cioccolato,
1: quanto
3: diciamo.
2: È vero, la percentuale.
3: Più possibile, almeno un 85%.
0: Però,
3: si
0: attenzione,
3: dice, no?
0: Attenzione a non esagerare, perché la quantità calorica del cioccolato, anche
2: eccoci,
0: quello fondente, non è da sottovalutare.
3: Il fondente, ma appunto per quello deve essere il più puro possibile.
0: Eh sì, perché sennò attenzione, è tutto tessuto adiposo poi.

0: Italia, One Republic alle 22.42 su RTL 102.5 nella suite. E allora il cioccolato come comfort food, il cioccolato all'80% fondente, però mi raccomando
1: 80% anche 85%, poi chi ce la fa anche al 100%, ad esempio a me piace moltissimo anche, perché... anche il 99%.
2: Mamma Palmieri mia. Ci ha tenuto a sottolineare che deve essere fondente, anche perché il cioccolato
3: al latte
2: 85%
3: fa ingrassare, è difficile trovarlo, diciamo.
2: 85% latte, 15% cioccolato.
0: Il cioccolato al latte, il cioccolato al latte puro, l'avete mai assaggiato voi?
2: No,
0: io nemmeno, vedi.
2: Vedi.
4: Atmosfera intima. Ma va. C'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Frigorifero nuovo? Passa a Kronberg. Kronberg, con la C di casa.
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Cosa fa Oscillo Coccinum?
9: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
11: Sostituisco.
12: Leo, si dice sostituiscilo.
11: Sostituisco.
13: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
15: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene. Insieme.
16: Isopar 01 Distribution presenta.
17: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
16: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
18: Tu non ti senti un re di Napoli?
19: Io non mi sento nessuno.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: DJ con Flamenco Paranoia su RTL 102.5 alle 22.51 nella suite in compagnia di Palmieri, Giustini, Cheyenne e Iodice con voi fino alla mezzanotte.
1: Sì, sì, sì, vabbè, ma tanto loro lasciali lì per una volta, c'era girl power.
0: Hai ragione, allora.
2: Premio.
0: li vedo contrariati, va bene.
1: Erano off, erano un attimo off. Stavano meditando off sul cioccolato al latte all'85%
2: no,
1: o meno. Ecco.
2: No, stavo meditando il fatto che ho visto, che ho intravisto che potrebbe forse uscire una nuova canzone di Samurai J, perché è tornato in studio.
1: Sì, certo.
0: Beh, poi particolarmente
1: stai proprio guardando quello.
2: No, è vero. Samurai sì. J, dopo un'estate incredibile, ricca, piena di successi,
1: sì, infuocata, eh?
2: Ha detto: io torno a fare musica. Che già questo, se ci pensate,
3: sì, è incredibile.
0: Non è devastante.
3: Noi nella suite abbiamo inaugurato questo nuovo format, per cui incredibilmente gli artisti, specie quelli giovani, dopo aver
1: tornano
3: fatto delle
1: fare musica,
3: tornano in studio a scrivere delle canzoni. È incredibile. È quasi come rivedere Palmieri tutte le sere venire a lavorare in radio, sai? È
0: non
3: il suo
0: credi.
3: Lavoro.
2: Esce però una canzone con Jovanotti, Samurai J e Jovanotti.

0: mesi.
1: Madonna. In chiusura, no, cioè in chiusura, non è vero, perché siamo qua fino a mezzanotte nella suite su RTL 102.5. Eccoci qua. Allora, tra poco state with us, state con noi, perché ci sarà sicuramente la Fun Hour di Nick, ma vi abbiamo preparato anche una bella sorpresa in apertura.
2: L'ora più croccante, sì, l'ora più croccante, la terza ed ultima ora della suite è la più croccante, sì, diciamo
1: sì,
2: la
1: sì,
2: verità.
1: Sì, tante sorprese.
3: È crunchy.
1: È crunchy, quindi crunchy. Per favore state con noi, a tra poco, vai Beppe.
4: Anche a Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania sono le 23.
5: RTL 102.5 giornale orario.
6: Buona serata da Nicolò Pompei. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi ha firmato 3 decreti di grazia in ordine ai quali il Ministro della Giustizia ha poi formulato avviso favorevole. Lo si legge sul sito del Quirinale. Uno dei casi riguarda tra l'altro Guido Gianni, gioielliere condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Gli altri 2 casi sono legati a delitti in materia di stupefacenti. Andiamo all'estero perché oggi ricorre il 3° anniversario dell'attentato del 7 ottobre dove Hamas uccise 1200 persone. Netanyahu afferma che Israele farà i conti con gli assassini mentre Hamas festeggia. Raffaella Coppola.
7: La guerra scoppiata dopo il massacro in Israele ha ridotto città e villaggi nella striscia in polvere. Il 7 ottobre è stato un giorno nero anche per la popolazione di Gaza, dove cresce il numero di abitanti che critica Hamas. Quell'attacco oggi è stato celebrato come glorioso e storico dallo stesso gruppo islamista. Abbiamo saldato i conti e continueremo a regolarli con tutti gli assassini, ha invece detto il premier israeliano Netanyahu. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che non potrà mai essere dimenticato quell'atto di barbarie. Hamas quel giorno ha ucciso oltre 1200 persone e ne ha prese in ostaggio 251 e il paese oggi ricorda le sue vittime. Nel suo messaggio il capo dello Stato Mattarella ha ribadito fermezza contro l'antisemitismo ma anche la ferma condanna delle violenze a Gaza. La premier Meloni ha rinnovato l'impegno dell'Italia per la pace con 2 stati.
6: Intanto tensioni si sono registrate questa sera a Torino durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti e la polizia quindi ha risposto usando l'idrante. Il corteo era formato da circa 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato. Infine parliamo di sanità, è uscito il nuovo report della Fondazione Gimbe. Mario vai.
8: Tagli invisibili per la sanità italiana che perde quasi 19 miliardi è quanto emerge dal 9° rapporto Gimbe presentato oggi alla Camera. Tra il 2023 e il 2026 il fondo sanitario è aumentato in valore assoluto ma si è ridotto rispetto alla ricchezza del paese lasciando un buco di 18,8 miliardi. Le cifre disegnano un sistema sotto pressione, i costi dell'assistenza salgono, le regioni faticano a coprire la spesa, milioni di italiani rinunciano a visite ed esami e il personale resta insufficiente. Per il prossimo triennio servirebbero altri 32 miliardi. Senza, avverte il presidente Cartabellotta, il conto ricadrà direttamente sui cittadini.
6: È tutto il traffico.
5: Via Radio.
9: Buona serata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Al momento ci sono code all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
5: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
1: Le 23:04, attention please.
10: My friends.
1: Because this program is but also.
3: Cosa ridi, Beppe? But not so also.
1: The third.
3: Eccola, il tordo.
1: La terza. Fino alla mezzanotte into 2026 with Stefania For Salve. Naviganti.
3: Navigatori satellitari Tom non
1: passeggeri Franca
2: e passeggiatrici.
1: Ecco. Fino alla mezzanotte noi ci siamo with a surprise but before the Christmas.
11: Saremo io e te a così sarà per sempre Franca.

0: Calcutta, Sorriso, Milano, da Teo alle 23:10.
1: L'hanno finita finalmente fermata di Milano da Teo.
0: Da mo che l'hanno finita.
1: Tra l'altro, hanno finito diciamo la tratta di metro, no?
0: Sì, in quel punto. Ed è la linea blu ed è quella che preferisco perché è quella senza conducente, no? È automatica, sì. È veloce, è molto comoda, c'è sempre un'aria condizionata gradevole, quindi devo dirvi la verità che
2: ottimo servizio, ottimo, recensione positiva.
0: Sì, ATM veramente top. Comunque su RTL
1: abbiamo trovato il fidanzato per Stefania finalmente.
2: Si tratta di
1: Sir Benjamin Slade, un milionario britannico di 79 anni che va spesso insomma in televisione per cercare la donna giusta. Insomma, lui praticamente è proprietario di una residenza storica nel Somerset in Inghilterra.
3: Dove?
1: E vuole diventare padre perché ha già una figlia, però vuole avere praticamente la discendenza maschula, no? Quindi vuole avere l'erede e quindi cerca una donna giovane. E cioè, quanti anni hai, Stefania? Sei in età da marito?

0: 32, ma sì, marito sì, 79enne forse non è proprio il mio.
1: Beh, ma lui la cerca però. Più giovane, a dire la verità. Ah, però bene. Possiamo farcela andare bene, possiamo farti andare bene.
0: Due di picche pure da 79enni, mio figlio. Vabbè.

0: Chainsmokers con Closer. È come si surfa sull'altro alle 23:18 su RTL. Eccetto, due, cinque.
1: Sembra che parli sui dossi, capito?
0: Allora, signori, tra poco half an hour del Nick. Tante cose, tante sorprese, vi racconteremo tutto fino alla mezzanotte. Storie, notizie.
2: Ma qual è questa sorpresa che hai strombazzato fino a questo momento?
0: Tra poco la scoprite grazie a Nicolò e quello che ha scelto di portare in onda.
2: Non grazie a te.
0: Questa sera. No, una mano gliel'ho data di certo
3: no,
0: io.
3: Non c'è nessuna sorpresa.
2: Una mano lava l'altra.
3: Ve lo dico già, non c'è nessuna sorpresa. La sorpresa è che non ci sono sorprese ed è tutto uguale.
0: Però parliamo di quella cosa lì.
3: Certo, amico mio.
4: Atmosfera intima. Ma va, c'è tanto spazio per divertirsi nel salotto più vivo della radio. Mettiti comodo che ne sentiamo delle belle. Stai nella suite 102.5 fino a mezzanotte su RTL 102.5. Very Normal People.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti. Ma come noi te
6: lo giuro. Gigi D'Alessio torna nella sua Napoli il 5 e 6 giugno 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci. Niente ci
5: dividerà. I Feel Good, l'evento dove il benessere è di moda. Un weekend di incontri, workshop, lezioni di yoga, fitness e consulti medici. A Milano il 10 e 11 ottobre. Info e iscrizioni gratuite su ifeelgoodmilano.it.
7: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: La poesia e la poetica di Ultimo, vieni nel mio cuore alle 23.27 su RTL 102.5. È arrivato quel momento, vi siete persi qualcosa, storie, notizie, racconti, recuperiamo tutto fino alla mezzanotte, l'Half an Hour del Nick. State!
1: E vai!
0: Da capo!
1: E vai!
2: State!
0: Vai Nick, vai.
1: Vabbè, allora partiamo da una notizia che comunque ha a che fare con il ritiro dal calcio, ma non di Messi, di un altro grande calciatore che è passato anche dall'Italia, dalla Roma, dalla Lazio, si chiama De Pedro, che ha vinto tutto con il Barcellona, ha vinto anche con la Spagna, insomma uno dei giocatori più vincenti della storia. Oggi ha annunciato l'addio al calcio. E poi un'intervista di Verstappen, così sì, facciamo un po' di sport.
0: Formula 1 però qua facciamo Nick, un calciatore.
1: Stavo
0: dai,
1: dicendo, facciamo un po' di ping pong tra sport diversi.
0: No, Formula 1
1: che ha firmato, ha rilasciato una dichiarazione molto forte nei confronti della Ferrari. Gli hanno chiesto se mai no, si vedesse in Ferrari in futuro. Lui ha detto: futuro in Ferrari non ha senso andare e lottare per il quinto e il sesto posto.
0: Mamma mia, oh.
2: Parole forti.
1: Però posso dire, non ha tutti i torti, raga. Cioè, nel senso, io sono ferrarista, sono tipo ferrarista, ma da quanto la Ferrari non vince?
0: Sarà dal almeno dal 2006.
2: Io sono per la Lotus.
1: Ma la Lotus non c'è più, Franca, da un pezzo.
2: Lo so. Okay. Nostalgica.
0: Novità 22 Simba.

più vero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, ve a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miliadi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Black Eyed Peas, Where is the Love? Dov'è l'amore? Non lo sappiamo, no? Alle 23:30 è intorno a noi e dentro di noi probabilmente, su RTL 105 con l'Affenauer the Nick.
1: Sì, ricorderete nei giorni scorsi, la settimana scorsa, no? L'ultimo torneo che si è giocato, la semifinale tra Djokovic e Medvedev, dove Medvedev a un certo punto, come al solito mi viene da dire, impazzisce e ha tirato una pallina verso il pubblico, colpendo in pieno uno spettatore. Gli sono stati dati 60.000 euro di multa più la squalifica dalla partita, quindi ha perso la semifinale praticamente senza neanche giocarla.
2: Posso dire? No. 60.000 è niente per lui,
1: No, certamente. La cosa bella che ha fatto Medvedev, che poi quando rinsavisce è una persona super, però ha dei problemi nel controllo della rabbia. È andato dal fan ferito dalla sua pallinata e gli ha regalato una racchetta dicendogli che era molto dispiaciuto, e quindi insomma un bel gesto per provare a dire sì, lì ho perso la però
3: una pezza a colori si dice nelle parti, più o meno.
0: Possiamo dire che un po' il Fognini,
4: io avrei preferito 60.000 euro piuttosto che la sua racchetta, ecco, che secondo me, se proprio vogliamo dirlo,
1: però anche se secondo me se vendi la racchetta di mezzo è la sua,
4: è vero. Monetizzi, è vero, hai ragione,
0: vero. Bruno Mars, On My Soul.

0: Summer 23:42 su RTL 105 nella suite Half an Hour the Nick.
1: Sì, visto che spesso parliamo di amore in funzione di Stefania, no? Che sì, ricerca amore. Allora, Ste, ti consiglio di andare a trovare Mariano Diaz, che credo che sia anche un ex giocatore del Real Madrid, tra gli altri, perché stava facendo delle foto, no, con come si fa, come con i fan.
2: Così.
1: Ed è passata una fan particolarmente interessata.
2: Procace.
1: Sì, interessante.
2: Che era interessante.
1: Interessante e anche molto interessata al giocatore.
2: A lui.
1: Si fanno delle foto e poi lei con Chalans lo limona. Cioè,
0: non è vero.
1: Sì. E il bello che
2: quel che si dice ragazza che parte sul cavallo dei suoi calzoni, eh?
1: Sì, però il problema è che evidentemente a Mariano Diaz
0: non è piaciuto.
1: Piaceva molto, invece. Quindi nonostante, insomma, in pubblico è la sconosciuta e questo video sta diventando virale, chiaramente noi ci scherziamo,
0: però
1: ci
0: non va bene, attenzione, bravo.
3: No, non va bene.
0: Non c'era il consenso.
1: Andava bene,
0: ma non c'era il consenso, perché lei non ha chiesto posso baciarti,
1: vero,
0: capito?
1: È vero.
0: Invece
1: è
0: bisogna
1: vero.
0: Sempre farlo,
1: bisogna
0: prima.
1: Sempre il consenso, esatto. Però se la guardi, secondo me tu il consenso glielo dai anche senza dirglielo alla giovane
0: può essere,
1: fan.
0: Può essere, può essere.
1: Questa impressione.

0: La mia risposta sei tu. Lo dicono i pinguini tattici nucleari.
1: La mia risposta sei tu.
2: Bodibi.
0: Ricordi.
3: Risposta sei tu.
0: Lo so, ricordi. Alle 23:50.
4: Bene, vai, possiamo guardi. Andare oltre?
0: Sì, ecco. sì.
4: Dopo
0: sì.
4: questo coro di Belzebù.
2: Vabbè, comunque, sapete, no? L'abbiamo raccontato durante sì? praticamente gli Franca ultimi Belzebù. Mesi dell'accordo tra Paramount e Warner dell'acquisizione da parte di. Allora nascerà.
4: Acquisizione?
2: È nata l'acquisizione da parte di Warner del gruppo Paramount, anzi.
4: Sì.
2: Ok, quindi sappiamo sì, che è nata questa, anzi, già esisteva, però si sono riunite sotto questo nome che è Skydance, che è un grande ramo, insomma, del cinema, che adesso ha in mano praticamente mezzo mondo del cinema. Sapete che ovviamente Warner ha HBO Max come piattaforma e Paramount ha Paramount Plus, sono certo. due piattaforme di streaming che verranno messe insieme, non cadere per sì. favore, che si uniranno nel corso degli anni, quindi preparatevi se voi siete da una parte o dall'altra a dover pagare di più gli abbonamenti, ecco, perché verranno uniti, nascerà un'applicazione nuova che avrà un nome nuovo dove ci saranno tutte le cose di HBO okay. e tutte le cose di Paramount.
4: Cioè, che ce frega, noi abbiamo
2: No, sai cosa abbiamo noi? Lo dico io, molto semplice. RTL 102.5 Play.
0: Bravo.
2: Applicazione bravo. Gratuita, senza nessun costo, bravo. Scaricabile
1: senza
2: da ovunque.
1: Cetrioli, bravo.
2: Contenuti, scusa, cetrioli, no?
0: Non lo so.
2: Cetrioli. Senza cetrioli.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.54 chiedo scusa.
3: Sì, e... anch'io.
4: Nel dubbio
3: lascio parlare a Francia, a Franca. No, ma guarda, sono sconvolta dal backstage, comunque lo stesso. Allora, vi dico solo che questo regista vinse con La moglie del soldato l'Oscar per la miglior sceneggiatura nel 1992. Due anni dopo ha replicato il successo, pur non vincendo un Oscar, con Intervista col vampiro. Naturalmente tratto dal celebre romanzo di Anne Rice, stiamo parlando di Neil Jordan, e questa è la colonna sonora dei Rolling Stones. Sympathy for the Devil.
4: I Franking Stones.

0: I Stones, Sympathy for the Devil, questa simpatia per il diavolo.
1: È la Franca.
0: Devil Franca. La Franca. Alle 23.59 Franca. Su RTL 102.5 nella suite a chiudere le tre ore insieme.
2: Non ce la faccio più. Non ce la faccio
3: brava
2: più.
3: Steffi.
1: C'era anche un famoso brand di sigarette che si chiama Angel and Franca.
0: È vero, hai ragione. Bravo, bravo, bravo. Grazie Christian, grazie Beppe, grazie Franci, grazie Stefania, davvero.
2: Grazie a te, grazie a voi.
3: Ciao ragazzi.
0: Ora arrivano mai più, in ottamboli e ci ritroviamo domani a partire dalle 21. Ciao.
1: A domani chi? Cortiche.
3: Ciao, ciao.
1: Anche Aduino Aurisina, in provincia di Trieste, è la mezzanotte.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buona nottata da Nicolò Pompei. Si avvicina il giorno della verità sulla legge elettorale con il voto finale a scrutinio segreto fissato per domani. Oggi la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli della legge. Alberto Ciapparoni.
6: Come da previsioni, l'aula di Montecitorio ha fatto scattare il semaforo verde per la fiducia posta dall'esecutivo sull'articolo 3. La terza, dopo le due approvate sugli articoli 1 e 2, sì compatto della maggioranza, no da Futuro Nazionale e dal centrosinistra. Fra poche ore il voto a scrutinio segreto sul provvedimento nel suo complesso e adesso non si prevedono franchi tiratori. La stessa Premier Meloni si dice serena. I timori del centrodestra in realtà sembrano altri, e cioè che la Consulta possa poi smontare alcuni pezzi della nuova legge elettorale, visti i tanti ricorsi annunciati. Ombre queste che si allungano su un'altra scadenza più tormentata, la fine della legislatura, con Forza Italia e Lega che cercano di evitare a tutti i costi il possibile voto in primavera.
5: La Francia ha annunciato il rilascio di 10 milioni di barili di gasolio nell'arco di tre mesi per placare le tensioni sul prezzo dei carburanti. Secondo il Premier, Le Cornu, decisione porterà ad un calo compreso tra i 10 e i 18 centesimi. Il Premier ha ricordato l'impegno del presidente Macron, che moltiplica gli incontri diplomatici per mobilitare le riserve strategiche a livello internazionale. L'assicurazione ha respinto la richiesta di infortunio.

0: Di Jessica Moretti. Lei e il marito erano i proprietari del locale della strage di Capodanno di Gran Montana in Svizzera. Max Viggiani.
1: La compagnia di assicurazione svizzera Zurich ritiene infondata la richiesta di indennità per infortunio e resisterà con tutti gli strumenti legali presentata da Jessica Moretti con il marito Jacques, indagati per il rogo di Gran Montana, in cui, lo ricordiamo, sono morte 41 persone, tra cui 6 ragazzi italiani, e 115 sono rimaste ferite. La pratica riguarda un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno dovuta ai danni alla salute dopo l'incendio. La Moretti, proprietaria delle Constellation, è sottoposto a obbligo di firma e deve restare nella propria abitazione di Lens in Francia. Suo marito invece si trova dallo scorso 11 agosto in carcere per averla picchiata e ci rimarrà almeno fino all'11 novembre. Per la cronaca, fino al 31 dicembre del 2025, ovvero proprio pochi minuti prima della tragedia di Gran Montana, Jessica Moretti figurava coperta da un'indennità di malattia in quanto inabile al lavoro dopo l'incidente avvenuto il 21 novembre, sempre dello scorso anno.
0: È tutto il traffico.
2: Via Radio.
3: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Al momento ci sono code all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
0: Grazie, è tutto anche per noi, a più tardi.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Ale! Siamo tornati, mezzanotte e 3 minuti. Siamo in ottamboli piovosi, temporali qui a Roma. Ma lei, ma chi sei? C'è Vanessa Gray.
6: Sono io, amici, grazie, saluto il pubblico. Ma in primis fatemi fare gli auguri al mio papà. Oggi è il compleanno. Auguri!
5: Ah, tuo papà, tanti auguri.
6: Vedi, siamo bilancine. Quante bilancine ci sono in famiglia? Armando Piccolillo, lei invece che cos'è?
5: Io sono Capricorno, tesoro. Altro che quale bilancia, noi siamo. Siamo capito?
6: Testa dura. Ma poi la bilancia, non ti
5: molto
6: preoccupare.
5: Molto dura.
6: Bene.
5: Benissimo,
6: facile.
5: Direi. Molto bene. Dai, prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15. Siete bilancia, Capricorno, Ariete.
6: Ma chissà, acquario, cioè festeggiate con noi a prescindere. Voglia, ne conosco un po', sì. Ariete, toro, pesci, sagittario, scorpione.
5: Marrakesh e Gue, partiamo con Casini.

0: Talk to you su RTL 102.5 a mezzanotte e 10 minuti. In ottamboli siamo noi, siete anche voi allo 02 25 15 15. Tra poco sentiremo la vostra voce. Confermate anche che a Terni in Umbria c'è una pioggia torrenziale, si chiama Elena. E poi c'è chi dice invece dei segni zodiacali che non ci crede, niente,
1: ma
0: zero.
1: Io amo questo messaggio. Io sono Scorpione, mia madre è Scorpione, mia zia è Scorpione, i miei vicini di casa, alcuni sono Scorpioni. Vedi che può capitare che alcune volte ti attrai. Ad esempio, tu sei Capricorno, magari intorno a te hai diversi Capricorno.
0: Io ho avuto a che fare con, vabbè, tu sei Bilancia.
1: Sì.
0: E andiamo d'accordo. Ho avuto una ragazza, vabbè, non frega niente a nessuno, ma Scorpione.
1: No, no.
0: Ne parlavi dello Scorpione.
1: No, andiamo d'accordo, io sono stata in silenzio.
0: Ah, non andiamo d'accordo.
1: No, dai, che scherzo. No.
0: Lo Scorpione è tremendo. Il Cancro, mamma mia.
1: Vabbè,
0: io non credo.
1: Credi. Però guarda, sai che tante volte io invece trovo che ci sono delle assonanze, cioè comunque capisco quando quella persona è di quel segno che ha quelle caratteristiche.
0: No, io non credo.

0: tu non credi in generale,
1: no, che possa legare la personalità a un segno zodiacale, non
0: io
1: credo
0: un po'
1: a queste
0: sì
1: cose.
0: Anche alle coincidenze, nel senso
1: credo,
0: a dei numeri
1: credo. Credo al nostro Signore, credo. Come?
0: Vabbè, ognuno ha il proprio credo, no?
1: Cioè, credo, risorgerò.
0: Crederò in ginocchio da te.
1: No, quella era, no,
0: quella
1: pregherò.
0: Pregherò, vabbè. Poi non ci credo agli oroscopi, qualcuno scrive. Ecco. Cose varie. Io sono Bilancia, però tra poco faccio gli anni e è meglio, bene, non ricordarlo. Ok.
1: Tanti auguri. Ciao. Morire.

0: Un verano. Ah, sei tu che facevi Un verano a Nueva York, una canzone del 1975.
1: Sì, era con Bad Bunny.
0: Bad Bunny poi l'ha rifatta, bella. Un verano a Nueva York. Allora, 02 25 15 15. Chiamateci e venite in onda con noi. Facciamo un saluto alla nostra amica Marina, che ci ha chiamato poco fa. Non vuole venire in onda, ha detto che mi piace, volevo sentire solo la vostra voce.
1: Oh.
0: Va bene. Ciao Marina.
1: Ciao Marina.
0: Marina. Chi c'è oggi? Chi c'è?
1: Te lo dico subito e ve lo dico subito. Alle 15 Paola Iezzi, giudice di X Factor, sarà sì. Nostra ospite in The Flight. Non mancate. Poi lei è esatto. Sempre precisa, attenta, con ottime parole, ottimi spunti di riflessione per i ragazzi.
0: Ma scusami, quella è Paola di Paola e Chiara, hai capito?
1: Lo so, è Paola Iezzi, ragazzi. Oramai si è costruita la sua carriera, a prescindere poi da Paola e Chiara.
0: Certo, no? Dico, è lei, uno che fa musica da un sacco di tempo. Non è che Vanessa Grey che
1: ma
0: fa
1: che
0: la
1: c'entro
0: giudice
1: io?
0: Capito?
1: Guarda, mai dire mai, mai dire mai. No, le pizze le fa mia mamma, anzi stasera una con le patate, buonissima.
0: Ciao.
2: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: 2027 con due grandi concerti allo stadio Diego Armando Maradona. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Niente ci dividerà.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: bellissima Annalisa, ma è bella anche Mina. Perché citiamo la regina? Perché diciamo di
1: ragazzi,
0: Mina?
1: Ragazzi, perché ci siamo, il 9 ottobre uscirà un suo album. Ci sì. sono dei brani registrati, ma tantissime cover che lei praticamente dice di averle registrate alcune, però non hanno avuto il successo che meritavano, e quindi riesce con le inedite eccedenze. Anche
0: bene.
1: Perché voglio dire, Mina è sempre Mina, no? E
0: certo.
1: poi ci sono tanti aneddoti da raccontare ultimamente, tanti ragazzi giovani che la contattano per duettare con lei, però insomma
0: lei
1: è difficile dire di sì, no?
0: Sono Antonio, signora Mina, io volevo cantare con lei una canzone. Per favore se ne vada, chiamo i carabinieri.
1: Se ne vada, ci sarà la mia serenata di Jimmy Fontana.
0: Esatto.
1: Poi Yes and No My Way di Pino Daniele.
0: Brava.
1: E ci sono tante altre canzoni.
0: Ozpetek l'ha contattata, vero?
1: Ecco, e lì ha detto sì, lì ha detto sì, darà delle canzoni, 5-6 canzoni, insomma, nel prossimo film che uscirà
0: certo.
1: a dicembre.
0: Ci sarà anche un po' d'argento, ovvero che
1: penso di sì. Ma sai quando poi le tue canzoni vanno in un film, c'è tutto, c'è, insomma, ci sono tutte delle royalty da guadagnare, poi c'è la SIAE, insomma, diritti connessi annessi, capito?
0: Scusa, basta, Greg.
1: Vai, fai una canzone, falla una canzone pure tu, è vero, non la fare.
0: Ma la faccio pure io. Tutta latinoamericana la faccio.
1: Bravo.
0: Intanto c'è Adela.

0: campana, parla con me, parla con noi se vuoi anche nei messaggi al 378-378-1025. Abbiamo detto e citato insomma l'oroscopo, no? I segni zodiacali legati alla personalità, all'umore, al carattere di una persona. È vero? Assolutamente no.
1: Come no?
0: Non è provato scientificamente. Per esempio, vai, dicono che l'ariete sia impulsivo, energico, competitivo. Però, scusate, qui c'è una cosa che il nostro cervello non è che va in tilt alcune volte, ma se, perché se tu gli dici, dice una persona, guarda ti vedo empatica, sei forte, sei fantastica, e sei una persona, capito, con la testa a posto, sei matura, sei competitiva, sono tutte cose che noi comunque abbiamo. E quindi tendiamo a dire, vedi, ci ha azzeccato. In realtà è una fesseria, perché tutti siamo un po' così.
1: Vabbè, ma tu sei drastico, sei melodrammatico, sì, cioè, in tutto, ma perché? Cioè, ad esempio la bilancia, il mio segno cosa dice?
0: Diplomatica, socievole, amante dell'armonia.
1: È vero, io sono diplomatica, sono socievole, cioè, amo l'armonia, quindi...
0: Ma non è vero.
1: Tutti sono socievoli? Non è vero.
0: Capricorno, ambizioso, disciplinato, responsabile. Siamo tutti ambiziosi, responsabili, disciplinati.
1: Ma no, non è vero.
0: Ma come no?
1: Ma non è vero, non sono tutti ambiziosi.
0: Il cancro, sensibile, protettivo, emotivo, ma che vuol dire?
1: Guarda, capito? Ma scusate,
0: Gemelli,
1: mi date
0: curioso,
1: un altro Armando un po' più sensibile.
0: Adattabile mi piace. I gemelli dicono che è adattabile.
1: È adattabile.
0: Il toro, per esempio, è paziente, concreto, testardo. Siamo tutti un po' così.
1: Scusami, l'acquario com'è?
0: Ma che stai facendo?
1: Me lo dici come l'acquario? Com'è l'acquario?
0: L'acquario è originale, indipendente e anticonformista.
1: Ah, c'è.
0: Stai facendo?

0: Hello, Imagine Dragons, Bones, su RTL 102.5 a mezzanotte e 43 minuti, scrivono hello.
1: Hello.
0: Ciao ragazzi, amici della notte, la passo con voi e fai benissimo. Oh. E poi c'è chi sta lavorando sotto la pioggia.
1: Sì, sì, e ci piace tanto anche questo saluto perché dice, vorremmo un vostro saluto, Gabriella. Sì. Capricorno, Gabriele Cancro e buonanotte a tutti voi.
0: Non va bene.
1: Perché Capricorno, Cancro, dici che non funziona?
0: Bah, non funziona, cioè, ragazzi, io sono Capricorno e sono stata con un cancro
1: e non
0: e
1: va.
0: Ti posso dire, non va, cioè tutto amore, quindi all'inizio bello, focoso, tutto quello che vuoi, poi si litiga.
1: Scusa.
0: Perché lei vuole di più, perché
1: ma
0: vuole
1: tutti
0: più
1: vogliono
0: cose.
1: Di più poi, ma il Capricorno, ecco, così lo diciamo a Gabriella, con io. Chi va d'accordo? Cioè con chi?
0: Con nessuno.
1: Ah, con il Gabriella, tutto ok? Tutto a posto.
0: No, Capricorno va d'accordo con la bilancia, va d'accordo con il toro, con i gemelli,
1: dai.
0: Con leone.
1: C'è allora qualche speranza per tutti, anche per il Capricorno?
0: No, io parlo, cioè.
1: Parli per te, certo.
0: Sono delle fesserie queste qua.
1: Vabbè, okay. Ma no, non è vero, ma non devi, cioè, magari qualcuno ci crede. Ripeto, ma secondo me ci sono delle caratteristiche.
0: Scientificamente non è provato, tesoro. Non è che,
1: cioè, esci da questo corpo.
0: Sembra fosse un rutto. Vabbè, comunque, Cancro, Leone, Capricorno, Ariete, Sagittario.
1: Siete tutti belli.
0: La vita è bella.
1: Che bella vita, Ariete con Angelina Mango. Vedi che qua c'è Ariete,
2: Quanto è piccola sta cosa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.

0: E ti chiamo alla fine. Andromeda, Elodie su RTL 102.5. E molti litigi, insomma, uno pensa questo segno con quell'altro segno forse non va bene. E molte coppie addirittura, prima di innamorarsi, uscire con una persona, vanno a guardare i segni, si fanno i confronti.
1: Quello sì, ma molte volte
0: te
1: è anche...
0: Te lo dico alla milanese, ma ti pare, zia?
1: Beh, è anche un argomento di discussione a tavola, tu che segno sei, magari anche quando sei con amiche, con amici, più persone, si parla di questo. A proposito, volevo salutare Francesco, che è del segno dell'acquario e ha appena finito una convention, vedi?
0: Una convention. Ma scusa, non puoi dire che hai finito una telefonata, una riunione?
1: No, una convention nel senso che è andato a lavorare, no?
0: Stiamo facendo il briefing!
1: Una call, una video call.
0: Mannaggia.
1: Poi Giulio dice: l'oroscopo serve a chi cerca la propria identità e conferma quello che vorrebbe succedesse. Hai capito, Giulio? Non è male questo pensiero. Giulio, ci piace.
0: No, non l'ho capito proprio io cosa hai scritto, però mi
1: come
0: piace
1: no?
0: come esce, insomma.
1: Allora, te lo spiego. L'oroscopo serve a chi cerca la propria identità, ok? Sì. Hai bisogno di conferme. E infatti, certo. Cioè, la

0: confermaci Rai, perché vorresti che quello che ti venga confermato poi succedesse.
1: Professoressa, posso andare in bagno per favore?
0: No, non puoi andare, hai fatto il monello, rimani lì. Al massimo puoi andare in castigo dietro la lavagna.
1: Sono bello, sono monello.
0: Mi amici, mancano gli occhiali, sì, prego.
1: Chiamateci 02 25 15 15. Ma che bella che è questa canzone.
0: Mamma mia, bella lei, bella la canzone, bella la sua voce.
1: Belli tutti.
0: Sienna Spyro.

0: Nice Day, RTL 102.5, In Ottamboli, Stereophonics, Vanessa, Armando.
1: Vanessa! Vanessa, hai detto così, Vanessa.
0: Vanessa. Come ho detto, Vanessa?
1: Non lo so, l'hai detto strano, mi hai fatto sorridere.
0: Ma come ti permetti? C'ho la dizione.
1: Perfetta.
0: Davvero, allora è già pronto Nicolò Pompei per le ultimissime. Sei pronto, Nicolò?
2: Prontissimo. Molto bene.
1: Nicolò, pensavo solo nato pronto, mi aspettavo questa battuta, ma non è la tua di solito?
2: No. Poi mi bullizza se dico questa
1: cosa. Va bene, ok, non ti fare bullizzare, lascialo stare. Anche a Bisuschio, in provincia di Varese, è l'una. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona nottata da Nicolò Pompei. 18 anni dopo la rapina nella sua gioielleria di Nicolosi, finita con due morti, per Guido Gianni la pena si accorcia. È una delle tre grazie firmate da Sergio Mattarella, che cancella 3 anni e 2 mesi dalla condanna a 12 anni e 4 mesi. La vicenda ricorda quella di Mario Roggero, gioielliere, condannato anche lui a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dal Colle altri 2 atti di clemenza per 2 uomini condannati per reati legati agli stupefacenti. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne, il cui sfratto lo scorso 23 settembre innescò proteste per il diritto alla casa in tutta la Spagna. La donna viveva da 70 anni in un appartamento a Madrid, aveva subito una procedura di sfratto nonostante le delicate condizioni di salute ed era subito stata ricoverata in ospedale. Tensione Stati Uniti-Russia sul giallo della peste in Siberia, mentre anche l'OMS chiede a Mosca verifiche sulle voci di un secondo dipendente del laboratorio di ricerca deceduto per una polmonite sconosciuta. Washington ha inviato una nota ufficiale per esortare la Russia alla trasparenza. Trump però placa gli animi: non crediamo che sia un'arma biologica, secondo loro è tutto sotto controllo. Cambiamo argomento. Resta in prognosi riservata l'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo dopo un grave trauma cranico. La procura indaga per tentato omicidio. Sarebbe stato colpito da un calcio a Monteverde mentre era in monopattino, e nel quartiere Gianicolense emerge un'altra aggressione simile denunciata da una donna colpita alla nuca da un passeggero di una microcar nera. È tutto il traffico.
3: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Al momento ci sono code all'uscita obbligatoria di Orvieto. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto, buon viaggio.
2: È tutto anche per noi, grazie, a più tardi.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: RTL 102.5. Hopla! Siamo noi! In Ottamboli, animali notturni, sempre con voi, sempre insieme, 24 ore su 24, non ci fermiamo assolutamente mai e siamo completamente gratuiti per tutti voi.
1: Bravo! E scaricate allora l'app RTL 102.5 Play ovunque voi siate, decidete di partire, andare negli Stati Uniti, noi siamo con voi sempre, forever and ever.
0: Ever, per tutta l'eternità, finché morte non ci separa.
1: Infinity!
0: Sentiamo, dai, una bella canzone, ricominciamo.

0: Dust su RTL 102.5 a 1:09. C'è Barbara al telefono, se lo ricordo, dove il cuore. Barbara,
1: ciao.
2: Tu sei sveglia, ma Davide dorme?
1: Eh beh, come sempre, cioè ormai voi dovreste conoscerlo, no?
0: Ma chi è Davide?
2: È il suo compagno, Russa. Quello che russa, non ti ricordi?
0: Ah,
2: che
0: sì,
2: lei...
0: adesso, ho capito, ma non avete risolto ancora?
1: No, zero.
0: Nemmeno con i cerotti, lo fai dormire di lato, pancia in giù.
1: No, ma va, niente.
0: Lo picchi, ogni tanto andiamo alla gomitata.
1: Io sono un razzo, lui è il motore, quello
2: che fa. C'è un sonno comunque pesante.
0: Aspettate,
2: che
0: non mi è sfuggita questa cosa.
2: Cosa
0: vuol dire che tu sei razzo e lui il motore? Cioè, tu sei razzo e. Cioè. Fai le puzzette e lui russa?
2: No, Barbara.
1: No.
0: Se fai il razzo, io immagino il razzo che parte in cielo e fa fuoco.
1: No, nel senso che sono sempre attiva io. Invece parte bang.
2: Vabbè, poverino, come non uccidere Davide, no?
1: Non c'è verso, anche adesso.
2: Ma senti, allora, se poi russerà più forte ce lo farai sentire in diretta.
0: No,
2: ma tu
0: no,
2: che
0: segno
2: sei, Barbara?
1: Io sono Ariete.
2: Ariete, vedi?
1: Sono fuoco, ragazzi.
2: Invece Davide?
1: È un capricorno.
2: Vedi, Ariete e Capricorno. Sentiamo qua il nostro esperto, cosa ha da dire?
0: Allora, Ariete e Capricorno. Beh, l'Ariete è quel segno lì, insomma. L'Ariete è un...
2: Sei pessimo.
0: L'Ariete è quel... No, l'ho perso perché non l'avevo trovato. Era... Vabbè, ma la... Scusa.
2: Andate d'accordo, no?
0: Sei una di quella che crede ai segni?
1: Io? Sì.
0: Allora, Ariete... Dai. Impulsivo, energico e competitivo. Beh, spritz. Quindi il Capricorno che è ambizioso, disciplinato e responsabile. Litigate spesso?
1: Ma noi lavoriamo assieme.
2: Cioè, capito? Loro fanno tutto insieme. Lavorano insieme.
0: Se dobbiamo credere ai segni, tu sei impulsiva, scusami, a quello lo cazzi ogni 5 secondi.
1: No, non è vero. No, io sono buonissima. Dolcissima.
2: Non so se ti crediamo,
0: la
2: Barbara.
0: Beata Vergine, la beata Vergine Maria.
2: È Maria,
0: sei.
2: Lei si chiama Barbara Maria.
0: È dolcissima.
1: Ma
0: dimenticato
1: sono
0: di scrivere. Sei romantica.
1: Sono romantica, con quello che fai. Io faccio un lavoro particolare.
2: Barbara, ricordiamo che cosa fai come lavoro.
1: Io disegno abiti da sposa, vendo abiti da sposa.
2: Hai capito? Abiti da sposa.
0: Ah, li disegni, però non li cuci tu, li disegni solo su carta.
1: No, li cucio anche all'occorrenza, so anche cucire.
0: E che lavoro, cioè, e lui che cosa fa con te?
1: E lui amministra, poi fa quelli da uomo.
0: Ah, lui è pure sarto?
1: No, lui no.
0: Lui no, no.
2: Lui fa assemblaggio,
0: sei
2: no? Cioè, nel senso,
0: sei la numero uno al mondo, Barbara. Tu sei la numero uno al mondo.
2: Vabbè, lei è più creativa.
1: No, dai, io sono la creativa.
0: Creativa, certo, e quello è il cretino.
2: No, lui, e lui sta dietro a lei, come è giusto che sia, la supporta.
0: La supporta.
1: Ma no, insomma, è un po' come voi due, siete bellissimi perché vi completate.
2: Certo,
1: uguali,
2: bisogna completarsi.
0: Sì,
2: ma noi ci completiamo. Barbara, dai. Allora, ha smesso di russare Davide?
1: Sì, effettivamente sì. Adesso tra un po' mi dice.
0: Me la fai
1: io
0: una
1: registro.
0: Sì, beh, c'ha ragione. Me la fai una giacca taglia 52?
1: Io ti faccio tutto quello che vuoi.
0: No, c'ho solo la giacca 52 gratis, però.
2: Lui vuole solo la giacca perché giù porta i jeans in genere, quindi preferisce solo la giacca,
1: bene.
2: Giusto? Dai.
0: Certo che lei comanda, lei già sa che
2: già,
0: io porto.
2: Io lo so, ma io oramai ti conosco, non è che non lo so.
0: Guarda che non li porto i jeans, vedi che c'ho la gamba così. Guarda.
2: Ah, vero, i pantaloni, bravo. Guarda, uguale, attenzione che ti fa male la la schiena.
0: Ho un pantalone verde, dai. Allora sfruttiamo la radio per cose bieche e personali anche noi.
2: Vabbè,
0: Barbara,
2: dai.
0: Ti salutiamo.
2: Ciao Barbara.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: Aspetta.
1: Ancora per la serata.
0: Ho trovato il nomignolo per te, Barbara, l'immensa.
2: Ciao, immensa.
1: Si è girato.
2: Lo svegliamo. Cucù.
0: Mari. Ciao Barbara, grazie. Ciao.
2: Arriva Napoleone.

0: Wanna Dance Stay di Miley Smith su RTL 102.5. Vocalino,
1: la coppia più bella del mondo, Vanessa e Armando. Bravo. Seguita da Leo. Un abbraccio da Lucio Moreno, ragazzi, fate i bravi lì, non fate arrabbiare la gente.
0: Come? Non facciamo arrabbiare nessuno.
2: No, no, anzi, cerchiamo di tenervi compagnia con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre risate.
0: Ma secondo te, Barbara, me la farà la giacca?
2: Secondo me te la farà, sì. Te la farà. Se vuoi ci metto una buona parola.
0: Oh, mi fa il cappotto, come si
2: no,
0: dice?
2: No, la giacca. No, ti fa il pacco.
0: Ciao.
3: Per chi sta lavorando, per chi è in viaggio o per chi proprio non ha voglia di dormire. La radio è fatta di voci in diretta e musica sempre con te, pure di notte. Fino alle 3, ascolta I Nottambuli su RTL 102.5. Very Normal People. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Isobar 01 Distribution presenta.
5: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: Ora da casa mia.
4: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
7: Tu non ti senti un re di Napoli?
8: Io non mi sento nessuno.
4: Io sono pazzo. Dal 15 ottobre al cinema.
9: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: husband. Your husband is coming. Where is my husband? Ce l'ha detto lei che your husband is coming. Prima o poi tuo marito arriverà, Vanessa Gray. Stai tranquilla, stai serena.
1: Ma dai, potrebbe capitare o non potrebbe capitare? Chi lo sa, ve lo farò sapere. In caso ti inviterò, eh?
0: No, lascia stare perché avrò un impegno con una vecchia zia che arriva da New York.
1: Ma allora non ti invito, invito tua moglie direttamente, così fa le tue veci.
0: Avremo degli impegni.
1: No, lei no.
0: I parenti che arrivano sempre parenti quando non vuoi andare da qualcuno.
1: Vedi? Oppure devi fare sempre qualcosa. È un impegno, cioè, importante, o una visita da fare.
0: Beh, certo, una visita è molto importante, però se uno vuole davvero sganciarsi da quell'appuntamento basta dire: guarda, non ci sono impegni familiari, mi portano a essere altrove in quel periodo lì, ciaone. Poi se è un'amica, e allora vai.
1: Vabbè, poi
0: vai.
1: Ecco, bisogna capire se uno ci tiene sul serio in generale, perché poi possono anche capitare degli imprevisti, cioè ci mancherebbe altro. Però le scuse si possono inventare, ecco, ci vuole un attimo.
0: Francesco da Cosenza dice: io sono nato il 20 gennaio, sono bisegnale, a volte capricorno e a volte acquario, scelgo sempre il segno che va meglio. Sì, cioè non è che uno si inventa i segni, no? Ah vabbè, dice, ha detto bene quello, ah vabbè, allora sono acquario, no, ha detto quell'altro, no, allora sono capricorno.
1: Vabbè, dipende, no? Alcune volte ti senti un segno, altre volte te ne senti un altro, potrebbe essere la giusta scelta quella di Francesco.
0: Quella crede a tutto, credo.
1: Anche agli asini che volano.

0: Natalie Imbruglia, Torn su RTL 102.5. Qui era proprio una ragazzina, adesso è cresciuta, è maturata, ha un figlio se non vado errato, e ha anche un album che è uscito il 4 di settembre, un album nuovo, si intitola Algoritmo.
1: Che funziona l'algoritmo, però l'algoritmo ti può portare su e poi ti può portare giù, devi capire un attimino.
0: Non è il caso di Natalie Imbruglia, perché se lo sta autoproducendo e facendo il giro del mondo.
1: No, ma non parlavo di album, parlavo in generale dei social, no?
0: Quindi tu credi all'algoritmo?
1: L'algoritmo funziona, devi capire però come funziona.
0: Tu lo sai come funziona l'algoritmo?
1: No, altrimenti avrò milioni e milioni di followers. Milioni.
0: Uno se può anche comprare.
1: Hai ragione. Se vogliamo comprare, ci mettiamo un attimo.
0: Che cos'è l'algoritmo, regia? Non sapete niente voi.
1: Sì, lo sa lei, Laura Pausini. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Circles di Post Malone, molto bella su RTL 102.5 all'1:44. Adesso Gray, ce ne andiamo, andiamo a sentire qualche vocale.
1: Sì, vamos.
2: Buonasera, Armando, sono Vincenzo, il popolo della notte. Senti, ciao. Io sono Leone. Con quale segno vado d'accordo? Perché sono felicemente separato e ho conosciuto una ragazza. Sì. Ok? E volevo sapere che il Leone con che segno va d'accordo. Me la fai questa gentilezza? Ma grazie, devo... Armando.
0: Ma
2: ciao,
0: scusa,
2: Vincenzo. Ciao, Vanessa, buonasera.
1: Lo volevi sapere da te.
0: Amica, io posso lavorare per te, scusa, che faccio? Il cartomante.
1: Aspetta,
0: io,
1: chiedo allora, io, allora.
0: Sì,
1: scusami,
0: so,
1: puoi dire Leone con chi va d'accordo?
0: Ariete, Sagittario, Bilancia. Questi sono i tre segni che vanno d'accordo
1: Armando
0: con
1: Piccolillo.
0: Il Leone. Perché il Leone è felino. E quindi se è un felino non ama i segni dell'acqua.
1: Bravo.
0: Quindi ama i segni del fuoco e della terra.
1: Ma io oltre Ariete, Sagittario e Bilancia aggiungerei anche Gemelli e Leone, perché con i Gemelli c'è una grande intesa mentale, leggerezza e divertimento.
0: Scusami, ma
1: con il Leone, scusa, c'è una grande passione, ma attenzione allo scontro tra due personalità forti.
0: Scusami, tesoro, hai sbagliato, perché lui è Leone.
1: E va d'accordo anche con un altro Leone.
0: No, perché il Leone col Leone non va d'accordo. Due animali insieme litigano, non vanno bene. Quindi
1: vabbè.
0: Sei leonessa, allora sì.
1: Vabbè, il Leone e la leonessa.
0: Il prossimo accoppiamento tra segni la prossima settimana.
1: Arrivederci. Ora c'è Giorgia con Parafulmini. No.

0: americana Kanye West and Paul McCartney, ragazzi, che bella, 4-5 seconds all'una e 52 minuti su RTL 102.5. Allora, ecco, ti pareva che Andrea Di Lizzano non doveva mettere becco? Io e mia moglie siamo leoni, quindi andiamo, quindi sta bene leone con leone.
1: Sì, e loro sono sposati da 17 anni e scrive anche: hai sbagliato, Armando. Beh, hai sbagliato, no, quindi si può fare.
0: Facevo dell'ironia, leone, leone, poi il leone si accoppia con la leonessa.

0: Capito? Era quella ironia lì.
1: C'è Ermanno, scusami, che fa dell'ironia.
2: Mamma
1: e dice,
2: mia,
1: Natalie in Puglia è nata a Bari, Natalie in Puglia.
0: Mamma mia, già sta piovendo.
1: Ragazzi,
0: qui
1: a me fa sorridere,
0: Ermanno.
1: Che video.
0: Fa ridere questa cosa.
1: Tanto, Ermanno mi fa sorridere molto.
0: Quindi, se sappiamo, Ermanno, che segno è, magari te lo diciamo, Vane, così potresti anche, che ne so.
1: Va bene, adesso poi faccio anche una ricerca per capire la bilancia con cosa e con chi sta bene. Quindi abbiamo detto con Capricorno,
0: con
1: ma anche con Cancro. Certo, la bilancia sta bene con tutto, perché pesi un po' a destra, un po' a
0: persone,
1: sinistra,
0: certo,
1: capiamo.
0: Va bene, attenzione, sono molto contento perché l'operazione programmata per settembre di Roy Paci, stiamo parlando che non è stato molto bene, è andata benissimo.
1: Meno male.
0: Sta bene, è tornato in forma e lo sentiamo invece con questa bella canzone, tesoro.
1: Il titolo è Il Sole, cioè Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci.

0: Hoobastank, da Hoobastank, The Reason, su RTL 102.5. Yeah, amici.
1: No, dicevo che adesso chiudiamo la seconda ora perché c'è l'informazione, ok?
0: Certo, andiamo. RTL 102.5
1: Time. Anche a Bivona, in provincia di Agrigento, sono le due e buonanotte.
2: RTL 102.5 Giornale Orario.
3: Buona nottata da Nicola Pompei. Il governo è pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Spero si possa ripristinare pienamente il press cap, ha detto la premier Meloni. Anche ieri non arretra la corsa del gasolio, che è salito a 2,261 euro. Nuovo pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere più flessibilità nei conti pubblici per l'impennata dell'inflazione. Atteso intanto per oggi l'ok della Commissione alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. In Israele ieri le commemorazioni per il terzo anniversario degli attacchi del 7 ottobre, in cui Hamas uccise oltre 1200 persone, ne prese in ostaggio 251. I familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi dell'assalto a Gerusalemme. Netanyahu ha acceso una candela commemorativa. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo, nella nostalgia per i nostri cari, ha detto il primo ministro israeliano. Confermate in appello le 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL di Roma avvenuto nell'ottobre 2021. I giudici della prima sezione della Corte d'Appello hanno ribadito le sentenze di primo grado, tra cui gli 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e gli 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova. Cambiamo argomento: è morta a 80 anni Barbara Spinelli, giornalista, saggista ed ex europarlamentare, tra le voci più note della sinistra italiana. Era figlia di Altiero Spinelli, tra i principali ispiratori del progetto di un'Europa unita. Tra i fondatori di Repubblica, Barbara Spinelli è stata europarlamentare dal 2014 al 2019. È tutto.
2: Via Radio.
4: Buona nottata da Paolo Pompei da Autostrade per l'Italia. Apriamo subito con la notizia principale che al momento interessa, la 1 Milano-Napoli, dove tra Orvieto e Attigliano verso Roma è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un camion in fiamme. Per maggiori informazioni o conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Tutto è pronto, è apparecchiato, siete su RTL 102.5. Abbiamo gli animali che luppano,
1: sì,
0: luppano.
1: Vanno in loop station, c'è anche un Armando Piccolillo, Vanessa Grey, sì. Ma soprattutto ci siete voi, nottamboli, allo 02 25 15.
0: No, mi piace, 15, che si diverte.